Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, questo è il suo nuovo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e la parte tecnica. E adesso ci spostiamo a Taranto, al liceo Ferraris, e parliamo di un premio, e per questo motivo il premio Asimov 2026. Voglio parlarne insieme al professor Salvatore Spinelli. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Salve, buongiorno, ben ritrovata.
0: Allora, vedo che là ci sono i ragazzi, saluto i ragazzi, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Sì, ci siamo tutti, sia i vincitori che la lettrice e la presentatrice.
0: Ah, allora, vogliamo raccontare ai nostri radioascoltatori e telespettatori che cosa è accaduto, che cosa accade e quali sono, insomma, i vostri feedback, quello che voi pensate, e raccontateci la storia.
1: Va bene, lascio la parola a Giulia direttamente.
0: Grazie Giulia.
2: Allora,

0: premio Asimov, vediamo appunto che il 12 maggio si è tenuta la cerimonia finale di questa 11ª edizione e diciamo che una gara organizzata dall'INFN, cioè l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, altri atenei e quindi avere la partecipazione di 5 libri che verranno appunto, di cui verrà premiato un libro migliore di divulgazione scientifica pubblicato negli ultimi 2 anni e premio inoltre le recensioni redatte da gli studenti. Quest'anno hanno partecipato oltre 14.000 studenti in tutta Italia e per quanto riguarda la Puglia invece 500 studenti di 3 province, Taranto, Lecce e Brindisi. Erano 17 i premi che venivano assegnati per ogni recensione, cioè per ogni libro, e in totale e appunto 6 di questi premi sono stati vinti da noi ragazzi del liceo Ferraris.
1: Io volevo fare una piccola riflessione. Allora, sono stati assegnati, come hai detto, 17 premi, tra questi ben 6 sono stati assegnati a studenti e studentesse del liceo Ferraris di Taranto. Quindi io direi proprio Amato Giulia, per esempio, ha vinto con la recensione del libro La rivoluzione delle onde gravitazionali. Parabita Roberta e Marangione Raffaele con la recensione del libro Il cervello felice, come si innamora, si sbaglia, si stressa e sogna. Poi di Lena Matteo con la recensione del libro Quanti quanti, la fisica quantistica per tutti. Semeraro Lucia Benedetta e Cacace Alessia con la recensione del libro Insalate di matematica, 31 pezzi facili su arte, design e architettura. Ma queste cose, ragazzi, ma non lo so, è fantastico. Io immagino la potenza di questi scritti, di questi libri. Complimenti, veramente.
0: Grazie.
2: Grazie. Grazie.
1: Bene, bene. Adesso, quindi questo è arrivato, questo premio. Cosa accade adesso? Ci sono delle possibilità? Voi potete fare delle cose? Che cosa succede adesso dopo il premio?
0: Il libro che è stato premiato a livello italiano, il libro in sé è stato Il cervello felice, è stato premiato ieri a Torino e la nostra vittoria si limita quindi a livello regionale.
1: Benissimo, benissimo, bene. Quindi è stato premiato a Torino ieri. Io ti sento poco bene perché sei un po' distante. Se ti avvicini a mano chi si avvicinerà in questo minuto che ci resta ci può dire quello che accade. Adesso c'è qualcun altro che vuole dirci qualcosa in chiusura, professore?
3: Qualcuno che vuole parlare? Va.
1: Vai, avvicinatevi, avvicinate.
3: Gabriele, il lettore.
1: Ciao Gabriele.
4: Sì, io ho fatto da partecipante, da lettore, ed è la seconda edizione di fila alla quale partecipo perché ho anche condotto l'anno scorso, ho fatto il conduttore, ed è stata un'esperienza veramente incredibile, perché comunque se anche non ho vinto né nell'edizione precedente né in un'altra, sono riuscito a ricoprire dei ruoli che mi hanno permesso di vivere un'esperienza ancora più leggera, e infatti leggere la recensione è stata veramente un'esperienza unica. E infatti volevo spiegare un po' come avveniva la lettura della recensione, perché infatti le recensioni vincitrici veniva scelta solo una, perché in ogni una c'erano da 3 e 4 numeri, perché alcune volte in casi di exequo c'erano 4 vincitori. E quindi veniva scelta la recensione, veniva estratta. Io ho estratto la recensione numero 2 sul cervello felice, l'ho letta, e io sono stato anche l'ultimo a leggere, perché i primi del cervello felice sono stati gli ultimi. Ma i lettori non avevano solo questo ruolo di leggere, ma erano anche da annunciatori, perché loro annunciavano man mano che uscivano sullo schermo i vincitori dei vari, delle varie recensioni.
1: Ho capito.
3: Diciamo che il premio Asimov premia sia i recensori di libri, ma poi dà una visibilità anche ad altri ragazzi che, pur non avendo vinto, partecipano in veste o di lettori o di presentatori. Loro si sono ben comportati anche in queste vesti qua.
1: Bene.
3: Così che la scuola appare sia sotto il punto di vista di varie competenze, quindi non solo quelle prettamente scolastiche.
1: Giusto, giusto, benissimo, benissimo. Ragazzi, allora andiamo avanti così. Congratulazioni, complimenti e buon lavoro ancora. A presto, alla prossima. Grazie mille, grazie professor Spinelli. A presto, grazie a voi ragazzi,
3: grazie,
1: arrivederci.
3: Alla prossima.
1: Salve. Amici, avete visto che bella questa cosa, che bravi questi ragazzi, tante tante competenze, tanta bravura e tanti tanti sogni. Andiamo avanti così perché è molto molto bello. Andiamo avanti con la musica anche, va bene Piero? E adesso sì, ci ascoltiamo un bel pezzo. Mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV.
5: How did you know I
2: was hoping for a sign.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, questa è Cittadella la radio, Cittadella TV. Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio ed è a questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore arsenale marittimo militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'associazione dei treni storici di Puglia della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
1: Grazie.
0: Allora, questa è un'iniziativa, 17 maggio alle ore 9, dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti di Taranto, ATES,

0: e soprattutto l'arsenale militare marittimo di Taranto con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'arsenale militare marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
1: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà Noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questa occasione questa mattina c'era una grande agitazione in arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'arsenale per questo bel evento di domenica e di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'arsenale e tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato. Questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'arsenale contribuisce al 100% alla città, per diciamo il buon vivere della nostra città di cui tanto abbiamo bisogno.
0: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
1: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
0: certo.
1: La possibilità che l'arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Sì. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza direi permanente dell'Associazione Terreni Storici di Puglia, grazie, è l'occasione incredibile di avere in arsenale domenica l'Associazione Fratres, ma siamo sempre l'arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché? Perché alla Marina fa piacere avere in arsenale queste realtà che tanto bene fanno alla città.
0: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione, che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no? Del proprio territorio, delle proprie radici, perché come ha detto lei mi ha colpito quando ha detto cosa c'è al di là oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato, e quella giornata che sarà appunto il 17 domenica a partire dalle 9 fino alle 19. Ammirare, l'ultima domanda veramente velocemente, puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore? Tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi, c'è un'organizzazione incredibile.
1: Certo,
0: vero?
1: Certo.
0: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
1: La ringrazio per questa domanda. Non è facile, è chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi impiegheremo e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Sì. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno. Impegnativo, ma di soddisfazione.
0: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo
1: confermo,
0: senso, è vero,
1: confermo.
0: È vero.

0: Ero a Fabrizio, è bellissimo
1: l'arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza, perché come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
0: È un cuore che ci appartiene anche, che è quello che è importante.
1: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi in questo, nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora essere stato nostro ospite.
2: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie. Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Gaia, bossa nostra per Cittadella New It di questa settimana. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, l'avvocato Fabrizio Serrano, il presidente dell'Associazione Treni Storici di Puglia di Taranto. Lo abbiamo già presentato prima, adesso ci farei una bella introduzione, e poi abbiamo il nostro Graziano Tocci, presidente provinciale dell'Associazione Fratres.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto anche a te. Allora, domenica ci sarà questo incontro, lo abbiamo detto, questo evento straordinario, dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo italiano. E presidente Fabrizio, quale valore storico rappresenta oggi la locomotiva GR 835 327, che è l'ultimo mezzo rimasto della storica Circo Marpiccolo?
1: È proprio già la domanda contiene la risposta. È proprio per questo. È l'ultimo vettore. Noi come associazione siamo riusciti a salvare solo quella locomotiva a vapore. C'erano altri mezzi all'interno dell'arsenale, ma non siamo riusciti a recuperarli. Sì, perché sulla Circo Marpiccolo, oltre a diverse locomotive a vapore, hanno anche circolato mezzi diesel. Negli anni 50 arriveranno i mezzi diesel. La Circo Marpiccolo è la famosa linea ferroviaria che circondava tutta l'area del Marpiccolo, che nasce in concomitanza della realizzazione del canale navigabile. E quindi a fine dell'Ottocento, ed era la nascita dell'arsenale, perché quando iniziarono a fare la realizzazione del canale navigabile si doveva pensare come trasportare i materiali. E all'epoca, parliamo del fine 800, c'erano solo i carretti con quelle ruote giganti. Ci sono diverse immagini, no? Le possiamo trovare anche su internet. Si pensò, perché all'epoca non c'era ancora il trasporto su gomma, no? Stiamo parlando del fine dell'Ottocento, quindi di incominciare, la ferrovia ormai aveva preso piede, di realizzare una linea ferroviaria. Quindi la linea ferroviaria Circo Marpiccolo serviva proprio per il trasporto delle merci e i materiali in arsenale, ma anche per permettere dalla stazione di Taranto, poi verranno sviluppate la stazione di Nensisi e Bellavista, proprio lo scambio di materiale, persone, per
0: un
1: realizzare
0: patrimonio storico incredibile. Ma io chiedo, potremmo veramente costruire nuove opportunità di rilancio per la nostra città anche attraverso tutto questo?
1: Beh, Taranto, come ho detto prima, Taranto nella sua storia millenaria è al centro del Mediterraneo, e quindi alle porte tra l'Occidente e l'Oriente. E quindi questo l'avevano già visto i greci.
0: Assolutamente.
1: Ma poi è stata rivalutata, lo slancio l'abbiamo alla fine dell'Ottocento. Quindi conoscere la nostra storia, le nostre radici, che sono le radici della Marina, e la nostra cultura, può aiutare le nuove generazioni ad apprezzare quello che Taranto è stato e quello che Taranto potrà diventare, proprio perché Taranto è al centro del Mediterraneo. Non a caso noi ospiteremo i giochi del Mediterraneo a meno di 100 giorni ormai, no?
0: Esatto, ci siamo, esatto. Praticamente ci siamo. In questa giornata c'è anche grazie alla collaborazione delle associazioni della Marina Militare, ASL Taranto e Volontariato, ci sarà la possibilità di eseguire screening gratuite per la cittadinanza e donare, insomma, il sangue. E in questo chiedo a te, Graziano, che sei il presidente provinciale dell'Associazione Fra, quali sono i requisiti per la donazione?
2: Allora, guarda, per quanto è importante il gesto della donazione, paradossalmente servono pochissimi requisiti, e questi sono: avere almeno 18 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Per quanto è importante il gesto della donazione del sangue, per la potenzialità che ha quella singola sacca di sangue di poter salvare delle vite umane, questi requisiti permettono a tanti di noi, a tante persone, di potersi approcciare a questo gesto, un gesto che ci tengo sempre a rassicurare, perché poi molte volte abbiamo a che fare con delle paure spesso ataviche che non riusciamo a spiegare. È un gesto assolutamente sicuro, perché durante tutto il percorso della donazione, anche domenica con la presenza dell'automotica dell'ASL di Taranto, avviene appunto nella sicurezza più totale. Siamo seguiti da infermieri, dai dirigenti dell'ASL, dal dottore che sarà presente. Quindi quello che vogliamo come associazione, anche in contesti e in eventi come questo, è quello di sensibilizzare quanta più gente possibile proprio al tema della donazione
0: assolutamente
2: del sangue.
0: Ed è un tema importante, anche perché poi ogni anno, lo sai Graziano, noi ogni anno ci ritroviamo qua in radio, in TV, a fare sensibilizzazione, appelli, a dire in

0: alcuni periodi veramente particolari quando c'è carenza.
1: Esatto.
0: E questo è complicato.
1: Lo so, Taranto purtroppo da questo punto di vista, in realtà non solo Taranto, un po' tutta la regione Puglia, soprattutto in estate, si trova ad affrontare il tema della carenza del sangue. C'è anche da dire che i donatori pugliesi, e questo mi rincuora a dirlo, permettono alla regione a fine anno comunque di raggiungere sempre un certo grado di autosufficienza, okay. Però si registra sempre sistematicamente, sempre d'estate, necessità di sangue. Questo è anche il motivo per cui noi come Volontari Fratres facciamo un focus anche sulle nuove generazioni, perché il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare chi sta bene e in grado di poter donare a questo gesto. Capisco che l'estate, con questo bel tempo anche che ci sta accompagnando in questi giorni, sì, ci viene voglia già di andare al mare.
0: Vabbè,
1: di
0: però
1: girare.
0: Si può fare un passaggio, tanto esatto. Domenica in questo caso nell'arsenale militare dalle 9 alle 19 siete lì, qualsiasi momento, non si sviene, non si sta male.
1: Solo una precisazione però sull'orario: la donazione del sangue si potrà fare solo di mattina, noi saremo presenti un po' prima, però diciamo fino a massimo le 12 luna.
0: Quindi 9-12,
1: sì,
0: 13
1: sì,
0: al massimo.
1: Sì, 13 al massimo ci stazionerà l'autoemoteca e scusami se ti rubo letteralmente due secondi. Chiunque volesse approcciarsi alla donazione del sangue, diversamente da quello che si crede, non bisogna venire a digiuno. Cioè, è vero che si dona sangue, potrebbe uno sconfondere con il fatto di fare le analisi, ma se vai a fare le analisi si è a digiuno. Ma se devi donare sangue, consigliamo a tutti una leggera colazione, di essere correttamente idratati, mi raccomando, e per idratati intendo l'acqua.
0: Acqua.
1: È vero che siamo a Taranto e uno pensa alla Rafo, però
0: parliamo
1: d'acqua, per favore. Appunto, poi con voi mi raccomando documento di riconoscimento e tessera sanitaria, solo queste poche cose per potersi approcciare a un gesto importantissimo.
0: Benissimo, allora io ringrazio l'avvocato Fabrizio Serrano e ringrazio ovviamente te.
1: Grazie.
0: Graziano Tocci, per essere stati i miei ospiti.
1: Grazie.
0: Ci vediamo tutti il 17 dalle 9 alle 19 Marina Militare, l'arsenale militare marittimo di Taranto, per questa giornata veramente incredibile. Grazie per essere stati qua.
1: Ciao città della
0: Alla prossima. Alla prossima. Ciao, linea alla regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 33.

3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro Rewind, questo remix di Todd Terry, Everything But The Girl, messi in questo pezzo bellissimo, Piero, che io non riascoltavo non so da quanto tempo, mi è piaciuto, un'atmosfera come sempre bellissima. Amici, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, al termine di questa settimana. Io ringrazio Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, come al solito, per tutto il supporto, per tutto il sostegno, per tutto l'incredibile lavoro che svolge, e vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio in compagnia di tutti quanti gli altri programmi, vi auguro di passare un bel weekend insieme alle persone che amate, e noi ci rivediamo come al solito prossima settimana. Buon weekend a tutti da Annette, ciao ciao.

0: Natalizio di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4-1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bakary, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio, ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro. Proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto, la vittima Sacco Bakary, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui è incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sacco Bakary? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
4: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
3: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sacco Bakary, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sacco?
4: Allora, Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
3: No, prego, prego.
4: Un problema tecnico.
3: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto, e poi si è il ristorante poi è chiuso, e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. E intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina, riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, dicevo, Bakary ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
4: Assolutamente no, lui sì, nasce come cameriere, e intanto era a Taranto dal 2022, perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo avevo raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì. Poi quest'anno è andato in Mali, dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
3: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, e cioè, non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante, diciamo, la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla, come dire, quasi che fosse colpevole, cioè non solo è morto, ma è quasi colpevole.
4: Esatto, il problema vero ed è stato, ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promuoviamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone. Si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo, noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo.
3: Fortunata in qualche modo.
4: Esatto, fortunata, perché di giusto, di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo. È stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato? Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
3: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia, come dire, devastata, ho letto alcune frasi scritte dal fratello di
4: Sulle
3: Bakary,
4: mani.
3: è davvero un dolore senza fine, immagino.
4: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma, il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.

0: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacco Bakari. Grazie davvero, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
4: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto. Per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere che, come sottolinea Bitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti: 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove come diceva sempre il Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
5: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
7: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
5: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
6: Magari veramente in queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
9: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
10: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
8: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
9: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
11: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Pontassuglia parlava di coordinamento perfetto ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa

0: un'indagine come le altre. Questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo è il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo, è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sakho, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi e il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbe partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della Procura di Taranto e della Procura dei Minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è, diciamo, il non detto. E proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa, in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
3: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto. Un
2: Avvocato,
3: gesto che il ragazzo. Prego, prego.
2: no, continui, continui. Un gesto che il ragazzo.
3: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati. Circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché si tratta
2: Avvocato,
3: di ragazzi incensurati, ecco.
2: avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci

0: alcun momento, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché.
1: E beh, ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare.

0: circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento micidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato diciamo, l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa
1: No,
0: in
1: certo,
0: questo
1: chiaro.
0: momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo
1: Certo.
0: non appena lo potrò fare, ecco.
1: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo, in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
0: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
0: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima. Così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con lui,
0: colluttando
1: ok, con la
0: con lui.
1: vittima,
0: E quindi
1: ok.
0: ecco, questo è tutto. È tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima, ecco, di condannare in un modo così anche che
1: Senza
0: un po'
1: appello, diciamo.
0: assoluto, senza, no, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che questi
1: grave, su
0: fatti non
1: questo
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati.
1: Fatto è
0: Bene.
1: grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. E dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il Centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
4: Io, la mia tristezza

0: nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della città vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone, e la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, è che conosco anche il senso di accoglienza. E userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo, attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
1: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
0: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere, perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme, e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che, e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà, che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo, o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar. Ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni euro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione

0: Pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che è quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una riconferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, ed il presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli.
2: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione per, diciamo, garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
3: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'Associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna, un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
5: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica, ma anche le famiglie.
4: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
6: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
4: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
7: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica,

0: così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico. Ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: L'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione, sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
1: Sentirai a spesso

0: insomma, che scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è, diciamo, un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
1: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità. Cioè, la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
0: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone, che poi è un brano diciamo intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi, in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
1: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona, che non vedevo da un sacco di tempo, mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore, o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
0: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo, che poi riassume il cuore del pezzo.
1: Allora, la frase che che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
0: Bellissimo. Qui,
1: siamo lì.
0: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, Potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
1: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
0: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
1: Allora, stiamo programmando alcune date. Ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti, per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti: un sogno di Raya.
1: Beh, il sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
0: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
1: Grazie.
0: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
1: Grazie a te.
2: Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro minori fermati con l'accusa di aver ucciso Sacco Bacari all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Stamattina gli interrogatori al Tribunale dei Minori. La stessa linea era già stata seguita ieri da uno dei due maggiorenni del gruppo, il 19enne Fabio Sale, che però ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di non essere coinvolto nell'omicidio, essendo arrivato sul posto, a suo dire, in un momento successivo. Per lui comunque il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la custodia in carcere. Sempre ieri si è chiuso il cerchio anche intorno al sesto componente del gruppo, il 23enne Domenico Colucci. Intanto agli atti dell'inchiesta fiorano altri dettagli sull'orrenda esplosione di violenza che si è consumata contro lo sfortunato cittadino maliano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il gruppo di giovanissimi avrebbe agito con il solo scopo di importunare la vittima. Intorno alle 5:20 due dei quattro minorenni avrebbero affiancato Sacco Bacari a bordo di uno scooter, costringendolo a fermarsi. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri componenti della Baby Gang e avrebbero cominciato a colpire Sacco, il quale avrebbe tentato invano di ripararsi verso il bar di Piazza Fontana. Il titolare del bar avrebbe riferito di aver cercato di allontanare il gruppo prima di vedere la vittima accasciarsi nel locale. Situazioni queste ancora tutte da chiarire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questo dimostra che noi non abbiamo paura della criminalità.
4: Bravo!
3: Oggi hanno ucciso Bacari Sacco, ma Bacari Sacco non è morto. Noi siamo tutti Bacari Sacco, lo rappresentiamo affinché non verrà fatta la giustizia.
5: Siamo tutti Bacari Sacco. Taranto non resta a guardare. Centinaia di persone, tra cittadini, associazioni e istituzioni, si sono ritrovate ieri sera nel cuore della città vecchia, proprio in Piazza Fontana, dove la vita di Bacari, giovane maliano, è stata spezzata il 9 maggio scorso. Ogni immigrato è nostro fratello, stesso sangue, stesso rosso, e questo è il grido che unisce una piazza che alterna silenzi carichi di commozione a cuori che

0: chiedono giustizia e dignità.
1: C'è chi ha detto che non era questione razziale. Io mi sono chiesto, no? Cioè, Bagarissacco non credo che è stato il prima persona a quell'ora, al 5 di mattina, è stato preso mira, oltre a essere cattiva e criminale, sono pure razzista!
0: Paura e incredulità, ha detto Apollinare Manfredi, che qui a Taranto c'è nato.
2: Mi vergogno davvero, proprio anche da cittadino. Non mi sento sicuro in questo posto se succede questo. E tutta questa rabbia, perché è più rabbia. Io credo che non è razzismo. La verità è che non è razzismo, non è più il periodo del razzismo. È il periodo che la gente è stupida, la gente è cattiva.
0: Paura e incredulità, ha detto Affo, che qui ci lavora, ha messo su famiglia e che ha fatto di Taranto la sua città.
3: Oggi la sensazione che noi abbiamo oggi che non vogliamo vedere queste cose più, perché siamo tutte male, siamo state tutte male e noi stiamo chiedendo sempre no la violenza, perché la violenza non è a colore e non stiamo chiedendo altre cose, vogliamo la giustizia.
0: Ma la vera anima della manifestazione è la gente comune, famiglie che hanno portato i figli per insegnare loro che la solidarietà è l'unica base per una società migliore.
4: Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia e quindi di fargli capire che la violenza e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco comunque è violenza e se non glielo facciamo capire già da adesso poi è sempre più complicato.
0: Presenti anche scout e parrocchie, agenzie educative a sostegno della scuola che lavorano sull'educazione dei ragazzi della stessa età della baby gang che ha tolto la vita a Bakary.
5: E la cosa che è ancora più grave, che più ci interpella, è che è stato fatto per mani di giovani ragazzi, l'età dei nostri esploratori, dei nostri novizi, ragazzi minori a cui le nostre attenzioni sono rivolte con tanto entusiasmo, con tanta passione, cercando di dare delle risposte. Ecco, le risposte davanti a questa situazione ci vuole il silenzio, ma poi ci vuole la reazione. Una città come Taranto, da quello che vediamo, che ha deciso di non stare in silenzio e questa è una cosa bella.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio ed è a questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore arsenale marittimo militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'associazione dei treni storici di Puglia della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
8: Grazie.
7: Allora, questa è un'iniziativa 17 maggio alle ore 9 e dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti di Taranto, ATES e soprattutto l'arsenale militare marittimo di Taranto con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'arsenale militare marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
9: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questo

0: In questa occasione, questa mattina c'era una grande agitazione in Arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'Arsenale per questo bell'evento di domenica e di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'Arsenale è tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato, questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'Arsenale contribuisce al 100% alla città. Per diciamo il buon vivere della nostra città, di cui tanto abbiamo bisogno.
1: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'Arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
0: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
1: certo.
0: La possibilità che l'Arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'Arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in Arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza direi permanente dell'Associazione Terreni Storici di Puglia, è l'occasione incredibile di avere in Arsenale domenica l'Associazione Fratres, ma siamo sempre l'Arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché? Perché alla Marina fa piacere avere in Arsenale queste realtà che tanto bene fanno alla città.
1: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione, che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no? Del proprio territorio, delle proprie radici. Perché come ha detto lei, mi ha colpito quando ha detto: cosa c'è al di là, oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato. E quella giornata che sarà appunto il 17 domenica, a partire dalle 9 fino alle 19, Ammirale, l'ultima domanda veramente velocemente, puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore? Tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi, c'è un'organizzazione incredibile.
0: Certo,
1: vero?
0: Certo.
1: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
0: La ringrazio per questa domanda, non è facile, è chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me, quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi utilizzeremo, impiegheremo e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'Arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno. Impegnativo, ma di soddisfazione.
1: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo senso. È vero, è vero, Fabrizio, è bellissimo.
2: L'Arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza, perché come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
1: È un cuore che ci appartiene anche, che
2: ci appartiene,
1: che è importante.
2: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'Arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'arsenale perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
1: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio.

0: per la vostra presenza. Ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora.
1: Grazie
0: per
1: lei.
0: Essere stato nostro
1: grazie
0: ospite.
1: Grazie a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
4: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività, prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di scarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che a pece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
4: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato: gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato

0: una via alternativa, deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette, la soluzione addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti, una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei 5 giovani, di cui 4 minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano: l'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati infatti erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola, e che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bacari, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli per oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo, e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
0: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bacari, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma di me

0: Chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Saco e per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con Kemas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti, e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto, cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame, ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente distante.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Grazie. Grazie.
3: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakarì, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
4: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
3: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
5: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
3: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra, legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
6: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
7: La benessere e la salute non lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici, il nostro camper del dipartimento, potrà, quindi chiunque potrà prenotare se ha diritto gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del collo dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
3: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
8: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circo Marpiccolo, il Torchio di Sant'Eustachio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
3: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione

0: quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza di donatori.
1: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Piazza Fontana, Taranto, per l'architetto Nicola Carrino doveva essere una serratura aperta, il simbolo delle chiavi della città, consegnate a chi arriva dalla stazione attraversando il ponte di pietra. Ma la realtà ha capovolto il simbolo nel modo più tragico. Qui, Sacco Baccarì, quelle chiavi non le ha mai ricevute, anzi, gli è stata tolta la vita. Ieri sera, a pretendere giustizia e memoria, c'era la Taranto dei cittadini, c'era la comunità migrante, c'erano i sindacati, le parrocchie, gli scout, le associazioni Libera e Mediterranea, impegnata a sostenere la famiglia per il rimpatrio della salma, c'erano i consiglieri comunali, c'erano gli assessori, una piazza piena di carne, ossa e solidarietà. Eppure, in mezzo a questa folla, mancava qualcosa, anzi, mancava qualcuno. Nessuna traccia del sindaco Bitetti, ma a pesare come un macigno è stata soprattutto l'assenza dei simboli. I simboli civici. In Piazza Fontana non c'erano i vigili urbani in alta uniforme, non c'era il gonfalone della città, quel vessillo che per statuto comunale rappresenta l'identità e la postura morale di Taranto davanti al mondo. Il gonfalone è rimasto chiuso nei palazzi della politica. Una scelta di silenzio che stride fortemente con quanto accaduto a soli 100 km di distanza. A Lecce, la sindaca Adriana Poli-Bortone, un'amministrazione di destra, oggi ha proclamato lutto cittadino, dimostrando che la risposta istituzionale, netta e partecipe, era non solo possibile, ma doverosa. Resta il paradosso di una città reale che si fa carico del dolore e di un'istituzione che si trincera dietro il silenzio. Il gonfalone è rimasto protetto e custodito nel palazzo, ma privato della sua funzione più nobile, stare vicino a chi soffre. Taranto, però, quelle chiavi dell'accoglienza, ha dimostrato di volerle stringere ancora tra le mani. Anche da sola.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato ufficialmente inaugurato il nuovo sportello per l'integrazione degli immigrati, servizi digitali, un presidio di prossimità nato per abbattere le barriere burocratiche e sociali. L'ufficio non è solo un luogo di servizi, ma un simbolo, è stato infatti intitolato a Baccarì Sacco, la cui scomparsa ha toccato profondamente la comunità ionica, un gesto che il sindaco Piero Bitetti ha definito come un atto pragmatico e di civiltà.
4: Per dimostrare che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, è una popolazione aperta, è lo sportello che mira a una integrazione puntuale finanziato con risorse già concordate con la regione, lo intestiamo al povero Baccarì proprio per dimostrare con un'azione concreta che la sua presenza, il suo passaggio da Taranto non deve rimanere in vana, e invece vogliamo potenziare i servizi di accoglienza e di integrazione degli immigrati.
3: Un gesto concreto, ha detto, spiegando perché Taranto non ha proclamato lutto cittadino.
4: È ancora in corso l'autopsia, abbiamo voluto incontrare la famiglia, dimostrare a loro che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, ma abbiamo voluto fare qualcosa di pragmatico. Quindi l'apertura di uno sportello che favorisce l'integrazione.
3: Sarà un riferimento fondamentale, ha spiegato l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 27 bandiere blu in Puglia, la regione balza al secondo posto nazionale dopo la Liguria e Taranto viene promossa con il riconoscimento attribuito alle spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta con la sua marina e Marina di Ginosa. Insomma, un magnifico biglietto da visita per i turisti che decideranno di trascorrere l'estate in Puglia e sulla costa tarantina.
6: Motivo di grande orgoglio, 27 bandiere blu per tutta la Puglia che confermano il primato della nostra regione tra i mari più puliti d'Italia. Consideriamo che è la seconda regione per bandiere blu, e questi dati vengono proprio dopo la pubblicazione dei dati di qualche giorno fa che parlano della qualità delle acque della Puglia. Abbiamo oltre il 99% della qualità del nostro mare valutata ottima, e una percentuale bassissima, tra lo 0 e l'1%, valutata buona. Quindi chi vuole fare mare bello deve venire qui in Puglia.
5: Il rischio da evitare è quello di snaturare la Puglia, come spesso è accaduto in passato.
6: Oggi non si può sbagliare più, quindi ci sono tutti gli strumenti per poter vivere e far vivere questo territorio nella maniera più responsabile, oltre che sostenibile. Quindi sbagliare adesso diventa praticamente insomma quasi impossibile, perché ci sono tanti campanelli di allarme che in passato non sono stati capiti, quindi si è avuto il fenomeno della disumanizzazione dei nostri centri storici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
3: Lama, una tranquilla zona residenziale. Qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro un tumore in fase avanzata e in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da rendergli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la polizia municipale di Taranto tutto questo non basti.
8: Mi sono rivolta alla polizia municipale del comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE, che è in scadenza in data 30 maggio, e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido e inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980, che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore fisso.
3: Il pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non taglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno. Ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
7: Male. Ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
8: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
3: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto e il comando della polizia municipale. Attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: È indagato per favoreggiamento il titolare del bar che si affaccia su Piazza Fontana e nel quale aveva cercato rifugio Sacco Bacari poco prima di morire sabato 9 maggio. L'uomo in un primo momento ha riferito alle forze dell'ordine di non conoscere il 22enne che è stato arrestato giovedì, il sesto componente del gruppo, per poi ammetterlo in una conversazione che è stata però intercettata. La notizia delle indagini a carico del barista è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto nel pomeriggio di venerdì l'attività è stata chiusa per 60 giorni. Dopo i gravissimi fatti del 9 maggio, la polizia ha identificato nel corso di controlli all'interno e nei pressi del locale numerose persone con precedenti per gravi reati come ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla base del provvedimento del questore di Taranto, l'attuale pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, l'andirivieni di soggetti con precedenti e la crudeltà con cui si è consumato l'omicidio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il nuovo ospedale San Cataldo rischia di essere una eterna incompiuta. L'inaugurazione rimandata di anno in anno e anche il nuovo traguardo del 2028, visti i precedenti, lascia parecchi margini di incertezze. Un ospedale in lista d'attesa, lo hanno definito i rappresentanti di Fratelli d'Italia e lo hanno detto proprio davanti al San Cataldo.
10: Sono anni che combattiamo questa battaglia che riguarda ovviamente non solo la gestione di questo ospedale, ma tutta la sanità a Taranto che è abbandonata dal governo di centrosinistra regionale. E i problemi sono problemi che riguardano non solo l'aspetto sanitario, le liste d'attesa, il pronto soccorso. Questa struttura che viene inaugurata ad ogni campagna elettorale, ma riguarda anche, come dire, le tasche dei cittadini. Stiamo sentendo e apprendendo di aumento della tassazione per il buco che si è determinato.
5: Non ha risparmiato critiche alla regione e al centro-sinistra nel suo complesso l'onorevole Dario Iaia.
11: Il governo nazionale intanto ci ha messo i soldi, ricordo che qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. De Caro viene soltanto a fare passerelle ed è in perfetta continuità con Michele Emiliano che ha inaugurato probabilmente 3 o 4 volte questo ospedale San Cataldo. Siamo ancora gli ultimi, non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità, così come ha sostenuto giustamente il nostro coordinatore comunale Gianluca Mongelli, una sanità che è un disastro, non per colpa degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, degli OSS che svolgono un lavoro eccezionale, ma per colpa dell'organizzazione, che è un'organizzazione disastrosa e che non dà risposte ai cittadini.
5: Ma al di là dei rinvii c'è un dato che lascia più di un dubbio sul futuro del nuovo ospedale ed è l'aspetto che riguarda i costi per sostenerne l'attività.
12: Quello che io dicevo sempre nel 2016, un ospedale troppo grande per questa nostra provincia, bastava soltanto chiudere Santissima Annunziata e portarlo al fianco del Moscati. Purtroppo ho vinto la scommessa anche a livello economico, anzi vi aggiungo la nuova novità. Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Secondo me serve una legge speciale su Taranto, così si può risolvere il problema. Naturalmente sarà in quota al governo, che adesso già so gli amici di sinistra dove butteranno la palla, la porteranno al governo Meloni, perché in questa faccenda soltanto ha aiutato la nostra città, portando altri 150 milioni di euro per comprare le attrezzature, perché a un certo punto nell'appalto si erano dimenticate di mettere le attrezzature e grazie al governo Meloni sono arrivati altri 150 milioni di euro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto. Quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente, da oggi 16 maggio fino al 13 luglio, i cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente, che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico, e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue: il progetto presenta criticità insormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con tre enormi serbatoi criogenici e sette vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale e il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata, dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio a soli 6,5 chilometri dal centro abitato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
13: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate. L'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
5: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
14: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. Ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte e nel mar piccolo. Ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
5: E per restare al mar piccolo, resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
15: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strascico, anche il degrado.

0: degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Organizzazione e fattore umano, i pilastri della prevenzione. È stato questo il tema dell'incontro seminariale che si è svolto all'Hotel Salina nell'ambito delle iniziative di Formedil per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
3: La sicurezza nei luoghi di lavoro a Taranto è sempre un tema scottante, un tema di stretta attualità, per via della presenza di una forte componente industriale rappresentata dallo stabilimento siderurgico. Ma anche nell'edilizia, i numeri del fenomeno restano costanti ed è per questo motivo che iniziative come quella di oggi sono molto importanti, perché INAIL contribuisce all'interno del tavolo tecnico per cercare di trovare soluzioni condivise con le parti sociali per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Penso ad esempio ad iniziative importanti come la Safety App, per i lavoratori edili che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma anche con il bollino Sicurezza Cantieri che è stato di recente adottato ed esportato in tutti i cantieri aperti a Taranto per i Giochi del Mediterraneo.
2: Il ciclo di iniziative di Formedil si concluderà il 21 maggio allo Spazio Porto con l'originale spettacolo di Toti e Tata proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.
4: Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi quando lavora in altezza? O per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva? Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema. Noi su questo siamo attivi, come vedete da questo cartello, da 30 anni e portiamo avanti anche azioni quotidiane. Abbiamo messo su un'app, la Safety App, che ogni lavoratore edile può utilizzare per verificare in tempo reale quali sono le procedure relativamente alla sicurezza da utilizzare in cantiere. Abbiamo istituito il bollino della sicurezza, è un modo per affiancare le imprese locali nell'ottemperare a tutte, diciamo, le attività normative previste sui cantieri, proprio per aumentare il più possibile l'attenzione su questo tema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Parliamo un po' del presente, degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza. Ed oggi ho qui due fotografe che si sono rese protagoniste di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting. Ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno,
6: Buongiorno.
5: benvenute. Allora, ragazze, questo pop-up shooting in cosa consiste?
6: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame, è un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso della parola, perché è un format che ha anche un po' un gusto segreto. Infatti l'appuntamento viene rivelato subito. Poi però 24 ore prima della data, i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare. E solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto, allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
5: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono
7: Esattamente.
5: ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica
6: Esattamente,
5: Grecia,
6: sì.
5: quindi.
6: È proprio così,
5: Tra
6: infatti.
5: l'altro, noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche. Chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è venuta? Ovviamente è venuta a te, perché sei
6: Sì,
5: quella un pochino
6: sono un po' più di esperienza su
5: diciamo che
6: queste cose.
5: Annarita ti
7: Io
5: asseconda.
7: sì, la secondo in tutto quello che fa. Mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme, quindi ci
5: Ma credo che
7: piace.
5: la chiave sia
7: Sì,
5: questa.
8: quella.
6: Sì, Annalita diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer. Me la sento sempre lì così.
7: Do il tocco Gen Z alla situazione.
8: Intanto sì, ecco. Vediamo passare insomma queste sì. Immagini spettacolari, ecco, cioè sembra

0: È un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
1: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crispiano, quindi c'è anche tanto territorio.
0: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire.
1: Ecco,
0: la,
1: e poi
0: la valorizzazione del territorio.
1: E anche eccellenze del territorio, talenti, come ad esempio l'associazione culturale di Timeline che si è resa disponibile per rievocare delle scene della Seconda Guerra Mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle piece della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
0: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo vabbè, bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia sì. Proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi che partecipano.
1: Come ti dicevo, è una palestra, è un'occasione di fare esperienza e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
0: perché non è da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque
1: non solo, mi piace come ti dicevo anche essere molto ambasciatrice del territorio e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra, Slow Food, Turle Grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
0: È tutto nel nome comunque della sinergia. Quindi,
1: assolutamente, una sinergia che prima quella insomma che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
0: Beh, anche coordinare, quanti fotografi partecipano per
2: circa una ventina più o meno,
0: che non sono pochi,
1: tanti, no, 20 persone con una macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche
0: e poi i modelli e le modelle che sono anche tantissimi
1: da io li amo definire un carrozzone meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10 e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza e comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, proprio quella di coordinare un po' tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
0: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza?
2: Anche se ci trovano qui. Sui social come ci trovano sui social come shooting pop-up e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni,
0: quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti, continuiamo grazie. Con la promozione del nostro territorio anche così, grazie per essere state con noi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Se voi passate, fate passare un cane nella piazza, se stanno altri tre cani non l'ammazzano, magari gli abbaiano quel cane, ma non l'ammazzano. Riflettete ragazzi, riflettete sulla gravità delle cose e vi prego, La soluzione siete voi, se voi, voi bravi ragazzi, perché fra di voi i bravi ragazzi ce ne sono tanti, tanti, ce ne sono tantissimi di bravi ragazzi, se voi riuscirete a piano piano staccarvi dalle fesserie che guardate in rete, da questa droga continua del digitale, perché il digitale droga, il digitale ti fa credere che il mondo fuori sia facile, che tu sei un fallito, gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto 4 soldi che gli toglieranno un attimo dopo.
5: Invita la platea dei giovanissimi a riflettere il professor Vincenzo Schettini a Taranto, vicinissimo agli studenti, seduto sul palco dell'Orfeo, non poteva non toccare l'argomento. Così l'iniziativa di ITS Academy Mobilità, che già si presentava come qualcosa di più incisivo rispetto ad un semplice Open Day, ha acquisito ulteriore valore. L'evento, costruito attorno al fondamentale tema del futuro dei giovani, ha visto 3 tappe in Puglia: a Lecce, a Bari e quindi a Taranto.
6: Cosa è emerso? Cosa dicono i ragazzi?
7: Ma ce ne sono tantissimi che sono sicuramente portati per i percorsi legati alla gestione della supply chain, quindi quelle figure legate alla pianificazione e alla programmazione delle attività di logistica e di trasporto. Ce ne sono anche tanti altri che sono maggiormente votati ad attività più pratiche legate proprio all'organizzazione fisica dei magazzini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale, bellissima. Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore Grazie. Artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
8: Grazie.
0: La mente di questo evento, Carpe Diem.
8: Carpe Diem, già.
0: Oggi e domani.
8: Oggi e domani a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicinanze del centro storico e del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte. Arte musicale, ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in Murrivato, abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà 2 turni per i bambini.
0: Solo per i bambini?
8: Poi, sì.
0: Adulti
8: sì.
0: Non posso.
8: Sì.
0: Naccia.
8: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
0: Sì, io posso passare per fino a 9 anni.
8: No, 9, 10.
0: Ce la posso fare, faccio un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
8: Chiediamo ai professori che verranno.
0: Sì.
8: E poi ci sarà tantissimo artigianato, sono orgoglioso e onorato di avere una 20 più o meno di artigiani di tutta la nostra regione, e poi una 15 di pittori, un'area food e drink, insomma un'area
0: spazio
8: benessere,
0: libri.
8: Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di 2 personaggi non proprio sconosciuti, direi.
0: Ah.
8: Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma, e domani Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore ormai come dire
0: storico
8: di Rai 1 e di tantissime altre
0: che
8: trasmissioni,
0: che però non dimentica il suo territorio, quindi
8: che
0: ritorna.
8: Non dimentica il suo territorio, e quindi a tal proposito sia ieri che oggi sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice Maria Cristina Schiavone per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e a l'attimo, di qui poi il nome Carpe Diem,
0: Carpe
8: che abbiamo
0: Diem.
8: Voluto dare.
0: Ma tra l'altro voi avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location che tempo addietro, io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio è sotterraneo, sopra è un prato enorme. Riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta questa idea?
8: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
0: Perché perché non ci è venuta prima questa idea?
8: Quindi me ne devo rammaricare.
0: Non, sì. Non manca la materia prima, non manca.
8: No,
0: noi abbiamo
8: ci sono
0: veramente
8: oltre 70 artisti tra oggi e domani. Sì, io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi e far vivere due giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
0: A partire da che ora innanzitutto?
8: Allora, alle 16 oggi ci sarà prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le due finaliste di The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
0: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario, invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani.
8: E domani.
0: A partire
8: diciamo alle 18, alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale
0: e poi.
8: Con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista che vengono non solo dalla Puglia e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca
0: e poi
8: incominciamo per tutta la giornata
0: ingresso
8: di domani
0: gratuito.
8: ingresso assolutamente gratuito
0: che
8: sì.
0: Ve lo dico a fare
8: assolutamente.
0: Grazie Michelangelo Volpe,
8: grazie
0: per essere stati
8: grazie
0: con
8: della
0: noi
8: disponibilità
0: con noi. Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
8: Vi aspetto
0: Carpe
8: tutti.
0: Diem, linea alla regia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa, era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
10: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta, è successo che per due giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni. Si tratta della terza edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più freddi oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
11: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi, come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza che per noi è tesoro per il futuro.
10: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
12: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
10: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi, dato che non parliamo molto l'italiano. ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati. È bellissimo da vedere. Ma Archeobimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno

0: al suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area del temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
1: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
0: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
2: Hanno spiegato tutto bene?
0: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria se messi al centro del loro futuro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fastidio.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
3: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
5: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
1: Sono solo incredibilmente bello.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Ooh, I wanna keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto da redazione, in studio Francesco Friuli, tragedia.
4: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza, chi delinque attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, Nomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, ora.
1: Digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Buongiorno, buongiorno Taranto. Buon, cominciamo bene con Lucio Dalla, anche se ho una brutta notizia da darvi. Se state andando al lavoro da Taranto verso Bari, vi segnalo che c'è un incidente allo svincolo per Bari che non è segnalato, quindi fate attenzione. Buongiorno, io sono Valentina Castellaneta a darvi queste belle notizie di file di

0: di cose di cui parlare. Parleremo di un malato di tumore che ha chiesto lo stallo per il parcheggio sotto casa sua, disabile al 100%, non riesce a camminare, caregiver è solo la moglie, però lo stallo sotto casa non gli viene dato per un cavillo burocratico. E poi le domeniche al Marta, ieri una bellissima iniziativa di cui ci parlerà Federica Pompamea. E ancora la movida, in questi giorni se ne è parlato tanto perché i ragazzini scorazzano alle 5 di mattina in Città Vecchia, e soprattutto si è parlato anche della somministrazione degli alcolici dopo una certa ora e ai minori. Ne parleremo con l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. E ancora la nuova parrocchia Paolo VI, si chiama San Giuseppe Moscati, la prima pietra è stata posta sabato e noi ne parleremo col nuovo parroco Don Marco Carrino. E poi ancora un intervento, buona sanità, si parla sempre di cattiva sanità, invece parliamo di una sanità buona che è andata bene, tutto a posto, un intervento al cuore fatto a quattro mani da due medici di due equip diverse e la signora è stata dimessa, tutto a posto, è andato tutto bene e noi ne parleremo dopo. E poi parleremo di baccalà alla veneziana, lo so che è presto per il baccalà alla veneziana, ma non ne parleremo. E adesso invece ci ascoltiamo l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro, le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia, ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, in amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario, il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno, in amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario, le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci, alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale però si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutti e a tutti.

0: tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E quanto c'ha ragione Maya, la vita è semplice ma noi ce la complichiamo. E tra l'altro a me ha detto che devo avere concretezza, mai stata concreta in vita mia Maya. Allora andiamo con la nostra rassegna stampa, partiamo dal Corriere del Mezzogiorno che titola tasse, una stangata da 66 euro, De Caro, devo portare la nave al sicuro, Gemmato, sottosegretario alle farmacie, disavanzo sanitario, ecco quanto ci rimetteranno i pugliesi ogni mese e c'è chi potrà pagare anche di più. Da giugno aumenterà l'addizionale regionale sull'IRPEF, lo annuncia il governatore De Caro nelle vesti di commissario per colmare il disavanzo della sanità. Esenti solo i redditi fino a 15.000 euro l'anno. Sui redditi tra i 50 e i 100.000 euro aumentano, aumento medio di 66 euro al mese. Poi di taglio alto si parla invece dell'omicidio a Taranto di Sacco Bacari, no alle aggravanti per i killer, la CGIL, il colore della pelle c'entra, abbiamo sentito la procuratrice che parlava del fatto che diceva che non si trattava di razzismo, era soltanto una questione, soltanto i futili motivi sono come aggravante. Ma sono stati esclusi anche i futili motivi e l'odio razziale. Il barista è indagato per favoreggiamento, questo lo sapevamo già. I giudici di Taranto non hanno contestato i futili motivi e l'odio razziale ai sei giovani accusati dell'omicidio di Bacari Sacco, il bracciante agricolo africano ucciso a Taranto il 9 maggio. La Fly CGL che si occupa dei braccianti e quindi dei lavori agricoli, che giovedì scorso ha organizzato un presidio per Sacco, protesta: crediamo che l'omicidio sia figlio di un clima di odio esistente dappertutto e il colore della pelle di Bacari Sacco c'entra. E poi di spalla la polemica, niente lutto cittadino, critiche al sindaco Bitetti. E a Taranto il comune non ha proclamato il lutto cittadino, l'avevamo già detto, la morte di Bacari Sacco, come è avvenuto a Lecce e Pulsano, politici e sindacati sono sul piede di guerra, però il sindaco ci ha fatto sapere che sarà proclamato il lutto cittadino invece il giorno del funerale di Bacari. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno e anche qui si parla di sanità, la voragine nei primi tre mesi del 2026, le ASL hanno perso 90 milioni IRPEF a dicembre, un vero salasso per 92.000 pugliesi. E poi ci sono il commento di Beppi Martellotta, solite soluzioni per i soliti problemi, e a fianco l'analisi di Nicola Rosato, a questo punto l'unica possibilità è riorganizzare. E poi di spalla Bari, un turista olandese è stato falciato da un monopattino proprio il giorno in cui entravano in vigore le leggi sui monopattini, insomma il pirata fugge nella città vecchia, il 70enne è stato operato d'urgenza. E ancora turismo, un numero speciale della Gazzetta del Mezzogiorno sulle località bandiere blu, molto interessante. Poi in basso le idee, Sacco, la Puglia e quel virus diffuso dell'odio, un commento di Silvia Miglietta, nuovi cittadini europei, giovani e sfide al potere, e il commento di Carmen, la sorella. E noi ora ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la rassegna stampa.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Questo era Irama con Cabana, era la nostra new hit. Noi continuiamo invece la nostra rassegna stampa e ce ne andiamo sulle pagine dell'edicola del Sud, che apre con sanità, però da un altro punto di vista. Il tumore al seno, gli screening negati in poco tempo, sono state raccolte quasi 26.000 firme per chiedere alla sanità di effettuare, insomma, di riportare questo screening gratuito. E poi trasporti, Roma taglia le ali a Grottaglie, ma il territorio ionico non ci sta. Il piano degli approcci prevede dagli aeroporti, chiedo scusa, non si vede male l'edicola, prevede per lo scalo Tarantino solo attività cargo e spazio porto ed esclude il traffico passeggeri. Le promesse di alcuni parlamentari si sono rivelate così false, insomma, un po', posso dire una cosa un po' populista, ormai con questa storia dell'aeroporto ci siamo abituati alle promesse un po' così. E poi il caso culturale, il libro possibile, non tradisca la Puglia come terra di pace. Ancora la BCC di San Marzano, oltre 9 milioni utili di netto. Ieri la BCC ha festeggiato il suo compleanno alla masseria di Bruno Vespa a Manduria. Poi di spalle, detenuti ricoverati con i pazienti, il policlinico di Foggia. Poi omicidio a Taranto, il branco si sentiva impunito, e quanto hanno detto i procuratori. E poi ancora i fondi del JTF, crescono le polemiche. E ancora Brindisi, la Sea Watch protesta dei Cobas. E poi ancora andiamo sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia, che anche questo apre con la questione della sanità, pure il piano anti sprechi medici, ma è SOS assunzioni, mancano i medici, questo lo sappiamo. Non solo IRPEF per rientrare dal deficit, le conseguenze spaventano i camici bianchi. E di spalla allarme ex Ilva, i 149 milioni sufficienti fino a giugno, sarebbero sufficienti sino a giugno i 149 milioni arrivati all'ex Ilva sulla base dell'ultimo decreto convertito in legge a gennaio. La provvista finanziaria è giunta da Acciaierie d'Italia ad aprile e serve per assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa della cessione a un investitore privato. Insomma, il tempo sta per scadere. Poi al centro, Bacari picchiato e ucciso tra l'indifferenza generale miniero, una gravità inaudita. Ieri alla festa del popolo l'arcivescovo, che ci ha già abituato a delle allocuzioni, si vengono chiamate in gergo tecnico, quindi dei discorsi piuttosto forti, ha detto: Sacco Bacari, ecco perché non possiamo tacere di fronte alla morte di Sacco Bacari, deve essere questo il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna ad ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. E noi ora ci fermiamo e quando torniamo entriamo nel vivo dei nostri approfondimenti.

0: Questa era Olivia Dean, che ha fatto una bellissima canzone, ma devo dire la verità, anche un bellissimo vestito. Se qualcuno sa che dove prenderlo, me lo dicesse, perché è proprio bello. E adesso cambiamo argomento e entriamo nel vivo dei nostri approfondimenti. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte della vetro c'è Gis Nicoletti e questo è Buongiorno Taranto. E ora parliamo della storia di Stefano Falcone, un malato grave di cancro che ha, figura come amputato, perché non ha più 7 vertebre e quindi non può più effettivamente muovere le gambe, che ha una caregiver, la sua caregiver è sua moglie, e non ha uno stallo sotto casa. Ha fatto richiesta, ma niente, sembra non averla avuta, e adesso noi vediamo la sua storia.
1: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
0: Lama, una tranquilla zona residenziale. Qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro un tumore in fase avanzata e in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da rendergli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la polizia municipale di Taranto tutto questo non basti.
2: Mi sono rivolta alla polizia municipale del comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE, che è in scadenza in data 30 maggio, e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido, inabile al 100%, e ha il riconoscimento del

0: la legge 18 del 1980, che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore fisso.
1: Il pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non taglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno. Ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
2: Male. Ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
0: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
1: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto, il comando della polizia municipale, attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: È insomma una storia piuttosto dolorosa, perché a parte la sofferenza, in questi casi i malati sentono l'umiliazione di non potersi muovere da soli e di dover pesare sulle famiglie, in particolare Stefano è un uomo piuttosto coraggioso, piuttosto tosto, e dover pesare sulla moglie, doverle fare sentire queste difficoltà anche burocratiche sembrava pesarli forse più di tutto, ed è stato piuttosto forte andare a casa loro e raccontare la loro storia. Ma abbiamo già avuto una risposta da un consigliere comunale, Antonio Quazzico, che ci ha mandato un messaggio vocale e noi nel prossimo spazio lo sentiremo in diretta, e quindi ci sentiamo tra poco.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 90.
3: Lo chiamiamo dopo.
4: E vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è

0: una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cesare Cremonini. Questi erano proprio il Luna Pop, si è risvegliata l'adolescenza, proprio 1999. Un giorno migliore, però oggi sarà un giorno migliore perché c'è consiglio comunale e quindi, come avevamo detto prima parlando dello stallo del parcheggio per Stefano Falcone, il malato che ha fatto richiesta e se l'è visto negato perché doveva recarsi dal vivo dalla polizia locale, noi adesso abbiamo in collegamento il consigliere comunale Antonio Quazzico, che ha detto che ci sono novità oggi in consiglio comunale, ci saranno novità. Buongiorno Antonio Quazzico.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto questa storia, si fa difficoltà a pensare che una persona nella situazione di Stefano Falcone che può uscire di casa soltanto per andare a fare una tacca, andare a fare gli esami, perché addirittura è curato con la telemedicina, per avere lo stallo sotto casa si debba recare lui al comando di polizia locale. È una cosa che sa un po' di... insomma, di burocrazia che non ce la fa ad aiutare il cittadino.
1: Sì, oggi Valentina, proprio oggi pomeriggio alle 14 abbiamo consiglio comunale. Io oggi sono particolarmente felice ed anche orgoglioso perché nella massima assise appunto discutiamo della modifica appunto del regolamento riferito al rilascio dei pass e degli stalli. Diciamo che sino ad ora vi erano delle situazioni che non erano adeguatamente considerati proprio ai fini del rilascio dei permessi, che invece erano necessari. Sì, possiamo dirlo con certezza, insomma, si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale a novembre 2024.
0: E quindi cosa cambierà?
1: Cambierà che praticamente vengono ampliate praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
0: Ok.
1: Io sono particolarmente felice, dicevo, perché è una modifica che nasce nella commissione servizi da una mia proposta presentata alcuni mesi fa, e per questo appunto ringrazio anche il presidente della commissione, il professor Tartaglia, la direzione polizia locale, sì, il sindaco Bitetti, il dottor Antonio Giampietro, il garante regionale dei diritti dei disabili, con cui spesso ci siamo confrontati e che appunto ci ha portato ad affrontare una questione che per troppo tempo era rimasta irrisolta.
0: Ok, perfetto, quindi insomma c'è da sperare per i cittadini che hanno bisogno, quindi tutto il consiglio comunale deve approvare questo.
1: Io mi auguro anche all'unanimità, perché è semplicemente un provvedimento
0: di buon senso
1: che
0: certo
1: può portare ad una comunità un po' più civile, che riconosce ogni forma di fragilità e garantisce i diritti senza creare differenze ingiuste.
0: Ok, perfetto, io ti ringrazio Antonio e in bocca al lupo per il consiglio comunale.
1: Sì, grazie Valentina, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. E noi ci risentiamo più tardi.
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi. Mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno, la città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
2: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di sub-italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dine Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
3: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
2: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
3: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
2: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri 2 posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna, vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa.
3: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: scusate, stavo messaggiando con Alessandra, la moglie di Stefano Falcone, che era contenta. Ciao Alessandra, ciao Stefano, oggi in consiglio comunale facciamo il tifo per voi, insomma. E adesso parliamo di Movida, perché in questi giorni si è parlato tanto della questione relativa al... cioè di tutte le questioni che sono intorno all'omicidio di Saco Bacari, del perché questi ragazzi fossero in giro, perché ci fosse la somministrazione di alcolici ai minori e perché dopo la mezzanotte, anche se era vietato da un'ordinanza comunale, noi ne parliamo con l'assessore comunale alle attività produttive, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, non ci sono prove, non si è parlato nelle carte del processo, comunque il processo non è iniziato, nelle indagini non si è parlato di alcol, però si è parlato dal punto di vista sociale di questo, minori che scorazzano comunque e che a cui vengono somministrati alcolici, oltre le 5 di mattina loro erano in giro, ma a prescindere da questo c'era un'ordinanza sulla movida, soprattutto in Città Vecchia del comune di Taranto, è giusto?
1: L'ordinanza la adotteremo a giorni. Mercoledì c'è una riunione in Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, dove parteciperanno alcuni cittadini e alcuni comitati. Devo dire che però su questa questione della movida, della somministrazione di alcol ai minori, siamo impegnati da diverso tempo, tant'è vero che fu fatta anche un'ordinanza su un altro versante della città, il quadrilatero che riguarda Viale Magna Grecia, Corso Italia, Viale Trentino. Ovviamente il fenomeno molte volte non è percepito in maniera importante da chi subisce l'ordinanza, perché si cerca ovviamente di tutelare tutti gli interessi in campo, cioè i somministratori, l'utenza, i ragazzi. Ovviamente anche alla luce di quello che è successo in Piazza Fontana, penso che ci sarà una stretta, anche se, come dicevi bene, non è riconducibile, diciamo, l'utilizzo dell'alcol al fenomeno, diciamo, in particolare che è accaduto.
0: No, però diciamo che le agenzie educative di quella zona ne hanno parlato chiaramente, c'è un problema che riguarda sicuramente l'uso di sostanze, su questo il comune non può farci niente, e, purtroppo, e poi c'è un problema che riguarda l'alcol. E sapere che ci sono quindicenni che la notte sono in giro alle 5 di notte, che magari hanno bevuto troppo, sicuramente non fa sentire bene, perché significa che come adulti stiamo fallendo qualcosa.
1: Sì, in effetti c'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente, anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi.

0: ovviamente va fatto un approfondimento e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. L'uso di droghe è indiscriminato, nonostante devo dire, devo fare un plauso alle forze dell'ordine che quasi quotidianamente sequestrano anche ingenti quantità di stupefacenti, però evidentemente non basta. Quindi dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni, a
1: Certo, bisogna
0: partire
1: lavorare insieme.
0: anche dal nucleo familiare che deve essere presente nella vita dei propri figli. E secondo step, la scuola, che sicuramente anche nella città di Taranto è molto impegnata a fare attività a favore dei ragazzi e via via le associazioni, le scuole. Quindi deve essere un impegno collettivo, anche perché a vedere le reazioni, diciamo, di una parte della città sembra che il fattaccio che sia accaduto, voglio dire, in alcuni ambiti della città sembra non aver scalfito minimamente, voglio dire,
1: Sì, le
0: alcune
1: coscienze.
0: parti della città.
1: Sì, anche se
0: Eh sì,
1: l'arcivescovo ha
0: perché
1: parlato di prevenzione, forse era quello che diceva lei, assessore, c'è bisogno di prevenzione più che
0: ma
1: repressione.
0: la prevenzione sicuramente è un aspetto importante. Noi siamo presenti sul territorio, ne è dimostrazione lo stesso Monsignore che da diversi anni in Città Vecchia è impegnato,
1: Don Emanuele Ferro.
0: recupera un sacco di ragazzi anche alla parrocchia San Giuseppe con varissime attività. Noi metteremo a gara a brevissimo anche i locali di Via Cava per dare, no? Per dare opportunità anche di integrazione degli abitanti della Città Vecchia con altre realtà. Devo dire che in Città Vecchia comunque ci sono tantissime famiglie per bene, la maggior parte, anzi, purtroppo questo fenomeno dei ragazzi di queste famose baby gang molte volte sottovalutano il fenomeno, perché davvero, ripeto, l'episodio dell'accoltellamento lascia tutti un po' perplessi, perché non si capisce il perché si sia arrivato a questa violenza inaudita. È
1: Sa
0: vero
1: cosa,
0: che alcuni.
1: assessore? È vero che ci sono tante attività nuove in Città Vecchia, ma da cronista che la racconta, la Città Vecchia dal punto di vista, diciamo, della società, ok? La sensazione che hanno tante volte i cittadini è che queste attività che vengono aperte in Città Vecchia tante volte siano fini a se stesse, arrivano lì, lavorano lì, ma in realtà non toccano proprio il tessuto sociale della Città Vecchia. E invece forse serve una sorta di clausola sociale, ecco.
0: Sì, sicuramente è così. È ovvio però che se alcune vie della Città Vecchia, alcuni vichi, li presidiamo anche con attività e quindi le
1: Portiamo la
0: illuminiamo,
1: luce, certo.
0: diamo l'opportunità di vivere quei luoghi, è anche vero che quello che è successo in Piazza Fontana si poteva tranquillamente
1: Evitare.
0: evitare con la presenza di gente, perché comunque funge da deterrente. Invece l'isolamento, il buio, la situazione, diciamo, non proprio decorosa di alcuni luoghi facilita ovviamente il verificarsi di determinati eventi. Poi, tra l'altro, da quella via comunque si entra all'interno di Via Cava e quindi c'è sempre un andirivieni di persone anche da fuori provincia che si vanno a approvvigionare di sostanze stupefacenti. Quindi sicuramente una stretta da quel punto di vista
1: Bisogna darla. Grazie,
0: è necessaria.
1: assessore Francesco Cosa. Noi adesso ci dobbiamo fermare e ci rivediamo fra poco. Arrivederci e buon
0: Grazie a
1: consiglio
0: voi, buona
1: comunale.
0: giornata. Grazie, grazie.
1: E noi ci rivediamo fra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: di periferia oggi ce l'abbiamo qui, che va avanti grazie al Vaticano, potremmo dire, anzi alla CEI.
1: Certo, sì.
0: Sì, perché sabato scorso è stata posta la prima pietra di una nuova parrocchia, San Giuseppe Moscati, qui al quartiere Paolo VI, e noi abbiamo qui il parroco Don Marco Carrino. Buongiorno Don Marco.
1: Sì, e diciamo che di un nuovo edificio. La parrocchia, la comunità è già presente.
0: 30 anni che è presente.
1: Sì, oltre 30 anni, sì.
0: Una storia lunghissima, come è cominciata?
1: Beh, è cominciata nel 1992 con l'amato arcivescovo Benigno Luigi Papa, che volle accogliere l'invito e il desiderio di alcuni nuovi residenti della zona, del nuovo centro residenziale Mar Piccolo che stava nascendo lì, che era appena nato, di iniziare a creare una comunità, quindi inviando lì Don Angelo Pulieri, il primo parroco. E qui in questi locali che il costruttore donò, offrì alla diocesi, nacque la comunità parrocchiale e quindi i primi fedeli, perché inizialmente c'era questo desiderio anche da parte del costruttore di offrire uno spazio in futuro per la nuova chiesa.
0: Uno spazio che abbiamo conosciuto sabato scorso, non ci sono proprio per bene le strade ancora per arrivarci, diciamo che dobbiamo lavorarci anche questo.
1: Sì,
0: abbiamo tempo, immagino.
1: Abbiamo un po' di tempo, sì, abbiamo un po' di tempo con l'interlocuzione anche con l'amministrazione comunale iniziata, c'è un buon rapporto, c'è un desiderio di valorizzare quel territorio, quell'area del quartiere Paolo VI, e in quanto già da qualche giorno, visto che sono partiti anche dei lavori riguardanti il Pinqua nella piazza della Liberazione accanto, quindi c'è tutta il desiderio di riportare a una maggiore vivibilità quegli spazi.
0: E quella che abbiamo visto sabato era una comunità giovane, piena di bambini, piena di bambini festanti, che fa ben sperare, soprattutto oggi che si parla di povertà educativa, un nuovo presidio, cioè già abbiamo detto, però una parrocchia sicuramente, una chiesa, le mura di una chiesa vi faranno avere più possibilità.
1: Sì, diciamo che c'è un dato bello, positivo, che è un quartiere in cui le nascite reggono. La nostra zona, essendo anche

0: che è molto di nuove residenze, quindi c'è una piccola controtendenza di aumento, ma leggera. Sicuramente c'è una crisi un po' generale sulle nascite, però la popolazione più giovane si trova nel nostro territorio, lì della parte del quartiere sud a sud-est,
1: che poi è proprio qui vicino ai nostri studi, siamo vicini di casa. E noi continueremo a parlare di questa nuova comunità, nuova si fa per dire, perché avrà solo una nuova casa, ecco, tra pochissimo. Ci fermiamo un attimo.

0: siamo sempre qui a Radio Cittadella, Cittadella TV. Ci potete seguire sui 96.5 in radio e sul canale 94 in TV, oppure sui nostri siti. E vi ricordo sempre che il Puntapenna è bloccato, c'è un incidente allo svincolo per Bari che vi rammento non essere segnalato, quindi andate piano, prudenza e fate i bravi. Noi qui abbiamo sempre Don Marco Carrino,
1: Crispino,
0: io sbaglio sempre i cognomi. Don Marco Crispino, ho sbagliato, che dobbiamo fare? mi dispiace, questo no, dislessica, lo sanno tutti. Don Marco Crispino,
1: non fa nulla.
0: Don Marco Crispino, il nuovo parroco di San Giuseppe Moscati, la parrocchia che sta nascendo, sta cambiando casa, si sta costruendo una nuova casa proprio qui vicino a Paolo VI. Qual è il progetto? Veniamo un po' al progetto in sé. Abbiamo visto il rendering della chiesa, sembra bellissima.
1: Sì.
0: Tutta bianca.
1: Molto, sì, molto luminosa. E il progetto nasce già dal 2021, quando subito dopo l'acquisto del terreno contattammo, diciamo, un architetto, uno studio di progettazione, Icaro Progetti della Sicilia, perché eravamo rimasti colpiti con l'arcivescovo Santoro dell'architettura semplice, anche molto legata alla tradizione e quindi alla fede del popolo. E quindi subito, bene,

0: Benedetta Fontana, l'architetto, è venuto a trovarci, si è immersa nel nostro territorio pugliese e tarantino, ha cercato di lasciarsi coinvolgere dalla comunità, da questa città, dalle bellezze della nostra architettura, per cercare di tirar fuori attraverso la preghiera, attraverso l'ispirazione, questo progetto che è esemplare ed è bellissimo. Si può notare come la chiesa ha un asse rivolto proprio secondo la direttrice est-ovest, mm-hmm. e quindi
1: sarà luminosissima.
0: Luminosissima ed è rivolta ad est, il popolo sarà rivolto a est, così come eravamo rivolti l'altro giorno quando abbiamo fatto la posa della prima pietra, che è nel punto dove verrà l'altare, quindi sulla verticale in cui sarà posto l'altare a circa un metro e mezzo al di sopra.
1: Tra l'altro pietra bellissima che nessuno vedrà più se non in fotografia.
0: Abbiamo una copia.
1: Ok, ma i progetti invece per quanto riguarda la comunità, che cosa prevede la chiesa?
0: Il progetto prevede, oltre all'aula liturgica, appunto gli uffici parrocchiali, le aule per la catechesi o altre attività pastorali, un salone parrocchiale, la casa canonica, degli spazi per la Caritas, e anche abbiamo previsto un piccolo ambulatorio, prendendo un po' spunto da quella che era la vocazione del nostro patrono Moscati, medico santo di Napoli, che diede il proprio tempo, la propria professionalità al servizio dei più poveri, volendo offrire questo spazio a medici che vorranno offrire la propria professionalità a soprattutto alle famiglie più disagiate.
1: E che questo è un problema, no? La sanità, certe volte le visite non si riescono a fare, ma saranno medici di base o specialisti?
0: No, specialisti. Sì.
1: Ancora meglio, insomma, è un problema veramente importante, soprattutto per chi non riesce a prenotare le visite, chi non riesce a farlo a pagamento, e invece così è un grande aiuto.
0: Sì, nello studio di San Giuseppe Moscati c'era questo cappello con la scritta "chi ha metta, chi non ha prenda", e noi vorremmo imitarlo il più possibile.
1: Ed è bellissima questa cosa. Don Marco, lei da quanto tempo segue questa comunità?
0: Dal 2020, l'anno del Covid.
1: Ha iniziato bene, sì. Il buongiorno si vede dal mattino, diciamo.
0: Sì.
1: È una comunità, dicevamo, ricca di giovani, ricca di famiglie giovani.
0: Sì.
1: L'abbiamo vista l'altro giorno. Quali sono i bisogni che lei sente di queste persone?
0: Beh, sono bisogni legati soprattutto a una compagnia reale, alla loro vita, alle loro problematiche, come ogni uomo oggi cerca. Poi ci sono problematiche legate anche al lavoro, alla mancanza del lavoro definitivo, oppure alla cassa integrazione. Ci sono tanti anche lavoratori ex Ilva e soffrono. C'è anche un'esigenza educativa da parte delle famiglie. I genitori, gli adulti oggi fanno fatica a educare, hanno bisogno di un sostegno. Certamente la comunità cristiana aiuta, sostiene, ma
1: non
0: ovviamente non può sostituirsi totalmente. Certamente le famiglie si ritrovano dentro la comunità, riacquistano quell'origine del loro stare insieme e riprendono il cammino. Vedo che la cosa interessante è che molte famiglie partecipano, nuclei familiari, e questo mi fa ben sperare.
1: Bene, noi ci dobbiamo salutare. Grazie Don Marco per essere stato con noi.
0: Grazie a te,
1: e auguri
0: Paola.
1: A questi Valentina. Visto abbiamo
0: Valentina,
1: sbagliato tutti e due nomi dell'altro, siamo pari.
0: La prima mattina.
1: Certo, ha ragione. Siamo pari. Comunque, auguri a questa nuova.
0: Grazie mille.
1: Nuova
0: grazie
1: esperienza.
0: A
1: e
0: voi di Radio
1: vi seguiremo
0: Cittadina.
1: Visto che siamo vicini.
0: Un saluto a tutti.
1: Grazie. E noi ritorniamo fra poco.

0: erano i One Republic con Need Your Love, e noi siamo tornati in diretta su Radio Cittadella 96.5 e su Cittadella TV sul canale 94. Buongiorno a tutti, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro ci sono Gis Nicoletti e poi è arrivato il nostro Michael Schino. Buongiorno a tutti. Ora parliamo di buona sanità, perché tante volte le cose vanno anche bene. C'è stato un intervento a quattro mani in convenzione con l'ASL alla clinica Villa Verde. La signora sta già bene, una 79enne che non si poteva operare se non con questo intervento rarissimo, ma per capirne di più guardiamo il servizio. Ascoltiamo.
1: Immaginate un concerto dove due violinisti devono eseguire un brano difficilissimo, non ci sono spartiti per solisti, ogni nota dell'uno dipende dal millimetrico tempismo dell'altro, se uno dei due accelera o esita la melodia si spezza, ed è esattamente quello che è accaduto nelle sale operatorie della casa di cura Villa Verde di Taranto, dove l'equipe medica ha eseguito un rarissimo intervento cardiochirurgico e interventistico combinato, un'opera clinica a quattro mani che ha salvato la vita di una paziente di 79 anni considerata altrimenti inoperabile, eseguita in totale convenzione con l'ASL e dunque a costo zero per la cittadina.
2: Bravi medici e infermieri, bravissimi. Ho avuto una terapia intensiva, ecco, abbiamo finito, giusto? Ecco, l'intervento è andato benissimo.
1: Le quattro mani sono

0: quelle del dottor Arturo Ausiello, responsabile del servizio di emodinamica, e del dottor Piero Farina, cardiochirurgo. Due specializzazioni diverse che si sono fuse in un unico movimento. Il dottor Farina ha aperto la strada eseguendo una delicatissima finestra chirurgica, una mini toracotomia, per esporre direttamente l'apice del cuore, il ventricolo sinistro.
1: Non è un intervento di routine, nel senso che sono pochi i pazienti così sfortunati da non poter fare la TAVI tradizionale, però per fortuna la procedura è stata semplice, perché richiede solo un piccolo taglio sul torace, identificazione della zona giusta del cuore da cui inserire la protesi e...
0: è tutto fatto. A quel punto, come in un passaggio di testimone millimetrico, il dottor Ausiello ha introdotto la sonda attraverso l'accesso transapicale, posizionando e impiantando la nuova valvola. Infine, l'ultimo tocco chirurgico per sigillare l'apice cardiaco. Un intervento rapido, pulito, magistrale.
2: E Taranto fino a, diciamo, qualche anno fa non poteva esprimere questo tipo di interventi o di professionalità. Adesso invece è possibile eseguire anche a Taranto interventi che prima si eseguivano magari solo a Milano e forse a Bari, ma adesso anche la nostra provincia è fornita di una equipe di strumentazioni tecnologiche di alto livello, avanzate, che permettono oggi di eseguire appunto interventi altrimenti impossibili.
0: La paziente è uscita dalla terapia intensiva già il giorno dopo ed è rimasta in osservazione qualche giorno. La sanità tarantina ha scritto così una pagina di eccellenza accessibile a tutti, dimostrando che quando la tecnologia incontra la perfetta armonia fra due professionisti e due equip mediche, la medicina non solo è scienza, ma diventa anche arte. Così è andata bene, la signora, ci sono aggiornamenti, è stata già dimessa e sta benissimo, e noi siamo contenti di raccontare le storie di buona sanità finalmente una volta ogni tanto. E adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e quando torniamo parliamo di baccalà alla vicentina, non alla veneziana.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte

0: Grande Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siete sempre su Radio Cittadella 96.5 in radio e in TV canale 94. Poi ci sono i nostri siti, ci potete seguire in streaming sul DAB Plus, non ci sono scuse per non sentirci. E adesso, ora, visto che è lunedì e dobbiamo darci un punto di riferimento, una cosa a cui mirare il fine settimana, ce lo dobbiamo dare. Parliamo di un evento che si terrà nel fine settimana, non sabato e domenica ma venerdì e sabato. Si parlerà di baccalà mantecato alla veneziana, perché avevo ragione io, Gis, non era alla vicentina, era alla veneziana. E per farlo parliamo con, abbiamo in video chiamata Maria D'Acconto, che è una chef, la chef della Luna del Pozzo ed è anche referente di Slow Food Puglia. Buongiorno Maria.
1: Ciao, buongiorno Valentina, che piacere.
0: Che bello vederti. Allora, venerdì e sabato ospiterete l'ambasciatore della cultura e gastronomia veneziana, facendo anche un laboratorio di baccalà mantecato.
1: Sì, è proprio così Valentina, è stato già da noi a gennaio Enrico Berton, il Cogo si fa chiamare, e lui è uno chef che vive a Milano, veneziano, e va in tour per tutta l'Italia a, a insomma, raccontare il suo baccalà mantecato alla veneziana, e quindi da noi ritorna con grande entusiasmo dopo la tappa che farà a Trani in questi giorni proprio. E quindi venerdì sera si terrà questo laboratorio storico pratico sul baccalà mantecato. Enrico ci seguirà e ci condurrà alla realizzazione del suo baccalà, e il collegamento anche che c'è con la nostra Puglia, con Venezia attraverso il mare.
0: Sì, perché anche noi facciamo un largo uso di baccalà, in modi diversi, ecco. Ma lo facciamo.
1: Assolutamente sì, lui sarà con noi venerdì sera alle 19 presso la dispensa della Luna nel Pozzo in via 24 maggio,
0: a Grottaglie. 41
1: a Grottaglie. E, invece il sabato dedicheremo un brunch dedicato al baccalà, ma non solo, ovviamente con altre piccole preparazioni che andremo a fare a quattro mani, quindi seguiranno vini, bollicine, insomma chi più ne ha chi più ne metta, veniteci a trovare in ogni caso.
0: Sarà una commissione fra cucine diverse, quindi Puglia e Veneto che si mischiano?
1: Sì, assolutamente, però la cosa bella che ho incontrato con Enrico è proprio la capacità di mettersi subito in discussione, ok, o comunque mettersi subito alla prova e sperimentare anche con la nostra cucina, non solo attraverso il baccalà ma anche con altre piccole preparazioni. Ovviamente sempre stiamo parlando di un brunch di sabato,
0: che quindi brunch che significa non solo salato, anche dolce, immagino.
1: No, sì, perché brunch la
0: via di mezzo fra la colazione e il pranzo,
1: la via di mezzo tra il breakfast, tra la colazione e il pranzo, e quindi ci collocheremo in quell'ora che non si sa che cosa mangiare, insomma, no? In quella fascia oraria, che faccio? Mangio una cosa dolce o salata? Noi proporremo entrambe le situazioni.
0: Beh, mi sembra molto interessante. Ricordiamo, venerdì e sabato a Grottaglie è la Luna del Pozzo. Quanto è importante raccontare la materia prima anche attraverso il racconto di altre regioni? Perché con Slow Food fate proprio questo, date risalto alla materia prima.
1: Assolutamente, noi come stavi dicendo prima, comunque sono referente Alleanza Cuochi di Slow Food. Essere un cuoco dell'Alleanza vuol dire proprio questo, no? Risaltare o esaltare o comunque far conoscere la materia prima del nostro territorio, che può essere dalla semplice verdura che magari non sappiamo come utilizzarla in cucina, alle piuttosto che altre materie che sono che la terra ci regala, ragionando sempre sulla possibilità di seguire quello che la natura ci regala per ogni periodo dell'anno.
0: Il baccalà in
1: Questa è
0: questo
1: una cosa
0: caso va bene per tutte le stagioni.
1: per tutto l'anno, perché alla fine il stoccafisso è un elemento secco e quindi da secco lo andiamo a reidratare attraverso comunque tenerlo a bagno, poi la cottura e tutto quanto. Quindi comunque è un pesce che si presta tutto l'anno.
0: Perfetto, Maria, io ti ringrazio. Noi siamo arrivati al termine e ci vediamo venerdì. Io
1: Ok,
0: vengo a
1: va bene,
0: cucinare.
1: ti aspetto.

0: Aspetto.
1: Ok, perfetto.
0: Valentina, aspetto tutti voi, grazie mille.
1: Grazie Maria e salutaci Manolo.
0: E... Certo, l'oste.
1: L'oste, noi siamo arrivati alla fine, vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, potete scrivere alla nostra redazione segnalazione@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e noi adesso ci salutiamo, domani torna Ciccio Casula, grazie a Gis Nicoletti in regia, grazie a Michael Schino sempre in regia e un saluto da me Valentina Castellaneta e per il resto le notizie nel nostro telegiornale delle 14:00.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
5: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite.

0: 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
1: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive, i 3 sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
0: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
1: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
0: Chiusura, parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono San Giovanni I e San Felice da Cantalice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 maggio del 1804 Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore francese per volontà del popolo. Nel 1921 entra in commercio il cerotto. L'invenzione si deve a Earl Dickinson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. Nel 1953 in California, Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. E nel 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e alla presenza di capi di Stato e di Governo di oltre 150 delegazioni, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 maggio del 1994 ad Atene il Milan di Fabio Capello, con una partita perfetta, annienta il Barcellona 4-0 e si aggiudica la quinta Champions League della sua gloriosa carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 maggio del 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album e nel 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi Davvero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, nato a Vadovizza il 18 maggio 1920 e scomparso a Città del Vaticano il 2 aprile 2005. Ricordiamo anche Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e qui scomparso il 23 maggio 1992. Magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Frank Capra, nato a Bisaquino il 18 maggio 1897 e scomparso alla Quinta il 3 settembre 1991. È stato uno dei registi più importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni 30 e gli anni 40, autore di alcuni film memorabili. Ricordiamo infine l'indimenticabile giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, nato a Roma il 18 maggio 1946 e qui scomparso il 12 novembre 2021, ex canottiere e voce dello sport in TV. Compie oggi 60 anni Enrico Brignano, romano de Roma, è uno dei volti più noti del mondo attoriale comico, teatrale e cinematografico italiano. Spegne 27 candeline, l'attrice comica arrivata al successo con I The Jackal, Aurora Leone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 maggio 2021 di Franco Battiato, massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana. È stato uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. E il proverbio del giorno è: entrambi sono rei di ugual delitto, il ladro e chi dal furto trae profitto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani.

0: in collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone: un coniglio intero di circa 1 chilogrammo, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi! Gusto!

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Sono le 9:30.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sako. Lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella città vecchia. L'episodio accaduto, ha aggiunto, deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Parole dure quelle del Monsignor Miniero anche verso l'indifferenza. Se un cristiano si dovesse voltare dall'altra parte non apparterrebbe veramente a Cristo. Ed infine l'appello alla città e alle istituzioni. Non possiamo più aspettare, la missione educativa è una priorità assoluta. Miniero ha quindi invitato ad aprirsi all'accoglienza e al dialogo affinché Taranto continui ad essere comunità ospitale e generosa. Intanto, per ricordare ciò che è accaduto a Bakary, la cittadinanza propone di intitolare un luogo simbolo. Se l'ipotesi di Piazza Fontana, però proposta dal presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano, divide l'amministrazione che la ritiene un'area fortemente identitaria, avanza invece una seconda proposta condivisa dal consigliere Gianni Tartaglia, quella di dedicare la piazza di fronte a Palazzo di Città, una scelta che evocherebbe il viaggio dei migranti, dato l'affaccio sul mare. Passiamo alla cronaca. Un 15enne è stato investito ieri sera sulle strisce pedonali all'incrocio tra Viale Virgilio e Via Duca degli Abruzzi. A travolgerlo un ciclomotore con due giovani a bordo che dopo la caduta sono fuggiti senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'incidente. Si riunisce oggi alle 14 il Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno anche una proposta del nuovo regolamento sul rilascio degli stalli dei parcheggi e dei pass CUDE per le persone con disabilità. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Buongiorno Taranto il consigliere Antonio Quazzico.
5: Viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. E in sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento.
4: E passiamo alla pagina degli spettacoli. Il Cinzella Festival celebra il 25 e il 26 luglio il suo decennale alle Cave di Fantiano con importanti novità. Tra gli artisti già annunciati, Nicolò Fabi, Blu Vertigo e Kerala Das, si aggiungono Populus ed Indian Wells, che porteranno sul palco ricerche elettroniche e contaminazione sonore. Organizzato dall'associazione Afosei di Taranto con la direzione artistica di Michele Riondino, il festival si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate pugliese, capace di attirare pubblico nazionale ed internazionale. E ora lo sport con Francesco Friuli.
6: Inizia la settimana che porta al match contro l'Apice. Il Taranto comincerà a prepararlo da domani dopo essersi allenato fino alla giornata di ieri. Ovviamente l'obiettivo è quello di presentarsi al meglio e con gli uomini giusti per la gara che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Nelle prossime ore sapremo l'orario d'inizio della partita. Per quanto riguarda invece la trasferta di Apice, è possibile un allargamento alla tifoseria ionica, come posti al momento sono circa 150 quelli a disposizione. Playoff di Serie D invece disdetta per il Martina, ancora sconfitto in finale, questa volta la Paganese si impone 1-0 al Tursi, si chiude probabilmente l'esperienza del tecnico Peppe La Terza.
4: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
7: Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa, capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose, un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito,

0: Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran: alla fine tutto andrà bene, se non va bene allora non è la fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra.

0: un'altra, senza mai arrivare all'altare. Ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
2: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
3: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimata, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
2: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
3: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran.

0: costringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. E il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
1: Tennis, in chiusura il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani, sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo slam di Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora a 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Driving. Driving, i grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Buon lunedì, ben ritrovati. Iniziamo una nuova settimana insieme, una nuova puntata. Tanti sono gli ospiti di oggi. Parleremo delle bellezze e delle notizie del nostro territorio e vi invito a scrivermi, ovviamente, come sempre, al 339-680-6868, 099-4730-144. E il numero, ovviamente, i nostri contatti sono questi. Invece per la mail potete scriverci a redazione@radiocittadella.it e adesso si parte subito con la New Hit.
6: Cittadella. Cittadella. New Hit.

loro sono Mace e Salmo con la pesce, cattive abitudini. Questa è una nuit di questa settimana su Cittadella la radio. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV del digitale terrestre, ovviamente tutta la Puglia e la Basilicata. Ripeto i nostri contatti: 339 680 6868, 099 47 30 144 e redazione chiocciola radiocittadella.it. Adesso ci ascoltiamo ancora un altro pezzo per questo grande successo, per questo film. Ditemi se l'avete visto al cinema. Per noi ci sono Lady Gaga e Deci. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me. Hate all you want, but I'm dangerous. You're gonna burn your tongue on this tea. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.

0: Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta, un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è

0: tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta. Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia, ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Gura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Gian Antonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. Chiusura all'NBA, è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella.
11: Rewind.
10: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Adesso Rewind Zucchero, amici, ben ritrovati, siete super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti, Maico Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo dell'Arsenale di Taranto che in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASL ha aperto le sue porte alla cittadinanza. È un'occasione speciale per scoprire i cornelli del passato e compiere gesti solidali come la donazione del sangue e la prenotazione di screening gratuiti, ed è per questo motivo che vediamo e sentiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Più di 600 cittadini hanno visitato i cimeli custoditi all'interno dell'Arsenale di Taranto. Tra queste persone, 13 hanno donato il sangue, 20 hanno effettuato le prenotazioni per gli screening oncologici e 10 si sono vaccinati. Un'iniziativa socioculturale nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione ASL

0: pubblica che non ha bisogno di presentazioni. La solidarietà con la presenza qui di Fratres e con la raccolta sangue a favore dell'ospedale Santissima Annunziata, tutta a dimostrare l'apertura dell'arsenale alla cittadinanza, raccogliere, diciamo, intercettare le energie positive di questa città.
1: Tra i reperti autentici dell'archeologia industriale, la locomotiva a vapore e la mostra storica artigiana, i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire la storia della città. Un evento culturale che, grazie ai volontari, ai medici, agli infermieri e alle associazioni presenti, è diventato un momento di sensibilità dedicato all'importanza della prevenzione e alla donazione, come ha raccontato Graziano Tocci, presidente dell'associazione Fratres di Taranto.
2: La mia speranza poi è che questo non sia, come dire, una goccia in un oceano, ma sia l'inizio di tutta una serie di eventi che portino la comunità di Taranto e i tarantini ad avvicinarsi sempre di più al mondo della donazione.
3: Ebbene, ringraziamo Federica Pompamea per questo servizio, amici, e continuiamo, mi raccomando, restate con noi perché ci sono Anima e Giorgi. Il pezzo è Beautiful.

0: canzone, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, lo ha detto l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella città vecchia. L'episodio accaduto, ha aggiunto, deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Parole dure quelle del Monsignor Miniero anche verso l'indifferenza. Se un cristiano si dovesse voltare dall'altra parte non apparterrebbe veramente a Cristo. Ed infine l'appello alla città e alle istituzioni. Non possiamo più aspettare, la missione educativa è una priorità assoluta. Miniero ha quindi invitato ad aprirsi all'accoglienza e al dialogo affinché Taranto continui ad essere comunità ospitale e generosa. E intanto, per ricordare ciò che è accaduto a Bakary, la cittadinanza propone di intitolare un luogo simbolo. Se l'ipotesi di Piazza Fontana, però proposta dal presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, divide l'amministrazione che la ritiene un'area fortemente identitaria, avanza invece una seconda proposta condivisa dal consigliere Gianni Tartaglia, quella di dedicare la piazza di fronte a Palazzo di Città, una scelta che evocherebbe il viaggio dei migranti, dato l'affaccio sul mare. Passiamo alla cronaca. Un 15enne è stato investito ieri sera sulle strisce pedonali all'incrocio tra Viale Virgilio e Via Duca degli Abruzzi. A travolgerlo un ciclomotore con due giovani a bordo che dopo la caduta sono fuggiti senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'incidente. Si riunisce oggi alle 14 il Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno anche una proposta del nuovo regolamento sul rilascio degli stalli dei parcheggi e dei pass CUDE per le persone con disabilità. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Buongiorno Taranto il consigliere Antonio Quazzico.
4: Viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o

0: deficit cognitivi e o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento.
1: E passiamo alla pagina degli spettacoli. Il Cinzella Festival celebra il 25 e il 26 luglio il suo decennale alle Cave di Fantiano con importanti novità. Tra gli artisti già annunciati, Nicolò Fabi, Blu Vertigo e Kerala Das, si aggiungono Populus ed Indian Wells, che porteranno sul palco ricerche elettroniche e contaminazioni sonore. Organizzato dall'associazione Afosei di Taranto con la direzione artistica di Michele Riondino, il festival si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate pugliese, capace di attirare pubblico nazionale ed internazionale. E ora lo sport con Francesco Friuli.
2: Inizia la settimana che porta al match contro l'Apice. Il Taranto comincerà a prepararlo da domani dopo essersi allenato fino alla giornata di ieri. Ovviamente l'obiettivo è quello di presentarsi al meglio e con gli uomini giusti per la gara che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Nelle prossime ore sapremo l'orario d'inizio della partita. Per quanto riguarda invece la trasferta di Apice, è possibile un allargamento alla tifoseria ionica, come posti al momento sono circa 150 quelli a disposizione. Playoff di Serie D invece disdetta per il Martina, ancora sconfitto in finale, questa volta la Paganese si impone 1-0 al Tursi, si chiude probabilmente l'esperienza del tecnico Peppe La Terza.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Non è mai troppo tardi, un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: bella nuit di questa settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dello scorso weekend, venerdì e sabato. Gli studenti dell'Alessandro Volta di Taranto hanno fatto una bellissima esperienza. Sono diventati guide nel Museo Archeologico di Taranto per 2 giorni. Adesso vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa, era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
2: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta, è successo che per 2 giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni. Si tratta della 3ª edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più freddi oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
3: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi, come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
2: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
4: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
2: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area della temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
5: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
2: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
6: Hanno spiegato tutto bene.
2: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria, se messi al centro del loro futuro.
0: È bellissimo ed è importante questo patto di comunità che dovrebbe essere un po' quello a cui bisogna ambire, aspirare, no? In questo senso, per i giovani, per i ragazzi, per le abilità che acquisiscono durante gli studi e poi per la possibilità di farlo, no? Praticamente in un museo. È bellissima questa cosa, no? Di essere dei piccoli ciceroni in diverse lingue, lingue che stanno studiando, o di fare, insomma, quella parte del tempo art con l'arte della musica, che è anche un'altra arte. E ringraziamo veramente tutti questi ragazzi che si sono messi in gioco, che hanno, come dire, superato quella barriera della timidezza per poter fare questo lavoro bellissimo. Ovviamente il ringraziamento va anche al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, alla direttrice Stella Falzone e tutti quelli che hanno organizzato questa cosa. Amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Adesso c'è lei, Marguerite, il pezzo è La Boss.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Per il nostro Rewind, Neffa e la mia signorina, amici ben ritrovati, siete su, partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo delle bandiere blu. Bandiera blu anche quest'anno, Pulsano è ufficialmente bandiera blu e ne voglio parlare insieme al sindaco, all'avvocato Pietro D'Alfonso. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, nella provincia di Taranto, Pulsano Maruggio, Castellaneta Marina, bandiera blu anche quest'anno e Pulsano si conferma. Possiamo dire quali sono, alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quali sono i requisiti per ottenere la bandiera blu?
1: Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere questo risultato importante, il secondo anno dopo la novità dello scorso anno, del 2025. I requisiti sono quelli di rendere le nostre spiagge accessibili anche ai diversamente abili.
0: Non lo sentiamo più, probabilmente, ecco, allora, ci sono dei requisiti per ottenere la bandiera blu e non è così semplice, non è facile. Ci sono, come diceva appunto il sindaco di Pulsano, i requisiti sono quelli dell'accessibilità, della sicurezza, e dobbiamo capire, e adesso cerchiamo di entrare di nuovo in collegamento, in videocollegamento o in collegamento telefonico, perché insomma è importante. Una spiaggia può ottenere la bandiera blu se ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale o internazionale, con almeno un punto di campionamento anche per le analisi delle acque di balneazioni, e quindi ci sono dei criteri: la gestione ambientale, la qualità delle acque, l'educazione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Ed è tornato qui in collegamento. Allora, sindaco, stavamo dicendo quali sono i requisiti, le aveva detto le accessibilità rispetto alle persone diversamente abili, poi
1: la qualità delle acque è sicuramente importante. Le acque vanno monitorate costantemente durante tutta la stagione balneare, tutta la stagione estiva. Poi la raccolta differenziata, c'è un minimo del 70% di percentuale da rispettare, e questo affinché appunto il territorio corrisponda in maniera adeguata a quelli che sono i requisiti, a quelle che sono le esigenze per ottenere questo vessillo importante. Quindi non basta avere le spiagge belle, le spiagge grandi, le acque cristalline, ma c'è tanto lavoro dietro l'ottenimento della bandiera blu.
0: Assolutamente, la gestione ambientale, come dicevamo, l'educazione ambientale, i servizi offerti, la sicurezza, la qualità delle acque che sono costantemente monitorate. C'è qualcosa che lei vuole dire rispetto a questo traguardo, e anche rispetto al lavoro che bisogna fare costantemente?
1: Allora, intanto molto orgoglio perché siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo, e tra le 4378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti, e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
0: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora.
1: Grazie
0: e
1: a voi.
0: Presto. Arrivederci.
1: Alla prossima, grazie.
0: Alla prossima. Amici, in linea alla regia, noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
2: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il Ministero degli Esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
3: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
2: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
3: La speranza di recuperare le salme dei 4 sub italiani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti sub-speleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
2: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio.

0: anteriore e posteriore del menisco mediale, una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da due brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gianantonio, vincitore ieri da forfait.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV e ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo di TEF, Taranto Eco Forum 2026. L'evento si terrà il 21 e 22 maggio prossimi e il programma è ricco ed è molto molto molto articolato. La quarta edizione di quello che ormai è diventato

0: creato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale e l'innovazione e si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei. Adesso io vorrei parlare con il direttore di ITS Academy Mobilità, la dottoressa Luigia Toci, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovata.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, il TEF 2026 è una grande occasione, un grande evento, 21-22 maggio qui a Taranto. Per quale motivo ITS Academy Mobilità ha scelto di essere presente, di partecipare al TEF?
1: Ma intanto perché i temi legati alla sostenibilità, chiedo scusa, mi sentite?
0: Sì, sì, sentiamo.
1: Ah, ok, perfetto. Intanto perché i temi legati alla sostenibilità rientrano a pieno regime all'interno dei piani di studio che proponiamo tutti i giorni sui nostri territori, nelle nostre sedi formative. Quindi il tema della sostenibilità è quanto mai centrale anche alla luce di tutte le recenti innovazioni tecnologiche proprio legate allo sviluppo della parte ambientale. Basti pensare a tutto quello che riguarda le fonti di energie rinnovabili, l'idrogeno, sono tutti temi sui quali noi ci siamo già attivati per le proposte formative del biennio 26-28.
0: Assolutamente, bene, questo ha a che fare anche con l'aspetto e il tema trasporti, è così?
1: Assolutamente sì, noi siamo molto verticali sui trasporti e della mobilità sostenibile in generale, quindi non ci occupiamo solo di trasporto merci ma anche di mobilità sostenibile delle persone, quindi naturalmente tutto quello che ha a che fare con la riduzione delle emissioni di CO2 all'interno dell'atmosfera per noi ha un impatto fondamentale sostanzialmente. Quello che facciamo tutti i giorni è cercare di formare ottimizzatori dei processi legati al trasporto e alla logistica che abbiano poi dimestichezza con queste conoscenze.
0: Benissimo, quindi chi arriverà il 21 e il 22 maggio al TEF potrà interagire con voi e anche capire quali sono le modalità di approccio anche ad inserirsi all'interno del vostro circuito.
1: Assolutamente sì, credo che il vantaggio della partecipazione al TEF sia duplice, perché noi avremo modo chiaramente di raccontare la nostra realtà alle aziende e però potremo anche capire qual è il fabbisogno che le aziende hanno in termini proprio di professionalità e di risorse umane. Viceversa, le aziende potranno sicuramente attingere al nostro bacino, insomma, di ragazzi formati per poter ampliare i loro organici.
0: Bene, benissimo, anche perché questa edizione si svilupperà, diciamo, attorno a un titolo che è già la linea guida del confronto tra istituzioni nazionali, grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. Quindi penso che questo sia proprio anche centrale all'interno del vostro lavoro, delle vostre attività e anche del vostro lavoro di ricerca, suppongo.
1: Assolutamente sì, difatti quest'anno saremo impegnati su due fronti. Uno è il fronte legato chiaramente all'impatto ambientale, quindi noi dall'anno scorso siamo molto molto attivi nella formazione delle figure legate agli ESG manager, questa nuova figura formativa che si occupa di compliance in ambito ambientale, quindi di normativa ambientale all'interno delle aziende, in particolare di logistica e dei trasporti, raccontando appunto qual è la nostra esperienza anche alla luce degli investimenti in termini di laboratori tecnologici che abbiamo realizzato col PNRR a vantaggio appunto della didattica e dei ragazzi. E poi saremo attivi anche sul tavolo legato alle relazioni con le istituzioni e le scuole, perché poi inevitabilmente i ragazzi che confluiscono all'interno delle nostre aule di specializzazione arrivano in gran parte, insomma, da un lavoro che noi sviluppiamo tutti i giorni con gli istituti scolastici superiori fondamentalmente.
0: Benissimo, benissimo. Luigia, io la ringrazio per essere stata mia ospite, grazie ancora, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a tutti.
0: Amici, bene, continuiamo, adesso c'è Hilary Duff, il pezzo è Roommates, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
9: Bangkok, Oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner.

Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti Magoschino, la regia e la parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Hong Kong perché arriva la carta d'identità per gli animali domestici. Per molte persone gli animali domestici sono ormai considerati veri e propri membri della famiglia a tutti gli effetti. Quindi proprio per questo motivo a Hong Kong è stata introdotta la possibilità di richiedere e ottenere un documento d'identità ufficiale dedicato a loro. Quindi questa speciale carta d'identità presenta le informazioni essenziali come il nome dell'animale, data di nascita e altri dettagli identificativi che ne definiscono l'anagrafica in modo formale. Questo primo impatto potrebbe essere una scelta o sembrare una scelta eccessiva, ma in realtà rappresenta una possibilità estremamente conveniente, soprattutto per quanto riguarda la gestione logistica di viaggi e spostamenti. Infatti io ce l'ho, ho il passaporto addirittura del mio cane. Tuttavia, al di là dei vantaggi pratici immediati, l'aspetto più importante da sottolineare è quello simbolico, perché riguarda il riconoscimento degli animali come compagni di vita. Conferire un documento ufficiale

significa infatti dare una nuova dignità agli animali domestici, trasformando il legame affettivo in una posizione giuridica e civile più definita all'interno della società moderna. Questa iniziativa non solo facilita le procedure burocratiche, ma celebra ufficialmente il ruolo insostituibile che cani e gatti e altri piccoli amici ricoprono.

di cronaca che stanno accadendo e parlare, come dire, no, del riconoscimento all'interno della nostra vita dei nostri animali da compagnia sembra una cosa, come dire, più leggera, lo è più leggero sicuramente, però quello che voglio dire è che all'interno della nostra quotidianità ci sono degli aspetti che non si possono ignorare. Uno di questi è quello proprio del cambio, della rivoluzione culturale che dovrebbe avvenire a partire veramente dal piccolo, dal basso, per poi riuscire ad andare verso l'alto e verso temi più importanti, e sono i temi del rispetto, sono i temi della gentilezza, sono i temi dell'affetto e della cultura senza dubbio, però questa deve arrivare a mano, solitamente si parla di idea condivisa, quindi quando si parte dall'idea dell'educazione della famiglia, poi alla scuola, alla comunità, quindi queste sono cose importanti e grazie a Dio in questo momento nel nostro territorio, nonostante tutte le difficoltà, c'è una comunità che vuole stringersi ancora all'interno della bellezza e all'interno delle cose fatte bene, delle cose giuste. Questo non è mai da sottovalutare, anzi è da sottolineare, da valorizzare questi che sono i nostri principi. Amici, scrivetemi quello che pensate, ovviamente sui nostri social, ma anche al 339 780 6868, chiamateci in diretta allo 099 47 30 144 e se volete potete mandarci una mail a redazione@radiocittadella.it. adesso c'è lui, Tommaso Paradiso, con il suo pezzo I Romantici. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, lo ha detto l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella città vecchia. L'episodio accaduto, ha aggiunto, deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Parole dure anche verso l'indifferenza, quelle del Monsignor Miniero. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, non apparterrebbe veramente a Cristo. E infine l'appello alla città e alle istituzioni. Non possiamo più aspettare, la missione educativa è una priorità assoluta. Miniero ha quindi invitato ad aprirsi all'accoglienza e al dialogo affinché Taranto continui ad essere comunità ospitale e generosa. Intanto, per ricordare ciò che è accaduto a Bakary, la cittadinanza propone di intitolargli un luogo simbolo. Se l'ipotesi di Piazza Fontana, però, proposta dal presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, divide l'amministrazione, che la ritiene un'area fortemente identitaria, avanza una seconda proposta, condivisa dal consigliere Gianni Tartaglia, quella di dedicare la piazza di fronte a Palazzo di Città. La scelta evocherebbe il viaggio dei migranti, dato l'affaccio sul mare. Passiamo alla cronaca. Un 15enne è stato investito ieri sera sulle strisce pedonali all'incrocio tra Viale Virgilio e Viaduca degli Abruzzi. A travolgerlo un ciclomotore con due giovani a bordo che dopo la caduta sono fuggiti senza prestare soccorso. Il ragazzo poi è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'incidente. Si riunisce oggi alle 14 il Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno anche una proposta del nuovo regolamento sul rilascio degli stalli dei parcheggi e del pass CUDE per le persone con disabilità. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Buongiorno Taranto il consigliere Antonio Quazzico.
4: Viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento.
3: Passiamo alla pagina degli spettacoli. Il Cinzella Festival celebra il suo decennale per il 25 e il 26 luglio alle Cave di Fantiano con importanti novità. Tra gli artisti già annunciati, Nicolò Fabi, Blu, Vertigo e Kerala Das, si aggiungono anche Populus e Indian Wells, che porteranno sul palco ricerche elettroniche e contaminazioni sonore. Organizzato dall'associazione Afosei di Taranto con la direzione artistica di Michele Riondino, il festival si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate pugliese, capace di attrarre il pubblico nazionale ed internazionale. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
5: Inizia la settimana che porta al match contro l'Apice. Il Taranto comincerà a prepararlo da domani dopo essersi allenato fino alla giornata di ieri. Ovviamente l'obiettivo è quello di presentarsi al meglio e con gli uomini giusti per la gara che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Nelle prossime ore sapremo l'orario d'inizio della partita. Per quanto riguarda invece la trasferta di Apice, è possibile un allargamento alla tifoseria ionica, come posti al momento sono circa 150 quelli a disposizione. Playoff di Serie D invece disdetta per il Martina, ancora sconfitto in finale, questa volta la Paganese si impone 1-0 al Tursi, si chiude probabilmente l'esperienza del tecnico Peppe La Terza.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Double Plus,
6: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ci ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, il microfono Ned, Gitberto Nicoletti, Maico Schino, la regia e la parte tecnica. Che bello questo pezzo, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Allora, adesso noi ci spostiamo a qui a Taranto per parlare di Enjoy Your Dive, dove l'inclusione e l'integrazione si fanno al mare. Tra i volontari in acqua anche Lorenzo Murciano, lo abbiamo conosciuto, è stato qua da noi, un ragazzo autistico che sta seguendo un percorso tirocinio per diventare assistente qualificato e quindi prosegue con successo Best Community in Best Practice, un progetto selezionato da con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E tra le attività a favore dei minori di Taranto e provincia ci sono i corsi di acquaticità gratuiti curati da Enjoy Your Dive, uno dei partner del progetto. È un'iniziativa che è iniziata nei mesi freddi presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, poi con l'arrivo del caldo ovviamente si trasferisce sul litorale di San Vito in base alle condizioni del mare e a Viale del Tramonto a Baia delle Zagare. Questo lo si capirà strada facendo. I corsi si terranno la mattina e voglio chiedere tutte queste informazioni a Giusy Romeo, che è qua in collegamento con noi. Ciao Giusy, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, spiegaci che cosa fa Enjoy Your Dive, quali sono le attività che voi svolgete?
1: Allora, noi ci occupiamo di, diciamo, tutto ciò che concerne il mare, la cultura del mare, facciamo corsi di acquaticità sia per persone che amano le loro dotate che per persone con disabilità. Abbiamo seguito dei corsi proprio per poterci approcciare in maniera corretta a queste persone, perché ovviamente possono avere dei problemi diversi rispetto alle persone, ripeto, non dotate tra virgolette.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda poi, ci occupiamo di facciamo corsi di snorkeling, di subacquea, di apnea.
0: Ah, bellissimo, quindi snorkeling, subacquea, apnea, insomma tutti i corsi anche per, diciamo, un po' più avanzati per chi volesse venire. Allora adesso ci sono questi corsi gratuiti
1: di diversi livelli.
0: Bene, adesso ci sono questi corsi che sono gratuiti, si terranno la mattina dal 19 giugno al 29 luglio per favorire circa 80 minori in età compresa tra i 6 e i 17 anni, normotipici, con disabilità, insomma tutti, e quelli anche che vivono fragilità sociali, economiche e culturali. Quindi i corsi sono gratuiti, quindi possono venire tutti, me lo confermi questo, Giusy?
1: Possono venire tutti, la cosa bella è che essendo dei corsi che noi, è il terzo anno questo che facciamo di questo progetto, siccome si svolge su una spiaggia pubblica, a volte ci è capitato pure che bambini che erano sulla spiaggia con i genitori chiedessero di poter giocare con noi, con gli altri ragazzi. Ed è quella, diciamo, la finalità anche di questo progetto, quello di integrare, di far integrare bambini normali, bambini con diverse disabilità, cioè disabilità diverse, bambini con problematiche diverse, e farli diventare un gruppo anche.
0: Assolutamente, assolutamente. Sappiamo che hanno già aderito l'iniziativa agli istituti comprensivi statali Vico De Carolis Taranto, il Leonardo da Vinci di Monteiasi e Montemesola, la cooperativa Logos e le associazioni del terzo settore Casa di Sofia e Blue Butterfly. Però tutti possono partecipare, anche le persone, che i minori, i ragazzi in questo caso, che non sono aderenti a nessun organismo. Esatto, fra i 6 e i 17 anni possono arrivare tutti,
1: anni.
0: I corsi sono gratuiti e quindi si può fare.
1: Sono gratuiti, sì, esattamente, basta chiamare come rivolgersi appunto al Enjoy Your Dive su Facebook o...
0: Ok, bisogna rivolgersi a Enjoy Your Dive. Giusy, io ti ringrazio tanto per averci raccontato questa bella novità, questa informazione importante, e ti auguro a te e a tutti voi di Enjoy Your Dive buon lavoro. A presto, arrivederci, ciao.
1: Grazie, arrivederci, buongiorno.
0: Amici, adesso noi continuiamo, mi raccomando restate con noi perché c'è lui, Fra Quintale, con Aranciata, questo pezzo è bello. Amici, ricordatevi, i corsi sono gratuiti e chiedete sempre a Enjoy Your Dive, mi raccomando.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind the Killers Human, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, è arrivato il momento dei nostri saluti, noi ci rivediamo domani e vi ricordo sempre che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione, l'email è segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868, le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Con questo vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Gisberto Nicoletti e Michael Schino, la regia e la parte tecnica, e noi ci rivediamo domani. Ciao ciao.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri.

0: Inizia dicendomi perché sei qui.
1: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh, sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto. Buon, cominciamo bene con Lucio Dalla, anche se ho una brutta notizia da darvi. Se state andando al lavoro da Taranto verso Bari, vi segnalo che c'è un incidente allo svincolo per Bari che non è segnalato, quindi fate attenzione. Buongiorno, io sono Valentina Castellaneta a darvi queste belle notizie di file di prima mattina dopo il ponte Punta Penna. Sì, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti. E questa sarà una puntata piena di cose di cui parlare. Parleremo di un malato di tumore che ha chiesto lo stallo per il parcheggio sotto casa sua, disabile al 100%, non riesce a camminare, caregiver è solo la moglie, però lo stallo sotto casa non gli viene dato per un cavillo burocratico. E poi le domeniche al Marta, ieri una bellissima iniziativa di cui ci parlerà Federica Pompamea, e ancora la movida. In questi giorni se ne è parlato tanto perché ragazzini scorazzano alle 5 di mattina in Città Vecchia, e soprattutto si è parlato anche della somministrazione degli alcolici dopo una certa ora e ai minori. Ne parleremo con l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, e ancora la nuova parrocchia Paolo VI, si chiama San Giuseppe Moscati, la prima pietra è stata posta sabato e noi ne parleremo col nuovo parroco Don Marco Carrino. E poi ancora un intervento a buona sanità. Si parla sempre di cattiva sanità, invece parliamo di una sanità buona, che è andata bene, tutto a posto. Un intervento al cuore fatto a quattro mani da due medici di due equipe diverse, e la signora è stata dimessa, tutto a posto, è andato tutto bene. E noi ne parleremo dopo, e poi parleremo di baccalà alla veneziana. Lo so che è presto per il baccalà alla veneziana, ma non ne parleremo. E adesso invece ci ascoltiamo l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro, le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia, ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, in amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario, il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno, in amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario, Le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci. Alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale, però, si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E quanto c'ha ragione Maya, la vita è semplice ma noi ce la complichiamo. E tra l'altro a me ha detto che devo avere concretezza, mai stata concreta in vita mia Maya. Allora andiamo con la nostra rassegna stampa, partiamo dal Corriere del Mezzogiorno che titola tasse, una stangata da 66 euro, De Caro, devo portare la nave al sicuro, Gemmato, sottosegretario alle farmacie, disavanzo sanitario, ecco quanto ci... rimetteranno i pugliesi ogni mese e c'è chi potrà pagare anche di più. Da giugno aumenterà l'addizionale regionale sull'IRPEF, lo annuncia il governatore De Caro nelle vesti di commissario per colmare il disavanzo della sanità, esenti solo i redditi fino a 15.000 euro l'anno, sui redditi tra i 50 e i 100.000 euro aumentano aumento medio di 66 euro al mese. Poi di taglio alto si parla invece dell'omicidio a Taranto di Sacco Bacari, no alle aggravanti per i killer, la CGIL e il colore della pelle c'entra, abbiamo sentito la procuratrice che parlava del fatto che diceva che non si trattava di razzismo, era soltanto una questione, soltanto i futili motivi sono come aggravante. Ma sono stati esclusi anche i futili motivi e l'odio razziale. Il barista indagato per favoreggiamento, questo lo sapevamo già, i giudici di Taranto non hanno contestato i futili motivi e l'odio razziale ai sei giovani accusati dell'omicidio di Bacari Sacco, il bracciante agricolo africano ucciso a Taranto il 9 maggio, la Fly CGL che si occupa dei braccianti e quindi dei lavori agricoli, che giovedì scorso ha organizzato un presidio per Sacco, protesta, crediamo che l'omicidio sia figlio di un clima di odio esistente dappertutto e il colore della pelle di Bacari Sacco c'entra. E poi di spalla la polemica, niente lutto cittadino, critiche al sindaco Bitetti. E a Taranto il comune non ha proclamato il lutto cittadino, l'avevamo già detto, la morte di Bacari Sacco, come è avvenuto a Lecce e Polzano, politici e sindacati sono sul piede di guerra, però il sindaco ci ha fatto sapere che sarà proclamato il lutto cittadino invece il giorno del funerale di Bacari. E, passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, e anche qui si parla di sanità, la voragine, nei primi tre mesi del 2026 le ASL hanno perso 90 milioni IRPEF a dicembre, un vero salasso per 92.000 pugliesi. E poi ci sono il commento di Beppi Martellotta, solite soluzioni per i soliti problemi, e a fianco l'analisi di Nicola Rosato, a questo punto l'unica possibilità è riorganizzare. E poi di spalla a Bari un turista olandese è stato falciato da un monopattino proprio il giorno in cui entravano in vigore le leggi sui monopattini, insomma il pirata fugge nella città vecchia, il settantenne è stato operato d'urgenza. E ancora turismo, un numero speciale della Gazzetta del Mezzogiorno sulle località bandiere blu, molto interessante. Poi in basso le idee, Sacco, la Puglia e quel virus diffuso dell'odio.

0: Radio, un commento di Silvia Miglietta, nuovi cittadini europei ai giovani e sfide al potere, e il commento di Carmen, la sorella. E noi ora ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Questo era Irama con Cabana, era la nostra new hit. Noi continuiamo invece la nostra rassegna stampa e ce ne andiamo sulle pagine dell'edicola del Sud, che apre con sanità, però da un altro punto di vista. Il tumore al seno, gli screening negati in poco tempo. Sono state raccolte quasi 26.000 firme per chiedere alla sanità di effettuare, insomma, di riportare questo screening gratuito. E poi trasporti: Roma taglia le ali a Grottaglie, ma il territorio ionico non ci sta. Il piano degli approcci prevede dagli aeroporti, chiedo scusa, si vede male l'edicola, prevede per lo scalo Tarantino solo attività cargo e spazio porto ed esclude il traffico passeggeri. Le promesse di alcuni parlamentari si sono rivelate così false, insomma, un po', posso dire una cosa un po' populista, ormai con questa storia dell'aeroporto ci siamo abituati alle promesse un po' così. E poi il caso culturale, il libro possibile, non tradisca la Puglia come terra di pace. Ancora la BCC di San Marzano, oltre 9 milioni utili di netto. Ieri la BCC ha festeggiato il suo compleanno alla masseria di Bruno Vespa a Manduria. Poi di spalle, detenuti ricoverati con i pazienti, il policlinico di Foggia. Poi omicidio a Taranto, il branco si sentiva impunito, e quanto hanno detto i procuratori. E poi ancora i fondi del JTF, crescono le polemiche. E ancora Brindisi, la Sea-Watch protesta dei Cobas. E poi ancora andiamo sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia, che anche questo apre con la questione della sanità pure il piano anti sprechi, medici.

ma è SOS assunzioni, mancano i medici, questo lo sappiamo, non solo IRPEF per rientrare dal deficit, le conseguenze spaventano, i camici bianchi e di spalla allarme ex Ilva, i 149 milioni sufficienti fino a giugno, sarebbero sufficienti sino a giugno i 149 milioni arrivati all'ex Ilva sulla base dell'ultimo decreto convertito in legge a gennaio, la provvista finanziaria è giunta da Acciaierie d'Italia ad aprile e serve per assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa della cessione a un investitore privato. Insomma, il tempo sta per scadere. Poi al centro, Bacari picchiato e ucciso tra l'indifferenza generale miniero, una gravità inaudita. Ieri alla festa del popolo l'arcivescovo, che ci ha già abituato a delle allocuzioni, si vengono chiamate in gergo tecnico, quindi dei discorsi piuttosto forti, ha detto: Sacco Bacari, ecco perché non possiamo tacere di fronte alla morte di Sacco Bacari, deve essere questo il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna ad ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. E noi ora ci fermiamo e quando torniamo entriamo nel vivo dei nostri approfondimenti.

questa era Olivia Dean, che ha fatto una bellissima canzone, ma devo dire la verità, ha anche un bellissimo vestito. Se qualcuno sa che dove prenderlo, me lo dicesse, perché è proprio bello. E adesso cambiamo argomento e entriamo nel vivo dei nostri approfondimenti. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte della vetro c'è Gis Nicoletti e questo è Buongiorno Taranto. E ora parliamo della storia di Stefano Falcone, un malato grave di cancro che figura come amputato, perché non ha più 7 vertebre e quindi non può più effettivamente muovere le gambe, che ha una caregiver, la sua caregiver è sua moglie, e non ha uno stallo sotto casa. Ha fatto richiesta, ma niente, sembra non averla avuta.

0: adesso noi vediamo la sua storia.
1: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
0: Lama, una tranquilla zona residenziale, qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla

0: delle molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da renderli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la polizia municipale di Taranto tutto questo non basti.
1: Mi sono rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE che è in scadenza in data 30 maggio e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido e inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980 che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore fisso.
0: Il pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non toglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno. Ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
2: Male. Ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
1: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
0: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto, il comando della polizia municipale, attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: È insomma una storia piuttosto dolorosa, perché a parte la sofferenza, in questi casi i malati sentono l'umiliazione di non potersi muovere da soli e di dover pesare sulle famiglie, in particolare Stefano è un uomo piuttosto coraggioso, piuttosto tosto, e dover pesare sulla moglie, doverle fare sentire queste difficoltà anche burocratiche sembrava pesarli forse più di tutto, ed è stato piuttosto forte andare a casa loro e raccontare la loro storia. Ma abbiamo già avuto una risposta da un consigliere comunale, Antonio Quazzico, che ci ha mandato un messaggio vocale e noi nel prossimo spazio lo sentiremo in diretta, e quindi ci sentiamo tra poco.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 90.
3: Lo chiamiamo dopo.
4: E vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cesare Cremonini, questi erano proprio il Luna Pop e si è risvegliata l'adolescenza, proprio 1999, un giorno migliore, però oggi sarà un giorno migliore perché c'è consiglio comunale e quindi, come avevamo detto prima parlando dello stallo del parcheggio per Stefano Falcone, il malato che ha fatto richiesta essere visto negato perché doveva recarsi dal vivo dalla polizia locale, noi adesso abbiamo in collegamento il consigliere comunale Antonio Quazzico che ha detto che ci sono novità oggi in consiglio comunale, ci saranno novità. Buongiorno Antonio Quazzico.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto questa storia, si fa difficoltà a pensare che una persona nella situazione di Stefano Falcone che può uscire di casa soltanto per andare a fare una tacca, andare a fare gli esami perché addirittura è curato con la telemedicina, per avere lo stallo sotto casa si debba recare lui al comando di polizia locale. È una cosa che sa un po' di... insomma, di burocrazia che non ce la fa ad aiutare il cittadino.
1: Sì, oggi Valentina, proprio oggi pomeriggio alle 14 abbiamo consiglio comunale. Io oggi sono particolarmente felice ed anche orgoglioso perché nella massima assise appunto discutiamo della modifica appunto del regolamento riferito al rilascio dei pass e degli stalli. Diciamo che sino ad ora vi erano delle situazioni che non erano adeguatamente considerati proprio ai fini del rilascio dei permessi che invece erano necessari. Sì, possiamo dirlo con certezza, insomma, si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale a novembre 2024.
0: E quindi cosa cambierà?
1: Cambierà che praticamente vengono ampliate praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
0: Ok.
1: E io sono particolarmente felice, dicevo, perché è una modifica che nasce nella commissione servizi da una mia proposta presentata alcuni mesi fa, e per questo appunto ringrazio anche il presidente della commissione, il professor Tartaglia, la direzione polizia locale, sì, il sindaco Bitetti, il dottor Antonio Giampietro, il garante regionale dei diritti dei disabili, con cui spesso ci siamo confrontati e che appunto ci ha portato ad affrontare una questione che per troppo tempo era rimasta irrisolta.
0: Ok, perfetto, quindi insomma c'è da sperare per i cittadini che hanno bisogno, quindi tutto il consiglio comunale deve approvare questo.
1: Io mi auguro anche all'unanimità, perché è semplicemente un provvedimento
0: di buon senso
1: che
0: certo.
1: Può portare ad una comunità un po' più civile, che riconosce ogni forma di fragilità e garantisce i diritti senza creare differenze ingiuste.
0: Ok, perfetto. Io ti ringrazio Antonio e in bocca al lupo per il consiglio comunale.
1: Sì, grazie Valentina, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. E noi ci risentiamo più tardi.
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: scusate, stavo messaggiando con Alessandra, la moglie di Stefano Falcone, che era contenta. Ciao Alessandra, ciao Stefano, oggi in consiglio comunale facciamo il tifo per voi, insomma. E adesso parliamo di Movida. Perché in questi giorni si è parlato tanto della questione relativa al cioè di tutte le questioni che sono intorno all'omicidio di Saco Bacari, del perché questi ragazzi fossero in giro, perché ci fosse la somministrazione di alcolici ai minori e perché dopo la mezzanotte, anche se era vietato da un'ordinanza comunale, noi ne parliamo con l'assessore comunale alle attività produttive, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, non ci sono prove, non si è parlato nelle carte del processo, comunque il processo non è iniziato, nelle indagini non si è parlato di alcol, però si è parlato dal punto di vista sociale di questo, minori che scorazzano comunque e che a cui vengono somministrati alcolici, oltre le 5 di mattina loro erano in giro, ma a prescindere da questo c'era un'ordinanza sulla movida, soprattutto in Città Vecchia del comune di Taranto, è giusto?
1: L'ordinanza la adotteremo a giorni. Mercoledì c'è una riunione in Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, dove parteciperanno alcuni cittadini e alcuni comitati. Devo dire che però su questa questione della movida, della somministrazione di alcol ai minori, siamo impegnati da diverso tempo, tant'è vero che fu fatta anche un'ordinanza su un altro versante della città, il quadrilatero che riguarda Viale Magna Grecia, Corso Italia, Viale Trentino. Ovviamente il fenomeno molte volte non è percepito in maniera importante da chi subisce l'ordinanza, perché si cerca ovviamente di tutelare tutti gli interessi in campo, cioè i somministratori, l'utenza, i ragazzi. Ovviamente anche alla luce di quello che è successo in Piazza Fontana, penso che ci sarà una stretta, anche se, come dicevi bene, non è riconosciuto.

0: riconducibile, diciamo, l'utilizzo dell'alcol al fenomeno, diciamo, in particolare che è accaduto.
1: No, però diciamo che le agenzie educative di quella zona ne hanno parlato chiaramente, c'è un problema che riguarda sicuramente l'uso di sostanze, su questo il comune non può farci niente, e, purtroppo, e poi c'è un problema che riguarda l'alcol. Sapere che ci sono quindicenni che la notte sono in giro alle 5 di notte, che magari hanno bevuto troppo, sicuramente non fa sentire bene, perché significa che come adulti stiamo fallendo qualcosa.
0: Sì, in effetti c'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. L'uso di droghe è indiscriminato, nonostante devo dire, devo fare un plauso alle forze dell'ordine che quasi quotidianamente sequestrano anche ingenti quantità di stupefacenti, però evidentemente non basta. Quindi dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni, a
1: Certo, bisogna
0: partire
1: lavorare insieme.
0: anche dal nucleo familiare che deve essere presente nella vita dei propri figli. E secondo step, la scuola, che sicuramente anche nella città di Taranto è molto impegnata a fare attività a favore dei ragazzi, e via via le associazioni, le scuole. Quindi deve essere un impegno collettivo, anche perché a vedere le reazioni, diciamo, di una parte della città sembra che il fattaccio che sia accaduto, voglio dire, in alcuni ambiti della città sembra non aver scalfito minimamente, voglio dire,
1: Sì, le
0: alcune parti
1: coscienze.
0: della città.
1: Sì, anche se
0: Eh sì,
1: l'arcivescovo ha
0: perché
1: parlato di prevenzione, forse era quello che diceva lei, assessore, c'è bisogno di prevenzione più che
0: ma
1: repressione.
0: la prevenzione sicuramente è un aspetto importante. Noi siamo presenti sul territorio, ne è dimostrazione lo stesso Monsignore, che da diversi anni in Città Vecchia è impegnato,
1: Don Emanuele Ferro.
0: recupera un sacco di ragazzi anche alla parrocchia San Giuseppe con varissime attività. Noi metteremo a gara a brevissimo anche i locali di Via Cava per dare, no? Per dare opportunità anche di integrazione degli abitanti della Città Vecchia con altre realtà. Devo dire che in Città Vecchia comunque ci sono tantissime famiglie per bene, la maggior parte, anzi, purtroppo questo fenomeno dei ragazzi di queste famose baby gang molte volte sottovalutano il fenomeno, perché davvero, ripeto, l'episodio dell'accoltellamento lascia tutti un po' perplessi, perché non si capisce il perché si sia arrivato a questa violenza inaudita. È
1: Sa
0: vero
1: cos'è,
0: che alcuni.
1: assessore? È vero che ci sono tante attività nuove in Città Vecchia, ma da cronista che la racconta, la Città Vecchia dal punto di vista, diciamo, della società, ok? La
0: Sì.
1: sensazione che hanno tante volte i cittadini è che queste attività che vengono aperte in Città Vecchia tante volte siano fine a se stesse, arrivano lì, lavorano lì, ma in realtà non toccano proprio il tessuto sociale della Città Vecchia. E invece forse serve una sorta di clausola sociale, ecco.
0: Sì, sicuramente è così. È ovvio però che se alcune vie della Città Vecchia, alcuni vichi, li presidiamo anche con attività e quindi le
1: Portiamo la
0: illuminiamo,

0: Voce,
1: diamo
0: certo.
1: l'opportunità di vivere quei luoghi. È anche vero che quello che è successo in Piazza Fontana si poteva tranquillamente
0: Evitare.
1: evitare con la presenza di gente, perché comunque funge da deterrente. Invece l'isolamento, il buio, la situazione diciamo non proprio decorosa di alcuni luoghi facilita ovviamente il verificarsi di determinati eventi. Poi tra l'altro da quella via comunque si entra all'interno di Via Cava e quindi c'è sempre un andirivieni di persone anche da fuori provincia che si vanno a approvvigionare di sostanze stupefacenti, quindi sicuramente una stretta da quel punto di vista
0: Bisogna darla. Grazie,
1: è necessaria.
0: assessore Francesco Cosa. Noi adesso ci dobbiamo fermare e ci rivediamo fra poco. Arrivederci e buon
1: Grazie a
0: consiglio
1: voi, buona
0: comunale.
1: giornata. Grazie, grazie.
0: E noi ci rivediamo fra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: monete di periferia oggi ce l'abbiamo qui, che va avanti grazie al Vaticano, potremmo dire, anzi alla CEI.
1: Certo, sì.
0: Sì, perché sabato scorso è stata posta la prima pietra di una nuova parrocchia, San Giuseppe Moscati, qui al quartiere Paolo VI, e noi abbiamo qui il parroco Don Marco Carrino. Buongiorno Don Marco.
1: Sì, e diciamo che di un nuovo edificio,
0: perché
1: la nuova la parrocchia, la comunità è già presente.
0: 30 anni che è presente.
1: Sì, oltre 30 anni, sì.
0: Una storia lunghissima, come è cominciata?
1: Beh, è cominciata nel 1992 con l'amato arcivescovo Benigno Luigi Papa, che volle accogliere l'invito e il desiderio di alcuni nuovi residenti della zona, del nuovo centro residenziale Mar Piccolo che stava nascendo lì, che era appena nato, di iniziare a creare una comunità, quindi inviando lì Don Angelo Pulieri, il primo parroco. E qui, in questi locali che il costruttore donò, offrì alla diocesi, nacque la comunità parrocchiale e quindi i primi fedeli, perché inizialmente c'era questo desiderio anche da parte del costruttore di offrire uno spazio in futuro per la nuova chiesa.
0: Spazio che abbiamo conosciuto sabato scorso, non ci sono proprio per bene le strade ancora per arrivarci, diciamo che dobbiamo lavorarci anche su questo,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: abbiamo tempo, immagino.
1: Beh, abbiamo un po' di tempo, sì, abbiamo un po' di tempo con l'interlocuzione anche con l'amministrazione comunale iniziata, c'è un buon rapporto, c'è un desiderio di valorizzare quel territorio, quell'area del quartiere Paolo VI, e in quanto già da qualche giorno, visto che sono partiti anche dei lavori riguardanti il Pinqua, nella piazza della Liberazione accanto, quindi c'è tutta il desiderio di riportare a una maggiore vivibilità quegli spazi.
0: E quella che abbiamo visto sabato era una comunità giovane, piena di bambini, piena di bambini festanti, che fa ben sperare, soprattutto oggi che si parla di povertà educativa, un nuovo presidio, cioè già abbiamo detto, però una parrocchia sicuramente, chiesa, le mura di una chiesa vi faranno avere più possibilità.
1: Sì, diciamo che c'è un dato bello, positivo, che è un quartiere in cui ancora le nascite reggono. La nostra zona, essendo anche molto di nuove residenze, quindi c'è una piccola controtendenza di aumento, ma leggera. Sicuramente c'è una crisi un po' generale sulle nascite, però la popolazione più giovane si trova nel nostro territorio, lì della parte del quartiere sud a sud-est,
0: che poi è proprio qui vicino ai nostri studi, siamo vicini di casa. E noi continueremo a parlare di questa nuova comunità, nuova si fa per dire, perché avrà solo una nuova casa, ecco, tra pochissimo. Ci fermiamo un attimo.

0: sempre qui a Radio Cittadella, Cittadella TV. Ci potete seguire sui 96.5 in radio e sul canale 94 in TV, oppure sui nostri siti. E vi ricordo sempre che il Puntapenna è bloccato, c'è un incidente allo svincolo per Bari che vi rammento non essere segnalato, quindi andate piano, prudenza e fate i bravi. Noi qui abbiamo sempre Don Marco Carrino, Crispino, io sbaglio sempre i cognomi. Don Marco Crispino, ho sbagliato, che dobbiamo fare? mi dispiace, questo no, dislessica lo sanno tutti. Don Marco Crispino,
1: non fa nulla.
0: Don Marco Crispino, il nuovo parroco di San Giuseppe Moscati, la parrocchia che sta nascendo, sta cambiando casa, si sta costruendo una nuova casa proprio qui vicino a Paolo VI. Qual è il progetto? Veniamo un po' al progetto in sé. Abbiamo visto il rendering della chiesa, sembra bellissima.
1: Sì.
0: Tutta bianca.
1: Molto, sì, molto luminosa. E il progetto nasce già dal 2021, quando subito dopo l'acquisto del terreno contattammo diciamo un architetto, uno studio di progettazione, Icaro Progetti della Sicilia, perché eravamo rimasti colpiti con l'arcivescovo Santoro dell'architettura semplice, anche molto legata alla tradizione e quindi alla fede del popolo. E quindi subito Benedetta Fontana, l'architetto, è venuto a trovarci, si è immersa nel nostro territorio pugliese e tarantino, ha cercato di lasciarsi coinvolgere dalla comunità, da questa città, dalle bellezze della nostra architettura, per cercare di tirar fuori, attraverso la preghiera, attraverso l'ispirazione, questo progetto che è esemplare ed è bellissimo. Si può notare come la chiesa è un asse rivolto proprio secondo la direttrice est-ovest. E quindi
0: sarà luminosissima.
1: Luminosissima ed è rivolta ad est. Il popolo sarà rivolto a est, così come eravamo rivolti l'altro giorno quando abbiamo fatto la posa della prima pietra, che è nel punto dove verrà l'altare, quindi sulla verticale in cui sarà posto l'altare, a circa un metro e mezzo al di sopra.
0: Tra l'altro pietra bellissima che nessuno vedrà più se non in fotografia.
1: Abbiamo una copia.
0: Una copia. Ok, ma i progetti invece per quanto riguarda la comunità, che cosa prevede la chiesa?
1: Il progetto prevede, oltre all'aula liturgica, appunto gli uffici parrocchiali, le aule per la catechesi o altre attività pastorali, un salone parrocchiale, la casa canonica, degli spazi per la Caritas e anche abbiamo previsto un piccolo ambulatorio, prendendo un po' spunto da quella che era la vocazione del nostro patrono Moscati, medico santo di Napoli, che diede il proprio tempo, la propria professionalità al servizio dei più poveri, volendo offrire questo spazio a medici che vorranno offrire la propria professionalità a soprattutto alle famiglie più disagiate.
0: E che questo è un problema, no? La sanità, certe volte le visite non si riescono a fare, ma saranno medici di base o specialisti?
1: No, specialisti. Sì.
0: Ancora meglio, insomma, è già un problema veramente importante, soprattutto per chi non riesce a prenotare le visite, chi non riesce a farlo a pagamento, e invece così è un grande aiuto.
1: Sì, nello studio di San Giuseppe Moscati c'era questo cappello con la scritta "chi ha metta, chi non ha prenda", e noi vorremmo imitarlo il più possibile.
0: Ed è bellissima questa cosa. Don Marco, lei da quanto tempo segue questa comunità?
1: Dal 2020, l'anno del Covid.
0: Ha iniziato bene, il buongiorno si vede dal mattino, diciamo.
1: Sì.
0: È una comunità, dicevamo, ricca di giovani, ricca di famiglie giovani.

0: giovani, sì, l'abbiamo vista l'altro giorno. Quali sono i bisogni che lei sente di queste persone?
1: Beh, sono bisogni legati soprattutto a una compagnia reale, alla loro vita, alle loro problematiche, come ogni uomo di cerca. Poi ci sono problematiche legate anche al lavoro, alla mancanza del lavoro definitivo, oppure alla cassa integrazione. Ci sono tanti anche lavoratori ex ILVA e soffrono. C'è anche un'esigenza educativa da parte delle famiglie. I genitori, gli adulti oggi fanno fatica a educare, hanno bisogno di un sostegno. Certamente la comunità cristiana aiuta, sostiene, ma
0: non
1: ovviamente
0: può,
1: non può sostituirsi totalmente. Certamente le famiglie si ritrovano dentro la comunità, riacquistano quell'origine del loro stare insieme e riprendono il cammino. Vedo che la cosa interessante è che molte famiglie partecipano, nuclei familiari, e questo mi fa ben sperare.
0: Bene, noi ci dobbiamo salutare. Grazie Don Marco,
1: grazie,
0: per essere stato con noi.
1: Grazie a te,
0: e auguri
1: Paola.
0: A questi Valentina. Mi sono sbagliato tutti e due, nomi dell'altro. Siamo pari.
1: La prima mattina.
0: Certo, ha ragione. Siamo pari. Comunque, auguri a questa nuova.
1: Grazie mille.
0: Nuova
1: grazie
0: esperienza.
1: A voi di Radio
0: Vi seguiremo, visto che siamo vicini.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie. E noi ritorniamo fra poco.

0: Erano i One Republic con Need Your Love e noi siamo tornati in diretta su Radio Cittadella 96.5 e su Cittadella TV sul canale 94. Buongiorno a tutti, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro ci sono Gis Nicoletti e poi è arrivato il nostro Michael Schino. Buongiorno a tutti. Ora parliamo di buona sanità perché tante volte le cose vanno anche bene. C'è stato un intervento a quattro mani in convenzione con l'ASL alla clinica Villa Verde. La signora sta già bene, una 79enne che non si poteva operare se non con questo intervento rarissimo, ma per capirne di più guardiamo il servizio, ascoltiamo.
1: Immaginate un concerto dove due violinisti devono eseguire un brano difficilissimo, non ci sono spartiti per solisti, ogni nota dell'uno dipende dal millimetrico tempismo dell'altro, se uno dei due accelera o esita la melodia si spezza, ed è esattamente quello che è accaduto nelle sale operatorie della casa di cura Villa Verde di Taranto, dove l'equipe medica ha eseguito un rarissimo intervento cardiochirurgico e interventistico combinato, un'opera clinica a quattro mani che ha salvato la vita di una paziente di 79 anni considerata altrimenti inoperabile, eseguita in totale convenzione con l'ASL e dunque a costo zero per la cittadina.
2: Bravi medici e infermieri, bravissimi. Ho avuto una terapia intensiva, ecco, abbiamo finito, giusto? Ecco, l'intervento è andato benissimo.
1: Le quattro mani sono quelle del dottor Arturo Ausiello, responsabile del servizio di emodinamica, e del dottor Piero Farina, cardiochirurgo. Due specializzazioni diverse che si sono fuse in un unico movimento. Il dottor Farina ha aperto la strada eseguendo una delicatissima finestra chirurgica, una mini toracotomia, per esporre direttamente l'apice del cuore, il ventricolo sinistro.
3: Non è un intervento di routine, nel senso che sono pochi i pazienti così sfortunati da non poter fare la TAVI tradizionale, però per fortuna la procedura è stata semplice, perché richiede solo un piccolo taglio sul torace, identificazione della zona giusta del cuore da cui inserire la protesi e
1: tutto fatto. A quel punto, come in un passaggio di testimone millimetrico, il dottor Ausiello ha introdotto la sonda attraverso l'accesso transapicale, posizionando e impiantando la nuova valvola. Infine, l'ultimo tocco chirurgico per sigillare l'apice cardiaco. Un intervento rapido, pulito, magistrale.
4: E Taranto fino a, diciamo, qualche anno fa non poteva esprimere questo tipo di interventi o di professionalità. Adesso invece è possibile eseguire anche a Taranto interventi che prima si eseguivano magari solo a Milano e forse a Bari, ma adesso anche la nostra provincia è fornita di una equipe di strumentazioni tecnologiche di alto livello, avanzate, che permettono oggi di eseguire appunto interventi altrimenti impossibili.
1: La paziente è uscita dalla terapia intensiva già il giorno dopo ed è rimasta in osservazione qualche giorno. La sanità tarantina ha scritto così una pagina di eccellenza accessibile a tutti, dimostrando che quando la tecnologia incontra la perfetta armonia fra due professionisti e due equip mediche, la medicina non solo è scienza, ma diventa anche arte.
0: Così è andata bene, la signora, ci sono aggiornamenti, è stata già dimessa e sta benissimo e noi siamo contenti di raccontare le storie di buona sanità finalmente una volta ogni tanto. E adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e quando torniamo parliamo di baccalà alla vicentina, non alla veneziana.
5: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
6: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
7: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al

Wedding Film Festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sempre su Radio Cittadella 96.5 in radio e in TV canale 94. Poi ci sono i nostri siti, ci potete seguire in streaming sul DAB Plus, non ci sono scuse per non sentirci. E adesso, ora, visto che è lunedì e dobbiamo darci un un punto di riferimento, una cosa a cui mirare il fine settimana. Ce lo dobbiamo dare. Parliamo di un evento che si terrà nel fine settimana, non sabato e domenica, ma venerdì e sabato. Si parlerà di baccalà mantecato alla veneziana, perché avevo ragione io, Gis, non era la vicentina, era la veneziana. E per farlo parliamo con, abbiamo in video chiamata Maria D'Acunto, che è una chef, la chef della Luna del Pozzo ed è anche referente di Slow Food Puglia. Buongiorno Maria.
1: Ciao, buongiorno Valentina, che piacere.
0: Che bello vederti. Allora, venerdì e sabato ospiterete l'ambasciatore della cultura e gastronomia veneziana, facendo anche un laboratorio di baccalà mantecato.
1: Sì, è proprio così Valentina, è stato già da noi a gennaio Enrico Berton, il Cogo si fa chiamare, e lui è uno chef che vive a Milano, veneziano, e va in tour per tutta l'Italia a, a insomma, raccontare il suo baccalà mantecato alla veneziana, e quindi da noi ritorna con grande entusiasmo dopo la tappa che farà a Trani in questi giorni proprio. E quindi venerdì sera si terrà questo laboratorio storico pratico sul baccalà mantecato. Enrico ci seguirà e ci condurrà alla realizzazione del suo baccalà, e il collegamento anche che c'è con la nostra Puglia, con Venezia attraverso il mare.
0: Sì, perché anche noi facciamo largo uso di baccalà in modi diversi, ecco. Ma lo facciamo.
1: Assolutamente sì, lui sarà con noi venerdì sera alle 19 presso la dispensa della Luna nel Pozzo in via 24 maggio
0: a Grottaglie, numero
1: 41 a Grottaglie. E, invece il sabato dedicheremo un brunch dedicato al baccalà, ma non solo, ovviamente con altre piccole preparazioni che andremo a fare a quattro mani, quindi seguiranno vini, bollicine, insomma chi più ne ha chi più ne metta, veniteci a trovare. In ogni caso
0: sarà una commissione fra cucine diverse, quindi Puglia e Veneto che si mischiano.
1: Sì, assolutamente, però la cosa bella che ho incontrato con Enrico è proprio la capacità di mettersi subito in discussione, ok, o comunque mettersi subito alla prova e sperimentare anche con la nostra cucina, non solo attraverso il baccalà, ma anche con altre piccole preparazioni. Ovviamente sempre stiamo parlando di un brunch di sabato,
0: che quindi il venerdì brunch che significa non solo salato, anche dolce, immagino.
1: No, sì, perché il brunch è la
0: via di mezzo fra la colazione e il pranzo,
1: la via di mezzo tra il breakfast, tra la colazione e il pranzo, e quindi ci collocheremo in quell'ora che non si sa che cosa mangiare, insomma, no? In quella fascia oraria che faccio? Mangio una cosa dolce o salata? Noi proporremo entrambe le situazioni.
0: Beh, mi sembra molto interessante. Ricordiamo, venerdì e sabato a Grottaglie, la Luna del Pozzo.

0: Quanto è importante raccontare la materia prima anche attraverso il racconto di altre regioni? Perché con Slow Food fate proprio questo, date risalto alla materia prima.
1: Assolutamente, noi come stavi dicendo prima, comunque sono referente Alleanza Cuochi di Slow Food. Essere un cuoco dell'Alleanza vuol dire proprio questo, no? Risaltare o esaltare o comunque far conoscere la materia prima del nostro territorio, che può essere dalla semplice verdura che magari non sappiamo come utilizzarla in cucina, a legumi piuttosto che altre materie che sono che la terra ci regala, ragionando sempre sulla possibilità di seguire quello che la natura ci regala per ogni periodo dell'anno.
0: E il baccalà in
1: E questa è
0: questo
1: una
0: caso
1: cosa
0: va bene per tutte le stagioni.
1: per tutto l'anno, perché alla fine il stoccafisso è un elemento secco e quindi da secco lo andiamo a reidratare attraverso comunque tenerlo a bagno, poi la cottura e tutto quanto. Quindi comunque è un pesce che si presta tutto l'anno.
0: Perfetto, Maria, io ti ringrazio. Noi siamo arrivati al termine, ci vediamo venerdì. Io
1: Ok,
0: vengo a
1: va bene, ti
0: cucinare.
1: aspetto. Ok, ti
0: Ok,
1: aspetto
0: perfetto.
1: Valentina, aspetto tutti voi, grazie mille.
0: Grazie, Maria, e salutaci Manolo.
1: Certo, l'oste.
0: L'oste, noi siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, potete scrivere alla nostra redazione segnalazione@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868. E noi adesso ci salutiamo. Domani torna Ciccio Casula. Grazie a Gis Nicoletti in regia, grazie a Michael Schino, sempre in regia, e un saluto da me, Valentina Castellaneta. E per il resto, le resto delle notizie nel nostro telegiornale delle 14.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary. Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Come!
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Rosa Lazar o Lazar?
4: Lazar.
5: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
6: Io mica faceva puttana.
7: Faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
8: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
5: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
6: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
6: Perché ci guarda così?
8: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
9: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
5: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
2: No.
6: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sé.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che
1: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
7: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Se tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorbe già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa domanda non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente, eh?
13: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
12: E invece...
14: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
7: È solo che mi manchi.
14: Ricorderai, ricorderai.
7: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
13: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
12: A cosa serve l'amore?
14: Tra noi è una differenza.
7: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado!
7: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vaffanculo!
7: E facciamo anche Marco Masini.
15: Consigliato da RDS.
16: Nascondito. Davvero faremo questo gioco?
17: Dio, è finita.
18: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
17: Benvenuta a casa nostra.
18: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
9: Skippy, i monitor.
17: No!
18: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2... Uno.
17: Io non voglio giocare.
18: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
17: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
19: Chi vince controlla tutto.
17: Tutto?
18: Il mondo.
17: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
18: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
20: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Si terrà domani l'esame autoptico sul corpo di Sacco Bacari, ucciso il 9 maggio scorso. Intanto l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Miniero, si sofferma durante la festa dei popoli sull'importanza della funzione educativa. Nasce un caso politico proprio attorno all'omicidio di Sacco Bacari. Ad aprire la questione gli interventi dell'onorevole Vigiano e del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Poi la cronaca con i NAS che sequestrano 12.500 confezioni di mangimi per animali, e poi il lavoro sommerso. La Guardia di Finanza sospende delle attività tra Taranto e provincia e segnala 7 datori di lavoro.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
8: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, apertura dedicata agli aggiornamenti sulla morte di Sacco Baccari. È previsto per domani l'esame autoptico sul corpo del bracciante originario del Mari.
1: È stato fissato per domani l'esame autoptico sul corpo di Sacco Baccari, ucciso con tre fendenti tra l'addome e il petto all'alba di sabato 9 maggio, quando stava per andare incontro alla sua giornata lavorativa. L'autopsia sarà eseguita dal dottor Roberto Vaglio di Lecce e sarà importante al fine di aggiungere altri elementi utili alla ricostruzione del terribile agguato mortale messo a segno presumibilmente da una banda fatta per lo più di minorenni. Secondo il GIP Gabriele Antonacci, il gruppo avrebbe agito con la convinzione di rimanere impunito. A testimoniarlo ci sarebbero i filmati che mostrano chiaramente le modalità utilizzate dai giovanissimi, consapevoli delle telecamere a volto scoperto quando mancava poco all'inizio di un nuovo giorno, quindi in un momento in cui la zona iniziava ad essere anche frequentata. E quanto ha scritto il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 22enne Mimmo Colucci, arrestato nella giornata di giovedì scorso.
0: L'importante funzione delle agenzie educative nelle parole dell'arcivescovo di Taranto ieri nell'ambito della Festa dei Popoli.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Baccarì Sacco, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
0: E nasce un caso politico proprio attorno all'omicidio di Sacco Baccari. Ad aprire la questione gli interventi dell'onorevole Francesca Vigiano e del vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. Sentiamo.
3: Il brutale omicidio di Sacco Baccari rischia di innescare anche un problema politico all'interno dell'amministrazione comunale. A testimoniarlo sono i recenti interventi sulla stampa dell'onorevole Francesca Vigiano e del vice sindaco Mattia Giorno. Entrambi del Partito Democratico, entrambi, neppure tanto fra le righe, invocano una maggiore attenzione ai gravi problemi sociali della città. La parlamentare del PD chiede la convocazione di un tavolo interistituzionale per dare risposte adeguate e strutturali. Un tavolo composto da forze dell'ordine e del mondo della giustizia, da parlamentari di maggioranza e di opposizione, da istituzioni ecclesiastiche. Il passaggio più incisivo è però l'appello che Vigiano rivolge al sindaco Bitetti, un invito alla celerità e sensibilità istituzionale. Il vice sindaco Giorno, dal suo canto, afferma che di fronte a certe tragedie Taranto non resta in silenzio. Due interventi che sono sembrati un appello ad una maggiore incisività politica e amministrativa e forse anche ad una più efficace azione comunicativa. Due interventi, quelli di Giorno e Vigiano, che arrivano dopo le polemiche sulla mancata presenza del sindaco alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana. In altre parole, è come se il PD abbia voluto dire al sindaco che non c'è stata adeguata reazione al devastante episodio che ha scosso profondamente la città. La sensazione è che la morte di Sacco Baccari abbia fatto emergere frizioni politiche, forse covate sotto la cenere già da tempo.
0: È previsto per questo pomeriggio intanto il Consiglio Comunale di Taranto. Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche gli stalli per i diversamente abili.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
5: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi, nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
5: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
0: Ed ora parliamo della movida con l'assessore Francesco Cosa, movida da regolamentare necessariamente soprattutto per le questioni legate alla sicurezza.
5: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
6: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
5: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
0: I controlli dei NAS hanno portato al sequestro di 12.500 confezioni di pet food con etichetta irregolare.
1: Riscontrate irregolarità sulle etichette riportanti informazioni in merito ai prodotti alimentari destinati agli animali domestici, ma anche sulla provenienza e sulla tracciabilità dei mangimi. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di

0: Taranto e dall'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e della repressione di frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata. Oggetto dei controlli un'azienda del Tarantino operante nel settore della produzione e della commercializzazione del pet food, in particolare di quello destinato ai cani. Sono state dunque sequestrate più di 12.500 confezioni realizzate con modalità riconducibili a prodotti dolciari. Il valore ammonta a diverse migliaia di euro. Oltre al sequestro, si è proceduto ad elevare sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore. Lavoratori in nero o irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza di Taranto. 16 lavoratori in nero e uno irregolare, questo è il risultato dell'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza di Taranto. A finire sotto la lente delle fiamme gialle del Comando Provinciale Ionico, esercizi commerciali di diverse tipologie, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie, nei territori di Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Dall'attività sono scaturite segnalazioni all'Ispettorato territoriale di 7 datori di lavoro ritenuti responsabili dell'utilizzo di manodopera in nero o regolare solo formalmente, in quanto gli inquirenti hanno verificato un'importante difformità tra ciò che è stabilito nel contratto firmato dai lavoratori e quella che è effettivamente la realtà dei fatti in termini di retribuzione percepita e di condizioni di lavoro applicate. Le attività commerciali sono state sospese. È evidente l'importanza di interventi di questo tipo nella lotta a meccanismi insani che vengono attivati e che mettono a dura prova il sistema economico e la leale concorrenza tra le imprese, oltre che ovviamente la tutela dei lavoratori esposti così a condizioni di sfruttamento. Saranno 13 le corone che verranno depositate nelle piazze di alcuni quartieri di Taranto e provincia per mantenere viva la memoria dei lavoratori che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Si tratta di un'iniziativa regionale promossa dal Comitato 12 giugno in collaborazione con ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Taranto, realizzata con l'obiettivo di promuovere una riflessione pubblica rivolta alla comunità e alle istituzioni sui temi della sicurezza, della dignità e della tutela del lavoro. Il percorso partirà il 25 maggio da Leporano per terminare in piazza Gesù Divin Lavoratore nel quartiere Tamburi e non solo. Si celebreranno le vittime anche a Talsano, a Grottaglie, a Martina Franca, a San Marzano di San Giuseppe per poi coinvolgere anche i comuni di Lecce e Brindisi. Ora ci spostiamo invece a Pulsano e ascoltiamo le dichiarazioni del primo cittadino sulla bandiera blu.
1: Siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo e tra le 4.378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
2: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora.
1: Grazie
2: e
1: a voi.
2: Presto. Arrivederci.
1: Alla prossima, grazie.
0: L'informazione sportiva, partiamo dal Taranto Calcio con Francesco Friuli.
3: Una struttura scomparsa per i tifosi del Taranto, 500 posti per il tifo ionico per il 31 di maggio. Questa l'idea che l'Apice sta cercando di portare a compimento nelle prossime ore in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'idea è quella di avere una struttura pronta per i tifosi tarantini, poter quindi avere la migliore soluzione possibile nella gara di ritorno di semifinale playoff tra Apice e Taranto. Ma l'andata si giocherà domenica 24 allo Stadio Italia di Massafra e si attende comunicazione per quanto riguarda l'orario di inizio della partita, che sarà comunicata nelle prossime ore. Rosso-blu al lavoro sino alla giornata di ieri, oggi riposo e da domani inizia la classica settimana per poter essere pronti alla sfida che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Dall'altra parte del tabellone invece la Matese ha compiuto il suo battendo 2-0 l'Agnonese. Sarà quindi la formazione molisana della Matese, appunto, ad affrontare la Gladiator, che invece una settimana fa aveva battuto a domicilio 1-0 la Boys Caivanese.
4: Ancora il calcio, ma questa volta parliamo del Martina.
3: Come 6 mesi fa, il Martina cade in casa per 1-0 contro la Paganese, stesso punteggio con la disdetta che per la terza volta consecutiva la formazione biancazzurra dice addio ai playoff. La squadra martinese lotta, ma al 40° del primo tempo è costretta a subire il gol di El Haddadi, gol che permette alla formazione ospite di Novelli di poter vincere i playoff di Serie D girone H. Difficile che la Paganese venga ripescata, così come difficile lo era anche per il Martina, ma sarebbe stata una doppia soddisfazione per i martinesi. Innanzitutto per poter chiudere al meglio la stagione che l'avevano portata quasi a lottare punto a punto con il Barletta, salvo crollare nelle ultime giornate. E proprio dopo la sfida dei Barletta il Martina è calato. Non è arrivato lo scatto definitivo nemmeno nella finale playoff. Questo è il pensiero del presidente La Carbonara.
5: Sono orgoglioso e soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi e approfitto per ringraziarli, e quindi adesso accettiamo questa sconfitta, sicuramente frutto di non eravamo noi mentalmente, sicuramente qualcosa questi playoff hanno tolto mentalmente ai ragazzi, perché poi la realtà dei fatti è che non so veramente quanto servano. Su questo bisogna aprire sicuramente una riflessione. Sicuramente nel momento in cui servissero a qualcosa l'atteggiamento sarebbe stato diverso. È stata dura arrivare concentrati a questa partita, secondo me li ho visti, perché purtroppo sentivamo di meritare qualcosa di più sin da Barletta, però poi le cose vanno così e accettiamo il risultato del campo, non accettiamo sicuramente l'arbitraggio di oggi. Io non ho mai parlato, da quando sono presidente, di arbitri, ma l'arbitro di oggi io penso che sia veramente non a dir poco irriguardoso, perché nonostante già in campionato ci avesse fatto un danno a mio parere enorme in una partita importante, buttando fuori un giocatore che penso, no, se lo sia rivisto in una maniera incredibile, oggi fin dal primo minuto ha avuto un atteggiamento alquanto riguardoso. Devo dire che mi dispiace che sia stato designato lui, prendiamo atto di questo. Forse qualcuno mattina sarà poco simpatico, non voglio pensare questo, però mi concentro più su ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare qui. Accettiamo questa sconfitta, andiamo avanti.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, dunque io vi ricordo la possibilità di segnalare alla nostra redazione di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi e notizie, quindi potete scrivere alla nostra redazione allegando anche materiale di supporto, quindi fotografie e video, inviando appunto una mail all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. E concludiamo con un altro servizio, un anno record per la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, c'è anche un progetto per contrastare la xylella. Sentite.
6: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
7: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura di una nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nel leccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
6: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
7: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
6: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
7: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
4: È tutto per la nostra informazione, a voi un buon pomeriggio, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
5: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
4: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
6: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
7: Versione A.
6: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
7: Versione B.
6: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
8: Dovete...
6: Gary.
8: Shh.
5: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
9: Pensi di recuperarli?
5: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
10: Gen-Con!
5: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
11: Hey, mama!
5: La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
6: È di seta.
12: Ovviamente.
6: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Cola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
6: Ogni singolo dettaglio.
12: Oliare ogni ingranaggio.
6: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
13: Come!
12: Raggio?
6: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
6: 250, abbattilo.
5: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
6: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo

0: e non vediamo. È fatto di atomi e molecole.
1: Si muove?
2: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
3: Rischia di avere più di 20.000 anni.
4: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
5: Come ci si sente?
1: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
2: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
1: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
2: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
6: 3, 2, 1, action!
7: Rosa Lazar, o Lazar.
8: Lazar.
7: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
9: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
8: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
9: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
8: Io non dico più niente, tu sei geloso.
10: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
9: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
7: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
8: Ma chi è quella?
9: È una mia paziente.
8: Perché ci guarda così?
10: Piccola città, bastardo posto.
9: Questa sei tu?
1: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
7: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
8: Ti fece paura?
9: No.
8: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi sentire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
10: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
10: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Giulia.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi, tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
11: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
10: E invece...
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
13: È solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
11: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
10: a cosa serve l'amore?
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
14: Consigliato da RDS.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, dopo il TG. Ci occupiamo in questo spazio di approfondimento, ci occupiamo dell'autotrasporto e anche dei problemi ormai vissuti da tutti i cittadini relativi alla presenza di cantieri e della mancanza di parcheggi. Stiamo per collegarci con Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto, perché la Confartigianato? Perché proprio la Confartigianato è intervenuta due volte, prima per denunciare la crisi dell'autotrasporto e poi per sollecitare soluzioni alternative alla carenza di parcheggi dovuta alla presenza di numerosi cantieri in città. E allora, cominciamo dall'autotrasporto in attesa di collegarci con Fabio Paolillo. Viene rivolto da Confartigianato un appello a tutte le imprese dell'autotrasporto, anche perché è stata indetta una mobilitazione nazionale, in particolare proclamata da UNATRAS, che è appunto l'associazione che raggruppa le imprese di autotrasporto a livello nazionale. Manifestazione, mobilitazione che si terrà dal 25 al 29 maggio e poi è prevista anche una assemblea interregionale dell'autotrasporto organizzata da Confartigianato e FAI che è in programma tra qualche giorno, appunto il 23 maggio a Bari. Allora, che cosa dice Confartigianato? Il settore sta attraversando una delle fasi più difficili e delicate della propria storia. L'aumento incontrollato del costo del gasolio, la crescita insostenibile dei costi di esercizio, la riduzione dei margini operativi e l'assenza fino ad oggi di misure realmente efficaci stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese che ogni giorno, dice Confartigianato, garantiscono il funzionamento della logistica, della distribuzione e dell'intero sistema economico nazionale. Per il territorio tarantino, afferma la Confartigianato, la situazione è ancora più grave perché alle difficoltà attuali vanno fatte presenti anche le difficoltà pregresse, e cioè le imprese dell'autotrasporto della provincia stanno infatti pagando un prezzo altissimo per la doppia crisi, quella del porto, che è fermo ormai da tempo, e quella dell'industria siderurgica, per cui due capisaldi che incentivavano e alimentavano le attività di autotrasporto sono praticamente ferme e quindi ne risentono le imprese del trasporto, che quindi a queste situazioni di crisi che sembrano ormai quasi strutturali si aggiunge adesso la crisi dei costi di esercizio e dei costi del gasolio. Ma appunto abbiamo adesso in collegamento Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto. Buon pomeriggio Paolillo.
1: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, partiamo dall'autotrasporto. Quindi dicevamo c'è questa situazione di crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese. Dicevamo alle crisi dell'Ilva e del porto, che due attività importanti che alimentavano l'industria dell'autotrasporto, l'economia dell'autotrasporto, adesso si aggiunge la crisi derivante dai costi di esercizio, soprattutto per i costi dei carburanti.
1: Eh beh sì, ovviamente parliamo di una vertenza nazionale dell'autotrasporto, perché diciamo che il caro gasolio e i costi di gestione hanno dato la mancata a tutta la categoria a livello del paese. Ovviamente a Taranto, come al solito, non ci facciamo mancare niente, quindi la crisi è doppia, perché già le nostre imprese non lavoravano, lavoravano poco e con contratti un po' capestro, grazie insomma al decadimento delle crisi industriali del territorio, adesso si aggiunge anche da qualche mese la crisi derivante dal conflitto medio orientale, quindi oggi mettere in moto un camion costa troppo, conviene fermarsi, e quindi per questo le associazioni di categoria hanno proclamato il fermo nazionale che va dal 25 al 29.
0: Ecco, diciamo a Taranto la situazione è ancora più grave, perché ci portiamo dietro altre crisi.
1: Eh beh sì, lo stavamo dicendo prima. Noi avevamo a Taranto una fetta pari al 35%, anche con punte del 40% del trasporto su gomma derivante dalla produzione dell'Ilva. Questa fetta è stata erosa grazie anche a degli errori fatti dal territorio o da qualcuno che pensava di saperla meglio fare, e alla fine si è ridotto a una piccola percentuale. Come è andata a finire, come sta andando a finire con l'otto siderurgico, abbiamo perso anche quello. Quindi grazie a Dio parecchi hanno saputo trovare altre fonti di lavoro, nel senso che hanno diversificato, avendo anche il mezzo per poterlo fare, e stanno lavorando, stanno lavoricchiando, se dobbiamo dire la verità. Abbiamo consegnato quindi noi il trasporto locale lo abbiamo consegnato a quelli fuori di Taranto, che una volta ci davano una mano, adesso siamo noi che quando serve diamo una mano a loro nelle commesse.
0: Che significa l'abbiamo dato alle imprese fuori Taranto? Che cosa significa?
1: Quel 34%, 40% di punta di fetta che avevamo era tutto lavorato dai tarantini, grazie a un sistema di cooperative, di consorzi, avevano un contratto stabile, continuamente aggiornato nei prezzi con la committenza del siderurgico. Poi sono sopraggiunti i soliti problemi tarantini, diciamo questa cosa è durata per molti anni, poi qualche furbacchiore, insomma noi l'abbiamo persa quella fetta, e quindi adesso abbiamo aperto le piattaforme digitali, abbiamo fatto entrare le flotte, le mega flotte del nord, del centro Italia, e abbiamo perso pure quel lavoro. Lavoriamo anche lì in sub, in subappalto.
0: Paolillo, quindi stiamo portando avanti adesso una problematica che a Taranto in verità non riguarda solo l'autotrasporto, ma più in generale investe il mondo dell'imprenditoria locale, della piccola e media impresa, che si vede insomma sfuggire di mano fette di lavoro importanti. Una TRAS, che è diciamo la vostra

0: all'associazione nazionale, fa una serie di richieste per tentare di parare il colpo di questa crisi. Leggo stanziamenti urgenti per compensare l'esplosione dei costi del carburante, rimborso immediato delle accise e ripristino delle agevolazioni previste per il settore, nonché sospensione temporanea di imposte, contributi e premi assicurativi. Avete qualche riscontro su queste richieste?
1: Diciamo che appena abbiamo proclamato questa avvertenza, il governo poi ci ha convocato per il 22 di maggio, direttamente a Palazzo Chigi. Vedremo un po' come si mette. Ovviamente si arriva sempre, dobbiamo sempre estremizzare per poter ottenere qualcosa, però è evidente che dalle richieste che la categoria fa, che c'è un problema di liquidità, è quella che manca, perché al contrario di molte attività che possono lavorare, insomma, con dei flussi a scadenza, il gasolio si paga alla colonnina, le assicurazioni si pagano in contanti, quando si ripara una gomma o si cambiano le gomme si paga, e quindi l'autotrasportatore deve avere con sé, prima di partire, già buona parte del costo pattuito, perché l'autostrada si paga, cioè è
0: Certo.
1: tutto un meccanismo diverso. Mancando la liquidità è chiaro che il settore va in crisi, ma stiamo parlando di un settore che praticamente è un'infrastruttura del paese, cioè
0: Ecco,
1: tutto
0: a
1: si
0: Taranto
1: muove
0: quante imprese ci sono dell'autotrasporto, grosso modo?
1: e ne eravamo tantissime. Poi c'è stato quella moria per i problemi che sappiamo, ma c'è stato un grande ricambio generazionale. Comunque, tra trasporto e logistica muoviamo intorno alle 800-900 imprese.
0: 800-900 imprese, che sono un patrimonio enorme, insomma.
1: Eh beh, sì, poi il trasporto riguarda, cioè, noi abbiamo focalizzato questo ragionamento sul siderurgico, il trasporto riguarda tutto,
0: Certo.
1: quindi dal trasporto di alimenti al trasporto del carburante, eccetera. Tutto si muove per il trasporto su gomma.
0: Sabato avete una assemblea interregionale alla Fiera del Levante.
1: Eh sì, Confartigianato poi a livello interregionale ha chiamato a Bari, ha raccolto le imprese del sud, quindi verranno dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Puglia. Abbiamo questo grandissimo evento su Bari. Noi abbiamo la Fiera del Levante, abbiamo un padiglione proprio Confartigianato, dove ospiteremo questa assemblea, sperando di poter raccontare qualcosa di positivo che è accaduto il giorno prima. Oppure dovremmo mostrare ancora di più i muscoli e quindi organizzarci per quello che ci sarà il giorno successivo, perché da 25 comunque c'è il fermo.
0: Paolino, abbiamo sfiorato la questione del porto e proprio a proposito del porto, pregherei la regia di mandare le immagini. Abbiamo un intervento del consigliere regionale Renato Perrini, il quale chiede l'audizione in commissione lavoro della regione, del presidente della regione Antonio De Caro, dell'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, per fare chiarezza sullo stato di attuazione del percorso di riqualificazione professionale destinato agli ex lavoratori della Taranto Container Terminal. Si tratta di 330 ex operatori portuali e, dice Perrini, apprendo che il comitato di pilotaggio, istituito nell'ambito del protocollo d'intesa tra Regione e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha già completato una ricognizione delle competenze e definito specifici percorsi formativi coerenti con il fabbisogno espresso dall'autorità portuale. Tuttavia, ad oggi tali azioni formative non risultano ancora formalmente approvate e pubblicate. Questo rischia di compromettere gli obiettivi fissati dal protocollo e di lasciare senza certezze centinaia di lavoratori. Di qui la richiesta alla Regione di chiarire quali iniziative urgenti intenda assumere. Paolillo, quindi è un'altra situazione che abbiamo sul groppone, quella dei 330 ex lavoratori della CCT, della TCT.
1: Direttore, ce l'abbiamo ancora tutto sul groppone, eh? Non è che è cambiato qualcosa, anzi aumentano ma non diminuiscono. Però qui c'è una contraddizione che insomma, avevamo posto come Confartigianato già qualche mese fa, poi ho visto che qualcuno ci sta seguendo. Noi continuiamo a parlare di corsi di formazione per la ricollocazione insomma, di chi è in cassa integrazione da tanti anni, e quindi riguarda proprio questi ragazzi e poi tutti i cassi integrati dell'Ilva.

0: non abbiamo ancora capito, quindi li dobbiamo riconvertire per fare che cosa, perché si fanno questi corsi, qualcuno si sta già facendo, ma si fanno i corsi prima di sapere che mestiere gli vogliamo far fare, perché qua siamo ancora in questa situazione. Noi attraverso quel forum, voi avete anche seguito, sono emerse tutte queste incongruenze, questi disallineamenti. Noi non abbiamo ancora definito in questo, su questo territorio quali sono le direttrici di sviluppo che sono la diversificazione dalla cultura dell'acciaio. E per questo la Comunità Europea ci ha riempito di soldi, ma non ancora noi abbiamo deciso per fare cosa. E quindi anche i corsi, non vorremmo che facciamo fare dei corsi su dei programmi didattici o su dei mestieri che poi alla fine non saranno quelli.
1: Quindi non sappiamo come formare questi lavoratori sostanzialmente.
0: Purtroppo sembra banale, ma è così, cioè. E io li devo formare, ma per fare cosa? Chi me li sta prendendo questi? Dobbiamo ancora deciderlo, immagino, no? E quello è se ne parla, sto vedendo che insomma almeno la Taranto si è svegliata, se ne sta parlando. Ok, dobbiamo decidere quali sono le alternative economiche della città.
1: Paolo, abbiamo soltanto 2 minuti a disposizione ancora. Parliamo del secondo tema che avete sollevato, la seconda problematica, quella dei cantieri sparsi per la città, ormai è un disagio che viviamo tutti i giorni, della mancanza di parcheggi. E, voi dite questo disagio sta provocando un arretramento delle attività commerciali. Vogliamo spiegare meglio?
0: Sicuramente, nessuno è contro l'evoluzione e soprattutto la nuova immagine che si vuole dare sul Taranto. Grazie a Dio abbiamo avuto la coincidenza dei giorni del Mediterraneo, insomma, che ci lasceranno comunque delle infrastrutture che non avremmo mai potuto avere, e poi abbiamo la BRT che ci auguriamo possa trarre davvero una rivoluzione della mobilità, ma nel frattempo da diversi mesi sono cambiate le vie, ce ne accorgiamo, sono state stravolte alcune direttrici stradali e ci sono le attività economiche che ne hanno subito il danno. Noi proprio in queste ore stiamo chiedendo al comune, l'amministrazione comunale, di fermare delle linee guida, una specie di regolamento, no? Che possa fermare il discorso delle compensazioni, perché non si debba chiudere a pintoni. Abbiamo sentito parlare sulla stampa di quelle attività sulla rotatoria della 106, qualcun altro mese scorso in qualche via dei cantieri della BRT. Credo che vada regolamentata per bene questa cosa, perché ci sono parecchie imprese che davvero hanno subito.
1: Vabbè, voi chiedete delle soluzioni di emergenza, insomma, per tamponare questa situazione. Paolillo, avremo modo di riparlarne ancora. Intanto grazie per la partecipazione a questo spazio di approfondimento e speriamo che davvero questi disagi possano essere alleviati, perché appunto ci sono non solo cittadini in difficoltà nella mobilità, ma nella mobilità su gomma, ma ci sono attività commerciali che stanno pagando il prezzo molto pesante di questa grave situazione del traffico cittadino. Bene, grazie per averci seguito. Adesso linea alla regia e poi avremo Onda Rosso Blu.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi

0: si è cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
9: Le assicuro che vorrà ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
8: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
10: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
11: Versione A.
10: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
11: Versione B.
10: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
11: Dovete...
10: Gary.
11: Shh.
9: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
12: Pensi di recuperarli?
9: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
13: Jim Khan!
9: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
14: Hey, mama!
9: La risolvono a modo loro.
15: Bella la tua camicia.
10: È di seta.
15: Ovviamente.
10: Te l'ho appena detto. È di seta.
14: Cola!
15: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
10: Ogni singolo dettaglio.
15: Oliare ogni ingranaggio.
10: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
14: Come on!
15: Raggio?
10: 300. No, 275.
15: Ti puoi decidere?
10: 250, abbattilo.
9: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
16: Intravedo un problema.
10: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove?
14: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
23: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
24: Onda Rossoblu. Il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
25: Amiche e amici, benvenuti a Onda Rossoblu, puntata del 18 di maggio, puntata particolarmente ricca perché siamo ormai entrati nella settimana che porta a Taranto Apice, gara di andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D, ma parleremo anche del Martina che ieri ha concluso il suo percorso playoff, una disdetta. Per 3 anni consecutivi non riesce a vincere i playoff di Serie D Girone H. Parleremo anche di pallanuoto, non solo di pallanuoto per quanto concerne la prima squadra, ma anche di settore giovanile. La possibilità di poterci contattare al numero che vedete in sovraimpressione, 339-68-06868, daremo risposta ai vostri messaggi. Dobbiamo però incominciare questa puntata, che avevamo programmato in un certo modo, con cosa? Con una dichiarazione che abbiamo da parte del direttore sportivo dell'Apice, Angelo Cioffi, perché in settimana ci sono state, è diventato dibattito, ecco, pubblico, le dichiarazioni che ci sono state da parte sua sulla grandezza dell'impianto sportivo nella gara di ritorno del 31 di maggio. Diamo la possibilità di rispondere al direttore sportivo ponendo anche delle domande. Io ringrazio Angelo Cioffi che è con noi. Direttore, buonasera a lei, grazie per essere nuovamente nostro ospite.
26: Buonasera a te Francesco e grazie per questo ulteriore spazio di intervento.
25: Allora, spieghiamo subito, il direttore aveva detto la scorsa settimana 150 posti è attualmente la capienza massima dell'impianto sportivo di Apice per gli ospiti, mentre invece la società si sta muovendo per una soluzione per ampliare questo settore. Con che cosa e quanti posti sarebbero disponibili e quando si avrà una risposta definitiva, direttore?
26: Allora, faccio un attimino un passo indietro e torno ad una settimana fa, quando per la prima ed unica volta io sono intervenuto in un'emittente tarantina e quando tra le tante domande a quella postami sulla questione struttura io rispondevo in maniera molto normale e naturale che avremmo giocato la partita di ritorno in casa nostra ad Apice ed è finita lì. Anche se dopo poche ore e nei giorni seguenti più siti, più testate hanno ripubblicato il mio intervento, focalizzandosi però soltanto sull'aspetto stadio, come se io in più circostanze fossi intervenuto e avessi posto l'attenzione solo su quell'aspetto, ma questa non è la realtà, perché ribadisco per l'ennesima volta che ho fatto un'uscita e quella sullo stadio è stata la risposta ad una domanda tra le tante.
25: Certo.
26: Tutto qua.
25: Certo,
26: qualcuno l'ha avvertita addirittura come una minaccia, ma ci mancherebbe altro.
25: Da parte sicuramente. Quindi ci dissociamo chi ha detto questo come minaccia, ci dissociamo. Ovviamente, ma non era assolutamente questo l'intento del direttore. Questo ve lo garantisco, anche perché ho avuto delle interlocuzioni precedentemente all'intervista e anche a queste interviste mi ha spiegato nei dettagli. Quindi, direttore, tornando alle domande, ecco, così le do la possibilità di rispondere e star, insomma, più sereno. Qual è l'intenzione da parte della società e in quanto tempo avrete la risposta, se è possibile, questo ampliamento o meno?
26: Allora, nei giorni seguenti a quell'intervento abbiamo avuto modo di confrontarci e con la società Rossoblù e con gli enti di competenza, e proprio per cercare di trovare il giusto compromesso affinché comunque possiamo garantire il maggior numero di partecipanti a Taranto alla gara del 31 maggio, ci stiamo adoperando per ampliare la capienza del settore ospiti, che, come ricordavo l'altra volta, è di 150 posti, però la volontà è quella appunto di fornirsi di strutture mobili ed ampliarla fino a 600.
25: Fino a 600. Risposta definitiva, sì. Quando l'avrete?
26: Sicuramente prima della gara d'andata, se proprio devo darti un giorno, credo tra mercoledì e giovedì di questa settimana potremmo essere più precisi e avere una risposta definitiva.
25: Perfetto, quindi tra mercoledì e giovedì avremo questa risposta. Un'altra cosa,
26: credo,
25: direttore, interlocuzioni che riguardano anche gli orari, sappiamo, d'inizio della partita. Ci può anticipare qual è, insomma, la vostra idea come inizio gara, che ci sarà 16:30 o più tardi?
26: Credo alle 16:30.
25: 16:30, perché insomma questo permette sia a voi che al Taranto, a voi all'andata e al Taranto al ritorno, di poter rientrare quanto prima nelle proprie sedi di destinazione.
26: Certo.
25: Quindi si va verso le 16:30. Direttore, sì. Io spero di averti dato la possibilità di rispondere serenamente a quello che è accaduto, ribadendo la stima nei confronti sia tuoi che dell'intera società, e ringraziandoti per questo intervento, e ci vediamo domenica, va bene?
26: Ti ringrazio, buon proseguimento.
25: Grazie al direttore Angelo Cioffi, era doveroso incominciare così con due notizie, verso i 600 posti, e sapremo l'ok tra mercoledì e giovedì, e l'orario di inizio delle partite dovrebbe essere 16:30. Tra pochissimo, e ringrazio Piero Caffio e Michael Schino per quanto riguarda la parte tecnica di questa puntata, avremo la possibilità di poter ascoltare Carmine De Falco, se possibile, che è in video call con noi. Lo possiamo già sentire, il tecnico Carmine De Falco. Ciao Carmine, buonasera a te.
0: Ciao Francesco, buonasera a tutti.
25: Allora, tu hai visto la gara d'andata, o meglio la prima gara, quella di playoff tra il Taranto e il Canosa. Che idea ti sei fatto del Taranto nei playoff? Cioè, come l'hai vista mentalmente la squadra?
0: No, diciamo che ho visto una squadra in palla, una squadra determinata a volere il proprio risultato, che era quello della vittoria. E diciamo che sin da subito non c'è stata partita, dai. Hanno approcciato benissimo. Lavorato bene in settimana, si è visto, quindi ho visto un Taranto bene. Quello che deve fare il Taranto è quello solo della vittoria, diciamo, il risultato che deve fare. Ho visto una squadra in palla, una squadra forte, una squadra ben messa in campo, una squadra allenata bene, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene questi playoff. Poi alla fine c'è solo un risultato, è quello della vittoria, perché diciamo che dovrebbe essere solo di passaggio questa categoria, come quella della Serie D, e il minimo è stare in Serie C con questa tifoseria, con questa proprietà, è il minimo che si potesse fare domenica scorsa.
25: In vista della partita con l'Apice, il doppio incontro con l'Apice ha mantenuto, no, quelli che erano insomma nell'immaginario di tutti, la squadra che dovesse andare verso il prossimo turno, mentre invece dall'altra parte la Matese ha mantenuto quello che era il pensiero, no, pre-gara, vedendo quello che era stato il campionato. La Gladiator è la sorpresa, possiamo dire, di queste semifinali?
0: No, il Gladiator, tu parli del Gladiator?
25: Sì, visto che ha fatto una grande squadra comunque, come la Caivanese. Attenzione.
0: Sì, ma non c'è da sorprendersi. C'è un allenatore che è navigato come Farina, che ha vinto non so quanti campionati di eccellenza e qualcuno di Serie D, quindi non... La squadra fatta bene, se tu vai a vedere gli uomini, c'ha 6-7 uomini importanti, per una rosa importante. Poi ha trovato il Porio, che ha fatto un campionato, diciamo, a sé, e si era giocato con la Caivanese, che era un'altra buona squadra. Ma non, io non mi sorprendo del Gladiator, come non mi sorprendo neanche, diciamo, di questo Apice, che non conoscevo, perché sono un paio d'anni che fa l'eccellente, però c'è un tecnico importante come Soffi, che abita lì vicino, magari si è avvicinato a casa, ma con dei trascorsi importanti a livello di Serie D, Serie C. Ha fatto bene a Sorrento, dove ha vinto una Coppa Italia, un campionato. E sono squadre da prendere con le molle, non ci dobbiamo far prendere dal paesino, dall'ambiente, tutte queste, diciamo, queste cavolate qua. Per loro già è una festa venire qua domenica, perché fanno una gita fuori porta, ma il campo poi dirà tutt'altro, quindi ci si deve preparare bene, come se fosse un'altra finale, e stare attenti, perché poi sono partite trappole queste qua. Però, visto il Taranto col Canosa, diciamo che il Taranto dovrebbe farcela. Lo speriamo tutti, perché, ti ripeto, il Taranto deve essere di passaggio in questa categoria.
25: Non c'è Asi Osmanovic dal primo minuto, potrebbe esserci quindi una difesa comunque confermata a 4, con l'eventuale inserimento di Delvino come esterno, con Sansò mantenendo i due esterni, o anche De Rosa esterno e cambiando entrambe le fasce. Secondo te difesa a 4 o difesa a 3? O dipenderà tutto dalle condizioni di Lo Iodice?
0: Ma difesa a 4 o difesa a 3 cambia poco. In un campionato del genere quasi deve parlare di uomini, non di moduli. Alla fine gli uomini fanno la differenza, il modulo lascia il tempo che trova, quindi o 4-3, poco importa. L'importante è fare la gara come si è fatto col Canosa, e di fare un risultato importante in casa per andare lì un attimino tranquilli.
25: Domenica, Carmine, spero di vederti nuovamente in tribuna, così anche da farti fare un bel intervento durante la radiocronaca, così ci racconti un po' la partita. Sì, se non sarà così, peccato, insomma, speriamo.
0: No, dovrei esserci, se non sono fuori sicuramente verrò.
25: Va bene, va bene. Grazie a Carmine De Falco per essere stato con noi.
0: Un abbraccio e sempre forza Taranto.
25: Grazie Carmine, ciao, buona giornata a te.
0: Francesco. Ciao, buonasera a tutti.
25: E allora adesso abbiamo la possibilità di poter ascoltare le dichiarazioni di Bose Vukoja. Bose Vukoja, che è stato sicuramente uno degli elementi del Taranto che è cresciuto di più sin dall'inizio della stagione. Allora, andiamo a sentire in questa intervista che abbiamo preparato grazie al montaggio di Mariangela Magistro.

0: c'è qualche problema, adesso cerchiamo immediatamente di risolvere, di ascoltare le dichiarazioni di Bozè Vukoya in modo tale da poter, anzi facciamo così, se siete d'accordo, andiamo un attimo in fascia pubblicitaria così poi ci sentiamo Vukoya e possiamo anche sentire gli altri ospiti, ce ne sono tanti, restate con noi, a tra poco.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Di nuovo insieme, dunque, con Onda Rossoblu. Avevamo promesso che vi avremmo fatto sentire le dichiarazioni di Bozev Ukoja, le andiamo ad ascoltare nel servizio, come detto, montato da Mariangela Magistro. Vediamo. Bozev Ukoja, come si prepara il match numero uno di semifinale contro l'Apice di domenica prossima?
3: We have preparati very serious, like always.
2: La preparazione è molto seria e l'atmosfera negli spogliatoi è positiva da parte di tutti. Sappiamo che è una partita importante per noi, per il club, e cercheremo di dare il meglio. Mancherà sia alla gara di andata sia nel match di ritorno Cristian Aziosmanovic, sicuramente un elemento fino ad ora imprescindibile per i rossoblù. Tu come la vedi?
3: Of course, Cristian is important player for us.
2: Sicuramente Cristian è un giocatore importante per noi, ma tutti siamo pronti e ognuno di noi dovrà mettere a disposizione dell'altro il proprio talento e combatteremo per raggiungere la vittoria. Parliamo della tua stagione, sei arrivato in riva allo Ionio ed eri un punto interrogativo sul tuo ruolo, almeno inizialmente. Poi il tecnico Ciro Danucci ha saputo trovare la collocazione migliore. Adesso sei diventato un centrocampista imprescindibile per gli schemi tattici degli ionici.
3: About me, about my season.
2: Innanzitutto, per cominciare, ho sempre creduto in me stesso e poi sicuramente mi sono affidato al tecnico Ciro Danucci e ai miei compagni di squadra. Nutro grande fiducia per tutti e il clima proprio di squadra è sereno. È stato quello fondamentale e importante nel gioco e anche per me, per poter essere a disposizione di tutti quanti. Infine, i playoff per la Serie D. Cosa servirà per vincere? Per i playoff ogni dettaglio è importante, c'è bisogno di concentrazione mentale e spirito di squadra, perché queste partite sono decisive, a partire da quella di domenica prossima. Dai dettagli, infatti, si trae la differenza e si può arrivare all'obiettivo finale. Allora, vi ricordo quello che ha detto in apertura il direttore sportivo Cioffi. Probabilmente la partita tra Taranto e Apice, quindi anche Apice e Taranto, si giocherà alle 16.30 come calcio d'inizio, per permettere poi entrambe le squadre, insomma, di poter raggiungere la propria zona di destinazione, essendo molto lontana entrambe le sedi della partita, il post gara, insomma, di poterlo gestire almeno con orari abbastanza normali. Vi ricordo che entrambe le partite saranno trasmesse in radiocronaca diretta su Cittadella, sui 96.500 MHz in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google. Ricordiamo che Taranto Apice è solo una parte del tabellone, perché dall'altra invece c'è Gladiator contro Matese. Gladiator Matese che è venuta fuori, insomma, nelle ultime due settimane. La Gladiator, come dicevamo anche in precedenza, grazie al successo per 1-0 di ormai la scorsa settimana, conquistato sul campo della Caivanese, anche un po' a sorpresa, ma la Gladiator, come giustamente si diceva, è formazione che ha un allenatore esperto come Farina. Sì, grazie, insomma, alla regia, perché stiamo vedendo proprio le immagini relative alla partita proprio tra Caivanese e Gladiator, che ha portato proprio al passaggio in semifinale della formazione di Santa Maria Capua Vetere, come dicevamo, Farina in panchina per i giocatori della Gladiator. Quindi la sicurezza di avere un allenatore che ha fatto bene e conosce bene soprattutto il campionato di eccellenza pugliese, nel caso in cui dovesse arrivare una pugliese avanti e nel caso in cui il Gladiator dovesse andare anche in finale. Questo è il gol con cui la formazione della Gladiator era riuscita a passare in vantaggio e vincere la partita contro la Boys Caivanese. Mentre invece i playoff per quanto riguarda il campionato, lo stiamo proprio rivedendo, il gol con cui la Gladiator è riuscita a battere la formazione della Caivanese, mentre invece dall'altra parte invece è stato il successo per 2-0 della Matese sull'Agnonese. La formazione della Matese è riuscita a vincere quella che era la finale che si è disputata ieri in Molise, un successo per 2-0 che ha permesso alla formazione molisana quindi di entrare nella fase nazionale, di cui stiamo vedendo i gol che hanno permesso proprio alla formazione della Matese di riuscire

0: adesso insomma il quadro è chiaro, insomma, con la Matese che aveva conquistato il secondo posto in classifica nella fase della stagione regolare, mentre invece la formazione della Agnonese era riuscita ad arrivare in finale grazie ad una roboante vittoria esterna per 4-0 nel primo turno di semifinale per quanto concerne il proprio campionato di regionale contro l'Alto Casertano. Quindi è finita, insomma, la possibilità per l'Agnonese di arrivare in fondo, mentre invece la Matese è una formazione che è cresciuta in questi anni, una formazione quella della Matese che in questi anni ha cercato di arrivare, insomma, in alto, è riuscita adesso a raggiungere questo obiettivo, quello della conquista, insomma, della semifinale nazionale. Noi l'abbiamo conosciuta con questa partita, con queste immagini, ma anche avvicinandoci in queste settimane, facendo capire quello che è stato il percorso da parte della formazione della Matese. Per parlare poi della Matese, noi abbiamo la possibilità di avere in collegamento il presidente proprio della formazione della Matese. Dobbiamo averlo in questo momento, è Carmine Matera. Chiedo, grazie ai nostri tecnici. Presidente, eccoci qui. Benvenuto, buonasera.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, Presidente, noi vi abbiamo conosciuti in queste settimane, no? Seguendo i playoff, perché giustamente stiamo seguendo tutto, diciamo, quello che è il pacchetto, no? Dei playoff di semifinale. Ce la descrive un po' questa Matese? Lei l'ha presa con la voglia di farla risalire, adesso la sta portando a un passo dalla Serie D?
1: Sì, noi abbiamo riorganizzato un attimino tutta la situazione societaria. Ci siamo strutturati, sono 2 anni che otteniamo risultati importanti. Abbiamo fatto la finale playoff l'anno scorso contro il Venafro qui a Piedimonte, perché siamo arrivati secondi in classifica, non riuscendo a centrare l'obiettivo purtroppo, però quest'anno siamo riusciti nell'impresa di vincere la finale regionale e quindi approdare alla fase nazionale. Quindi è stato fatto un buon lavoro, abbiamo un organico giovane. È una squadra secondo me importante che può dire la sua anche a livello nazionale. Speriamo bene, dai.
0: Ecco, adesso avete la Gladiator, una formazione allenata dal tecnico Farina, un tecnico esperto. Voi avete una vostra esperienza, e soprattutto i dirigenti, il direttore sportivo, insomma, cioè siete in entrambi, possiamo dire, in entrambe le zone del tabellone, abbiamo molta esperienza, no? Nell'ambito proprio di Serie D e far bene in Serie D. Questo può essere un vantaggio per tutte voi? Parlo anche il Taranto in mezzo, ovviamente.
1: Certo, ovviamente parliamo di piazze che hanno fatto la storia del calcio, il Gladiator, il Taranto sono piazze importantissime che hanno fatto nel mondo del calcio. Noi
0: L'ho perso un attimo.
1: anni di Serie D, sì, dicevo, noi abbiamo fatto 3 anni di Serie D. E comunque a buon livello, abbiamo fatto un anno, abbiamo centrato anche i playoff in Serie D, però ovviamente stiamo parlando di piazze importanti con budget diversi dai nostri, ma ovviamente noi abbiamo la nostra l'esperienza e comunque cercheremo di rendere cara la pelle.
0: Stiamo vedendo le immagini della partita di ieri, un successo per 2-0, meritato insomma da parte vostra, contro una squadra che poteva essere un outsider difficile. Ecco, le chiedo un leggero pensiero, un piccolo, su quello che è stato ieri il successo nei playoff.
1: Certo, l'Olimpia Milanese aveva una squadra di tutto rispetto, attrezzata una squadra importante, con calciatori importanti, non era per niente semplice. Poi ovviamente una partita secca e non è mai facile vincerla, anche perché giocava anche il fatto che noi avevamo 2 risultati su 3 e mentalmente non era semplice approcciare bene a questo tipo di partita, avendo 2 risultati a disposizione, però i ragazzi hanno fatto una grande gara ieri. E comunque nelle 3 partite disputate contro l'Olimpia Agnonese, le 2 in campionato e questa qua ieri la finale, siamo riusciti a portare a casa in tutte e 3 le partite il risultato pieno. Quindi siamo stati bravi noi, però loro hanno un organico importante.

0: Ecco, come vede questi playoff, Presidente? In tutte e tre
1: I
0: le
1: playoff
0: zone, da una
1: nazionali.
0: parte e dall'altra,
1: Sì,
0: quindi.
1: l'ho detto prima, stiamo parlando di squadre importanti, con allenatori importanti, Francesco Farina è un allenatore navigato sì, addirittura in Serie D, quindi figuriamoci, stiamo parlando di squadre di spessore, il Taranto ha calciatori di un certo livello come lo Iodice, cioè, stiamo parlando di piazze importanti che hanno budget diversi sicuramente dai nostri e noi cercheremo di mettere in campo la freschezza, la gioventù e quando le squadre sono giovani non si può mai sapere quello che può succedere in una partita.
0: Beh, chi può vincere? Diamo le percentuali, almeno lei ci aiuti, dai Presidente, insomma, ci. Dai, su 4 sono tutte e due, tutte e quattro sarebbero al 33,33. Chi è che prende quello 0,1 in più, secondo lei? E perché anche?
1: Vabbè, io penso tra le quattro le favorite sono Gladiator e soprattutto Taranto, che sono squadre veramente importanti, piazze importanti, tifoserie importanti, storie importanti calcistiche. Penso che loro due hanno qualcosina in più.
0: Quindi insomma, queste due qualcosa in più. E la sorpresa può essere la Matese?
1: Ma magari, ma anche per sfatare questo tabù, per sfatare questo tabù del fatto che il campionato molisano è un campionato diverso cioè leggermente inferiore agli altri, quindi sarebbe una soddisfazione veramente importante da parte nostra e anche dell'ambiente, di tutto il calcio, diciamo, dai.
0: Va bene, io lo ringrazio Presidente perché è stato molto simpatico, soprattutto perché giustamente noi aspettavamo chi passasse il turno. Infatti, vi ho contattato dopo la partita e per la disponibilità. Grazie al
1: Certo,
0: Presidente Carmine Matera per essere stato con
1: grazie.
0: noi. In bocca al lupo, Presidente.
1: Grazie Crevi e grazie a voi di avermi ospitato.
0: E di che?
1: Felicissimo di essere stato con voi. Grazie.
0: Grazie al Presidente Carmine Matera della Matese. Dunque. Adesso dobbiamo passare in Serie D con il Martina. Vi riepilogo, insomma, quelle che sono le informazioni, ripeto ancora una volta, che vi sono arrivate all'inizio della puntata perché non avesse visto la prima parte. Abbiamo avuto il direttore sportivo dell'Apice, ha specificato che l'idea è quella di una struttura removibile da inserire lo stadio con una capienza massima di 600 posti. Quindi questa è la prima notizia. La seconda, l'orario di inizio della partita da confermare, ma le interlocuzioni tra le due società ci sono state. E sembrerebbe che stiano andando a buon fine quello delle 16:30 sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Ricordo a questo punto il regolamento per quanto riguarda i playoff, in attesa poi di avere la possibilità di poter passare poi a parlare di Serie D girone H. Chi andata 90 minuti, ritorno 90 minuti. In caso di parità di gol segnati e subiti, quindi in questo caso si va ai supplementari. In caso di parità ai supplementari, calci di rigore. Nel caso in cui invece una delle due squadre segna più gol dell'altra, fondamentalmente va avanti. Noi stiamo adesso per parlare anche del Martina, ecco questo ve lo dico, in modo tale da lì si è concluso i playoff. Lì sono conclusi i playoff con la Paganese che ha vinto per una rete a zero nel corso del primo tempo. La formazione della Paganese è riuscita a conquistare insomma questi playoff. È stata una vera e propria disdetta per il Martina perché per il terzo anno consecutivo la squadra martinese che aveva raggiunto la finale con due tecnici diversi anche, due volte con Pizzuli, una volta con la terza, non è riuscita insomma a conquistare questo successo finale che manca al Martina che poi sarebbe entrata nel lotto eventualmente delle formazioni ripescabili con questa speciale classifica che si forma tra le nove vincenti del campionato di Serie D. Da vedere poi alcune caratteristiche per quanto riguarda l'inserimento poi nel ripescaggio, insomma, nella possibilità di ripescaggio che eventualmente ci sarebbe stata grazie anche al discorso legato alle infrastrutture. Su questo tra poco parleremo con il team manager del Martina, Alessio Carrieri, ve lo anticipo già che stiamo perfezionando grazie ai nostri tecnici il collegamento per poter parlare con lui e poter capire come si muoverà

0: come si muoverà insomma la formazione del Martina. Dunque, tra pochissimo avremo Alessio in collegamento con noi e quindi possiamo parlare insomma con lui di quello che è il momento del Martina, perché ieri c'è stata anche una conferenza stampa abbastanza lunga dopo gara dove ha parlato il presidente Piero La Carbonara. Si è preso un momento di riflessione. Diciamo che la conferenza stampa di Piero La Carbonara nelle ultime 3 stagioni è stata similare, però c'è qualcosa di diverso che abbiamo captato nelle sue parole e vogliamo capire. Allora, Alessio Carrieri è in collegamento con noi, il team manager del Martina. Io ringrazio Alessio perché ci mette anche lui la faccia, insomma, non è semplice in questi momenti. Ciao Alessio, ben ritrovato, perché noi lo ritrovammo un anno fa quando annunciavamo la terza, lui non poteva dirlo, però in questo caso lo possiamo fare. Ciao Alessio, buonasera a te.
1: Ciao, buonasera a voi. Grazie per l'invito.
0: Allora Alessio, io parlavo della conferenza stampa di ieri, perché della partita l'abbiamo analizzata rapidamente. Ti faccio un paio di domande e cerchiamo di capire se ho decodificato bene quello che è il sottofondo da parte del presidente La Carbonara. In primis ha puntato l'attenzione sulla questione giornalistica, lo diciamo tranquillamente, perché in una prima fase, insomma, ha parlato dei giornalisti, ricordando, insomma, che noi abbiamo avuto alcuni giornalisti di Martina qui. Michele Lillo, Ottavo Cristofaro, giusto per dire, c'è anche Giuseppe Ancona, insomma, persone, 3 persone che negli anni sono stati sempre martinesi puri, insomma, no? Quelli che abitano a Martina, parlano del Martina in maniera puntuale rispetto anche a chi vi parla. Era un po' una sorta di ci aspettavamo un loro abbraccio virtuale a fine della partita, questo.
1: Sì, ma sicuramente un'esternazione dovuta al fatto che comunque c'era in un momento, come hai detto tu, no, poco bello, poco felice, poca vicinanza, poca attenzione, anche perché in momenti magari si potrebbe dare risalto a qualcosa di importante, non avere la presenza accanto di gente, appunto, come hai detto tu, di Martina, sicuramente ha fatto un po' male, ecco. Ci si è sentiti un po' soli, ecco, tutto qui.
0: Ok, seconda decodificazione, ripeto, ho decodificato quella che è la conferenza stampa, poi posso anche
1: Sì.
0: sbagliarmi e ti chiedo scuse
1: No,
0: ovviamente,
1: no,
0: non
1: no,
0: è
1: no, no, vai
0: cattiveria, però
1: tranquillo.
0: ci stiamo confrontando.
1: Assolutamente.
0: Seconda parte, voglio riflettere. Le 3 conferenze stampa post playoff sono state similari, stamani me le sono andate a riascoltare anche le 2 precedenti, grazie anche all'aiuto di alcuni colleghi, questo devo dire la verità. Perché mi ricordavo questa somiglianza, però questo voglio riflettere questa volta. Mi è sembrato un po' come dire: io voglio fare qualcosa in più, ma non riesco a fare qualcosa in più se sto da solo, parlo economicamente parlando. Questa volta chiedo un po' più aiuto alla città. È questo?
1: Sì, è la verità, non ci si può nascondere dietro un dito. Si è arrivati a un momento in cui tanti hanno ambizione di salire, soprattutto i tifosi. Anche noi abbiamo un'ambizione, l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni, che abbiamo voglia di portare il nome di Martina più in alto possibile. Avevamo promesso di essere per tanto tempo la prima squadra della provincia, ci siamo quasi riusciti. Però per alzare ancora di più l'asticella non si può essere in pochi e bisogna comunque oggettivamente essere nelle persone giuste, a remare nella stessa direzione e bisogna avere dei connubi importanti. È arrivato il momento che se davvero si vuole fare questo step successivo, bisogna che veramente tutti capiscano che la crescita di Martina passa appunto dalla volontà di tutti e dalla necessità appunto di portare il nome di Martina il più in alto possibile, ecco.
0: Io ti faccio una domanda secca, ma ci sono state delle persone che si sono avvicinate, cioè degli imprenditori che hanno detto vi diamo una mano, o anche ce la prendiamo noi la società? Cioè, detto in maniera proprio. Perché tante voci ci sono state a gennaio. Io dico anche, c'è stato un periodo a gennaio che io ho ascoltato delle voci di non voglio fare il nome perché altrimenti sarebbe scorretto. Però una persona, un imprenditore importante di Martina, sembrava un passo dal

0: dire me lo prendo io il Martina, però è chiaro che prendendolo io devo capire qual è la situazione, no? Crediti, debiti, insomma, che la società, giustamente. Ma è vero questo?
1: Sì, no, assolutamente. Chiunque debba prendere una scuola di calcio deve capire
0: No, a
1: quali
0: gennaio c'è stata
1: sono
0: questa
1: gli
0: persona che
1: affidi
0: si è
1: e
0: avvicinata, voglio dire.
1: le passi. No, in realtà no, non si è mai avvicinata. Pensavamo che qualcuno finalmente avesse voglia di o contribuire alla crescita di questa società o comunque a proseguire un percorso diverso da quello che comunque ha fatto il presidente della Carbonara. Però oggi la situazione oggettiva è questa, che la Carbonara si ritrova comunque a proseguire i suoi impegni nuovamente da solo e farlo anche l'anno prossimo nell'oggettività delle cose, dopo 10 anni di nostra gestione. Ci vuole tanta forza, ecco, tanta forza. Te lo dico sinceramente senza nascondermi dietro un dito. Anzi, vorremmo che qualcuno arrivasse sicuramente a darci una mano se ne hanno voglia, oppure comunque a provare a continuare questo percorso importante che abbiamo costruito in questi 10 anni.
0: Ecco, questo anno, no? E sembrava essere quello giusto a un certo punto. Poi si è bloccato tutto, l'abbiamo analizzato, no? Con tutti i nostri ospiti, anche i giocatori del Martina, su quel rigore concesso al Barletta. È come se lì si è creato un
1: Assolutamente.
0: cortocircuito dentro il quale si è andato ad incanalare il Martina in questa presa elettrica con la scossa, e questa scossa invece di dare il salto l'ha fatta abbassare il Martina. E questo è stato.
1: Sì, è vero, non ripeto, a libro aperto, come ho detto in altre trasmissioni, purtroppo quel rigore all'85esimo ha destabilizzato veramente le menti dei ragazzi, la voglia di continuare a credere che questo campionato si potesse portare a casa in maniera importante. Siamo stati, anzi, devo dire la verità, siamo stati abbastanza bravi a tenere anche dopo Pagani, dopo aver perso 3-0 a Pagani, alta la concentrazione. A sperare ancora in qualcosa di importante, però poi purtroppo devo dire che le energie mentali sono venute veramente meno. La sconfitta di ieri io credo proprio che sia una sconfitta dovuta a una forza mentale che è mancata, ecco.
0: Altro aspetto, Giuseppe La Terza era quello che doveva dare come esperienza in più, no? In Serie D, aveva il dente avvelenato per non essere riuscito a far bene a Casarano, quindi c'è riuscito il tecnico, no? Lui ha 2 anni di contratto col Martina, correggimi se sbaglio,
1: È
0: è
1: giusto.
0: giusto, quindi tecnicamente lui resta nella prossima stagione. Anche lì decodifico però un messaggio del tecnico. L'ho visto un po' titubante. È stata un'impressione mia? Oppure anche lì l'effetto post partita?
1: Sicuramente l'effetto post partita è stato un po' duro, ecco, però io penso che mister La Terza abbia portato tale senso di professionalità quest'anno che abbia alzato comunque quell'asticella che noi ci eravamo prefissati. Noi, ti dico sincero, no? Se dovessimo continuare ci farebbe piacere avere con noi ancora Mister La Terza.
0: Ok, diciamo che ci saranno dei dialoghi tra di voi, ecco, posso dirlo questo, insomma, se
1: Assolutamente sì,
0: facciamo,
1: assolutamente sì.
0: ci piace il mercato, diciamo che nonostante l'anno di contratto vi siederete a tavolino e parlerete tra qualche giorno, un po' smaltita, insomma, la delusione di questa partita, ma non stagione, delusione non di questa stagione però, perché poi bisogna vedere il rovescio della medaglia, perché se per 3/4 di stagione il Martina è stato vicino, è stato allo stesso, alla pari, con il Barletta è anche avanti quasi, possiamo dire fino al 90esimo, qualcosa di buono è stato fatto alla fine e non va dimenticato.
1: Ma assolutamente, assolutamente.

0: dici bene, questa è una stagione per me da incorniciare, perché noi abbiamo battagliato con squadre con budget importantissimi. La Sarnese ha dovuto fare i play-out per salvarsi. Qua parliamo di una squadra che ha investito fior di quattrini per vincere il campionato. Noi pensiamo di aver, senza presunzione, perché poi lo dice il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, noi veniamo da 3 finali consecutivi di playoff, è vero, perse, perché comunque abbiamo trovato squadre sempre importanti, forti, che avevano voglia di vincere, perché come ho detto in un'altra trasmissione, questi playoff non li vuole fare nessuno, non li vuole vincere nessuno, ma quando l'arbitro fischia cambia praticamente tutto. Quindi noi siamo orgogliosi del percorso calcistico che abbiamo fatto. Abbiamo fatto parlare veramente l'intera Puglia, Italia, in questi 3 anni del Martina Calcio, di un modello sostenibile, di un modello che riporta le famiglie e i bambini allo stadio. Questo per noi è una grandissima vittoria, però te lo dico sinceramente, siamo rammaricati veramente di non aver portato questo campionato a casa, ci tenevamo troppo, è stata una dura botta.
1: Tanti bambini anche nei giorni precedenti all'ultima gara, ecco questo lo volevo ricordare, quell'open day di cui dicevi tu, che ha messo, no, ha stretto quasi un abbraccio, no, prima squadra con quello che è il futuro. Ecco, il futuro, secondo te quanto tempo adesso ci vorrà per poter capire il Martina che sarà? Quanti giorni secondo te?
0: Devo essere onesto, non lo so perché ci devo sedere a tavolino davvero Piero La Carbonara con noi che siamo i suoi amici stretti, i suoi collaboratori stretti, perché noi siamo ambiziosi, l'abbiamo dimostrato, come ti ho detto poc'anzi, non ci piacerebbe fare un campionato a partecipare, ecco, non è da noi, quindi dobbiamo cercare di capire quali sono le possibilità reali in questo momento e la voglia di Martina di ambire a qualcosa di storico. Ci abbiamo provato in tutti i modi, però per alzare l'asticella bisogna essere accompagnati da tutti, dalla città, l'amministrazione comunale, tutti devono avere voglia di portare il Martina in alto.
1: Ah, questione Pergolo, rapidamente, giustamente mi hai fatto ricordare questo passaggio, perché poi rientrava eventualmente in una domanda di ripescaggio. Settembre sì o no? Da quello che avete capito?
0: Ma forse i tempi saranno pure un po' più lunghi. Però
1: Settembre no, quindi sarebbe stato un problema, poi fare la domanda. Lo dico chiaramente,
0: sì,
1: no,
0: sarebbe stato il
1: perché
0: problema.
1: questa è poi la
0: Sì,
1: realtà dei fatti.
0: no, no, no, ecco. No, ma è vero, ecco perché non bisogna nascondersi assolutamente dietro un dito. Sicuramente avremmo trovato, magari vincendo i playoff, la disponibilità comune di trovare delle soluzioni al Tursi, però per il momento il Pergolo, per quello che sappiamo noi, non è al momento disponibile, ecco. Poi parliamo di un campo in fase di sviluppo, quindi non è un campo pronto probabilmente per delle categorie importanti, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Grazie, grazie Alessio Carrieri, team manager Martina, per aver dialogato in maniera aperta con noi. Non era facile il giorno dopo la partita persa con la Paganese e al termine soprattutto di un percorso, come diceva giustamente adesso, di questi 10 anni, non era facile. Grazie, grazie tante davvero per essere stato nostro ospite. Ci
0: Grazie a
1: risentiamo
0: voi.
1: a presto perché giustamente appena ci saranno poi novità e bisognerà ricominciare a vedere quello che sarà il Martina del
0: Assolutamente.
1: futuro. Ciao Alessio, buona serata a te, grazie ancora.
0: Grazie, buona serata a tutti, arrivederci.
1: E allora, abbiamo detto del Martina, quindi si finisce in questo modo il percorso di Serie D Girone H. Noi ne parleremo nei prossimi giorni perché andremo poi a risentire le parole nel corso del telegiornale di Alessio Carrieri, di tutto quello che riguarda il passaggio, no? Che c'è verso la prossima stagione, quello che sarà il Martina del futuro. Lo andremo ad approfondire nei prossimi TG e nelle prossime anche trasmissioni, come vi abbiamo più volte promesso e ribadito, insomma, il Martina c'è già. Dunque, c'è già nella nostra scaletta, insomma, verso l'estate. Tra pochissimo, anzi, dovremmo averla già Giorgia Panzetta con noi in collegamento. Eccoci qui. Ciao Giorgia, buonasera a te.
2: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ci troviamo a, come di consueto, a fare un po' il punto sulla pallanuoto, partendo dalla prima notizia sulla prima squadra che ne ha due dietro adesso in questo rush finale verso la salvezza.
2: Sì, adesso sì, con la svolta della partita di sabato, con questa vittoria contro il Dream Team Salerno, abbiamo conquistato la terz'ultima posizione, quindi siamo matematicamente salvi, però il campionato non è ancora terminato, manca ancora una giornata che comunque affronteremo al meglio, assolutamente. Però siamo come dire un po' più tranquilli.
1: Ecco, il fatto di aver raggiunto la salvezza, no? Era poi l'obiettivo di questa stagione, perché poi l'avevamo detto già all'inizio, no? Del percorso, questa è una squadra che comunque deve salvare la categoria e poi successivamente dovrà puntare a fare dei piccoli passi avanti, però lavorando sui settori giovanili, ovviamente. Ecco che i risultati proprio dei settori del settore giovanile in generale e delle squadre giovanili in questo caso sono da sottolineare. C'è stata una sconfitta, però diciamo tra virgolette indolore, possiamo chiamarla così, perché comunque c'è un percorso playoff da
2: Sì,
1: fare.
2: siamo abbastanza felici, siamo soddisfatti dei nostri ragazzi, assolutamente. Serie C, una squadra molto giovane, età media appunto attorno ai 20 anni, e puntiamo appunto sul settore giovanile, tanto che ieri si è tenuta la finale all'EMI, quindi categoria Under 16, Potenza, e abbiamo conquistato il titolo interregionale e abbiamo perso di una sola lunghezza contro il Cosenza a 30 secondi, ecco, dal termine della partita. Diciamo che inizialmente, come dire, i ragazzi un po' di rammarico avendo lottato fino alla fine, però comunque siamo contentissimi perché accederemo agli ottavi di finale i primi di giugno e ci recheremo in Lombardia 7-8 giugno. Quindi ottavi di finale, quindi continuo la scia a livello nazionale.
1: Quindi questo è il percorso. Ci sono altri risultati da dover sottolineare, Giorgia, in questo momento? Credo proprio di sì, giusto?
2: Sì, assolutamente. Diciamo che i campionati, per quanto riguarda la pallanuoto, i campionati giovanili, under 12, under 14, stanno andando avanti e diciamo appunto sono squadre in crescita che rispetto appunto all'inizio dell'anno, anche confrontandosi con diciamo gli stessi avversari, si sta evidenziando il lavoro. E per quanto riguarda il nuoto anche lì, siamo, come dire, come società siamo impegnati in diversi trofei, a partire da fine mese, faremo il trofeo russo, poi saremo al trofeo internazionale a Riccione, poi al trofeo internazionale Sette Colli, quindi diciamo che appunto anche il nuoto va avanti, ci sono anche dei ragazzi che si sono qualificati, sono stati convocati al collegiale regionale sotto occhi diciamo, degli osservatori della nazionale per scoprire i giovani talenti, quindi diciamo che anche il nuoto va avanti, va forte.
1: E altro aspetto su cui dovevamo puntare l'attenzione, proprio come dicevi, è il nuoto, e lei ti ha appena detto, e questi appuntamenti di giugno, perché poi a giugno, io lo ripeto sempre, lo ripeto anche l'altra volta, lo ripeto ancora, è un po' la chiusura, no, del periodo della Mediterraneo per quanto riguarda, o meglio, in Italia, di tutte le società, che chiudono il loro percorso annuale per poi dedicarsi all'estate, dove d'estate, diciamo a livello internazionale, poi ci sono le varie manifestazioni a livello nazionale, invece ci sono a giugno, ecco questo lo dico a beneficio magari di chi conosce meno, no? Il calendario del nuoto. Giorgia, che anno secondo te, a un mese possiamo dire dalla fine è stato per la un mese e mezzo, dalla fine è stato per la Mediterraneo Taranto rispetto al 30 di giugno? Sì, ogni tanto penso che siamo già alla fine di maggio, ma ancora siamo a metà di maggio, scusa.
2: Diciamo che appunto gli obiettivi piano piano appunto li stiamo raggiungendo, quindi gli obiettivi che ci eravamo prefissati li stiamo raggiungendo ovviamente, però poi quando ci troviamo nel vivo vogliamo sempre di più, quindi non ci arrendiamo mai. Però assolutamente gli obiettivi, siamo in linea con gli obiettivi, quello sì, e quindi saranno il punto di partenza anche per la nuova stagione per cercare di aumentare ancora di più il livello, aumentare anche come dire, la nostra, per quanto riguarda per esempio la pallanuoto, aumentare anche il nostro vivaio di giovani, quindi a farli appassionare sempre più a questa categoria, a questa disciplina, o comunque in generale avvicinarli al mondo acquatico.
1: Perfetto, perfetto. Io ringrazio Giorgia Panzetta per essere stata con noi, come sempre, diciamo, il nostro anello, insomma, con il Mediterraneo Taranto, che ci permette, insomma, di poter capire al meglio i risultati e i percorsi che si stanno facendo, e soprattutto abbiamo festeggiato, come giustamente diceva, la salvezza della prima squadra in Serie C della pallanuoto della Mediterraneo Taranto, in attesa, ricordo, di quello che poi sarà la prossima stagione, che potrebbe vedere anche delle novità, ma su questo dobbiamo attendere, anche perché abbiamo i giochi del Mediterraneo in mezzo, e poi, insomma, capiremo meglio come usciremo dai giochi del Mediterraneo. Ciao Giorgia, grazie, buona serata a te.
2: Grazie a voi.
1: E dunque, abbiamo chiuso questa puntata di Onda Rosso Blu. Siamo arrivati fino in fondo, grazie a Michael Schino, grazie a Piero Caffio per quanto riguarda la parte tecnica di questa puntata. Noi ci rivediamo la prossima settimana, lunedì prossimo, dove sicuramente parleremo della gara di andata tra Taranto e Apice, ma parleremo anche della sfida di andata tra la formazione del Gladiator e quella della Matese, valevoli come semifinali, playoff per la promozione in Serie D. Ricordo che Taranto-Apice sarà trasmessa in Radio Cronaca Diretta, sembra, lo ripeto ancora una volta, in attesa di ufficialità, a partire dalle ore 16:25, qualora diventi ufficiale, quindi diciamo dalle 16:30 palla al centro per raccontare quella che è la prima sfida nazionale per il percorso per andare in Serie D. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.
3: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Uno mas, grazie.
7: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
6: Grazie mille, l'apprezzo molto.
7: Dovrebbero fare un reboot.
6: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
7: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
6: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
8: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
8: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
6: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
6: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
10: Only the strong survive. Vision!
11: Mi prendi per il culo, non hai fatto!

0: Sono solo incredibilmente bello.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio

0: unico al mondo.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, apertura dedicata agli aggiornamenti sulla morte di Sacco Baccari. È previsto per domani l'esame autoptico sul corpo del bracciante originario del Mari.
1: È stato fissato per domani l'esame autoptico sul corpo di Sacco Baccari, ucciso con tre fendenti tra l'addome e il petto all'alba di sabato 9 maggio, quando stava per andare incontro alla sua giornata lavorativa. L'autopsia sarà eseguita dal dottor Roberto Vaglio di Lecce e sarà importante al fine di aggiungere altri elementi utili alla ricostruzione del terribile agguato mortale messo a segno presumibilmente da una banda fatta per lo più di minorenni. Secondo il GIP Gabriele Antonacci, il gruppo avrebbe agito con la convinzione di rimanere impunito. A testimoniarlo ci sarebbero i filmati che mostrano chiaramente le modalità utilizzate dai giovanissimi, consapevoli delle telecamere a volto scoperto quando mancava poco all'inizio di un nuovo giorno, quindi in un momento in cui la zona iniziava ad essere anche frequentata. E quanto ha scritto il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 22enne Mimmo Colucci, arrestato nella giornata di giovedì scorso.
0: L'importante funzione delle agenzie educative nelle parole dell'arcivescovo di Taranto ieri nell'ambito della Festa dei Popoli.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Baccarì Sacco, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine, il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
0: E nasce un caso politico proprio attorno all'omicidio di Sacco Baccari, ad aprire la questione gli interventi dell'onorevole Francesca Vigiano e del vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. Sentiamo.
3: Il brutale omicidio di Sacco Baccari rischia di innescare anche un problema politico all'interno dell'amministrazione comunale. A testimoniarlo sono i recenti interventi sulla stampa dell'onorevole Francesca Vigiano e del vice sindaco Mattia Giorno, entrambi del Partito Democratico, entrambi, neppure tanto fra le righe, invocano una maggiore attenzione ai gravi problemi sociali della città. La parlamentare del PD chiede la convocazione di un tavolo interistituzionale per dare risposte adeguate e strutturali. Un tavolo composto da forze dell'ordine e del mondo della giustizia, da parlamentari di maggioranza e di opposizione, da istituzioni ecclesiastiche. Il passaggio più incisivo è però l'appello che Vigiano rivolge al sindaco Bitetti, un invito alla celerità e sensibilità istituzionale. Il vice sindaco Giorno, dal suo canto, afferma che di fronte a certe tragedie, Taranto non resta in silenzio. Due interventi che sono sembrati un appello ad una maggiore incisività politica e amministrativa e forse anche ad una più efficace azione comunicativa. Due interventi, quelli di Giorno e Bigiano, che arrivano dopo le polemiche sulla mancata presenza del sindaco alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana. In altre parole, è come se il PD abbia voluto dire al sindaco che non c'è stata adeguata reazione al devastante episodio che ha scosso profondamente la città. La sensazione è che la morte di Sacco Baccari abbia fatto emergere frizioni politiche, forse covate sotto la cenere già da tempo.
0: È previsto per questo pomeriggio intanto il Consiglio Comunale di Taranto. Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche gli stalli per i diversamente abili.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
5: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi, nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
5: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
0: Ed ora parliamo della movida con l'assessore Francesco Cosa, movida da regolamentare necessariamente soprattutto per le questioni legate alla sicurezza.
5: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
6: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio, alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi, ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo, ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
5: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia una

0: appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
1: I controlli dei NAS hanno portato al sequestro di 12.500 confezioni di pet food con etichetta irregolare.
2: Riscontrate irregolarità sulle etichette riportanti informazioni in merito ai prodotti alimentari destinati agli animali domestici, ma anche sulla provenienza e sulla tracciabilità dei mangimi. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Taranto e dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e della repressione di frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata. Oggetto dei controlli un'azienda del Tarantino operante nel settore della produzione e della commercializzazione del pet food, in particolare di quello destinato ai cani. Sono state dunque sequestrate più di 12.500 confezioni realizzate con modalità riconducibili a prodotti dolciari. Il valore ammonta a diverse migliaia di euro. Oltre al sequestro si è proceduto a delle varie sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore.
1: Lavoratori in nero o irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza di Taranto.
2: 16 lavoratori in nero e uno irregolare, questo è il risultato dell'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza di Taranto. A finire sotto la lente delle fiamme gialle del Comando Provinciale Ionico, esercizi commerciali di diverse tipologie, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie, nei territori di Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Dall'attività sono scaturite segnalazioni all'Ispettorato territoriale di 7 datori di lavoro ritenuti responsabili dell'utilizzo di manodopera in nero o regolare solo formalmente, in quanto gli inquirenti hanno verificato un'importante difformità tra ciò che è stabilito nel contratto firmato dai lavoratori e quella che è effettivamente la realtà dei fatti in termini di retribuzione percepita e di condizioni di lavoro applicate. Le attività commerciali sono state sospese. È evidente l'importanza di interventi di questo tipo nella lotta a meccanismi insani che vengono attivati e che mettono a dura prova il sistema economico e la leale concorrenza tra le imprese, oltre che ovviamente la tutela dei lavoratori esposti così a condizioni di sfruttamento.
1: Saranno 13 le corone che verranno depositate nelle piazze di alcuni quartieri di Taranto e provincia per mantenere viva la memoria dei lavoratori che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Si tratta di un'iniziativa regionale promossa dal Comitato 12 giugno in collaborazione con ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Taranto, realizzata con l'obiettivo di promuovere una riflessione pubblica rivolta alla comunità e alle istituzioni sui temi della sicurezza, della dignità e della tutela del lavoro. Il percorso partirà il 25 maggio da Leporano per terminare in piazza Gesù Divin Lavoratore nel quartiere Tamburi e non solo. Si celebreranno le vittime anche a Talsano, a Grottaglie, a Martina Franca, a San Marzano di San Giuseppe per poi coinvolgere anche i comuni di Lecce e Brindisi. Ora ci spostiamo invece a Pulsano e ascoltiamo le dichiarazioni del primo cittadino sulla bandiera blu.
3: Siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo e tra le 4.378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
4: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora.
3: Grazie
4: e
3: a voi.
4: Presto. Arrivederci.
3: Alla prossima, grazie.
1: L'informazione sportiva, partiamo dal Taranto Calcio con Francesco Friuli.
5: Una struttura scomparsa per i tifosi del Taranto, 500 posti per il tifo ionico per il 31 di maggio. Questa l'idea che l'Apice sta cercando di portare a compimento nelle prossime ore in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'idea è quella di avere una struttura pronta per i tifosi tarantini, poter

0: quindi avere la migliore soluzione possibile nella gara di ritorno di semifinale playoff tra Apice e Taranto. Ma l'andata si giocherà domenica 24 allo Stadio Italia di Massafra e si attende comunicazione per quanto riguarda l'orario di inizio della partita, che sarà comunicata nelle prossime ore. Rossoblù al lavoro sino alla giornata di ieri, oggi riposo e da domani inizia la classica settimana per poter essere pronti alla sfida che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Dall'altra parte del tabellone invece la Matese ha compiuto il suo battendo 2-0 l'Agnonese. Sarà quindi la formazione molisana della Matese appunto ad affrontare la Gladiator, che invece una settimana fa aveva battuto a domicilio 1-0 la Boys Caivanese.
1: Ancora il calcio, ma questa volta parliamo del Martina.
0: Come 6 mesi fa, il Martina cade in casa per 1-0 contro la Paganese, stesso punteggio con la disdetta che per la terza volta consecutiva la formazione biancazzurra dice addio ai playoff. La squadra martinese lotta, ma al 40esimo del primo tempo è costretta a subire il gol di El Haddadi, gol che permette alla formazione ospite di Novelli di poter vincere i playoff di Serie D Girone H. Difficile che la Paganese venga ripescata, così come difficile lo era anche per il Martina, ma sarebbe stata una doppia soddisfazione per i martinesi. Innanzitutto per poter chiudere al meglio la stagione che l'avevano portata quasi a lottare punto a punto con il Barletta, salvo crollare nelle ultime giornate. E proprio dopo la sfida dei Barletta il Martina è calato, non è arrivato lo scatto definitivo nemmeno nella finale playoff. Questo è il pensiero del presidente La Carbonara.
2: Sono orgoglioso e soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi e approfitto per ringraziarli. E quindi adesso accettiamo questa sconfitta, sicuramente frutto di non eravamo noi mentalmente, sicuramente qualcosa questi playoff hanno tolto mentalmente ai ragazzi, perché poi la realtà dei fatti è che non so veramente quanto servano. Su questo bisogna aprire sicuramente una riflessione. Sicuramente nel momento in cui servissero a qualcosa, l'atteggiamento sarebbe stato diverso. È stata dura arrivare concentrati a questa partita, secondo me, li ho visti, perché purtroppo sentivamo di meritare qualcosa di più sin da Barletta, però poi le cose vanno così e accettiamo il risultato del campo, non accettiamo sicuramente l'arbitraggio di oggi. Io non ho mai parlato, da quando sono presidente, di arbitri, ma l'arbitro di oggi io penso che sia veramente, non a dir poco, irriguardoso, perché nonostante già in campionato ci avesse fatto un danno, a mio parere, enorme in una partita importante, buttando fuori un giocatore che penso, no, se lo si è rivisto in una maniera incredibile, oggi fin dal primo minuto ha avuto un atteggiamento alquanto riguardoso. Devo dire che mi dispiace che sia stato designato lui, prendiamo atto di questo. Forse qualcuno, Martina sarà poco simpatico, non voglio pensare questo, però mi concentro più sul ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare qui. Accettiamo questa sconfitta, andiamo avanti.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, dunque io vi ricordo la possibilità di segnalare alla nostra redazione di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi e notizie, quindi potete scrivere alla nostra redazione allegando anche materiale di supporto, quindi fotografie e video, inviando appunto una mail all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E concludiamo con un altro servizio, un anno record per la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. C'è anche un progetto per contrastare la xylella. Sentite.
3: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma,

0: mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
1: 70 anni di storia della BCC San Mazzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà

0: anni, di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
1: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
0: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
1: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili: 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
0: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano ulivi secolari che sono stati sostituiti da nuovi ulivi, 600 ulivi che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio ulivo.
2: È tutto per la nostra informazione, a voi un buon pomeriggio, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Buon pomeriggio, dopo il TG. Ci occupiamo in questo spazio di approfondimento, ci occupiamo dell'autotrasporto e anche dei problemi ormai vissuti da tutti i cittadini relativi alla presenza di cantieri e della mancanza di parcheggi. Stiamo per collegarci con Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto. Perché la Confartigianato? Perché proprio la Confartigianato è intervenuta due volte, prima per denunciare la crisi dell'autotrasporto e poi per sollecitare soluzioni alternative alla carenza di parcheggi dovuta alla presenza di numerosi cantieri in città. E allora, cominciamo dall'autotrasporto in attesa di collegarci con Fabio Paolillo. Viene rivolto da Confartigianato un appello a tutte le imprese dell'autotrasporto, anche perché è stata indetta una mobilitazione nazionale, in particolare proclamata da UNATRAS, che è appunto l'associazione che raggruppa le imprese di autotrasporto a livello nazionale. Mobilitazione che si terrà dal 25 al 29 maggio e poi è prevista anche una assemblea interregionale dell'autotrasporto organizzata da Confartigianato e FAI che è in programma tra qualche giorno, appunto il 23 maggio a Bari. Allora, che cosa dice Confartigianato? Il settore sta attraversando una delle fasi più difficili e delicate della propria storia, l'aumento incontrollato del costo del gasolio, la crescita insostenibile dei costi di esercizio, la riduzione dei margini operativi e l'assenza fino ad oggi di misure realmente efficaci stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese che ogni giorno, dice Confartigianato, garantiscono il funzionamento della logistica, della distribuzione e dell'intero sistema economico nazionale. Per il territorio tarantino, afferma la Confartigianato, la situazione è ancora più grave alle difficoltà attuali vanno fatte presenti anche le difficoltà pregresse, e cioè le imprese dell'autotrasporto della provincia stanno infatti pagando un prezzo altissimo per la doppia crisi,

0: del porto, che è fermo ormai da tempo, e quella dell'industria siderurgica, per cui due capisaldi che incentivavano e alimentavano le attività di autotrasporto sono praticamente ferme, quindi ne risentono le imprese del trasporto, che quindi a queste situazioni di crisi, che sembrano ormai quasi strutturali, si aggiunge adesso la crisi dei costi di esercizio e dei costi del gasolio. Ma appunto abbiamo adesso in collegamento Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora partiamo dall'autotrasporto. Quindi dicevamo, c'è questa situazione di crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese. Dicevamo alle crisi dell'Ilva e del Porto, che due attività importanti che alimentavano l'industria dell'autotrasporto, l'economia dell'autotrasporto, adesso si aggiunge la crisi derivante dai costi di esercizio, soprattutto per i costi dei carburanti.
1: Eh beh sì, ovviamente parliamo di una vertenza nazionale dell'autotrasporto perché diciamo che il caro gasolio e i costi di gestione hanno dato la mazzata a tutta la categoria a livello del paese. Ovviamente a Taranto, come al solito, non ci facciamo mancare niente e quindi la crisi è doppia perché già le nostre imprese non lavoravano, lavoravano poco e con contratti un po' a capestro, grazie insomma al decadimento delle crisi industriali del territorio. Adesso si aggiunge anche da qualche mese la crisi derivante dal conflitto medio orientale, quindi oggi mettere in moto un camion costa troppo, conviene fermarsi e quindi per questo le associazioni di categoria hanno proclamato il fermo nazionale che va dal 25 al 29
0: Ecco, diciamo,
1: di
0: a
1: maggio.
0: Taranto la situazione è ancora più grave perché ci portiamo dietro altre crisi.
1: Eh beh sì, lo stavamo dicendo prima, noi avevamo a Taranto una fetta pari al 35%, anche con il punto del 40% del trasporto su gomma derivante dalla produzione dell'Ilva. Questa fetta è stata erosa grazie anche degli errori fatti dal territorio o da qualcuno che pensava di saperla meglio fare. E alla fine si è ridotto a una piccola percentuale. Come è andata a finire, insomma, come sta andando a finire con l'autosiderurgico, abbiamo perso anche quello. Quindi, grazie a Dio, parecchi hanno saputo trovare altre fonti di lavoro, nel senso che hanno di diversificato, avendo anche il mezzo per poterlo fare, e stanno lavorando, stanno lavoricchiando, se dobbiamo dire la verità.
0: Per
1: Abbiamo
0: tornare
1: consegnato
0: a... Sì, prego.
1: quindi noi il trasporto locale lo abbiamo consegnato a quelli fuori di Taranto, che una volta ci davano una mano, adesso siamo noi che quando serve diamo una mano a loro nelle commesse.
0: Significa
1: Questo è il
0: l'abbiamo
1: senso.
0: dato alle imprese fuori Taranto? Che cosa significa, Paolo?
1: Quel 34%, 40% di punta di fetta che avevamo era tutto lavorato dai tarantini grazie a un sistema di cooperative, di consorsi, avevano un contratto stabile, continuamente aggiornato nei prezzi con la committenza del siderurgico. Poi sono sopraggiunti i soliti problemi tarantini, diciamo, questa cosa è durata per molti anni. Poi qualche furbacchiura, insomma, noi l'abbiamo persa quella fetta e quindi adesso abbiamo aperto le piattaforme digitali, abbiamo fatto entrare le mega flotte del nord, del centro Italia e abbiamo perso pure quel lavoro. Lavoriamo anche lì in sud, nel subappalto.
0: Paolillo, quindi stiamo, diciamo, portando avanti adesso una problematica che a Taranto in verità non riguarda solo l'autotrasporto, ma più in generale investe il mondo dell'imprenditoria locale, della piccola e media impresa, che si vede, insomma, sfuggire di mano fette di lavoro importanti. Una TRAS, che è, diciamo, la vostra associazione nazionale, fa una serie di richieste.

0: proposte per tentare di parare il colpo di questa crisi. Leggo stanziamenti urgenti per compensare l'esplosione dei costi del carburante, rimborso immediato delle accise e ripristino delle agevolazioni previste per il settore, nonché sospensione temporanea di imposte, contributi e premi assicurativi. Avete qualche riscontro su queste richieste?
1: Diciamo che appena abbiamo programmato questa avvertenza, il governo poi ci ha convocato per il 22 di maggio direttamente a Palazzo Chigi. Vedremo un po' come si mette. Ovviamente si arriva sempre, dobbiamo sempre estremizzare per poter ottenere qualcosa, però è evidente che dalle richieste che la categoria fa, che c'è un problema di liquidità, è quella che manca, perché al contrario di molte attività che possono lavorare, insomma, con dei flussi a scadenza, il gasolio si paga alla colonnina, le assicurazioni si pagano in contanti, quando si ripara una gomma o si cambiano le gomme si paga, e quindi l'autotrasportatore deve avere con sé prima di partire già buona parte del costo pattuito, perché l'autostrada si paga, cioè è tutto un meccanismo diverso. Mancando la liquidità, è chiaro che il settore va in crisi, ma stiamo parlando di un settore che praticamente è un'infrastruttura del paese, cioè tutto.
0: Ecco, a Taranto quante imprese ci sono dell'autotrasporto, grosso modo?
1: E ne eravamo tantissime, poi c'è stato quella moria per i problemi che sappiamo, ma c'è stato un grande ricambio generazionale. Comunque tra trasporto e logistica moviamo intorno alle 800-900 imprese.
0: 800-900 imprese, che sono un patrimonio enorme, insomma.
1: Eh beh, sì, poi il trasporto riguarda, cioè, noi l'abbiamo focalizzato in questo ragionamento sul siderurgico, il trasporto riguarda tutto, certo. Quindi dal trasporto di alimenti al trasporto del carburante, eccetera, tutto si muove per il trasporto su gomma.
0: Sabato avete una assemblea interregionale alla Fiera del Levante?
1: Eh sì, Confartigianato poi a livello interregionale ha chiamato a Bari, ha raccolto le imprese del sud, quindi verranno dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Puglia. Abbiamo questo grandissimo evento su Bari, noi abbiamo alla Fiera del Levante, abbiamo un padiglione proprio Confartigianato, dove ospiteremo questa assemblea, sperando di poter raccontare qualcosa di positivo che è accaduto il giorno prima, oppure dovremmo mostrare ancora di più i muscoli e quindi organizzarci per quello che ci sarà il giorno successivo, perché da 25 comunque c'è il fermo.
0: Paolino, abbiamo sfiorato la questione del porto, e proprio a proposito del porto pregherei la regia di mandare le immagini. Abbiamo un intervento del consigliere regionale Renato Perrini, il quale chiede l'audizione in commissione lavoro della regione, del presidente della regione Antonio De Caro, dell'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, per fare chiarezza sullo stato di attuazione del percorso di riqualificazione professionale destinato agli ex lavoratori della Taranto Container Terminal. Si tratta di 330 ex operatori portuali e, dice Perrini, apprendo che il comitato di pilotaggio, istituito nell'ambito del protocollo d'intesa tra Regione e Autorità di Sistema Portuale del Marionio, ha già completato una ricognizione delle competenze e definito specifici percorsi formativi coerenti con il fabbisogno espresso dall'autorità portuale. Tuttavia, ad oggi, tali azioni formative non risultano ancora formalmente approvate e pubblicate. Questo rischia di compromettere gli obiettivi fissati dal protocollo e di lasciare senza certezze centinaia di lavoratori. Di qui la richiesta alla Regione di chiarire quali iniziative urgenti intenda assumere. Paolillo, quindi è un'altra situazione che abbiamo sul groppone, quella dei 330 ex lavoratori della CCT, della TCT.
1: Direttore, ce l'abbiamo ancora tutte sul groppone, eh? Non è che è cambiato qualcosa, anzi aumentano ma non diminuiscono. Però qui c'è una contraddizione che insomma avevamo posto come Confartigianato già qualche mese fa, poi ho visto che qualcuno ci sta seguendo. Noi continuiamo a parlare di corsi di formazione per la ricollocazione di chi è in cassa integrazione da tanti anni, e quindi riguarda proprio questi ragazzi e poi tutti i cassi integrati dell'ILVA. Però non abbiamo ancora capito, quindi dobbiamo riconvertire per fare che cosa.

0: perché si fanno questi corsi, qualcuno si sta già facendo, ma si fanno i corsi prima di sapere che mestiere gli vogliamo far fare, perché qua siamo ancora in questa situazione. Noi attraverso quel forum, voi avete anche seguito, sono emerse tutte queste incongruenze, questi disallineamenti. Noi non abbiamo ancora definito in questo, su questo territorio quali sono le direttrici di sviluppo che sono la diversificazione dalla cultura dell'acciaio. E per questo la Comunità Europea ci ha riempito di soldi, ma non ancora noi abbiamo deciso per fare cosa. E quindi anche i corsi, non vorremmo che facciamo fare dei corsi su dei programmi didattici o su dei mestieri che poi alla fine non saranno quelli.
1: Quindi non sappiamo come formare questi lavoratori sostanzialmente.
0: Purtroppo sembra banale, ma è così, cioè, io li devo formare, ma per fare cose. Chi me li sta prendendo questi? Dobbiamo ancora deciderlo, immagino, no? E quello se ne parla sto vedendo che insomma almeno la Taranto si è svegliata, se ne sta parlando. Ok, dobbiamo decidere quali sono le alternative economiche della città.
1: Paolo, abbiamo soltanto 2 minuti a disposizione ancora. Parliamo del secondo tema che avete sollevato, la seconda problematica, quella dei cantieri sparsi per la città, ormai è un disagio che viviamo tutti i giorni, della mancanza di parcheggi. E, voi dite, questo disagio sta provocando un arretramento delle attività commerciali. Vogliamo spiegare meglio?
0: Sicuramente. Nessuno è contro l'evoluzione e soprattutto la nuova immagine che si vuole dare su Taranto. Grazie a Dio abbiamo avuto la coincidenza dei giorni del Mediterraneo, insomma, che ci lasceranno comunque delle infrastrutture che non avremmo mai potuto avere. E poi abbiamo la BRT che ci auguriamo possa trarre davvero una rivoluzione della mobilità, ma nel frattempo da diversi mesi sono cambiate le vie, ce ne accorgiamo, sono state stravolte alcune direttrici stradali e ci sono le attività economiche che ne hanno subito il danno. Noi proprio in queste ore stiamo chiedendo al comune, l'amministrazione comunale, di fermare delle linee guida, una specie di regolamento, no? Che possa fermare il discorso delle compensazioni, perché non si debba chiudere a pintoni. Abbiamo sentito parlare sulla stampa di quelle attività sulla rotatoria della 106, qualcun altro mese scorso in qualche via dei cantieri della BRT. Credo che vada regolamentata per bene questa cosa, perché ci sono parecchie imprese che davvero hanno subito.
1: Vabbè, voi chiedete delle soluzioni di emergenza, insomma, per tamponare questa situazione. Paolillo, avremo modo di riparlarne ancora. Intanto grazie per la partecipazione a questo spazio di approfondimento e speriamo che davvero questi disagi possano essere alleviati, perché appunto ci sono non solo cittadini in difficoltà nella mobilità, ma nella mobilità su gomma, ma ci sono attività commerciali che stanno pagando il prezzo molto pesante di questa grave situazione del traffico cittadino. Bene, grazie per averci seguito. Adesso linea alla regia e poi avremo Onda Rosso Blu.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio. In particolare

0: del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Diviso tutti,

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci la foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro.

0: città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. 16 lavoratori in nero ed uno irregolare sono stati individuati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto nel corso di una serie di controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso. Le ispezioni, nate da un'attività investigativa, hanno interessato attività commerciali a Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Nei locali inoltre sono state riscontrate posizioni irregolari o difformi dai contratti e 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'ispettorato per la sospensione dell'attività. Oltre 12.500 confezioni di alimenti per animali domestici sono state sequestrate in un'azienda della provincia di Taranto. L'operazione congiunta ha visto in azione i carabinieri del NAS e l'ispettorato centrale repressioni frodi di Puglia e Basilicata. L'obiettivo del controllo era verificare la tracciabilità delle materie prime e la correttezza delle informazioni sulle etichette del pet food. Gli accertamenti hanno rivelato gravi irregolarità nell'etichettatura di cibi per cani confezionati in forme simili o prodotti dolciari. Il valore del materiale sequestrato ammonta a diverse migliaia di euro. All'azienda inoltre sono state contestate sanzioni amministrative per la violazione del regolamento legato alla commercializzazione e all'uso corretto dei mangimi. Ancora cronaca, un 15enne è stato investito ieri sera sulle strisce pedonali all'incrocio tra Viale Virgilio e Via Duca degli Abruzzi. A travolgerlo un ciclomotore con 2 giovani a bordo che dopo la caduta sono fuggiti senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissimo

0: vittima annunziata. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'incidente. Taranto resta esclusa dai finanziamenti della Regione Puglia per i comuni virtuosi nella differenziata, mentre 16 comuni della provincia, con percentuali tra il 70 e il 92%, riceveranno 4 milioni di euro per potenziare il servizio. A febbraio 2026 Taranto ha registrato appena il 32% di differenziata, lontano dall'obiettivo di legge del 65%. Questo ritardo si traduce così in un danno economico. Chimambiente infatti ha 45 milioni di euro di debiti e il comune spende 3,3 milioni al mese per il servizio, perdendo così i fondi riservati solo a chi supera il 70%. E voltiamo pagina, il Cinzella Festival celebra il suo decennale il 25 e il 26 luglio alle cave di Fantiano, con importanti novità. Agli artisti già annunciati, come Nicolò Favi e Kerala Dust, si aggiungono Populous ed Indian Wells, che porteranno sul palco la ricerca elettronica e le contaminazioni sonore. Organizzato dall'associazione AFOSEI di Taranto, con la direzione artistica di Michele Riondino, il festival si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate pugliese, capace di attrarre pubblico nazionale ed internazionale. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Inizia la settimana che porta al match contro l'Abice. Il Taranto comincerà a prepararlo da domani dopo essersi allenato fino alla giornata di ieri. Ovviamente l'obiettivo è quello di presentarsi al meglio e con gli uomini giusti per la gara, che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Nelle prossime ore sapremo l'orario d'inizio della partita. Per quanto riguarda invece la trasferta di Apice, è possibile un allargamento alla tifoseria ionica, come posti al momento sono circa 150 quelli a disposizione. Playoff di Serie D invece disdetta per il Martina, ancora sconfitto in finale, questa volta la Paganese si impone 1-0 al Tursi, si chiude probabilmente l'esperienza del tecnico Peppe La Terza.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: grande musica e grandi successi come sempre all'interno di Driving. Tre canzoni, Paul Young dal passato, Come Back Stay, poi una grande canzone, Where Is My Husband di Rai. Invece adesso gli U2 con Song for All, altra grande novità che abbiamo ritrovato come sempre nelle nostre due ore serali. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
4: Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
5: La difesa di Salim el-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto. Sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di el-Khoudry è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
4: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale

0: sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
1: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita con almeno 356 esecuzioni.
0: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Knutson per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV. Maroon 5, ritorno importante, insomma, formazione che poi tra l'altro abbiamo conosciuto con tanti bei successi che ogni tanto ritroviamo anche nel nostro Rewind. Si chiama Heroin, la nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, esplora quello che è il tema dell'amore totalizzante e del desiderio di un rapporto. Questa è un po' la linea, il tema di questa bella novità che abbiamo ritrovato nell'appuntamento New Hit, che tra mezz'ora come sempre ritorna per regalarvi un'altra grande novità qui su Cittadella. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Si riparte con Driving, c'è la nuova di Gaia adesso.

Back per ritorno. Sì, questa è la nuova di Gaia, si chiama Bossa Nostra, il singolo di questa, insomma, cantautrice italo-brasiliana che abbiamo conosciuto poi tra l'altro con tanti bei successi. Poi una canzone che poi va a identificare un po' la provenienza, la sua provenienza con queste influenze brasiliane, scritta in collaborazione poi tra l'altro con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Paganelli. Anche qui si parla di amore, in questo caso amore segreto e malinconico, perché descrive un po' Gaia la difficoltà di ignorarsi quando ci si incontra in pubblico pur condividendo un legame profondo. E devo dire, insomma, questa è un po' la linea, il senso di questa grande canzone che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata. Come sempre devo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio. Noi siamo in diretta come sempre anche sul web radiocittadellacittadellatv.it.

Harry Styles, American Girls, bellissima. Beh, questo è il secondo estratto da questo suo quarto lavoro, quarto album in studio, anche molto bello, si chiama Kiss All The Time, disco occasionally, insomma, lavoro sicuramente da ascoltare, che contiene appunto questa American Girls, singolo che è schizzato al primo posto della classifica UK, ma è entrato anche rapidamente nella top ten di numerosi paesi, tra cui gli Stati Uniti, ma anche l'Italia, quindi devo dire, successone incredibile. Un paio di saluti, Marica, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari, Marco, buon lavoro, anche te da Taranto, e ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Antonella, mi scrivi anche da Taranto, mi richiede Samurai J.

0: Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Beh, è difficile non ballarla, questa canzone di Samurai J, che abbiamo poi tra l'altro conosciuto all'ultimo festival di Sanremo, un misto fra reggaeton, salsa, ma devo dire è arrivato al 17° posto nella classifica finale della Kermesse, ma è diventato, poi si è rivelato, un grande successo commerciale ma anche radiofonico, sta dominando le classifiche di vendita ma soprattutto quelli che sono i trend estivi, quindi è una canzone che sicuramente ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Grazie a Antonella che mi ha richiesto questo singolo, accontentata naturalmente con questo bel successo di questo rapper napoletano che sicuramente insomma ci riserverà tante altre belle sorprese musicali. Bene, pausa, stati con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classicone incredibile, mamma mia che ripescaggio. Poi insomma, in questo momento in cui il film sta andando molto bene, insomma, Michael Jackson con questo singolo è un album strepitoso, settimo album nel 1987, 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo, considerato una pietra miliare della musica pop. E poi c'è anche un cortometraggio molto bello che accompagna anche questo video. Questa canzone è quello di Martin Scorsese, che potete anche guardare sulla nostra Visual Radio. Insomma, tante cose che hanno accompagnato un successo clamoroso per questa canzone, che poi abbiamo ritrovato come sempre in quello che è il nostro Rewind, l'appuntamento che vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo, grazie naturalmente anche ai nostri registi che vanno a scegliere il meglio della musica internazionale. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

Ancora saluti Fabiana, buona serata della provincia di Taranto. Beh, mi richiede questo successone di Sasha & Company che non sbagliano un colpo. Altra grande canzone, altro successo che insomma ha raggiunto i vertici delle nostre classifiche, sicuramente ci accompagnerà con piacere anche nei prossimi mesi. Ritrovato Rolling Stones dei The Colors all'interno di Driving. Buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto anche agli amici della notte, si riparte.

0: Lie to Me, altra bella novità. Beh, lui è un cantante britannico, si chiama Harry Cantwell. Harry, praticamente è il suo nome d'arte, canzone che abbiamo lanciato anche come bella novità, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa, e questa è la traccia principale di quello che è il suo quarto EP. Si chiama Bliss, con delle belle sonorità, molto synth pop, anche elettronica, insomma, sicuramente EP da ascoltare, perché sa, bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera. Si parla di amore, la non accettazione in questo caso di una relazione ormai giunta al termine, ma si continua a perseverare in un rapporto malsano, non decisamente sano, ecco. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. 16 lavoratori in nero ed uno irregolare sono stati individuati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto nel corso di una serie di controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso. Le ispezioni, nate da un'attività investigativa, hanno interessato attività commerciali a Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Nei locali inoltre sono state riscontrate posizioni irregolari o difformi dai contratti e 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'ispettorato per la sospensione dell'attività. Oltre 12.500 confezioni di alimenti per animali domestici sono state sequestrate in un'azienda della provincia di Taranto. L'operazione congiunta ha visto in azione i carabinieri del NAS e l'ispettorato centrale repressioni frodi di Puglia e Basilicata. L'obiettivo del controllo era verificare la tracciabilità delle materie prime e la correttezza delle informazioni sulle etichette del pet food. Gli accertamenti hanno rivelato gravi irregolarità nell'etichettatura di cibi per cani confezionati in forme simili o prodotti dolciari. Il valore del materiale sequestrato ammonta a diverse migliaia di euro. All'azienda

0: Inoltre sono state contestate sanzioni amministrative per la violazione del regolamento legato alla commercializzazione e all'uso corretto dei mangimi. Ancora cronaca, un 15enne è stato investito ieri sera sulle strisce pedonali all'incrocio tra Viale Virgilio e Via Duca degli Abruzzi. A travolgerlo un ciclomotore con due giovani a bordo che dopo la caduta sono fuggiti senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'incidente. Taranto resta esclusa dai finanziamenti della Regione Puglia per i comuni virtuosi nella differenziata, mentre 16 comuni della provincia, con percentuali tra il 70 e il 92%, riceveranno 4 milioni di euro per potenziare il servizio. A febbraio 2026 Taranto ha registrato appena il 32% di differenziata, lontano dall'obiettivo di legge del 65%. Questo ritardo si traduce così in un danno economico. Chimambiente infatti ha 45 milioni di euro di debiti e il comune spende 3,3 milioni al mese per il servizio, perdendo così i fondi riservati solo a chi supera il 70%. E voltiamo pagina, il Cinzella Festival celebra il suo decennale il 25 e il 26 luglio alle Cave di Fantiano, con importanti novità. Agli artisti già annunciati, come Nicolò Fabi e Kerala Dust, si aggiungono Populus ed Indian Wells, che porteranno sul palco la ricerca elettronica e le contaminazioni sonore. Organizzato dall'associazione AFOSEI di Taranto, con la direzione artistica di Michele Riondino, il festival si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate pugliese, capace di attrarre pubblico nazionale ed internazionale. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Inizia la settimana che porta al match contro l'Apice. Il Taranto comincerà a prepararlo da domani dopo essersi allenato fino alla giornata di ieri. Ovviamente l'obiettivo è quello di presentarsi al meglio e con gli uomini giusti per la gara, che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Nelle prossime ore sapremo l'orario d'inizio della partita. Per quanto riguarda invece la trasferta di Apice, è possibile un allargamento alla tifoseria ionica, come posti al momento sono circa 150 quelli a disposizione. Playoff di Serie D invece disdetta per il Martina, ancora sconfitto in finale, questa volta la Paganese si impone 1-0 al Tursi. Si chiude probabilmente l'esperienza del tecnico Peppe La Terza.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Cittadella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
10: Cittadella, Cittadella. New Hit.

qua, le canzoni nuove, le novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio, Cittadella TV. Beh, questa è una di quelle canzoni che sicuramente ci farà accompagnare nei prossimi mesi, ritorno importante per Riccardo Zanotti, insomma Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, questo è il nome di questa canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit.

I Can Wait. Eccolo qua, Bob Sinclair. Ha scelto Kaisa per ricantare poi un classicone degli anni 80, 1986, canzone firmata New Shoes, successo pazzesco, ricantato poi da questa voce. Dicevo Kaisa che

0: che abbiamo conosciuto con un altro grande successo, Hideaway. Beh, devo dire, remix importante, altro bel successo probabilmente anche della nostra Weekend Dance, una di quelle canzoni che balleremo anche nei prossimi mesi, questo grande ripescaggio, questa riedizione di questo classicone che poi sicuramente ritroveremo anche nel Rewind, nella versione però originale. Bene, pausa, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Yannick Sinner, vincendo il torneo di Roma, ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni invece al Roland Garros. Il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi ha battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la ceca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dolorante a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprile, Pecco Bagnaia, e test sono già finiti. Pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento.

Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Grandi successi, grandi musiche, grandi ripescaggi. Beh, siamo fine anni 80, nel 1989 usciva questo classicone firmato Sidney Youngblood da questo album di debutto, si chiama Feeling Free, che ha avuto anche un bel successo, ma questa è stata la canzone che poi insomma all'epoca ha scalato tutte quante le classifiche, la prima posizione in Belgio, top 3 nei numerosi paesi, tra cui anche Regno Unito, anche Italia, devo dire, è andata molto bene, ha ritrovato in questo che è l'appuntamento che come sempre riaccende i motori, vi regala un grande successo dal passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind. My love.

Your Mind. Beh, niente male, devo dire, duo elettronico britannico, si chiama Prospa, con una bella collaborazione del grande produttore Tech House Cloney per questa canzone che è una bomba, ragazzi. È stata numero uno forse anche nella nostra Weekend Dance, Piero. Beh, sicuramente la potete riballare nel fine settimana con le 10 canzoni più ritmate, l'appuntamento dedicato alla dance ogni sabato dalle 14 alle 15, in replica anche dalle 21 alle 22 con Annette in voce che vi presenterà queste 10 più ritmate, il nostro Piero Caffio che come sempre sapientemente andrà a miscelare un po' tutta la migliore musica dance del momento. Abbiamo chiuso per questa sera, devo ringraziare come sempre quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, gli amici che ci hanno seguito anche sul canale 94 in diretta per Puglia e Basilicata. Saluto anche gli amici della notte. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto se volete domani come sempre alle 17 con Driving.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.
5: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
11: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
5: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
12: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
12: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
13: Dovete...
12: Gary.
13: Shh.
11: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
14: Pensi di recuperarli?
11: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
15: Gen-Con!
11: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
13: Chi è sul suo libro paga? E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
12: Ogni singolo dettaglio.
13: Poliare ogni...

0: ingranaggio.
1: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1. Come on!
2: Raggio?
3: 300. No, a 275.
2: Ti puoi decidere?
3: 250, abbattilo.
4: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
5: Intravedo un problema.
3: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove.
7: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
8: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
12: 3, 2, 1, action!
13: Rosa Lazar, o Lazar?
14: Lazar.
13: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: Come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
14: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
14: Io non dico più niente, tu sei geloso.
15: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
13: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
14: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
14: Perché ci guarda così?
15: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
13: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi salire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Anche questa puntata sarà in larga parte dedicata alle riflessioni sull'omicidio di Piazza Fontana. Soprattutto continueremo a chiederci come sia possibile che ragazzini minorenni di 15 anni possano spingersi nei comportamenti malvagi fino al punto di ammazzare una persona completamente indifesa. Lo faremo con la professoressa Lidia Greco, docente di sociologia dell'Università di Bari, che è collegata con noi. Buonasera, professoressa.
5: Buonasera, buonasera a tutti voi.
4: Professoressa, la città è scossa, è rimasta davvero scioccata per questo brutale omicidio. Diciamo che la città è rimasta scioccata per due aspetti, per l'omicidio in sé e poi lo shock nello scoprire che i colpevoli, o comunque i presunti colpevoli, fino a sentenza definitiva, è una banda di ragazzini, quattro minorenni, due maggiorenni, e addirittura il ragazzo che avrebbe sferrato i colpi mortali ha appena 15 anni. Professoressa, siamo in un contesto di profondo degrado sociale, culturale. Perché un ragazzino di 15 anni si spinge anche ad uccidere? Negli atti giudiziari si parla di senso di impunità che avvolgeva questi ragazzi.

0: processo.
1: Guardi, si tratta di un episodio gravissimo, che è sconcertante per le ragioni che diceva lei, per l'omicidio in sé e perché è stato perpetrato da giovanissimi. Colgo l'occasione, immagino, anche di interpretare i nostri spettatori e le spettatrici, di insomma esprimere solidarietà alla famiglia. Di Bakary stringerci vicino a quanti gli hanno voluto bene. E sono episodi gravi, che però ci fanno riflettere, perché Taranto, per quanto io so, non è una città razzista, non è una città violenta, o perlomeno non lo è stata fino a questo momento. È un delitto che ci interroga. Il reato è gravissimo e tuttavia quello che io mi sento di sottolineare è che questo delitto ci interroga soprattutto sulle cause. Dal punto di vista sociologico, noi dobbiamo distinguere due fenomeni diversi. Uno è la devianza e l'altra è la marginalità. E quindi io credo che forse il nostro sforzo debba essere quello di capire se siamo di fronte a dei ragazzi devianti, e questo significa ragazzi che giovani che stanno infrangendo le norme della nostra comunità, oppure ci siamo di fronte a una marginalità sociale che è una condizione di esclusione di questi giovani dalla piena vita sociale, da una socialità e da una culturalità quotidiana. Io credo che noi siamo più di fronte a questo fenomeno. Si tratta di, credo, giovani, dovremmo conoscere molto di più la loro storia familiare, il loro percorso, la loro traiettoria.
0: Ecco, professoressa, per quello che ne sappiamo, per quello che ne sappiamo, il contesto è di profondo degrado, di degrado sociale, e sappiamo anche che in alcuni casi alcuni dei familiari dei ragazzi coinvolti hanno anche problemi seri con la giustizia. Quindi voglio dire, il quadro non è dei più rassicuranti. Però, professoressa, voglio farle vedere alcuni video che abbiamo raccolto dai profili social di non direttamente collegati alle persone coinvolte in questa storia, però giusto per capire come ci sono ragazzi di Taranto che si nutrono di una certa subcultura malavitosa. Vediamo questi video che abbiamo raccolto sui social, vediamo estratti da video di canzoni neomelodiche oppure così ecco dei post inquietanti dove si inneggia alla violenza, si disprezza la legalità. Ne stiamo, ecco, vedete foto di persone, di ragazzi in motorino che impugnano pistola, chi nasce sbirro muore infame. Insomma, c'è un brodo culturale che fa paura, professoressa, come vediamo. Ecco, questi sono i contenuti che girano sui social di ragazzi tarantini. Ma ovviamente non abbiamo l'esclusiva a Taranto di questo materiale, di questi contenuti, perché contenuti di questo genere li possiamo vedere un po' ovunque, negli ambienti più marginali e più legati, diciamo, a contesti malavitosi. È davvero inquietante vedere questi contenuti, professoressa.
1: Sì, io credo che il bisogno di riconoscimento è l'elemento cruciale qui da sottolineare, cioè la violenza diventa un linguaggio simbolico attraverso il quale ottenere rispetto, attenzione, appartenenza ad un gruppo. E quindi ecco che si emulano questi comportamenti, si emulano questi anche i protagonisti di queste immagini. Ed ecco che io penso che e spero veramente che non ci fosse volontà di fare male, ma quanto piuttosto che quella è stata l'espressione di una volontà di rendersi visibili.

0: Non è meno grave, ovviamente, non è meno grave, però quantomeno questo ci dà spazio anche per il recupero di questi giovanissimi su cui noi dobbiamo impegnarci tantissimo.
1: Ecco,
0: La cosa che mi
1: professoressa,
0: preme sottolineare,
1: prego.
0: direttore,
1: Sì.
0: è che io vorrei evitare, mi sento di sostenere, ecco, pur non conoscendo le traiettorie di questi giovanissimi, diciamo, le categorie da utilizzare non sono tanto quelle del essere malvagi, essere cattivi, essere appunto devianti. Perché questo significherebbe dare una connotazione antropologica a queste persone.
1: E come
0: In
1: possiamo
0: realtà
1: definire
0: noi
1: questi
0: dobbiamo.
1: comportamenti, professoressa?
0: E sono. Allora, sto reiterando il fatto che io non conosca benissimo
1: Sì.
0: le traiettorie di questi soggetti e di questi giovanissimi, ma io credo che ci siano, mi è parso di capire che ci siano delle condizioni di marginalità sociale estremamente serie e che dunque questo porta ad una esclusione di questi giovani dal mondo del lavoro, dal mondo della scuola. Un ragazzo di 15 anni dovrebbe, diciamo, andare a letto piuttosto presto per andare a scuola l'indomani. Questi ragazzi sono fuori dai percorsi educativi.
1: Abbiamo perso il collegamento con la professoressa. Intanto voglio ricordare, a proposito di ragazzi, di giovanissimi, che ieri sera in Viale Virgilio due ragazzi a bordo di uno scooter, uno di 15 anni, l'altro di 17, hanno travolto e investito un altro ragazzino di 15 anni che per fortuna è in ospedale, ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Però i due ragazzini che erano a bordo dello scooter, dopo aver travolto quest'altro loro coetaneo, sono fuggiti. Poi, dopo qualche ora, si sono ripresentati alla caserma, si sono presentati spontaneamente alla caserma dei carabinieri. Però, appunto, resta questa problematica di adolescenti un po' inquieti, se così possiamo dire. Non so se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con la professoressa. Sì, professoressa, ci sente?
0: Sì, eccomi.
1: Allora, stava dicendo, quindi questi ragazzi, ho citato un episodio di ieri sera accaduto in Viale Virgilio a Taranto, dove due ragazzi a bordo di uno scooter, due ragazzi di 15 e 17 anni, hanno travolto un loro coetaneo con lo scooter, poi sono fuggiti. Poi, evidentemente, a distanza di qualche ora, sono rinsaviti e si sono presentati alla caserma dei carabinieri. Ma c'è una problematica più complessiva che riguarda gli adolescenti, sono contesti differenti, però forse, non so, abbiamo abituato questi ragazzi ecco, a quel senso di impunità, al mancato rispetto delle regole, non so perché qui diventa problematica la situazione degli adolescenti.
0: Chiaramente, direttore, io credo che il discorso che si fa sovente della crisi delle agenzie educative, dalla scuola alla famiglia, alle chiese, all'associazionismo, è un discorso importante e in parte spiega questi comportamenti. Certamente non possiamo dire che sono tratti antropologici, e torno sul discorso di prima, ma chiaramente mi sento di dire che questi comportamenti riflettono una crisi di valori, una crisi di codici di comportamenti di comportamento comuni e su questo quindi solo analizzando le cause che sono dietro questi comportamenti noi riusciamo a mettere in atto degli interventi che possano veramente far tornare nei binari giusti e comunitari queste manifestazioni che adesso si cominciano a ripetersi con una certa frequenza e dunque provocano anche, oltre all'allarme sociale, anche un senso di sconcerto
1: Ecco, professoressa,
0: assolutamente
1: però ecco,
0: profondo.
1: abbiamo però anche esempi di giovanissimi ragazzi, studenti, che intraprendono altri percorsi. Oggi c'è stata la riunione del Consiglio Comunale a Taranto e vi ha partecipato proprio il

0: Bakar Isako. Siamo qui per guardarci allo specchio come città, come comunità e come generazione. Perché quando un uomo viene inseguito, insultato, picchiato, ucciso per il colore della sua pelle, non basta parlare di tragedia. Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Odio, razzismo e disumanità. Bakary non era un titolo di giornale, non era l'extracomunitario. Era una persona. Aveva una storia, una dignità e un futuro che gli è stato strappato via con una violenza che dovrebbe far vergognare tutti noi. Allora oggi, da sindaco degli studenti, sento il dovere di dire una cosa con chiarezza. Il silenzio non è neutralità. Ogni battuta razzista lasciata passare, ogni insulto normalizzato, ogni gesto violento minimizzato costruisce il terreno su cui poi nascono tragedie come questa. Noi giovani veniamo spesso descritti come disinteressati, superficiali, incapaci di capire il mondo. Ma io oggi vedo ragazzi arrabbiati, coscienti e presenti, ragazzi che non vogliono ereditare una società in cui la paura vale più dell'umanità. Taranto deve scegliere cosa diventare. Una città che si abitua all'odio oppure una città che reagisce? Una città che gira lo sguardo dall'altra parte oppure una città che difende e che è più fragile? La memoria di Bakary Isako non può ridursi a qualche giorno di indignazione. Deve diventare responsabilità. Nelle scuole, nei quartieri, nella politica, nelle parole che usiamo ogni giorno. Perché il razzismo non parte con un coltello. Comincia quando smettiamo di vedere un essere umano davanti a noi. E allora il modo migliore per ricordare Bakary non è soltanto piangere la sua morte, è impedire che accada di nuovo. A nome degli studenti e delle studentesse, dico con forza che noi non accetteremo mai una città costruita sull'odio. Noi scegliamo l'umanità, noi scegliamo di restare umani anche quando gli altri hanno smesso di esserlo. Che Bakary Isako riposi in pace e che questa città trovi finalmente la forza di meritare memoria, giustizia e cambiamento.
1: Professoressa, allora come commentiamo queste parole che sono il frutto di una elaborazione dei ragazzi, dei nostri studenti e in questo caso anche dei ragazzi che compongono il Consiglio Comunale dei Giovani qui a Taranto?
2: Non posso che sottoscrivere tutte queste parole, mi sembrano dettate da sentimenti, analisi importanti, fatte col cuore e perfettamente ragionevoli. Sono molto d'accordo con l'idea che la violenza non inizia con un coltello, inizia dalle parole, inizia da un linguaggio violento, inizia da slogan politici che semplificano e che sono violenti nella forma e nel contenuto e che portano a far additare delle persone come persone diverse, quando diverse non sono, fanno parte della nostra comunità, portano il cibo sulle nostre tavole. Io vorrei anche, se mi consente, di direttore, so che non è come dire, siamo in un momento molto di fragilità anche collettiva, perché ci sentiamo sconcertati e scossi da quanto è successo, però noi dobbiamo veramente lavorare affinché questi episodi non si ripetano più, e questo significa intervenire su tutti i singoli, su ciascun ragazzo giovanissimo che noi pensiamo o come comunità, come società, che meriti il nostro aiuto, che sia bisognoso del nostro aiuto. Bisogna prendersi cura di chi per vari motivi si trova ad intraprendere una traiettoria che lo porta fuori dal gruppo, dalla comunità intendo. Quindi bisogna assolutamente lavorare e fare in modo che quanto è successo ci sia di esempio appunto per i prossimi passi che dovremmo compiere come comunità. Ci vuole più cultura, ci vuole più politiche di inclusione, ci vuole un linguaggio meno violento, meno escludente e,

0: ci vogliono dei servizi laddove le famiglie sono carenti, bisogna
1: No,
0: che ce
1: non
0: ne
1: sarà
0: prendiamo
1: facile,
0: cura
1: professoressa, non è un percorso
0: collettivamente. No, non
1: facile.
0: è facile, però, come dire, abbiamo sentinelle sul territorio, dai preti ai servizi sociali, alle scuole, laddove questi soggetti non vanno più a scuola, sono segnalati o dovrebbero essere segnalati. Noi dobbiamo prenderci cura di queste persone che, giovanissime, si allontanano dalla comunità.
1: Grazie professoressa, grazie per questo suo contributo, come sempre molto profondo, molto interessante. Grazie professoressa Lidia
0: Grazie a
1: Greco
0: voi, buonasera.
1: per questa sua partecipazione a Rosso di Sera. E adesso diamo la linea a Piero Caffio alla regia, qualche minuto di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio per la seconda parte della nostra trasmissione.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Stiamo affrontando anche in questa nostra puntata l'omicidio in Piazza Fontana, dove è morto Sacco Bacari, ma lo stiamo facendo in uno spirito di riflessione, di un tentativo di analisi. Abbiamo prima ascoltato la professoressa Lidia Greco, docente di sociologia dell'Università di Bari. Adesso è collegato con noi il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buonasera Mimmo.
6: Buonasera Enzo, buonasera a tutti.
5: Mimmo, una città che è sotto shock ancora per quello che è accaduto. Dicevo prima con la professoressa Greco, sotto shock per due aspetti, per la brutalità dell'omicidio in sé e poi per aver scoperto che gli autori sono dei ragazzini.
6: Sì, è un omicidio che lascia interdetti per le modalità con le quali è avvenuto, per il luogo in cui è avvenuto, e per tutto quello che poi sta emergendo dall'attività investigativa che sarà prontamente svolta dalla polizia, a cui va dato il merito di aver risolto il caso poi in pochissime ore, grazie al coordinamento della procura per i maggiorenni e della procura per i minorenni. Il contesto è molto preoccupante, un contesto che pensavamo di aver lasciato alle spalle, cioè quello di un contesto di degrado nel quale le agenzie educative, la chiesa, la scuola, il comune, gli enti pubblici avessero fatto il possibile per garantire ai giovani dell'isola una prospettiva migliore. Invece così non è stato, non voglio generalizzare naturalmente, perché non è che gli arrestati sono i rappresentanti degli abitanti della città vecchia di Taranto, ci mancherebbe altro. Certo, il contesto in cui è maturato e anche la storia di questo povero uomo che poi chiede rifugio, chiede aiuto e non lo trova, ci lascia davvero interdetti.
5: Ecco Mimmo, negli ultimi anni abbiamo visto diciamo una città vecchia un po' diversa da quella un po' buia degli anni della guerra di Mala, perché nel frattempo la città vecchia si è riempita di attività commerciali, di presidi importanti come l'università, il tribunale per i minori, la caserma dei carabinieri. Insomma, ci stavamo abituando felicemente ad una città vecchia diversa. Ma è possibile che questo mutamento abbia finito per farci trascurare invece quelle sacche di marginalità che, come vediamo, sono ancora molto profonde? Cioè, ci stiamo accontentando del tratto di Via Duomo così vivo, addirittura diventato un luogo di movida almeno nel fine settimana, e abbiamo finito per trascurare o per dimenticare che esistono invece problemi molto più profondi nelle parti forse più nascoste al grande pubblico della città vecchia?
6: Ma condivido in toto la tua analisi sacrosanta, puntuale, perché è proprio così. Io devo dire la verità che spesso vediamo questi lavori pubblici, ci levi i lavori in Via Duomo, io ci levi i lavori sul lungomare del Mar Piccolo. In Città Vecchia vengono rifatti non so quante volte ogni tot di anni, vediamo cantieri che poi non chiudono mai, che quella dei cantieri sono una storia di Taranto abbastanza a raccontare, e quindi è vero, come dici tu, che aprono attività commerciali nuove, ci sono luoghi per la ristorazione, però mancano luoghi di cultura, non c'è una biblioteca, non c'è un'edicola, mancano luoghi di aggregazione culturale nei quali fare, portare anche il teatro, portare anche gli spettacoli. Questa città vecchia manca ed è colpa sicuramente dell'amministrazione comunale, non di questa amministrazione comunale, dell'amministrazione comunale in genere, perché non dobbiamo mai dimenticare che quasi il 60% del patrimonio abitativo immobiliare della città vecchia è di proprietà del Comune di Taranto. Mentre molti privati hanno fatto il loro per ripristinare all'uso i locali, gli immobili, il Comune non riesce evidentemente a fare la sua parte e secondo me dovrebbe cedere una parte ai privati per non con la storia delle case di un euro, che è una storia che poi insomma qualcuno un giorno dovrà prendersi la briga di tirare una linea e di vedere cosa ha prodotto, ma con interventi più seri. E poi Enzo, secondo me, io lo dico da anni, lo dicevo da prima di me, perché sono molto più competente di me come l'architetto Brandino, bisogna fare anche un ragionamento sugli immobili che non sono recuperabili, che non sono di pregio e che portano solo degrado, perché il degrado è quello sicuramente che porta a episodi del genere, non è paragonabile per carità, ma anche un degrado visivo che secondo me va eliminato. Ci sono degli immobili che vanno abbattuti, vanno rimossi perché non hanno nessun pregio storico, sono soltanto fonte di degrado visivo. Va fatto quel diradamento virtuoso che Blandino più di 40 anni fa predicava e che però nessuno ha mai fatto.
5: Mimmo, in questi giorni c'è stata molta polemica per la mancata presenza del sindaco alla manifestazione in Piazza Fontana. Io ti chiederei di avere un attimo di pazienza, di sentire, di ascoltare insieme a me un estratto dell'intervento che oggi il sindaco Bitetti ha fatto in consiglio comunale. Quindi Piero Caffio, mandiamo in onda questa parte del discorso di Bitetti.
7: Scusate, sia chiaro. Il sindaco è il primo cittadino, dunque ha il dovere di intercettare e rappresentare il sentimento collettivo. Ma ciò riconosciuto, vorrei fare una domanda che rivolgo a voi, ma anche a me stesso in primis. Contano più le azioni o i fatti? So benissimo che le emozioni sono anch'esse dei fatti, perché ci scuotono, perché ci fanno sentire vivi, perché smuovono le nostre coscienze. In una società, quella come la nostra, che vive di contrapposizioni vere o fasulle, la polarizzazione, penso ai social per esempio, la fa da padrona. Non ignoro questo stato di cose. Le persone insultano, offendono, tirano fuori il peggio, vuoi per frustrazione, per rabbia, per infelicità diffusa e non certo riconducibile alla politica. Sono meccanismi che conosciamo, anche se personalmente non li condivido. La rabbia la rispetto, le offese le ignoro fino a quando è possibile farlo, questo è ovvio. Le critiche le accetto quando però ad animarle è la buona fede. Quando però parliamo di forze politiche, cioè di classe dirigente, il discorso cambia e parecchio. Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza. Brevemente, all'inizio del mio mandato, all'inizio, proprio a luglio, ho chiamato a raccolta decine di associazioni ambientaliste, ho ascoltato in religioso silenzio, ho preso appunti, hanno parlato tutti, ciascuno di loro ha potuto dire, ci mancherebbe altro ciò che voleva. Poi l'imponderabile, dopo 3 ore ho dovuto lasciare la sala per un problema familiare di un certo peso. Non abbiamo sospeso la riunione perché insieme a me c'erano diversi rappresentanti dell'amministrazione. Bene, mi hanno rimproverato di scarsa attenzione, mi hanno impedito di uscire dal palazzo, mi hanno persino accusato di non fare niente e di non intervenire su impianti la cui competenza non è del Comune di Taranto, ma forse è del governo. E mi sono sentito solo, ma può capitare. Il primo maggio, in occasione del primo maggio, ho espresso la mia opinione, sempre premettendo nel rispetto di tutte le opinioni. Non è bastato. Qualcuno mi ha criticato e ha tutto il diritto di farlo. Altri si sono spinti per oltre. Mi hanno detto che non dovevo nemmeno esprimere il mio parere, mi hanno detto che non c'entrava nulla, che dovevo tacere.
5: Sì, sfumiamo l'intervento di Bitetti. Mimmo, però mi sembra che l'incipit del discorso del sindaco sia stato piuttosto chiaro. Cioè, io accetto le critiche, però quando arrivano dalle forze politiche, anche di maggioranza, beh, insomma, ho più difficoltà ad accettarle. Mi sembra di aver colto questo come messaggio del sindaco.
6: Ma io credo che le critiche, se costruttive, se oggettive, se fatte in maniera garbata ed educata, vadano accettate sempre, a prescindere dalla loro provenienza. Io credo che il Comune abbia un serio problema di comunicazione, il sindaco Bitetti in particolare ha un serio problema di comunicazione, perché voglio ricordare a lui e agli altri che in occasione della processione del 10 maggio di San Cataldo, l'arcivescovo di Taranto nel suo discorso dal balcone ha fatto riferimento alla tragedia avvenuta in Città Vecchia sabato mattina. Il sindaco fino ad allora aveva taciuto, non aveva fatto un post, non aveva fatto un commento, come se la cosa non fosse accaduta a Taranto, non ricordasse l'intera comunità. E questo è un modo di fare che non va bene. Ma devo dire che questo modo di non fare comunicazione, il sindaco lo gemma spesso anche in altre situazioni. Ci sono cantieri aperti in città che non si sa bene per quanto tempo resteranno aperti, se resteranno aperti, per quale motivo saranno aperti. Stamattina Corso Umberto era completamente deserto in attesa di lavori che non sono mai iniziati e che vengono rinviati ormai puntualmente da un mese. C'è un problema di comunicazione che prescinde dalla maggioranza e dalla minoranza, che io credo che il sindaco debba risolvere al più presto, perché al di là della presenza fisica, che può esserci e può non esserci per problemi di natura familiare, che per carità ognuno poi può libero di valutare, credo che comunque vada comunicato il sentiment di una città che lui ha l'obbligo di rappresentare.
5: Ecco, Mimmo, sta affiorando forse...
6: Scusami, una cosa veloce. Devo dire che ha programmato il lutto cittadino, la Triana con il Portone. Se è fatto il signor Di Pulsano, noi non abbiamo fatto il lutto cittadino quando ci sono stati morti all'Ilva, non l'abbiamo fatto nemmeno in questa occasione, e secondo me sono occasioni perse per fare comunità.
5: Mimmo, sta affiorando forse un problema di scarsa sintonia politica tra il sindaco e il Partito Democratico. In questi giorni abbiamo registrato gli interventi del vice sindaco Mattia Giorno, dell'onorevole Francesca Viggiano, che insomma in qualche modo hanno voluto marcare una differenza. E lo stesso era accaduto in occasione del 1° maggio, quando il sindaco fece quell'intervento per prendere le distanze dal discorso del professor Montanari sul palco del Concertone. Stanno affiorando queste divergenze?
6: Beh sì, sono divergenze politiche. Io al posto del sindaco, il posto sul 1° maggio non l'avrei fatto, nel senso che, voglio dire, non condivido nulla di quello che ha detto il professor Montanari, dopodiché era liberissimo di dirlo, di farlo. Nessuno mai in Italia poteva pensare che quell'opinione fosse condivisa dalla comunità, quindi questa cosa di smarcarsi e di dare solidarietà al centrodestra, alla premier Meloni, mi ha lasciato un po' perplesso. Quindi io credo che sia un problema di comunicazione, e poi c'è un problema, come dici tu, politico, perché l'onorevole Viggiano l'altro giorno ha chiesto una riunione urgente per fare sistema di tutte le autorità, il sindaco non ha mai risposto. I rapporti tra il sindaco e il vice sindaco noi dobbiamo certo scoprire questa sera noi. Credo che ci sia un problema politico sicuramente, un problema che non ho capito però se è solo politico o se comincia a diventare anche un problema personale con alcuni esponenti del PD.
5: È possibile anche questa ipotesi. Grazie Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, per questo suo contributo al dibattito scatenato da questo tremendo episodio che abbiamo vissuto sabato scorso, sabato 9 maggio, in piazza Fontana. Grazie ancora al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.
6: Grazie.
5: L'episodio ha anche indotto a una stretta sulla movida per tenere più sotto controllo il territorio, soprattutto nelle ore serali. E ce lo conferma l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda questo servizio.
8: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati. abitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
9: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di un di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente, anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti: quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
8: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
5: Bene, e chiudiamo, diciamo, questa parte dedicata

0: all'omicidio di Piazza Fontana con il servizio sulla festa dei popoli. È intervenuto l'arcivescovo che insomma, ha espresso parole nelle quali invita appunto ad un maggior senso di comunità, di inclusione. Sentiamo questo servizio.
1: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
0: Bene, e per concludere ci soffermiamo a parlare del TEF, il Taranto Eco Forum, l'evento che si terrà il 21 e il 22 maggio, un evento che serve a diffondere la cultura della innovazione tecnologica e della sostenibilità. È collegato con noi Leonardo Mazza, che è il direttore del progetto Puglia Green Hydrogen Valley del gruppo Edison. Buonasera, dottor Mazza.
2: Buonasera a voi.
0: E allora, dottore, innanzitutto perché Edison ha scelto di partecipare al TEF, al Taranto Eco Forum?
2: Beh, innanzitutto grazie per questa opportunità e lasciatemi dire che ci fa molto piacere essere per il quarto anno al fianco del TEF, perché è un evento che consideriamo fondamentale per rafforzare il dialogo con l'istituzione e il territorio di una regione che è chiave per l'implementazione della strategia energetica, della strategia di transizione energetica del gruppo Edison.
0: Ecco, in che cosa consiste questo progetto, la Puglia Green per la Valle dell'Idrogeno? Insomma, è un titolo suggestivo, ma concretamente in cosa consiste?
2: Allora, in primis mi lasci dire che il progetto Puglia Green Hydrogen Valley è una delle iniziative più ambiziose e concrete per la produzione di idrogeno verde su larga scala in Italia in questo momento. È un progetto che prevede la realizzazione di due poli di produzione di idrogeno verde, uno a Brindisi e l'altro a Taranto, per una capacità di elettrolisi complessivamente installata pari a 160 MW. La produzione attesa è pari a 250 milioni di normometri cubi l'anno. Gli obiettivi del progetto sono quelli di contribuire concretamente alla decarbonizzazione dei distretti industriali di Brindisi e Taranto. Il progetto è strategico, tant'è che è stato anche selezionato dalla Commissione europea nell'ambito del bando H2 Infra per un finanziamento di 370 milioni di euro. Al forum racconteremo delle sfide e delle opportunità del progetto e vi anticipo che le sfide sono quello del consolidare la sostenibilità economica dell'iniziativa e quello della sottoscrizione di accordi per il ritiro dell'idrogeno verde. Le opportunità sono, come ho già accennato, quella della decarbonizzazione dei distretti industriali, ma anche quello di favorire la creazione di un nuovo paradigma energetico tramite, per la Puglia e per l'Italia, tramite questo vettore energetico.
0: Ecco, ho citato le realtà di Brindisi e Taranto che hanno una necessità di scrollarsi di dosso, di superare modelli produttivi ormai obsoleti, e quindi c'è questa esigenza per migliorare la qualità della vita dei territori, c'è questa esigenza di procedere verso modelli produttivi sostenibili. Ecco, quindi riteniamo che questo progetto possa avere insomma una applicazione importante proprio nell'area industriale di Taranto, per restare a Taranto insomma.
2: Sì, nell'area industriale di Taranto come in quella di Brindisi.

0: Sì, ma rimanendo a Taranto, sicuramente glielo posso confermare, ma anche guardando un po' tutto quello che è il distretto a 360 gradi, guardiamo per esempio con interesse e in maniera prospettica anche a quello che è tutto il tema dei biocarburanti per la mobilità navale e essendoci appunto il porto di Taranto, anche quello può essere un potenziale hub per l'utilizzo e la trasformazione dell'idrogeno come utilizzo dell'idrogeno per sé, ma anche per l'utilizzo dell'idrogeno come base per la produzione di biocarburanti.
1: Grazie, grazie dottor Leonardo Mazza, direttore del progetto Puglia Green Hydrogen Valley del gruppo Edison. L'appuntamento è al TEF il 21 e il 22 maggio. Grazie dottor Mazza.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata, grazie. Bene, e concludiamo qui questa puntata di Rosso di Sera, quasi interamente dedicata all'omicidio di Piazza Fontana, alle analisi, alle riflessioni, alle opinioni. E ci stiamo accorgendo che questo omicidio che ha traumatizzato la città, rischia di avere anche delle conseguenze politiche. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato una parte del discorso dell'intervento del sindaco Pitetti in consiglio comunale. E, insomma, potrebbero esserci sviluppi anche di natura politica. Grazie per l'attenzione. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato fissato per domani l'esame autoptico sul corpo di Sacco Bacari, ucciso con tre fendenti tra l'addome e il petto all'alba di sabato 9 maggio, quando stava per andare incontro alla sua giornata lavorativa. L'autopsia sarà eseguita dal dottor Roberto Vaglio di Lecce e sarà importante al fine di aggiungere altri elementi utili alla ricostruzione del terribile agguato mortale messo a segno presumibilmente da una banda fatta per lo più di minorenni. Secondo il GIP Gabriele Antonacci, il gruppo avrebbe agito con la convinzione di rimanere impunito. A testimoniarlo ci sarebbero i filmati che mostrano chiaramente le modalità utilizzate dai giovanissimi, consapevoli delle telecamere a volto scoperto quando mancava poco all'inizio di un nuovo giorno, quindi in un momento in cui la zona iniziava ad essere anche frequentata. E quanto ha scritto il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 22enne Mimmo Colucci, arrestato nella giornata di giovedì scorso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei

0: cittadine e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
1: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di un di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente, anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
0: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il brutale omicidio di Sacco Bacari rischia di innescare anche un problema politico all'interno dell'amministrazione comunale. A testimoniarlo sono i recenti interventi sulla stampa dell'onorevole Francesca Vigiano e del vice sindaco Mattia Giorno. Entrambi del Partito Democratico, entrambi, neppure tanto fra le righe, invocano una maggiore attenzione ai gravi problemi sociali della città. La parlamentare del PD chiede la convocazione di un tavolo interistituzionale per dare risposte adeguate e strutturali. Un tavolo composto da forze dell'ordine e del mondo della giustizia, da parlamentari di maggioranza e di opposizione, da istituzioni ecclesiastiche. Il passaggio più incisivo è però l'appello che Vigiano rivolge al sindaco Bitetti, un invito alla celerità e sensibilità istituzionale. Il vice sindaco Giorno, dal suo canto, afferma che di fronte a certe tragedie Taranto non resta in silenzio. Due interventi che sono sembrati un appello ad una maggiore incisività politica e amministrativa, e forse anche ad una più efficace azione comunicativa. Due interventi, quelli di Giorno e Bigiano, che arrivano dopo le polemiche sulla mancata presenza del sindaco alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana. In altre parole, è come se il PD abbia voluto dire al sindaco che non c'è stata adeguata reazione al devastante episodio che ha scosso profondamente la città. La sensazione è che la morte di Sacco Bacari abbia fatto emergere frizioni politiche, forse covate sotto la cenere già da tempo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
0: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica, e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi e, o comportamentali.
0: Okay.
4: In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuto riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
0: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente i requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Riscontrate irregolarità sulle etichette riportanti informazioni in merito ai prodotti alimentari destinati agli animali domestici, ma anche sulla provenienza e sulla tracciabilità dei mangimi. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Taranto e dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e della repressione di frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, oggetto dei controlli un'azienda del Tarantino operante nel settore della produzione e della commercializzazione del pet food, in particolare di quello destinato ai cani. Sono state dunque sequestrate più di 12.500 confezioni realizzate con modalità riconducibili a prodotti dolciari. Il valore ammonta a diverse migliaia di euro. Oltre al sequestro si è proceduto ad elevare sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 16 lavoratori in nero e uno irregolare, questo è il risultato dell'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza di Taranto. A finire sotto la lente delle fiamme gialle del Comando Provinciale Ionico, esercizi commerciali di diverse tipologie, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie, nei territori di Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Dall'attività sono scaturite segnalazioni all'Ispettorato territoriale di 7 datori di lavoro ritenuti responsabili dell'utilizzo di manodopera in nero o regolare solo formalmente, in quanto gli inquirenti hanno verificato un'importante difformità tra ciò che è stabilito nel contratto firmato dai lavoratori e quella che è effettivamente la realtà dei fatti in termini di retribuzione percepita e di condizioni di lavoro applicate. Le attività commerciali sono state sospese. È evidente l'importanza di interventi di questo tipo nella lotta a meccanismi insani che vengono attivati e che mettono a dura prova il sistema economico e la leale concorrenza tra le imprese, oltre che ovviamente la tutela dei lavoratori esposti così a condizioni di sfruttamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il prete di periferia oggi ce l'abbiamo qui, che va avanti grazie al Vaticano, potremmo dire, anzi alla CEI.
6: Certo, sì.
0: Sì, perché sabato scorso è stata posta la prima pietra di una nuova parrocchia, San Giuseppe Moscati, qui al quartiere Paolo VI, e noi abbiamo qui il parroco Don Marco Carrino. Buongiorno, Don Marco.
6: Sì, e diciamo che di un nuovo edificio,
0: perché
6: la nuova la parrocchia, la comunità è già presente.
0: 30 anni che è presente.
6: Sì, oltre 30 anni, sì.
0: Una storia lunghissima, come è cominciata?
6: Beh, è cominciata nel 1992 con l'amato arcivescovo benigno Luigi Papa, che volle accogliere l'invito e il desiderio di alcuni nuovi residenti della zona, del nuovo centro residenziale Mar Piccolo che stava nascendo lì, che era appena nato, di iniziare a creare una comunità, quindi inviando lì Don Angelo Pulieri, il primo parroco. E qui, in questi locali che il costruttore donò, offrì alla diocesi, nacque la comunità parrocchiale e quindi i primi fedeli, perché inizialmente c'era questo desiderio anche da parte del costruttore di offrire uno spazio in futuro per la nuova chiesa.
0: È uno spazio che abbiamo conosciuto sabato scorso, non ci sono proprio per bene le strade ancora per arrivarci, diciamo che dobbiamo lavorarci anche su questo,
6: sì,
0: però
6: sì,
0: abbiamo tempo, immagino.
6: Beh, abbiamo un po' di tempo, sì, abbiamo un po' di tempo con l'interlocuzione anche con l'amministrazione comunale iniziata, c'è un buon rapporto, c'è un desiderio di valorizzare quel territorio, quell'area del quartiere Paolo VI, e, in quanto già da qualche giorno, visto che sono partiti anche dei lavori riguardanti il Pinqua nella Piazza della Liberazione accanto, quindi c'è tutta il desiderio di riportare a una maggiore vivibilità quegli spazi.
0: E quella che abbiamo visto sabato era una comunità giovane, piena di bambini, piena di bambini festanti, che fa ben sperare, soprattutto oggi che si parla di povertà educativa, un nuovo presidio, cioè già abbiamo detto, però una parrocchia sicuramente, una chiesa, le mura di una chiesa vi faranno avere più possibilità.
6: Sì, diciamo che c'è un dato bello, positivo, che è un quartiere in cui le nascite reggono. La nostra zona, essendo anche molto di nuove residenze, quindi c'è una piccola controtendenza di aumento, ma leggera. Sicuramente c'è una crisi un po' generale sulle nascite, però la popolazione più giovane si trova nel nostro territorio, lì della parte del quartiere sud a sud-est,
0: che poi è proprio qui vicino ai nostri studi, siamo vicini di casa. E noi continueremo a parlare di questa nuova comunità, nuova si fa per dire, perché avrà solo una nuova casa, ecco, tra pochissimo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Noi qui abbiamo sempre Don Marco Carrino,
6: Crispino.
0: Crispino, io sbaglio sempre i cognomi. Don Marco Crispino, ho sbagliato, che dobbiamo fare? mi dispiace, questo, no, dislessica, lo sanno tutti. Don Marco Crispino.
6: No, fa nulla.
0: Don Marco Crispino, il nuovo parroco di San Giuseppe Moscati, la parrocchia che sta nascendo, sta cambiando casa, si sta costruendo una nuova casa proprio qui vicino a Paolo VI. Qual è il progetto? Veniamo un po' al progetto in sé. Abbiamo visto il rendering della chiesa, sembra bellissima.
6: Sì.
0: Tutta bianca.
6: Molto, sì, molto luminosa. E il progetto nasce già dal 2021, quando subito dopo l'acquisto del terreno contattammo un architetto, uno studio di progettazione, Icaro Progetti della Sicilia, perché eravamo rimasti colpiti con l'arcivescovo Santoro dell'architettura semplice, anche molto legata alla tradizione e quindi alla fede del popolo. E quindi subito Benedetta Fontana, l'architetto, è venuto a trovarci, si è immersa nel nostro territorio pugliese e tarantino, ha cercato di lasciarsi coinvolgere dalla comunità, da questa città, dalle bellezze della nostra architettura, per cercare di tirar fuori, attraverso la preghiera, attraverso l'ispirazione, questo progetto che è esemplare ed è bellissimo. Si può notare come la chiesa ha un asse rivolto proprio secondo la direttrice est-ovest. E quindi
0: sarà luminosissima.
6: Luminosissima ed è rivolta ad est. Il popolo sarà rivolto a est, così come eravamo rivolti l'altro giorno quando abbiamo fatto la posa della prima pietra, che è nel punto dove verrà l'altare, quindi sulla verticale, in cui sarà posto l'altare a circa un metro e mezzo al di sopra.
0: Tra l'altro pietra bellissima che nessuno vedrà più se non in fotografia.
6: Abbiamo una copia.
0: Ok, ma i progetti invece per quanto riguarda la comunità, che cosa prevede la chiesa?
6: Il progetto prevede, oltre all'aula liturgica, appunto gli uffici parrocchiali, le aule per la catechesi o altre attività pastorali, un salone parrocchiale, la casa canonica, degli spazi per la Caritas, e anche abbiamo previsto un piccolo ambulatorio, prendendo un po' spunto da quella che era la vocazione del nostro patrono Moscati, medico santo di Napoli, che diede il proprio tempo, la propria professionalità al servizio dei più poveri, volendo offrire questo spazio a medici che vorranno offrire la propria professionalità a, soprattutto alle famiglie più disagiate.
0: E che questo è un problema, no? La sanità, certe volte le visite non si riescono a fare, ma saranno medici di base o specialisti?
6: No, specialisti. Sì.
0: Ancora meglio, insomma, è già un problema veramente importante, soprattutto per chi non riesce a prenotare le visite, chi non riesce a farlo a pagamento, e invece certo. Così è un grande aiuto.
6: Sì, nello studio di San Giuseppe Moscati c'era questo cappello con la scritta chi ha metta, chi non ha prenda, e noi vorremmo imitarlo il più possibile.
0: Ed è bellissima questa cosa. Don Marco, lei da quanto tempo segue questa comunità?
6: Dal 2020, l'anno del Covid.
0: Ha iniziato bene, sì. Il buongiorno si vede dal mattino, diciamo.
6: Sì.
0: È una comunità, dicevamo, ricca di giovani, ricca di famiglie giovani.
6: Sì.
0: L'abbiamo vista l'altro giorno. Quali sono i bisogni che lei sente di queste persone?
6: Beh, sono bisogni legati soprattutto a una compagnia reale, alla loro vita, alle loro problematiche, come ogni uomo oggi cerca. Poi ci sono problematiche legate anche al lavoro, alla mancanza del lavoro definitivo, oppure alla cassa integrazione. Ci sono tanti anche lavoratori ex Ilva e soffrono, e c'è anche un'esigenza educativa da parte delle famiglie. I genitori, gli adulti oggi fanno fatica a educare, hanno bisogno di un sostegno. Certamente la comunità cristiana aiuta, sostiene, ma
0: non
6: ovviamente
0: può
6: non può sostituirsi totalmente. Certamente le famiglie si ritrovano dentro la comunità, riacquistano quell'origine del loro stare insieme e riprendono il cammino. Vedo che la cosa interessante è che molte famiglie partecipano, nuclei familiari, e questo mi fa ben sperare.
0: Bene, noi ci dobbiamo salutare. Grazie Don Marco.
6: Grazie.
0: Per essere stato con noi.
6: Grazie a te,
0: e auguri a questi. Valentina, visto che abbiamo sbagliato tutti e due nomi dell'altro, siamo pari.
6: La prima mattina.
0: Certo, ha ragione. Siamo pari. Comunque, auguri a questa nuova.
6: Grazie mille.
0: Nuova
6: grazie
0: esperienza.
6: A
0: e
6: voi di Radio
0: vi seguiremo
6: Cittadella,
0: visto che siamo vicini.
6: Un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
7: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Leccese, contiamo nei prossimi due anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
3: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
7: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
3: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili: 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori

0: agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
1: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo delle bandiere blu. Bandiera blu anche quest'anno, Pulsano è ufficialmente bandiera blu e ne voglio parlare insieme al sindaco, l'avvocato Pietro D'Alfonso. Buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
3: Allora, nella provincia di Taranto, Pulsano, Maruggio, Castellaneta Marina, bandiera blu anche quest'anno e Pulsano si conferma. Possiamo dire quali sono, alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quali sono i requisiti per ottenere la bandiera blu?
4: Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere questo risultato importante, il secondo anno dopo la novità dello scorso anno, del 2025. I requisiti sono quelli di rendere le nostre spiagge accessibili anche ai diversamente abili.
3: Non lo sentiamo più, probabilmente. Ecco, allora, ci sono dei requisiti per ottenere la bandiera blu e non è così semplice, non è facile. Ci sono, come diceva appunto il sindaco di Pulsano, i requisiti sono quelli dell'accessibilità, della sicurezza e dobbiamo capire, e adesso cerchiamo di entrare di nuovo in collegamento, in videocollegamento o in collegamento telefonico, perché insomma è importante. Una spiaggia può ottenere la bandiera blu se ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale o internazionale, con almeno un punto di campionamento anche per le analisi delle acque di balneazioni, e quindi ci sono dei criteri: la gestione ambientale, la qualità delle acque, l'educazione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Ed è tornato qui in collegamento. Allora, sindaco, stavamo dicendo quali sono i requisiti. Lei aveva detto le accessibilità rispetto alle persone diversamente abili, poi?
4: Poi la qualità delle acque sicuramente è importante, le acque vanno monitorate costantemente durante tutta la stagione balneare, tutta la stagione estiva. Poi la raccolta differenziata, c'è un minimo del 70% di percentuale da rispettare, e questo affinché appunto il territorio corrisponda in maniera adeguata a quelli che sono i requisiti, a quelle che sono le esigenze per ottenere questo vessillo importante. Ah, sì. Non basta avere le spiagge belle, le spiagge grandi, le acque cristalline, ma c'è tanto lavoro dietro l'ottenimento della bandiera blu.
3: Assolutamente, la gestione ambientale, come dicevamo, l'educazione ambientale, i servizi offerti, la sicurezza, la qualità delle acque che sono costantemente monitorate. C'è qualcosa che lei vuole dire rispetto a questo traguardo e anche rispetto al lavoro che bisogna fare costantemente?
4: Allora, intanto molto orgoglio perché siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo, e tra le 4.378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti, e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
3: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora.
4: Grazie
3: e
4: a voi.
3: Presto. Arrivederci.
4: Alla prossima, grazie.
3: Alla prossima.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una struttura scomparsa per i tifosi del Taranto, 500 posti per il tifo ionico per il 31 di maggio. Questa l'idea che l'Apice sta cercando di portare a compimento nelle prossime ore in collaborazione con l'amministrazione.

comunale. L'idea è quella di avere una struttura pronta per i tifosi tarantini, poter quindi avere la migliore soluzione possibile nella gara di ritorno di semifinale playoff tra Apice e Taranto. Ma l'andata si giocherà domenica 24 allo Stadio Italia di Massafra e si attende comunicazione per quanto riguarda l'orario di inizio della partita che sarà comunicata nelle prossime ore.

0: alla sfida che vale come è andata della semifinale per la promozione in Serie D. Dall'altra parte del tabellone invece la Matese ha compiuto il suo battendo 2-0 l'Agnonese. Sarà quindi la formazione molisana della Matese appunto ad affrontare la Gladiator che invece una settimana fa aveva battuto a domicilio 1-0 la Boys Caivanese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Come 6 mesi fa, il Martina accade in casa per 1-0 contro la Paganese, stesso punteggio con la disdetta che per la terza volta consecutiva la formazione biancazzurra dice addio ai playoff. La squadra martinese lotta ma al 40° del primo tempo è costretta a subire il gol di El Haddadi, gol che permette alla formazione ospite di Novelli di poter vincere i playoff di Serie D Girone H. Difficile che la Paganese venga ripescata, così come difficile lo era anche per il Martina, ma sarebbe stata una doppia soddisfazione per i martinesi, innanzitutto per poter chiudere al meglio la stagione che l'avevano portata quasi a lottare punto a punto con il Barletta, salvo crollare nelle ultime giornate. E proprio dopo la sfida dei Barletta il Martina è calato, non è arrivato lo scatto definitivo nemmeno nella finale playoff. Questo è il pensiero del presidente La Carbonara.
2: Sono orgoglioso e soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi e approfitto per ringraziarli e quindi adesso accettiamo questa sconfitta, sicuramente frutto di non eravamo noi mentalmente, sicuramente qualcosa questi playoff hanno tolto mentalmente ai ragazzi, perché poi la realtà dei fatti è che non so veramente quanto servano. Su questo bisogna aprire sicuramente una riflessione. Sicuramente nel momento in cui servissero qualcosa l'atteggiamento sarebbe stato diverso. È stata dura arrivare concentrati a questa partita, secondo me li ho visti, perché purtroppo sentivamo di meritare qualcosa di più sin da Barletta, però poi le cose vanno così e accettiamo il risultato del campo, non accettiamo sicuramente l'arbitraggio di oggi. Io non ho mai parlato da quando sono presidente di arbitri, ma l'arbitro di oggi io penso che sia veramente non a dir poco irriguardoso, perché nonostante già in campionato ci avesse fatto un danno a mio parere enorme in una partita importante, buttando fuori un giocatore che penso non se lo sia rivisto in una maniera incredibile, oggi fin dal primo minuto ha avuto un atteggiamento alquanto riguardoso. Devo dire che mi dispiace che sia stato designato lui, prendiamo atto di questo. Forse qualcuno, Martina sarà poco simpatico, non voglio pensare questo, però mi concentro più su ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare qui. Accettiamo questa sconfitta, andiamo avanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente. Si vive.

Buon pomeriggio, dopo il TG ci occupiamo in questo spazio di approfondimento, ci occupiamo dell'autotrasporto e anche dei problemi ormai vissuti da tutti i cittadini relativi alla presenza di cantieri e della mancanza di parcheggi. Stiamo per collegarci con Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto, perché la Confartigianato? Perché proprio la Confartigianato è intervenuta due volte, prima per denunciare la crisi dell'autotrasporto e poi per sollecitare soluzioni alternative alla carenza di parcheggi dovuta alla presenza di numerosi cantieri in

0: in città. E allora, cominciamo dall'autotrasporto in attesa di collegarci con Fabio Paolillo. Viene rivolto da Confartigianato un appello a tutte le imprese dell'autotrasporto, anche perché è stata indetta una mobilitazione nazionale, in particolare proclamata da UNATRAS, che è appunto l'associazione che raggruppa le imprese di autotrasporto a livello nazionale. Manifestazione, mobilitazione che si terrà dal 25 al 29 maggio e poi è prevista anche una assemblea interregionale dell'autotrasporto organizzata da Confartigianato e FAI che è in programma tra qualche giorno, appunto il 23 maggio a Bari. Allora, che cosa dice Confartigianato? Il settore sta attraversando una delle fasi più difficili e delicate della propria storia, l'aumento incontrollato del costo del gasolio, la crescita insostenibile dei costi di esercizio, la riduzione dei margini operativi e l'assenza fino ad oggi di misure realmente efficaci stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese che ogni giorno, dice Confartigianato, garantiscono il funzionamento della logistica, della distribuzione e dell'intero sistema economico nazionale. Per il territorio tarantino, afferma la Confartigianato, la situazione è ancora più grave alle difficoltà attuali vanno fatte presenti anche le difficoltà pregresse, e cioè le imprese dell'autotrasporto della provincia stanno infatti pagando un prezzo altissimo per la doppia crisi, quella del porto, che è fermo ormai da tempo, e quella dell'industria siderurgica, per cui due capisaldi che incentivavano e alimentavano le attività di autotrasporto sono praticamente ferme, quindi ne risentono le imprese del trasporto, che quindi a queste situazioni di crisi che sembrano ormai quasi strutturali si aggiunge adesso la crisi dei costi di esercizio e dei costi del gasolio. Ma appunto abbiamo adesso in collegamento Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto. Buon pomeriggio Paolillo.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, partiamo dall'autotrasporto. Quindi dicevamo, c'è questa situazione di crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese. Dicevamo alle crisi dell'Ilva e del Porto, che due attività importanti che alimentavano l'industria dell'autotrasporto, l'economia dell'autotrasporto, adesso si aggiunge la crisi derivante dai costi di esercizio, soprattutto per i costi dei carburanti.
1: Eh beh sì, ovviamente parliamo di una vertenza nazionale dell'autotrasporto perché diciamo che il caro gasolio e i costi di gestione hanno dato la mazzata a tutta la categoria a livello del paese. Ovviamente a Taranto, come al solito, non ci facciamo mancare niente e quindi la crisi è doppia perché già le nostre imprese non lavoravano, lavoravano poco e con contratti un po' a capestro, grazie insomma al decadimento delle crisi industriali del territorio. Adesso si aggiunge anche da qualche mese la crisi derivante dal conflitto medio orientale, quindi oggi mettere in moto un camion costa troppo, conviene fermarsi e quindi per questo le associazioni di categoria hanno proclamato il fermo nazionale che va dal 25 al 29
0: Ecco, diciamo
1: di
0: a
1: maggio.
0: Taranto la situazione è ancora più grave perché ci portiamo dietro altre crisi.
1: Eh beh sì, lo stavamo dicendo prima, noi avevamo a Taranto una fetta pari al 35%, anche con il punto del 40% del trasporto su gomma derivante dalla produzione dell'Ilva. Questa fetta è stata erosa grazie anche degli errori fatti dal territorio o da qualcuno che pensava di saperla meglio fare. E alla fine si è ridotto a poche percentuali, a una piccola percentuale. Come è andata a finire, insomma, come sta andando a finire con l'atto siderurgico, abbiamo perso anche quello. Quindi, grazie a Dio, parecchi hanno saputo trovare altre fonti di lavoro, nel senso che hanno di diversificato, avendo anche il mezzo per poterlo fare, e stanno lavorando, stanno lavoricchiando, se dobbiamo dire la verità.
0: Per tornare a... Sì, prego.
1: Abbiamo consegnato quindi noi il trasporto locale

0: particolare li abbiamo consegnato a quelli fuori di Taranto, che una volta ci davano una mano, adesso siamo noi che quando serve diamo una mano a loro nelle commesse.
1: Che significa l'abbiamo dato alle imprese fuori Taranto? Che cosa significa?
0: Quel 34%, 40% di punta di fetta che avevamo era tutto lavorato dai tarantini, grazie a un sistema di cooperative, di consorzi, avevano un contratto stabile, continuamente aggiornato nei prezzi con la committenza del siderurgico. Poi sono sopraggiunti i soliti problemi tarantini, diciamo questa cosa è durata per molti anni, poi qualche furbacchiura, insomma noi l'abbiamo persa quella fetta e quindi adesso abbiamo aperto le piattaforme digitali, abbiamo fatto entrare le mega flotte del nord, del centro Italia e abbiamo perso pure quel lavoro. Lavoriamo anche lì in sub, in subappalto.
1: E Paolillo, quindi stiamo diciamo portando avanti adesso una problematica che a Taranto in verità non riguarda solo l'autotrasporto, ma più in generale investe il mondo dell'imprenditoria locale, della piccola e media impresa, che si vede insomma sfuggire di mano fette di lavoro importanti. Una TRAS, che è diciamo, la vostra associazione nazionale, fa una serie di richieste per tentare di parare il colpo di questa crisi. Leggo stanziamenti urgenti per compensare l'esplosione dei costi del carburante, rimborso immediato delle accise e ripristino delle agevolazioni previste per il settore, nonché sospensione temporanea di imposte, contributi e premi assicurativi. Avete qualche riscontro su queste richieste?
0: Diciamo che appena abbiamo proclamato questa avvertenza, il governo poi ci ha convocato per il 22 di maggio direttamente a Palazzo Chigi, vedremo un po' come si mette. Ovviamente si arriva sempre, dobbiamo sempre estremizzare per poter ottenere qualcosa, però è evidente che dalle richieste che la categoria fa che c'è un problema di liquidità, è quella che manca, perché al contrario di molte attività che possono lavorare insomma con dei flussi a scadenza, il gasolio si paga alla colonnina, le assicurazioni si pagano in contanti, quando si ripara una gomma o si cambiano le gomme si paga, e quindi l'autotrasportatore deve avere con sé prima di partire già buona parte del costo pattuito, perché l'autostrada si paga, cioè è tutto un meccanismo diverso. Mancando la liquidità è chiaro che il settore va in crisi, ma stiamo parlando di un settore che praticamente è un'infrastruttura del paese, cioè tutto.
1: Ecco, a Taranto quante imprese ci sono dell'autotrasporto, grosso modo?
0: E ne eravamo tantissime, poi c'è stato quella moria per i problemi che sappiamo, ma c'è stato un grande ricambio generazionale. Comunque tra trasporto e logistica muoviamo intorno alle 800-900 imprese.
1: 800-900 imprese, che sono un patrimonio enorme, insomma.
0: Poi il trasporto riguarda, cioè, noi l'abbiamo focalizzato in questo ragionamento sul siderurgico, il trasporto riguarda tutto, certo. Quindi dal trasporto di alimenti al trasporto del carburante, eccetera, tutto si muove per il trasporto su gomma.
1: Sabato avete una assemblea interregionale alla Fiera del Levante?
0: Eh sì, Confartigianato poi a livello interregionale ha chiamato a Bari, ha raccolto le imprese del sud, quindi verranno dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Puglia. Abbiamo questo grandissimo evento su Bari, noi abbiamo alla Fiera del Levante abbiamo un padiglione proprio Confartigianato dove ospiteremo questa assemblea, sperando di poter raccontare qualcosa di positivo che è accaduto il giorno prima, oppure dovremmo mostrare ancora di più i muscoli e quindi organizzarci per quello che ci sarà il giorno successivo, perché da 25 comunque c'è il fermo.
1: Paolillo, abbiamo sfiorato la questione del porto e proprio a proposito del porto pregherei la regia di mandare le immagini. Abbiamo un intervento del consigliere regionale Renato Perrini, il quale chiede l'audizione in commissione lavoro della regione, del presidente della regione Antonio De Caro, dell'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, per fare chiarezza sullo stato di attuazione del percorso di riqualificazione professionale destinato agli ex lavoratori della Taranto Container Terminal. Si tratta di 330 ex operatori portuali e, dice Perrini, apprendo che il comitato di pilotaggio, istituito nell'ambito del protocollo d'intesa tra regione e autorità di sistema portuale del Marionio, ha già completato una ricognizione delle competenze e definito specifici percorsi formativi coerenti con il fabbisogno espresso dall'autorità portuale. Tuttavia, ad oggi, tali azioni formative non risultano ancora formalmente approvate e pubblicate. Questo rischia di compromettere gli obiettivi fissati dal protocollo e di lasciare senza certezze centinaia di lavoratori. Di qui la richiesta alla Regione di chiarire quali iniziative urgenti intenda assumere. Paolillo, quindi è un'altra situazione che abbiamo sul groppone, quella dei 330 ex lavoratori della CCT, della TCT.
0: Direttore, ce l'abbiamo ancora tutte sul groppone, eh? Non è che è cambiato qualcosa, anzi aumentano ma non diminuiscono. Però qui c'è una contraddizione che insomma avevamo posto come confartigianato già qualche mese fa, poi ho visto che qualcuno ci sta seguendo. Noi continuiamo a parlare di corsi di formazione per la ricollocazione di chi è in cassa integrazione da tanti anni e quindi riguarda proprio questi ragazzi e poi tutti i cassintegrati dell'ILVA. Però non abbiamo ancora capito, quindi dobbiamo riconvertire per fare che cosa, perché si fanno questi corsi, qualcuno si sta già facendo, ma si fanno i corsi prima di sapere che mestiere gli vogliamo far fare, perché qua siamo ancora in questa situazione. Noi attraverso quel forum, voi avete anche seguito, sono emerse tutte queste incongruenze, questi disallineamenti. Noi non abbiamo ancora definito in questo, su questo territorio quali sono le direttrici di sviluppo che sono la diversificazione dalla cultura dell'acciaio. E per questo la Comunità Europea ci ha riempito di soldi, ma non ancora noi abbiamo deciso per fare cosa. E quindi anche i corsi, non vorremmo che facciamo fare dei corsi su dei programmi didattici o su dei mestieri che poi alla fine non saranno quelli.
1: Quindi non sappiamo come formare questi lavoratori sostanzialmente.
0: Purtroppo sembra banale, ma è così, cioè, io li devo formare, ma per fare cose. Me li sta prendendo questi, dobbiamo ancora deciderlo, immagino, no? E quello se ne parla sto vedendo che insomma almeno la Taranto si è svegliata, se ne sta parlando. Ok, dobbiamo decidere quali sono le alternative economiche della città.
1: Paolillo, abbiamo soltanto 2 minuti a disposizione ancora. Parliamo del secondo tema che avete sollevato, la seconda problematica, quella dei cantieri sparsi per la città, ormai è un disagio che viviamo tutti i giorni, della mancanza di parcheggi. Voi dite questo disagio sta provocando un arretramento delle attività commerciali. Vogliamo spiegare meglio?
0: Sicuramente. Nessuno è contro l'evoluzione e soprattutto la nuova immagine che si vuole dare su Taranto. Grazie a Dio abbiamo avuto la coincidenza dei giorni del Mediterraneo, insomma, che ci lasceranno comunque delle infrastrutture che non avremmo mai potuto avere. E poi abbiamo la BRT che ci auguriamo possa trarre davvero una rivoluzione della mobilità, ma nel frattempo da diversi mesi sono cambiate le vie, ce ne accorgiamo, sono state stravolte alcune direttrici stradali e ci sono le attività economiche che ne hanno subito il danno. Noi proprio in queste ore stiamo chiedendo al comune, l'amministrazione comunale, di fermare delle linee guida, una specie di regolamento, no? Che possa fermare il discorso delle compensazioni, perché non si debba chiudere a pintoni. Abbiamo sentito parlare sulla stampa di quelle attività sulla rotatoria della 106, qualcun altro mese scorso in qualche via dei cantieri della BRT. Credo che vada regolamentata per bene questa cosa, perché ci sono parecchie imprese che davvero hanno subito.
1: Vabbè, voi chiedete delle soluzioni di emergenza, insomma, per tamponare questa situazione. Paolillo, avremo modo di riparlarne ancora. Intanto grazie per la partecipazione a questo spazio di approfondimento e speriamo che davvero questi disagi possano essere alleviati

perché appunto sono non solo cittadini in difficoltà nella mobilità, ma nella mobilità su gomma, ma ci sono attività commerciali che stanno pagando il prezzo molto pesante di questa grave situazione del traffico cittadino. Bene, grazie per averci seguito. Adesso linea alla regia e poi avremo Onda Rosso Blu.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex,

0: a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Onomas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
5: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
12: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
12: Lo so.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
7: Onda Rossoblu. Il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
13: Amiche e amici, benvenuti a Onda Rossoblu, puntata del 18 di maggio, puntata particolarmente ricca perché siamo ormai entrati nella settimana che porta a Taranto Apice, gara di andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D, ma parleremo anche del Martina che ieri ha concluso il suo percorso playoff, una disdetta. Per 3 anni consecutivi non riesce a vincere i playoff di Serie D Girone H. Parleremo anche di pallanuoto, non solo di pallanuoto per quanto concerne la prima squadra, ma anche di settore giovanile. La possibilità di poterci contattare al numero che vedete in sovraimpressione, 339-68-06868, daremo risposta ai vostri messaggi. Dobbiamo però incominciare questa puntata, che avevamo programmato in un certo modo, con cosa? Con una dichiarazione che abbiamo da parte del direttore sportivo dell'Apice, Angelo Cioffi, perché in settimana ci sono state, è diventato dibattito, ecco, pubblico, le dichiarazioni che ci sono state da parte sua sulla grandezza dell'impianto sportivo nella gara di ritorno del 31 di maggio. Diamo la possibilità di rispondere al direttore sportivo ponendo anche delle domande. Io ringrazio Angelo Cioffi che è con noi. Direttore, buonasera a lei, grazie per essere nuovamente nostro ospite.
14: Buonasera a te Francesco e grazie per questo ulteriore spazio di intervento.
13: Allora, spieghiamo subito, il direttore aveva detto la scorsa settimana 150 posti è attualmente la capienza massima dell'impianto sportivo di Apice per gli ospiti, mentre invece la società si sta muovendo per una soluzione per ampliare questo settore. Con che cosa e quanti posti sarebbero disponibili e quando si avrà una risposta definitiva, direttore?
14: Allora, faccio un attimino un passo indietro e torno ad una settimana fa, quando per la prima ed unica volta io sono intervenuto in un'emittente tarantina e quando tra le tante domande a quella postami sulla questione struttura io rispondevo in maniera molto normale e naturale che avremmo giocato la partita di ritorno in casa nostra ad Apice ed è finita lì. Anche se dopo poche ore e nei giorni seguenti più siti, più testate hanno ripubblicato il mio intervento focalizzandosi però soltanto sull'aspetto stadio, come se io in più circostanze fossi intervenuto e avessi posto l'attenzione solo su quell'aspetto, ma questa non è la realtà perché ribadisco per l'ennesima volta che ho fatto un'uscita e quella sullo stadio è stata la risposta ad una domanda tra le tante.
13: Certo.
14: Tutto qua.
13: Certo,
14: qualcuno l'ha avvertita addirittura come una minaccia, ma ci mancherebbe altro.
13: Da parte nostra, sicuramente. Quindi ci dissociamo chi ha detto questo come minaccia, ci dissociamo. Ovviamente, ma non era assolutamente questo l'intento del direttore. Questo ve lo garantisco anche perché ho avuto delle interlocuzioni precedentemente all'intervista e anche a queste interviste mi ha spiegato nei dettagli. Quindi, direttore, tornando alle domande, ecco, così le do la possibilità di rispondere e star, insomma, più sereno. Qual è l'intenzione da parte della società e in quanto tempo avrete la risposta, se è possibile, questo ampliamento o meno?
14: Allora, nei giorni seguenti a quell'intervento abbiamo avuto modo di confrontarci e con la società Rossoblu e con gli enti di competenza e proprio per cercare di trovare il giusto compromesso affinché comunque possiamo garantire il maggior numero di partecipanti a Taranto alla gara del 31 maggio, ci stiamo adoperando per ampliare la capienza del settore ospiti, che come ricordavo l'altra volta è di 150 posti, però la volontà è quella appunto di fornirsi di strutture mobili ed ampliarla fino a 600.
13: Fino a 600. Risposta definitiva, sì. Quando l'avrete?
14: Sicuramente prima della gara d'andata, se proprio devo darti un giorno, credo tra mercoledì e giovedì di questa settimana potremmo essere più precisi e avere una risposta definitiva.
13: Perfetto, quindi tra mercoledì e giovedì avremo questa risposta. Un'altra cosa, credo, dottore, interlocuzioni che riguardano anche gli orari, sappiamo, d'inizio della partita, ci può anticipare qual è, insomma, la vostra idea come inizio gara, che ci sarà 16:30 o più tardi?
14: Credo alle 16:30.
13: 16:30, perché insomma questo permette sia a voi che al Taranto, a voi all'andata e al Taranto al ritorno, di poter rientrare quanto prima nelle proprie sedi di destinazione. Certo. Quindi si va verso le 16:30. Direttore, sì. Io spero di averti dato la possibilità di rispondere serenamente a quello che è accaduto, ribadendo la stima nei confronti sia tuoi che dell'intera società, e ringraziandoti per questo intervento, e ci vediamo domenica, va bene?
14: Ti ringrazio, buon proseguimento.
13: Grazie al direttore Angelo Cioffi, era doveroso incominciare così con due notizie, verso i 600 posti, e sapremo l'ok tra mercoledì e giovedì, e l'orario d'inizio delle partite dovrebbe essere alle 16:30. Tra pochissimo, e ringrazio Piero Caffio e Michael Schino per quanto riguarda la parte tecnica di questa puntata, avremo la possibilità di poter ascoltare Carmine De Falco, se possibile, che è in video call con noi, lo possiamo già sentire, il tecnico Carmine De Falco. Ciao Carmine, buonasera a te.
15: Ciao Francesco, buonasera a tutti.
13: Allora, tu hai visto la gara d'andata, o meglio, la prima gara, quella di playoff tra il Taranto e il Canosa. Che idea ti sei fatto del Taranto nei playoff? Cioè, come l'hai vista mentalmente la squadra?
15: No, diciamo che ho visto una squadra in palla, una squadra determinata a volere il proprio risultato, che era quello della vittoria. E diciamo che sin da subito non c'è stata partita, dai. Hanno approcciato benissimo. Ha lavorato bene in settimana, si è visto, quindi ho visto un Taranto bene. Quello che deve fare il Taranto è quello solo quello della vittoria, diciamo il risultato che deve fare. Ho visto una squadra in palla, una squadra forte, una squadra ben messa in campo, una squadra allenata bene, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene di questi playoff. Poi alla fine c'è solo un risultato, è quello della vittoria, perché diciamo che dovrebbe essere solo di passaggio questa categoria, come quella della Serie D, e il minimo è stare in Serie C con questa tifoseria, con questa proprietà, è il minimo che si potesse fare domenica scorsa.
13: In vista della partita con l'Apice, il doppio incontro con l'Apice ha mantenuto, no, quelli che erano insomma nell'immagine di tutti, la squadra che dovesse andare verso il prossimo turno, mentre invece dall'altra parte la Matese ha mantenuto quello che era il pensiero, no, pre-gara, vedendo quello che era stato il campionato. La Gladiator è la sorpresa, possiamo dire, di queste semifinali?
15: No, il Gladiator, tu parli del Gladiator?
13: Sì, visto che ha fatto una grande squadra comunque, come la Caivanese, attenzione.
15: Sì, ma non c'è da sorprendersi, c'è un allenatore che è navigato come Farina, che ha vinto non so quanti campionati di eccellenza e qualcuno di Serie D, quindi una squadra fatta bene. Se tu vai a vedere gli uomini, c'ha 6-7 uomini importanti per una rosa importante. Poi ha trovato il Forio, che ha fatto un campionato, diciamo, a sé, e si era giocato con la Caivanese, che era un'altra buona squadra. Ma io non mi sorprendo del Gladiator, come non mi sorprendo neanche, diciamo, di questo Apice, che non conoscevo perché sono un paio d'anni che fa l'eccellente, però c'è un tecnico importante come Soffi, che abita lì vicino, magari si è avvicinato a casa, ma con dei trascorsi importanti a livello di Serie D, Serie C. Ha fatto bene a Sorrento, dove ha vinto una Coppa Italia, un campionato. Sono squadre da prendere con le molle, non ci dobbiamo far prendere dal paesino, dall'ambiente, tutte queste cavolate qua. Per loro già è una festa venire qua domenica, perché fanno una gita fuori porta, ma il campo poi dirà tutt'altro, quindi ci si deve preparare bene come se fosse un'altra finale e stare attenti, perché poi sono partite trappole queste qua, però

0: Visto il Taranto col Canusa, diciamo che il Taranto dovrebbe farcela. Lo speriamo tutti perché, ti ripeto, il Taranto deve essere di passaggio in questa categoria.
1: Non c'è Asi Osmanovic dal primo minuto, potrebbe esserci quindi una difesa comunque confermata a 4 con l'eventuale inserimento di Delvino come esterno con Sansò mantenendo i due esterni o anche De Rosa esterno e cambiando entrambe le fasce. Secondo te difesa a 4 o difesa a 3? O dipenderà tutto dalle condizioni di Lo Iodice?
0: Ma difesa 4, difesa 3 cambia poco. In un campionato del genere quasi deve parlare di uomini, non di moduli. Alla fine gli uomini fanno la differenza e il modulo lascia il tempo che trova. Quindi o 4-3, poco importa. L'importante è fare la gara come si è fatto col Canusa e di fare un risultato importante in casa per andare lì un attimino più tranquilli.
1: Domenica Carmine, spero di vederti nuovamente in tribuna, così anche da farti fare un bel intervento durante la radiocronaca, così ci racconti un po' la partita. Se non sarà così,
0: Sicuramente
1: peccato, insomma,
0: no,
1: sperato.
0: dovrei esserci. Se non sono fuori, sicuramente verrò. Un
1: Va bene, va bene. Grazie, grazie a Carmine De Falco per essere stato con noi.
0: abbraccio e sempre Forza Taranto.
1: Grazie, grazie Carmine. Ciao, ciao, buona
0: Ciao,
1: giornata a te.
0: Francesco.
1: Ciao,
0: Buonasera a
1: ciao, ciao, ciao.
0: tutti. Buonasera a tutti.
1: E allora adesso abbiamo la possibilità di poter ascoltare la dichiarazione di Bose Bucoya. Bose Bucoya che è stato sicuramente uno degli elementi del Taranto che è cresciuto di più sin dall'inizio della stagione. Allora andiamo a sentire in questa intervista che abbiamo preparato grazie al montaggio di Mariangela Magistro. Bozé Vukoja, come si prepara il match numero uno di semifinale contro l'Apice di domenica prossima?
2: We have prepared very, very serious, like
1: La preparazione è molto seria e l'atmosfera negli spogliatoi è positiva da parte di tutti. Sappiamo che è una partita importante per noi, per il club, e cercheremo di dare il meglio. Mancherà sia alla gara di andata sia nel match di ritorno Christian Azi Osmanovic, sicuramente un elemento fino ad ora imprescindibile per i rossoblù. Tu come la vedi?
2: Is important player for us.
1: Sicuramente Christian è un giocatore importante per noi, ma tutti siamo pronti e ognuno di noi dovrà mettere a disposizione dell'altro il proprio talento e combatteremo per raggiungere la vittoria. Parliamo della tua stagione. Sei arrivato in riva allo Ionio ed eri un punto interrogativo sul tuo ruolo, almeno inizialmente. Poi il tecnico Ciro Danucci ha saputo trovare la collocazione migliore. Adesso sei diventato un centrocampista imprescindibile per gli schemi tattici degli Ionici.
2: About me, about my season.
1: Innanzitutto, per cominciare, ho sempre creduto in me stesso e poi sicuramente mi sono affidato al tecnico Ciro Danucci e ai miei compagni di squadra. Nutro grande fiducia per tutti e il clima proprio di squadra è sereno. È stato quello fondamentale e importante nel gioco e anche per me, per poter essere a disposizione di tutti quanti. Infine, i playoff per la Serie D. Cosa servirà per vincere? Per i playoff ogni dettaglio è importante, c'è bisogno di concentrazione mentale e spirito di squadra, perché queste partite sono decisive, a partire da quella di domenica prossima. Dai dettagli, infatti, si trae la differenza e si può arrivare all'obiettivo finale. Allora, vi ricordo quello che ha detto in apertura il direttore sportivo Cioffi. Probabilmente la partita tra Taranto e Apice, quindi anche Apice e Taranto, si giocherà alle 16:30 come calcio d'inizio per permettere poi a entrambe le squadre, insomma, di poter raggiungere la propria zona di destinazione, essendo molto lontana entrambe le sedi della partita, il post-gara, insomma, di poterlo gestire almeno con orari abbastanza normali. Vi ricordo che entrambe le partite saranno trasmesse in radiocronaca diretta su Cittadella, sui 96.500 MHz in DAB+, sui dispositivi Alexa e Google. Ricordiamo che Taranto Apice è solo una parte del tabellone, perché dall'altra invece c'è Gladiator contro Matese. Gladiator Matese che è venuta fuori, insomma, nelle ultime 2 settimane. La Gladiator, come dicevamo anche in precedenza, grazie al successo per 1-0 di

0: ormai la scorsa settimana ha conquistato sul campo della Caivanese anche un po' a sorpresa, ma la Gladiator, come giustamente si diceva, è formazione che ha un allenatore esperto come Farina. Sì, grazie insomma alla regia, perché stiamo vedendo proprio le immagini relative alla partita proprio tra Caivanese e Gladiator, che ha portato proprio al passaggio in semifinale della formazione di Santa Maria Capua Vetere. Come dicevamo, Farina in panchina per i giocatori della Gladiator, quindi la sicurezza di avere un allenatore che ha fatto bene, conosce bene soprattutto il campionato di eccellenza pugliese, nel caso in cui dovesse arrivare una pugliese avanti, nel caso in cui il Gladiator dovesse andare anche in finale. Questo è il gol con cui la formazione della Gladiator era riuscita a passare in vantaggio e vincere la partita contro la Boys Caivanese. Mentre invece i playoff, per quanto riguarda il campionato, lo stiamo proprio rivedendo il gol con cui la Gladiator è riuscita a battere la formazione della Caivanese, mentre invece dall'altra parte invece è stato il successo per 2-0 della Matese sull'Agnonese. La formazione della Matese è riuscita a vincere quella che era la finale che si è disputata ieri in Molise, un successo per 2-0 che ha permesso alla formazione molisana quindi di entrare nella fase nazionale, di cui stiamo vedendo i gol che hanno permesso proprio alla formazione della Matese di riuscire a vincere il match disputato, lo ripetiamo, nella giornata di ieri. Questi sono gli highlights della partita. E adesso insomma il quadro è chiaro, insomma, con la Matese che aveva conquistato il secondo posto in classifica nella fase della stagione regolare, mentre invece la formazione della Agnonese era riuscita ad arrivare in finale grazie ad una roboante vittoria esterna per 4-0, per 4-0 nel primo turno di semifinale per quanto concerne il proprio campionato di regionale contro l'Alto Casertano. Quindi è finita insomma la possibilità per l'Agnonese di arrivare in fondo, mentre invece la Matese è una formazione che è cresciuta in questi anni, una formazione quella della Matese che in questi anni ha cercato di arrivare insomma in alto, è riuscita adesso a raggiungere questo obiettivo, quello della conquista insomma della semifinale nazionale. E insomma, noi l'abbiamo conosciuta con questa partita, con queste immagini, ma anche avvicinandoci in queste settimane, facendo capire quello che è stato il percorso da parte della formazione della Matese. E per parlare poi della Matese, noi abbiamo la possibilità di avere in collegamento il presidente proprio della formazione della Matese. Dobbiamo averlo in questo momento, è Carmine Matera. Chiedo, grazie, grazie ai nostri tecnici. Presidente, eccoci qui. Benvenuto, benvenuto, buonasera.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, Presidente, noi vi abbiamo conosciuti in queste settimane, no? Seguendo i playoff, perché giustamente stiamo seguendo tutto, diciamo, quello che è il pacchetto, no? Dei playoff di semifinale. Ce la descrive un po' questa Matese? Lei l'ha presa con la voglia di farla risalire, adesso la sta portando a un passo dalla Serie D?
1: Sì, noi abbiamo riorganizzato un attimino tutta la situazione societaria. Ci siamo strutturati, sono 2 anni che otteniamo risultati importanti. Abbiamo fatto la finale playoff l'anno scorso contro il Venafro qui a Piedimonte, perché siamo arrivati secondi in classifica, non riuscendo a centrare l'obiettivo purtroppo, però quest'anno siamo riusciti nell'impresa di vincere la finale regionale e quindi approdare alla fase nazionale. Quindi è stato fatto un buon lavoro, abbiamo un organico giovane. È una squadra, secondo me, importante che può dire la sua anche a livello nazionale. Speriamo bene, dai.
0: Ecco, adesso avete la Gladiator, una formazione allenata dal tecnico Farina, un tecnico esperto. Voi avete una vostra esperienza, e soprattutto i dirigenti, il direttore sportivo, insomma, cioè siete in entrambi, possiamo dire, in entrambe le zone del tabellone, abbiamo molta esperienza, no? Nell'ambito proprio di Serie D e far bene in Serie D. Questo può essere un vantaggio per tutte voi. Parlo anche il Taranto in mezzo, ovviamente.
1: Certo, ovviamente parliamo di piazze che hanno fatto la storia del calcio, il Gladiator e il Taranto sono piazze importantissime che hanno fatto nel mondo del calcio. Noi
0: L'ho perso un attimo
1: anni di Serie D, siamo a, sì, dicevo, noi abbiamo fatto 3 anni di Serie D. E comunque a buon livello abbiamo fatto un anno, abbiamo centrato anche i playoff in Serie D, però ovviamente stiamo parlando di piazze importanti con budget diversi dai nostri, ma ovviamente noi abbiamo la nostra l'esperienza e comunque cercheremo di rendere cara la pelle.
0: Stiamo vedendo le immagini della partita di ieri, un successo per 2-0, meritato insomma da parte vostra, contro una squadra che poteva essere un outsider difficile. Ecco, le chiedo un leggero pensiero, un piccolo su quello che è stato ieri il successo nei playoff.
1: Certo, l'Olimpia Milanese aveva una squadra di tutto rispetto, ha attrezzato una squadra importante, con calciatori importanti, non era per niente semplice. Poi ovviamente è una partita secca e non è mai facile vincerla, anche perché giocava anche il fatto che noi avevamo 2 risultati su 3 e mentalmente non era semplice approcciare bene a questo tipo di partita, avendo 2 risultati a disposizione, però i ragazzi hanno fatto una grande gara ieri. E comunque nelle 3 partite disputate contro l'Olimpia Agnonese, le 2 in campionato e questa qua ieri la finale, siamo riusciti a portare a casa in tutte e 3 le partite il risultato pieno. Quindi siamo stati bravi noi, però loro hanno un organico importante.
0: Ecco, come vede questi playoff, Presidente? In tutte e due
1: I
0: le
1: playoff
0: zone, da una
1: nazionale,
0: parte e dall'altra,
1: sì.
0: quindi.
1: L'ho detto prima, stiamo parlando di squadre importanti, con allenatori importanti. Francesco Farina è un allenatore navigato sia addirittura in Serie D, quindi figuriamoci, stiamo parlando di squadre di spessore. Il Taranto ha calciatori di un certo livello come lo Iodice, cioè, stiamo parlando di piazze importanti che hanno budget diversi sicuramente dai nostri. Cercheremo di mettere in campo la freschezza, la gioventù e quando le squadre sono giovani non si può mai sapere quello che può succedere in una partita.
0: Beh, chi può vincere? Diamo le percentuali. Almeno lei ci aiuti, dai, Presidente. Insomma, dai, su 4 sono tutte e due. Tutte e quattro sarebbero al 33,33. Chi è che prende quello 0,1 in più, secondo lei? E perché anche?
1: Vabbè, io penso tra le 4 le favorite sono Gladiator e soprattutto Taranto, che sono squadre veramente importanti, piazze importanti, tifoserie importanti, storie importanti calcistiche. Penso che loro due hanno qualcosina in più.
0: Quindi insomma, queste due qualcosa in più. E la sorpresa può essere la Matese?
1: Magari, ma anche per sfatare questo tabù, per sfatare questo tabù del fatto che il campionato molisano è un campionato diverso cioè leggermente inferiore agli altri, quindi sarebbe una soddisfazione veramente importante da parte nostra e anche dell'ambiente di tutto il calcio, diciamo, dai.
0: Va bene, io lo ringrazio Presidente perché è stato molto simpatico, soprattutto perché giustamente noi aspettavamo chi passasse il turno, infatti vi ho contattato dopo la partita e per la disponibilità. Grazie al
1: Certo.
0: Presidente Carmine Amedeo per essere
1: Grazie.
0: con noi. In bocca al lupo Presidente.
1: Grazie Crepi e grazie a voi di avermi ospitato.
0: Di che?
1: Felicissimo di essere stato con voi. Grazie.
0: Grazie, grazie al Presidente Carmine Amedeo della Matese. Dunque, adesso dobbiamo passare in Serie D con il Martina. Vi riepilogo insomma quelle che sono le informazioni, ripeto ancora una volta, che vi sono arrivate all'inizio della puntata perché non aveste visto la prima parte. Abbiamo avuto il direttore sportivo dell'Apice, ha specificato che l'idea è quella di una struttura removibile da inserire lo stadio con una capienza massima di 600 posti. Quindi questa è la prima notizia. La seconda, l'orario di inizio della partita da confermare, ma le interlocuzioni tra le due società ci sono state. E sembrerebbe che stiano andando a buon fine quello delle 16:30 sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Mi ricordo a questo punto il regolamento per quanto riguarda i playoff, in attesa poi di avere la possibilità di poter passare poi a parlare di serie di girone H. Chi andata 90 minuti, ritorno 90 minuti. In caso di parità di gol segnati e subiti, quindi in questo caso si va ai supplementari. In caso di parità ai supplementari, calci di rigore. Nel caso in cui invece una delle due squadre segna più gol dell'altra, fondamentalmente va avanti. Noi stiamo adesso per parlare anche del Martina, ecco, questo ve lo dico, in modo tale da lì si è concluso i playoff. Lì sono conclusi i playoff con la Paganese che ha vinto per una rete a zero nel corso del primo tempo. La formazione della Paganese è riuscita a conquistare, insomma, questi playoff. È stata una vera e propria disdetta per il Martina, perché per il terzo anno consecutivo la squadra martinese, che aveva raggiunto la finale con due tecnici diversi anche, due volte con Pizzuli, una volta con la terza, non è riuscita, insomma, a conquistare questo successo finale che manca al Martina. Martina che poi sarebbe entrata nel lotto eventualmente delle formazioni ripescabili con questa speciale classifica che si forma tra le nove vincenti del campionato di Serie D. Da vedere poi alcune caratteristiche per quanto riguarda l'inserimento poi nel ripescaggio, insomma, nella possibilità di ripescaggio, che eventualmente ci sarebbe stata grazie anche al discorso legato alle infrastrutture. Su questo tra poco parleremo con il team manager del Martina, Alessio Carrieri. Ve lo anticipo già che stiamo perfezionando, grazie ai nostri tecnici, il collegamento per poter parlare con lui e poter capire come si muoverà. Come si muoverà, insomma, la formazione del Martina. Dunque, tra pochissimo avremo Alessio in collegamento con noi e quindi possiamo parlare, insomma, con lui di quello che è il momento del Martina, perché ieri c'è stata anche una conferenza stampa abbastanza lunga dopo gara, dove ha parlato il presidente Piero La Carbonara, si è preso un momento di riflessione. Diciamo che la conferenza stampa di Piero La Carbonara nelle ultime 3 stagioni è stata similare, però c'è qualcosa di diverso che abbiamo captato nelle sue parole e vogliamo capire. Allora, Alessio Carrieri è in collegamento con noi, il team manager del Martina. Io ringrazio Alessio perché ci mette anche lui la faccia, insomma, non è semplice in questi momenti. Ciao Alessio, ben ritrovato, perché noi lo ritrovammo un anno fa quando annunciavamo la terza, lui non poteva dirlo. Però in questo caso lo possiamo fare. Ciao Alessio, buonasera a te.
1: Ciao, buonasera a voi. Grazie per l'invito.
0: Allora Alessio, io parlavo della conferenza stampa di ieri, perché della partita l'abbiamo analizzata rapidamente. Ti faccio un paio di domande e cerchiamo di capire se ho decodificato bene quello che è il sottofondo da parte del presidente La Carbonara. In primis ha puntato l'attenzione sulla questione giornalistica, lo diciamo tranquillamente, perché in una prima fase, insomma, ha parlato dei giornalisti, ricordando, insomma, che noi abbiamo avuto alcuni giornalisti di Martina qui, Michele Lillo, Ottavo Cristofaro, giusto per dire, c'è anche Giuseppe Ancona, insomma, persone, 3 persone che negli anni sono stati sempre martinesi puri, insomma, no? Quelli che abitano a Martina, parlano del Martina in maniera puntuale rispetto anche a chi vi parla. Era un po' una sorta di ci aspettavamo un loro abbraccio virtuale a fine della partita, questo.
1: Sì, ma sicuramente un'esternazione dovuta al fatto che comunque c'era in un momento, come hai detto tu, no, poco bello, poco felice, poca vicinanza, poca attenzione, anche perché in momenti magari si potrebbe dare risalto a qualcosa di importante, non avere la presenza accanto di gente, appunto, come hai detto tu, di Martina, sicuramente ha fatto un po' male, ecco. Ci si è sentiti un po' soli, ecco, tutto qui.
0: Ok, seconda decodificazione. Ripeto, ho decodificato quella che è la conferenza stampa, poi posso anche
1: Sì.
0: sbagliarmi e ti chiedo scuse, ovviamente,
1: No,
0: non è
1: vai
0: cattiveria,
1: tranquillo.
0: però ci stiamo confrontando.
1: Assolutamente.
0: Seconda parte, voglio riflettere. le tre conferenze stampa post playoff sono state similari. Stamani me le sono andate a riascoltare anche le due precedenti. Grazie anche all'aiuto di alcuni colleghi, e questo devo dire la verità. Perché mi ricordavo questa somiglianza, però questo voglio riflettere questa volta. Mi è sembrato un po' come dire: io voglio fare qualcosa in più, ma non riesco a fare qualcosa in più se sto da solo, parlo economicamente parlando.

0: Questa volta chiedo un po' più aiuto alla città. È questo?
1: Sì, è la verità, non ci si può nascondere dietro un dito. Si è arrivati a un momento in cui tanti hanno ambizione di salire, soprattutto i tifosi. Anche noi abbiamo un'ambizione, l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni, che abbiamo voglia di portare il nome di Martina più in alto possibile. Avevamo promesso di

0: essere in pochi, e bisogna comunque oggettivamente essere nelle persone giuste a remare nella stessa direzione, e bisogna avere dei connubi importanti. È arrivato il momento che, se davvero si vuole fare questo step successivo, bisogna che veramente tutti capiscano che la crescita di Martina passa appunto dalla volontà di tutti e dalla necessità appunto di portare il nome di Martina il più in alto possibile. Ecco.
1: Io ti faccio una domanda secca, ma ci sono state delle persone che si sono avvicinate, cioè degli imprenditori che hanno detto vi diamo una mano, o anche ce la prendiamo noi la società? Cioè, detto in maniera proprio... perché tante voci ci sono state a gennaio. Io dico anche, c'è stato un periodo a gennaio che io ho ascoltato delle voci di, non voglio fare il nome perché altrimenti sarebbe scorretto, però una persona, un imprenditore importante di Martina, sembrava un passo dal dire me lo prendo io il Martina, però è chiaro che prendendolo io devo capire qual è la situazione, no? Crediti, debiti, insomma, che la società, giustamente. Ma è vero questo?
0: Sì. No, assolutamente, chiunque debba prendere una scuola di calcio deve capire quali sono...
1: No, a gennaio c'è stata questa persona che si è avvicinata, voglio dire.
0: No, in realtà no, non si è mai avvicinata, pensavamo che qualcuno finalmente avesse voglia di o contribuire alla crescita di questa società o comunque a proseguire un percorso diverso da quello che comunque ha fatto il presidente della Carbonara. Però oggi la situazione oggettiva è questa, che la Carbonara si ritrova comunque a proseguire i suoi impegni nuovamente da solo, e farlo anche l'anno prossimo, nell'oggettività delle cose, dopo 10 anni di nostra gestione, ci vuole tanta forza, ecco, tanta forza. Te lo dico sinceramente senza nascondermi dietro un dito, anzi vorremmo che qualcuno arrivasse sicuramente a darci una mano se ne hanno voglia, oppure comunque a provare a continuare questo percorso importante che abbiamo costruito in questi 10 anni.
1: Ecco, questo anno, no? E sembrava essere quello giusto a un certo punto, poi si è bloccato tutto, l'abbiamo analizzato, no? Con tutti i nostri ospiti, anche i giocatori del Martina, su quel rigore concesso al Barletta. È come se lì si è creato un cortocircuito dentro il quale si è andato ad incanalare il Martina in questa presa elettrica con la scossa, e questa scossa, invece di dare il salto, l'ha fatta abbassare il Martina. E questo è stato...
0: Sì, è vero, non ripeto, a libro aperto, come ho detto in altre trasmissioni, purtroppo quel rigore all'85esimo ha destabilizzato veramente le menti dei ragazzi, la voglia di continuare a credere che questo campionato si potesse portare a casa in maniera importante. Anzi, devo dire la verità, siamo stati abbastanza bravi a tenere, anche dopo Pagani, dopo aver perso 3-0 a Pagani, alta la concentrazione, a sperare ancora in qualcosa di importante. Però poi purtroppo devo dire che le energie mentali sono venute veramente meno. La sconfitta di ieri, io credo proprio che sia una sconfitta dovuta a una forza mentale che è mancata.
1: Altro aspetto, Giuseppe La Terza era quello che doveva dare come esperienza in più, no? In Serie D, aveva il dente avvelenato per non essere riuscito a far bene a Casarano, quindi c'è riuscito il tecnico, no? Lui ha 2 anni di contratto col Martina, correggimi se sbaglio.
0: È giusto.
1: Quindi tecnicamente lui resta nella prossima stagione. Anche lì decodifico però un messaggio del tecnico. L'ho visto un po' titubante. È stata un'impressione mia? Oppure anche lì l'effetto post partita?
0: Sicuramente l'effetto post partita è stato un po' duro, ecco. Però io penso che mister La Terza abbia portato

0: tale senso di professionalità quest'anno, che abbia alzato comunque quell'asticella che noi ci eravamo prefissati. Noi, ti dico sincero, no? Se dovessimo continuare, ci farebbe piacere avere con noi ancora Mister La Terza.
1: Ok, diciamo che ci saranno dei dialoghi tra di voi, ecco, posso dirlo questo, insomma.
0: Assolutamente, diciamo, sì, assolutamente sì.
1: Ci piace il mercato, diciamo che nonostante l'anno di contratto vi siederete a tavolino e parlerete tra qualche giorno, un po' smaltita, insomma, la delusione di questa partita, ma non stagione, delusione non di questa stagione però, perché poi bisogna vedere il rovescio della medaglia, perché se per tre quarti di stagione il Martina è stato vicino, è stato allo stesso, alla pari con il Barletta e anche avanti quasi, possiamo dire fino al 90°, qualcosa di buono è stato fatto alla fine e non va dimenticato.
0: Ma assolutamente, dici bene, questa è una stagione per noi da incorniciare, perché noi abbiamo battagliato con squadre con budget importantissimi. La Sarnese ha dovuto fare il play-out per salvarsi. Qua parliamo di una squadra che ha investito fior di quattrini per vincere il campionato. Noi pensiamo di aver, senza presunzione, perché poi lo dice il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, noi veniamo da tre finali consecutivi di playoff, è vero, perse, perché comunque abbiamo trovato squadre sempre importanti, forti, che avevano voglia di vincere, perché come ho detto in un'altra trasmissione, questi playoff non li vuole fare nessuno, non li vuole vincere nessuno, ma quando l'arbitro fischia cambia praticamente tutto. Quindi noi siamo orgogliosi del percorso calcistico che abbiamo fatto. Abbiamo fatto parlare veramente l'intera Puglia, Italia, in questi 3 anni del Martina Calcio, di un modello sostenibile, di un modello che riporta le famiglie e i bambini allo stadio. Questo per noi è una grandissima vittoria, però te lo dico sinceramente, siamo rammaricati veramente di non aver portato questo campionato a casa, ci tenevamo troppo, è stata una dura botta.
1: Tanti bambini anche nei giorni precedenti all'ultima gara, ecco, questo lo volevo ricordare, quell'open day di cui dicevi tu, che ha messo, no, ha stretto quasi un abbraccio, no, prima squadra con quello che è il futuro. Ecco, il futuro, secondo te quanto tempo adesso ci vorrà per poter capire il Martina che sarà? Quanti giorni secondo te?
0: Devo essere onesto, non lo so perché ci devo sedere a tavolino davvero Piero La Carbonara con noi, che siamo i suoi amici stretti, i suoi collaboratori stretti, perché noi siamo ambiziosi, l'abbiamo dimostrato, come ti ho detto poc'anzi, non ci piacerebbe fare un campionato a partecipare, ecco, non è da noi, quindi dobbiamo cercare di capire quali sono le possibilità reali in questo momento e la voglia di Martina di ambire a qualcosa di storico. Ci abbiamo provato in tutti i modi, però per alzare l'asticella bisogna essere accompagnati da tutti, dalla città, l'amministrazione comunale. Tutti devono avere voglia di portare il mattino in alto.
1: Ah, questione pergolo, rapidamente, giustamente mi eri fatto ricordare questo passaggio, perché poi rientrava eventualmente in una domanda di ripescaggio. Settembre sì o no? Da quello che avete capito?
0: No, forse i tempi saranno pure un po' più lunghi.
1: Settembre no, settembre no.
0: Però
1: Quindi sarebbe stato un problema, poi fa la
0: no.
1: domanda. Lo dico ovviamente,
0: Sì,
1: no,
0: sarebbe stato
1: perché questa è poi la realtà dei
0: sì,
1: fatti.
0: no, no, no, ecco. No, ma è vero, ecco perché non bisogna nascondersi assolutamente dietro un dito. Sicuramente avremmo trovato, magari vincendo i playoff, la disponibilità comune di trovare delle soluzioni al Tursi, però per il momento il pergolo, per quello che sappiamo noi, non è al momento disponibile, ecco. Poi parliamo di un campo fase di sviluppo, quindi non è un campo pronto probabilmente per delle categorie importanti, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Grazie adesso cari team manager Martina per aver dialogato in maniera aperta con noi. Non era facile il giorno dopo la partita persa con la Paganese e al termine soprattutto di un percorso, come diceva giustamente adesso, di questi 10 anni, non era facile. Grazie tante davvero per essere stato

0: nostro ospite. Ci
1: Grazie a
0: risentiamo
1: voi.
0: a presto, perché giustamente appena ci saranno poi novità e bisognerà ricominciare a vedere quello che sarà il mattino del
1: Assolutamente.
0: futuro. Ciao Alessio, buona serata a te, grazie ancora.
1: Grazie, buona serata a tutti, arrivederci.
0: E allora, abbiamo detto del Martina, quindi si finisce in questo modo il percorso di Serie D Girone H. Noi ne parleremo nei prossimi giorni, perché andremo poi a risentire le parole nel corso del telegiornale di Alessio Carrieri, di tutto quello che riguarda il passaggio, no? Che c'è verso la prossima stagione, quello che sarà il Martina del futuro. Lo andremo ad approfondire nei prossimi TG e nelle prossime anche trasmissioni, come vi abbiamo più volte promesso, ribadito, insomma, il Martina c'è già. Dunque, c'è già nella nostra scaletta, insomma, verso l'estate. Tra pochissimo, anzi, dovremmo averla già Giorgia Panzetta con noi in collegamento. Eccoci qui. Ciao Giorgia, buonasera a te.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ci troviamo come di consueto, a fare un po' il punto sulla pallanuoto, partendo dalla prima notizia sulla prima squadra, che ne ha due dietro adesso in questo rush finale verso la salvezza.
2: Sì, adesso sì, con la svolta della partita di sabato, con questa vittoria contro il Dream Team Salerno, abbiamo conquistato la terz'ultima posizione, quindi siamo matematicamente salvi, però il campionato non è ancora terminato, manca ancora una giornata che comunque affronteremo al meglio, assolutamente. Però siamo come dire un po' più tranquilli.
0: Ecco, il fatto di aver raggiunto la salvezza, no? Era poi l'obiettivo di questa stagione, perché poi l'avevamo detto già all'inizio, no? Del percorso, questa è una squadra che comunque deve salvare la categoria e poi successivamente dovrà puntare a fare dei piccoli passi avanti, però lavorando sui settori giovanili, ovviamente. Ecco che i risultati proprio del settore giovanile in generale e delle squadre giovanili in questo caso sono da sottolineare. C'è stata una sconfitta, però diciamo tra virgolette indolore, possiamo chiamarla così, perché comunque c'è un percorso playoff da fare.
2: Siamo abbastanza soddisfatti dei nostri ragazzi, assolutamente. Serie C è una squadra molto giovane, età media appunto attorno ai 20 anni, e puntiamo appunto sul settore giovanile, tanto che ieri si è tenuta la finale allievi, quindi categoria under 16 potenza, e abbiamo conquistato il titolo interregionale e abbiamo perso di una sola lunghezza contro il Cosenza a 30 secondi, ecco, dal termine della partita. Diciamo che inizialmente, come dire, i ragazzi un po' di rammarico avendo lottato fino alla fine, però comunque siamo contentissimi perché accederemo agli ottavi di finale i primi di giugno e ci recheremo in Lombardia 7-8 giugno. Quindi ottavi di finale, quindi continuo la scia a livello nazionale.
0: Quindi questo è il percorso. Ci sono altri risultati da dover sottolineare, Giorgia, in questo momento? Credo proprio di sì, giusto?
2: Sì, assolutamente. Diciamo che i campionati, per quanto riguarda la pallanuoto, i campionati giovanili, under 12, under 14, stanno andando avanti e diciamo appunto sono squadre in crescita che rispetto appunto all'inizio dell'anno, anche confrontandosi con diciamo gli stessi avversari, si sta evidenziando il lavoro. E per quanto riguarda il nuoto anche lì, siamo, come dire, come società siamo impegnati in diversi trofei, a partire da fine mese, faremo il trofeo russo, poi saremo al trofeo internazionale a Riccione, poi al trofeo internazionale a Sette Colli, quindi diciamo che appunto anche il nuoto va avanti, ci sono anche dei ragazzi che si sono qualificati, sono stati convocati al collegiale regionale sotto occhi diciamo, degli osservatori della nazionale per scoprire i giovani talenti, quindi diciamo che anche il nuoto va avanti, va forte.
0: E altro aspetto su cui dovevamo puntare l'attenzione, proprio come dicevi, è il nuoto, e lei ti ha appena detto, e questi appuntamenti di giugno, perché poi a giugno, io lo ripeto sempre, l'ho ripetuto anche l'altra volta, lo ripeto ancora, è un po' la chiusura, no, del periodo della Mediterraneo per quanto riguarda, o meglio, in Italia, di tutte le società che chiudono il loro percorso annuale per poi dedicarsi all'estate, dove d'estate diciamo, a livello internazionale, poi ci sono le varie manifestazioni a livello nazionale, invece ci sono a giugno, ecco, questo lo dico a beneficio magari di chi conosce meno, no, il calendario del nuoto. Giorgia, che anno secondo te, a un mese possiamo dire dalla fine è stato per la un mese e mezzo, dalla fine è stato per la Mediterraneo Taranto rispetto al 30 di giugno? Sì, ogni tanto penso che siamo già alla fine di maggio, ma ancora siamo a metà di maggio. Scusa.
2: Diciamo che appunto gli obiettivi piano piano appunto li stiamo raggiungendo, quindi gli obiettivi che ci eravamo prefissati li stiamo raggiungendo ovviamente, però poi quando ci troviamo nel vivo vogliamo sempre di più, quindi non ci arrendiamo mai. Ecco. Però assolutamente gli obiettivi, siamo in linea con gli obiettivi, quello sì, e quindi saranno il punto di partenza anche per la nuova stagione. Per cercare di aumentare ancora di più il livello, aumentare anche, come dire, la nostra, per quanto riguarda per esempio la pallanuoto, aumentare anche il nostro vivaio di giovani, quindi a farli appassionare sempre più a questa categoria, a questa disciplina, o comunque in generale avvicinarli al mondo acquatico.
0: Perfetto, perfetto. Io ringrazio Giorgia Panzetta per essere stata con noi, come sempre, diciamo, il nostro anello, insomma, col Mediterraneo Taranto, che ci permette, insomma, di poter capire al meglio i risultati e i percorsi che si stanno facendo. E soprattutto abbiamo festeggiato, come giustamente diceva, la salvezza della prima squadra in Serie C della pallanuoto della Mediterraneo Taranto, in attesa, ricordo, di quello che poi sarà la prossima stagione, che potrebbe vedere anche delle novità. Ma su questo dobbiamo attendere, anche perché abbiamo i giochi del Mediterraneo in mezzo e poi, insomma, capiremo meglio come usciremo dai giochi del Mediterraneo. Ciao Giorgia, grazie, buona serata a te.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E dunque, abbiamo chiuso questa puntata di Onda Rossoblu. Siamo arrivati fino in fondo, grazie a Michael Schino, grazie a Piero Caffio per quanto riguarda la parte tecnica di questa puntata. Noi ci rivediamo la prossima settimana, lunedì prossimo, dove sicuramente parleremo della gara di andata tra Taranto e Apice, ma parleremo anche della sfida di andata tra la formazione del Gladiator e quella della Matese, valevoli come semifinali playoff per la promozione in Serie D. Ricordo che Taranto Apice sarà trasmessa in Radio Cronaca diretta, sembra, lo ripeto ancora una volta, in attesa di ufficialità, a partire dalle ore 16:25, qualora diventi ufficiale, quindi diciamo dalle 16:30 palla al centro per raccontare quella che è la prima sfida nazionale per il percorso per andare in Serie D. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.
3: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È stato fissato per domani l'esame autoptico sul corpo di Saco Bacari, ucciso con tre fendenti tra l'addome e il petto all'alba di sabato 9 maggio, quando stava per andare incontro alla sua giornata lavorativa. L'autopsia sarà eseguita dal dottor Roberto Vaglio di Lecce e sarà importante al fine di aggiungere altri elementi utili alla ricostruzione del terribile agguato mortale messo a segno presumibilmente da una banda fatta per lo più di minorenni. Secondo il GIP Gabriele Antonacci, il gruppo avrebbe agito con la convinzione di rimanere impunito. A testimoniarlo ci sarebbero i filmati che mostrano chiaramente le modalità utilizzate dai giovanissimi, consapevoli delle telecamere a volto scoperto, quando mancava poco all'inizio di un nuovo giorno, quindi in un momento in cui la zona iniziava ad essere anche frequentata. E quanto ha scritto il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 22enne Mimmo Colucci, arrestato nella giornata di giovedì scorso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero

0: straniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
3: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente, anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
2: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano, serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il brutale omicidio di Sacco Bacari rischia di innescare anche un problema politico all'interno dell'amministrazione comunale. A testimoniarlo sono i recenti interventi sulla stampa dell'onorevole Francesca Vigiano e del vice sindaco Mattia Giorno. Entrambi del Partito Democratico, entrambi, neppure tanto fra le righe, invocano una maggiore attenzione ai gravi problemi sociali della città. La parlamentare del PD chiede la convocazione di un tavolo interistituzionale per dare risposte adeguate e strutturali. Un tavolo composto da forze dell'ordine e del mondo della giustizia, da parlamentari di maggioranza e di opposizione, da istituzioni ecclesiastiche. Il passaggio più incisivo è però l'appello che Vigiano rivolge al sindaco Bitetti, un invito alla celerità e sensibilità istituzionale. Il vice sindaco Giorno, dal suo canto, afferma che di fronte a certe tragedie Taranto non resta in silenzio. Due interventi che sono sembrati un appello ad una maggiore incisività politica e amministrativa e forse anche ad una più efficace azione comunicativa. Due interventi, quelli di Giorno e Vigiano, che arrivano dopo le polemiche sulla mancata presenza del sindaco alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana. In altre parole, è come se il PD abbia voluto dire al sindaco che non c'è stata adeguata reazione al devastante episodio che ha scosso profondamente la città. La sensazione è che la morte di Sacco Bacari

0: abbia fatto emergere frizioni politiche, forse covate sotto la cenere già da tempo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
3: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
2: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi e o comportamentali. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
3: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente i requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Riscontrate irregolarità sulle etichette riportanti informazioni in merito ai prodotti alimentari destinati agli animali domestici, ma anche sulla provenienza e sulla tracciabilità dei mangimi. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Taranto e dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e della repressione di frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, oggetto dei controlli un'azienda del Tarantino operante nel settore della produzione e della commercializzazione del pet food, in particolare di quello destinato ai cani. Sono state dunque sequestrate più di 12.500 confezioni realizzate con modalità riconducibili a prodotti dolciari. Il valore ammonta a diverse migliaia di euro. Oltre al sequestro si è proceduto ad elevare sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 16 lavoratori in nero e uno irregolare, questo è il risultato dell'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza di Taranto. A finire sotto la lente delle fiamme gialle del Comando Provinciale Ionico, esercizi commerciali di diverse tipologie, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie, nei territori di Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Dall'attività sono scaturite segnalazioni all'Ispettorato territoriale di 7 datori di lavoro ritenuti responsabili dell'utilizzo di manodopera in nero o regolare solo formalmente, in quanto gli inquirenti hanno verificato un'importante difformità tra ciò che è stabilito nel contratto firmato dai lavoratori e quella che è effettivamente la realtà dei fatti in termini di retribuzione percepita e di condizioni di lavoro applicate. Le attività commerciali sono state sospese. È evidente l'importanza di interventi di questo tipo nella lotta a meccanismi insani che vengono attivati e che mettono a dura prova il sistema economico e la leale concorrenza tra le imprese, oltre che ovviamente la tutela dei lavoratori esposti così a condizioni di sfruttamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il prete di periferia oggi ce l'abbiamo qui, che va avanti grazie al Vaticano, potremmo dire, anzi alla CEI.
5: Certo, sì.
3: Sì, perché sabato scorso è stata posta la prima pietra di una nuova parrocchia, San Giuseppe Moscati, qui al quartiere Paolo VI, e noi abbiamo qui il parroco Don Marco Carrino. Buongiorno Don Marco.
5: Sì, e diciamo che di un nuovo edificio,
3: di un nuovo
5: perché
3: edificio.
5: La parrocchia, la comunità è già presente.
3: 30 anni che è presente.
5: Sì, oltre 30 anni, sì.
3: Una storia lunghissima, come è cominciata?
5: Beh, è cominciata nel 1992 con l'amato arcivescovo benigno Luigi Papa,

0: che volle accogliere l'invito e il desiderio di alcuni nuovi residenti della zona, del nuovo centro residenziale Mar Piccolo che stava nascendo lì, che era appena nato, di iniziare a creare una comunità, quindi inviando lì Don Angelo Pulieri, il primo parroco. E qui, in questi locali che il costruttore offrì alla diocesi, nacque la comunità parrocchiale e quindi i primi fedeli, perché inizialmente c'era questo desiderio anche da parte del costruttore di offrire uno spazio in futuro per la nuova chiesa.
1: Spazio che abbiamo conosciuto sabato scorso, non ci sono proprio per bene le strade ancora per arrivarci, diciamo che dobbiamo lavorarci anche su questo, però
0: sì,
1: abbiamo tempo, immagino.
0: Abbiamo un po' di tempo, abbiamo un po' di tempo con l'interlocuzione anche con l'amministrazione comunale iniziata, c'è un buon rapporto, c'è un desiderio di valorizzare quel territorio, quell'area del quartiere Paolo VI, in quanto già da qualche giorno, visto che sono partiti anche dei lavori riguardanti il Pinqua, nella piazza della Liberazione accanto, quindi c'è tutta il desiderio di riportare a una maggiore vivibilità quegli spazi.
1: E quella che abbiamo visto sabato era una comunità giovane, piena di bambini, piena di bambini festanti, che fa ben sperare, soprattutto oggi che si parla di povertà educativa, un nuovo presidio, cioè già abbiamo detto, però una parrocchia sicuramente, una chiesa, le mura di una chiesa vi faranno avere più possibilità.
0: Sì, diciamo che c'è un dato bello, positivo, che è un quartiere in cui ancora le nascite reggono. La nostra zona, essendo anche molto di nuove residenze, quindi c'è una piccola controtendenza di aumento, ma leggera, sicuramente c'è una crisi un po' generale sulle nascite, però la popolazione più giovane si trova nel nostro territorio, lì della parte del quartiere sud a sud-est,
1: che poi è proprio qui vicino ai nostri studi, siamo vicini di casa. E noi continueremo a parlare di questa nuova comunità, nuova si fa per dire, perché avrà solo una nuova casa, ecco, tra pochissimo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Noi qui abbiamo sempre Don Marco Carrino, Crispino, io sbaglio sempre i cognomi. Don Marco Crispino, ho sbagliato, che dobbiamo fare? mi dispiace, questo, no, dislessica, lo sanno tutti. Don Marco Crispino.
0: Non fa nulla.
1: Don Marco Crispino, il nuovo parroco di San Giuseppe Moscati, la parrocchia che sta nascendo, sta cambiando casa, si sta costruendo una nuova casa proprio qui vicino a Paolo VI. Qual è il progetto? Veniamo un po' al progetto in sé. Abbiamo visto il rendering della chiesa, sembra bellissima.
0: Sì.
1: Tutta bianca.
0: Molto, sì, molto luminosa. E il progetto nasce già dal 2021, quando subito dopo l'acquisto del terreno contattammo un architetto, uno studio di progettazione, Icaro Progetti della Sicilia, perché eravamo rimasti colpiti con l'arcivescovo Santoro dell'architettura semplice, anche molto legata alla tradizione e quindi alla fede del popolo. E quindi subito Benedetta Fontana, l'architetto, è venuto a trovarci, si è immersa nel nostro territorio pugliese e tarantino, ha cercato di lasciarsi coinvolgere dalla comunità, da questa città, dalle bellezze della nostra architettura, per cercare di tirar fuori, attraverso la preghiera, attraverso l'ispirazione, questo progetto che è esemplare ed è bellissimo. Si può notare come la chiesa ha un asse rivolto proprio secondo la direttrice est-ovest,
1: quindi sarà luminosissima
0: ed è rivolta ad est, il popolo sarà rivolto a est, così come eravamo rivolti l'altro giorno quando

0: abbiamo fatto la posa della prima pietra, che è nel punto dove verrà l'altare, quindi sulla verticale in cui sarà posto l'altare, a circa un metro e mezzo al di sopra.
1: Tra l'altro, pietra bellissima che nessuno vedrà più se non in fotografia.
0: Abbiamo una copia.
1: Ok, ma i progetti invece per quanto riguarda la comunità, che cosa prevede la chiesa?
0: Il progetto prevede, oltre all'aula liturgica, appunto gli uffici parrocchiali, le aule per la catechesi o altre attività pastorali, un salone parrocchiale, la casa canonica, degli spazi per la Caritas, e anche abbiamo previsto un piccolo ambulatorio, prendendo un po' spunto da quella che era la vocazione del nostro patrono Moscati, medico santo di Napoli, che diede il proprio tempo, la propria professionalità al servizio dei più poveri, volendo offrire questo spazio a medici che vorranno offrire la propria professionalità a soprattutto alle famiglie più disagiate.
1: E che questo è un problema, no? La sanità, certe volte le visite non si riescono a fare, ma saranno medici di base o specialisti?
0: No, specialisti. Sì.
1: Ancora meglio, insomma, è già un problema veramente importante, soprattutto per chi non riesce a prenotare le visite, chi non riesce a farlo a pagamento, e invece così è un grande aiuto.
0: Sì, nello studio di San Giuseppe Moscati c'era questo cappello con la scritta "chi ha metta, chi non ha prenda", e noi vorremmo imitarlo il più possibile.
1: Ed è bellissima questa cosa. Don Marco, lei da quanto tempo segue questa comunità?
0: Dal 2020, l'anno del Covid.
1: Ha iniziato bene. Sì. Il buongiorno si vede dal mattino, diciamo.
0: Sì.
1: È una comunità, dicevamo, ricca di giovani, ricca di famiglie giovani.
0: Sì.
1: L'abbiamo vista l'altro giorno. Quali sono i bisogni che lei sente di queste persone?
0: Beh, sono bisogni legati soprattutto a una compagnia reale alla loro vita, alle loro problematiche, come ogni uomo oggi cerca. Poi ci sono problematiche legate anche al lavoro, alla mancanza del lavoro definitivo, oppure alla cassa integrazione. Ci sono tanti anche lavoratori ex Ilva e soffrono. C'è anche un'esigenza educativa da parte delle famiglie. I genitori, gli adulti oggi fanno fatica a educare, hanno bisogno di un sostegno. Certamente la comunità cristiana aiuta, sostiene, ma
1: non
0: ovviamente
1: non può sostituirsi
0: totalmente. Certamente le famiglie si ritrovano dentro la comunità, riacquistano quell'origine del loro stare insieme e riprendono il cammino. Vedo che la cosa interessante è che molte famiglie partecipano, nuclei familiari, e questo mi fa ben sperare.
1: Bene, noi ci dobbiamo salutare. Grazie Don Marco per essere stato con noi.
0: Grazie a te,
1: e auguri a questi Valentina. Visto abbiamo sbagliato tutti e due i nomi dell'altro, siamo pari.
0: La prima mattina.
1: Certo, ha ragione. Siamo pari. Comunque, auguri a questa nuova.
0: Grazie mille.
1: Nuova
0: grazie
1: esperienza.
0: A
1: e
0: voi di Radio
1: Cittadella. Vi seguiremo visto che siamo vicini.
0: Un saluto a tutti.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
4: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Lecce, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare

0: diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
1: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
0: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
1: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili: 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
0: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo delle bandiere blu. Bandiera blu anche quest'anno, Pulsano è ufficialmente bandiera blu e ne voglio parlare insieme al sindaco, l'avvocato Pietro D'Alfonso. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
3: Allora, nella provincia di Taranto, Pulsano, Maruggio, Castellaneta Marina, bandiera blu anche quest'anno e Pulsano si conferma. Possiamo dire quali sono, alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quali sono i requisiti per ottenere la bandiera blu?
4: Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere questo risultato importante, il secondo anno dopo la novità dello scorso anno, del 2025. I requisiti sono quelli di rendere le nostre spiagge accessibili anche ai diversamente abili.
3: Non lo sentiamo più, probabilmente. Ecco, allora, ci sono dei requisiti per ottenere la bandiera blu e non è così semplice, non è facile. Ci sono, come diceva appunto il sindaco di Pulsano, i requisiti sono quelli dell'accessibilità, della sicurezza, e dobbiamo capire, e adesso cerchiamo di entrare di nuovo in collegamento, in videocollegamento o in collegamento telefonico, perché insomma è importante. Una spiaggia può ottenere la bandiera blu se ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale o internazionale, con almeno un punto di campionamento anche per le analisi delle acque di balneazioni, e quindi ci sono dei criteri: la gestione ambientale, la qualità delle acque, l'educazione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Ed è tornato qui in collegamento. Allora, sindaco, stavamo dicendo quali sono i requisiti. Lei aveva detto le accessibilità rispetto alle persone diversamente abili, poi?
4: Poi la qualità delle acque è sicuramente importante. Le acque vanno monitorate costantemente durante tutta la stagione balneare, tutta la stagione estiva. Poi la raccolta differenziata, c'è un minimo del 70% di percentuale da rispettare, e questo affinché appunto il territorio corrisponda in maniera adeguata a quelli che sono i requisiti, a quelle che sono le esigenze per ottenere questo vessillo importante. Ah, sì. Non basta avere le spiagge belle, le spiagge grandi, le acque cristalline, ma c'è tanto lavoro dietro l'ottenimento della bandiera blu.
3: Assolutamente, la gestione ambientale, come dicevamo, l'educazione ambientale, i servizi offerti, la sicurezza, la qualità delle acque che sono costantemente monitorate. C'è qualcosa che lei vuole dire rispetto a questo traguardo?

0: oppure e anche rispetto al lavoro che bisogna fare costantemente?
1: Allora, intanto molto orgoglio perché siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo e tra le 4.378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
0: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora
1: Grazie
0: e a
1: a voi.
0: presto.
1: Alla
0: Arrivederci.
1: prossima, grazie.
0: Alla prossima.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una struttura scomparsa per i tifosi del Taranto, 500 posti per il tifo ionico per il 31 di maggio. Questa l'idea che l'Apice sta cercando di portare a compimento nelle prossime ore in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'idea è quella di avere una struttura pronta per i tifosi tarantini, poter quindi avere la migliore soluzione possibile nella gara di ritorno di semifinale playoff tra Apice e Taranto. Ma l'andata si giocherà domenica 24 allo Stadio Italia di Massafra e si attende comunicazione per quanto riguarda l'orario di inizio della partita che sarà comunicata nelle prossime ore. Rosso-blu al lavoro sino alla giornata di ieri, oggi riposo e da domani inizia la classica settimana per poter essere pronti alla sfida che vale come andata della semifinale per la promozione in Serie D. Dall'altra parte del tabellone invece la Matese ha compiuto il suo battendo 2-0 l'Agnonese. Sarà quindi la formazione molisana della Matese, appunto, ad affrontare la Gladiator, che invece una settimana fa aveva battuto a domicilio 1-0 la Boys Caivanese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come 6 mesi fa, il Martina cade in casa per 1-0 contro la Paganese, stesso punteggio con la disdetta che per la terza volta consecutiva la formazione biancazzurra dice addio ai playoff. La squadra martinese lotta, ma al 40° del primo tempo è costretta a subire il gol di El Haddadi, gol che permette alla formazione ospite di Novelli di poter vincere i playoff di Serie D Girone H. Difficile che la Paganese venga ripescata, così come difficile lo era anche per il Martina, ma sarebbe stata una doppia soddisfazione per i martinesi. Innanzitutto per poter chiudere al meglio la stagione che l'avevano portata quasi a lottare punto a punto con il Barletta, salvo crollare nelle ultime giornate. E proprio dopo la sfida dei Barletta, il Martina è calato. Non è arrivato lo scatto definitivo nemmeno nella finale playoff. Questo è il pensiero del presidente La Carbonara.
4: Sono orgoglioso e soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi e approfitto per ringraziarli. E quindi adesso accettiamo questa sconfitta, sicuramente frutto di non eravamo noi mentalmente, sicuramente qualcosa questi playoff hanno tolto mentalmente ai ragazzi, perché poi la realtà dei fatti è che non so veramente quanto servano. Su questo bisogna aprire sicuramente una riflessione. Sicuramente nel momento in cui servissero a qualcosa, l'atteggiamento sarebbe stato diverso. È stata dura arrivare concentrati a questa partita, secondo me, li ho visti, perché purtroppo sentivamo di meritare qualcosa di più sin da Barletta, però poi le cose vanno così e accettiamo il risultato del campo, non accettiamo sicuramente l'arbitraggio di oggi. Io non ho mai parlato, da quando sono presidente, di arbitri, ma l'arbitro di oggi io penso che sia veramente, non a dir poco, irriguardoso, perché nonostante già in campionato ci avesse fatto un danno, a mio parere, enorme in una partita importante, buttando fuori un giocatore che penso, no, se lo si è rivisto in una maniera incredibile, oggi fin dal primo minuto ha avuto un atteggiamento alquanto riguardoso, e devo dire che mi dispiace.

0: Biagi che sia stato designato lui, prendiamo atto di questo. Forse qualcuno, Martina sarà poco simpatico, non voglio pensare questo, però mi concentro più su ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare qui. Accettiamo questa sconfitta, andiamo avanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, dopo il TG. Ci occupiamo in questo spazio di approfondimento, ci occupiamo dell'autotrasporto e anche dei problemi ormai vissuti da tutti i cittadini relativi alla presenza di cantieri e della mancanza di parcheggi. Ci stiamo per collegarci con Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto, perché la Confartigianato? Perché proprio la Confartigianato è intervenuta due volte, prima per denunciare la crisi dell'autotrasporto e poi per sollecitare soluzioni alternative alla carenza di parcheggi dovuta alla presenza di numerosi cantieri in città. E allora, cominciamo dall'autotrasporto in attesa di collegarci con Fabio Paolillo. Viene rivolto da Confartigianato un appello a tutte le imprese dell'autotrasporto, anche perché è stata indetta una mobilitazione nazionale, in particolare proclamata da UNATRAS, che è appunto l'associazione che raggruppa le imprese di autotrasporto a livello nazionale. Manifestazione, mobilitazione che si terrà dal 25 al 29 maggio e poi è prevista anche una assemblea interregionale dell'autotrasporto organizzata da Confartigianato e FAI che è in programma tra qualche giorno, appunto il 23 maggio a Bari. Allora, che cosa dice Confartigianato? Il settore sta attraversando una delle fasi più difficili e delicate della propria storia. L'aumento incontrollato del costo del gasolio, la crescita insostenibile dei costi di esercizio, la riduzione dei margini operativi e l'assenza fino ad oggi di misure realmente efficaci stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese che ogni giorno, dice Confartigianato, garantiscono il funzionamento della logistica, della distribuzione e dell'intero sistema economico nazionale. Per il territorio tarantino, afferma la Confartigianato, la situazione è ancora più grave alle difficoltà attuali vanno fatte presenti anche le difficoltà pregresse, e cioè le imprese dell'autotrasporto della provincia stanno infatti pagando un prezzo altissimo per la doppia crisi, quella del porto, che è fermo ormai da tempo, e quella dell'industria siderurgica, per cui due capisaldi che incentivavano e alimentavano le attività di autotrasporto sono praticamente ferme e quindi ne risentono le imprese del trasporto, che quindi a queste situazioni di crisi che sembrano ormai quasi strutturali, si aggiunge adesso la crisi dei costi di esercizio e dei costi del gasolio. Ma appunto abbiamo adesso in collegamento Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato Taranto. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora partiamo dall'autotrasporto. Quindi dicevamo, c'è questa situazione di crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese. Dicevamo alle crisi dell'Ilva e del Porto, che due attività importanti che alimentavano l'industria dell'autotrasporto, l'economia dell'autotrasporto, adesso si aggiunge la crisi derivante dai costi di esercizio, soprattutto per i costi dei carburanti.
1: Eh beh sì, ovviamente parliamo di una vertenza nazionale dell'autotrasporto perché diciamo che il caro gasolio e i costi di gestione hanno dato la mazzata a tutta la categoria a livello del paese. Ovviamente a Taranto, come al solito, non ci facciamo mancare niente e quindi la crisi è doppia perché già le nostre imprese non lavoravano, lavoravano poco e con contratti un po' a capestro, grazie insomma al decadimento delle crisi industriali del territorio. Adesso si aggiunge anche da qualche mese la crisi derivante dal conflitto medio orientale, quindi oggi mettere in moto un camion costa troppo, conviene fermarsi e quindi per questo le associazioni di categoria hanno proclamato il fermo nazionale che va dal 25 al 29
0: Ecco,
1: di
0: diciamo, a
1: maggio.
0: Taranto la situazione è ancora più grave perché ci portiamo dietro altre crisi.
1: Eh beh sì, lo stavamo dicendo prima, noi avevamo a Taranto una fetta pari al 35%, anche con punte del 40% del trasporto su gomma, che derivante dalla produzione dell'Ilva. Questa fetta è stata erosa grazie anche degli errori fatti dal territorio o da qualcuno che pensava di saperla meglio fare, e alla fine si è ridotto a una piccola percentuale. Come sta andando a finire con l'atto siderurgico, abbiamo perso anche quello. Quindi grazie a Dio parecchi hanno saputo trovare altre fonti di lavoro, nel senso che hanno diversificato, avendo anche il mezzo per poterlo fare, e stanno lavoricchiando, se dobbiamo dire la verità. Abbiamo consegnato noi il trasporto locale, lo abbiamo consegnato a quelli fuori di Taranto, che una volta ci davano una mano, adesso siamo noi che quando serve diamo una mano a loro nelle commesse.
0: Che significa l'abbiamo dato alle imprese fuori Taranto? Che cosa significa?
1: Quel 34%, 40% di punta di fetta che avevamo era tutto lavorato dai tarantini, grazie a un sistema di cooperative, di consorzi, avevano un contratto stabile, continuamente aggiornato nei prezzi con la committenza del siderurgico. Poi sono sopraggiunti i soliti problemi tarantini, diciamo, questa cosa è durata per molti anni. Poi qualche furbacchiura, insomma, noi l'abbiamo persa quella fetta, e quindi adesso abbiamo aperto le piattaforme digitali, abbiamo fatto entrare le mega flotte del nord, del centro Italia, e abbiamo perso pure quel lavoro. Lavoriamo anche lì in sud, nel subappalto.
0: Paolillo, quindi stiamo, diciamo, portando avanti adesso una problematica che a Taranto in verità non riguarda solo l'autotrasporto, ma più in generale investe il mondo dell'imprenditoria locale, della piccola e media impresa, che si vede, insomma, sfuggire di mano fette di lavoro importanti. Una TRAS, che è, diciamo, la vostra associazione nazionale, fa una serie di richieste per tentare di parare il colpo di questa crisi. Leggo: stanziamenti urgenti per compensare l'esplosione dei costi del carburante, rimborso immediato delle accise e ripristino delle agevolazioni previste per il settore, nonché sospensione temporanea di imposte, contributi e premi assicurativi. Avete qualche riscontro su queste richieste?
1: Diciamo che appena abbiamo programmato questa avvertenza, il governo poi ci ha convocato per il 22 di maggio direttamente a Palazzo Chigi. Vedremo un po' come si mette. Ovviamente si arriva sempre, dobbiamo sempre estremizzare per poter ottenere qualcosa, però è evidente che dalle richieste che la categoria fa, che c'è un problema di liquidità, è quella che manca, perché al contrario di molte attività che possono lavorare, insomma, con dei flussi a scadenza, il gasolio si paga alla colonnina, le assicurazioni si pagano in contanti, quando si ripara una gomma o si cambiano le gomme si paga, e quindi l'autotrasportatore deve avere con sé, prima di partire, già

buona parte del costo pattuito, perché l'autostrada si paga, cioè, è tutto un meccanismo diverso. Mancando la liquidità, è chiaro che il settore va in crisi. Ma stiamo parlando di un settore che praticamente è un'infrastruttura del paese, cioè tutto.

0: comunque trasporto e logistica muoviamo intorno alle 800-900 imprese.
1: 800-900 imprese, che sono un patrimonio enorme, insomma.
0: Beh, poi il trasporto riguarda, cioè, noi l'abbiamo focalizzato in questo ragionamento sul siderurgico, il trasporto riguarda tutto,
1: certo.
0: Quindi dal trasporto di alimenti al trasporto del carburante, eccetera, tutto si muove per il trasporto su gomma.
1: Sabato avete una assemblea interregionale alla Fiera del Levante?
0: Eh sì, Confartigianato poi a livello interregionale ha chiamato a Bari, ha raccolto le imprese del sud, quindi verranno dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Puglia. Abbiamo questo grandissimo evento su Bari. Noi abbiamo alla Fiera del Levante, abbiamo un padiglione proprio Confartigianato dove ospiteremo questa assemblea, sperando di poter raccontare qualcosa di positivo che è accaduto il giorno prima, oppure dovremmo mostrare ancora di più i muscoli e quindi organizzarci per quello che ci sarà il giorno successivo, perché da 25 comunque c'è il fermo.
1: Paolino, abbiamo sfiorato la questione del porto e proprio a proposito del porto pregherei la regia di mandare le immagini. Abbiamo un intervento del consigliere regionale Renato Perrini, il quale chiede l'audizione in commissione lavoro della regione, del presidente della regione Antonio De Caro, dell'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, per fare chiarezza sullo stato di attuazione del percorso di riqualificazione professionale destinato agli ex lavoratori della Taranto Container Terminal. Si tratta di 330 ex operatori portuali e, dice Perrini, apprendo che il comitato di pilotaggio, istituito nell'ambito del protocollo d'intesa tra Regione e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha già completato una ricognizione delle competenze e definito specifici percorsi formativi coerenti con il fabbisogno espresso dall'autorità portuale. Tuttavia, ad oggi, tali azioni formative non risultano ancora formalmente approvate e pubblicate. Questo rischia di compromettere gli obiettivi fissati dal protocollo e di lasciare senza certezze centinaia di lavoratori. Di qui la richiesta alla Regione di chiarire quali iniziative urgenti intenda assumere. Paolillo, quindi è un'altra situazione che abbiamo sul groppone, quella dei 330 ex lavoratori della CCT, della TCT.
0: Direttore, ce l'abbiamo ancora tutto sul groppone, eh? Non è che è cambiato qualcosa, anzi aumentano ma non diminuiscono. Però qui c'è una contraddizione che insomma avevamo posto come Confartigianato già qualche mese fa, poi ho visto che qualcuno ci sta seguendo. Noi continuiamo a parlare di corsi di formazione per la ricollocazione di chi è in cassa integrazione da tanti anni e quindi riguarda proprio questi ragazzi e poi tutti i cassificati dell'ILVA. Però non abbiamo ancora capito, quindi dobbiamo riconvertire per fare che cosa, perché si fanno questi corsi, qualcuno si sta già facendo, ma si fanno i corsi prima di sapere che mestiere gli vogliamo far fare, perché qua siamo ancora in questa situazione. Noi attraverso quel forum, voi avete anche seguito, sono emerse tutte queste incongruenze, questi disallineamenti. Noi non abbiamo ancora definito in questo, su questo territorio quali sono le direttrici di sviluppo che sono la diversificazione dalla cultura dell'acciaio. E per questo la Comunità Europea ci ha riempito di soldi, ma non ancora noi abbiamo deciso per fare cosa. E quindi anche i corsi, non vorremmo che facciamo fare dei corsi su dei programmi didattici o su dei mestieri che poi alla fine non saranno quelli.
1: Quindi non sappiamo come formare questi lavoratori sostanzialmente.
0: Purtroppo sembra banale, ma è così, cioè, e io li devo formare, ma per fare cosa? Chi me li sta prendendo questi? Dobbiamo ancora deciderlo, immagino, no? E quello è se ne parla sto vedendo che insomma almeno la Taranto si è svegliata, se ne sta parlando. Ok, dobbiamo decidere quali sono le alternative economiche della città.
1: Paolo, abbiamo soltanto 2 minuti a disposizione ancora. Parliamo del secondo tema che avete sollevato, la seconda problematica, quella dei cantieri sparsi per la città, ormai è un disagio che viviamo tutti i giorni, della mancanza di parcheggi. Voi dite questo disagio sta provocando un arretramento delle attività commerciali. Vogliamo spiegare meglio?
0: Sicuramente. Nessuno è contro l'evoluzione e soprattutto la nuova immagine che si vuole dare

0: Taranto. Grazie a Dio abbiamo avuto la coincidenza dei giochi del Mediterraneo, insomma, che ci lasceranno comunque delle infrastrutture che non avremmo mai potuto avere. E poi abbiamo la BRT, che ci auguriamo possa trarre davvero una rivoluzione della mobilità, ma nel frattempo da diversi mesi sono cambiate le vie, ce ne accorgiamo, sono state stravolte alcune direttrici stradali e ci sono le attività economiche che ne hanno subito il danno. Noi proprio in queste ore stiamo chiedendo al comune, l'amministrazione comunale, di fermare delle linee guida, una specie di regolamento, no? Che possa fermare il discorso delle compensazioni, perché non si debba chiudere a pintoni. Abbiamo sentito parlare sulla stampa di quelle attività sulla rotatoria della 106, qualcun altro mese scorso in qualche via dei cantieri della BRT. Credo che vada regolamentata per bene questa cosa, perché ci sono parecchie imprese che davvero hanno subito.
1: Vabbè, voi chiedete delle soluzioni di emergenza, insomma, per tamponare questa situazione. Paolillo, avremo modo di riparlarne ancora. Intanto grazie per la partecipazione a questo spazio di approfondimento, e speriamo che davvero questi disagi possano essere alleviati, perché appunto ci sono non solo cittadini in difficoltà nella mobilità, ma nella mobilità su gomma, ma ci sono attività commerciali che stanno pagando il prezzo molto pesante di questa grave situazione del traffico cittadino. Bene, grazie per averci seguito. Adesso linea alla regia e poi avremo Onda Rosso Blu.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
8: Con questa faccia qua,
9: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
8: ha rivoluzionato i trapianti.
10: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
11: Vai, vai, vai, vai, grande!
12: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
13: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
14: Non me ne frega niente.
15: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
10: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
16: Si muove.
17: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
10: Rischia di avere più di 20.000 anni.
18: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
19: Come ci si sente?
10: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
20: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
10: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per bere qualcosa gratuitamente. Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
21: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
22: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
23: Si sono separati ormai da 10 anni.
22: Frank e Melody.
24: Non ho sentito la sveglia.
25: Eppure sorbe già da questo.
26: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
27: Senta, scusi.
28: Sì.
27: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
25: Tu questa domanda non la reggi più.
27: Ma che stai dicendo?
25: Ora ammazza.
26: Noi meritiamo molto di più.
29: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
25: Ecco Jules.
28: In che senso?
26: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
30: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
10: Devo dirti una cosa.
26: Dimmi tesoro, dimmi.
10: Noi meritiamo molto di più.
26: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
28: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente a scrivere un manuale per far lasciare un chat, eh?
0: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
1: E invece...
2: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
3: È solo che mi manchi.
2: Ricorderai, ricorderai.
3: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
2: Cosa ci fai?
0: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
1: A cosa serve l'amore?
2: Tra noi è una differenza.
3: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
4: Io me ne vado!
3: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
4: Vaffanculo!
3: E facciamo anche Marco Masini.
5: Consigliato da RDS.
6: Sbrigati.
7: Sì.
6: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non vivi gli altri. Tanti ultimi sei in pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
11: No!
12: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché è la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
5: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
6: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
7: Ah, si è fermato sul più bello!
8: Stava per dire chi è l'assassino.
9: È stato il dottore.
10: Ma smettila!
11: Ci risiamo.
12: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
13: No! Giorgio non può essere morto.
14: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
15: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
14: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
15: Ha provato a guardare dentro?
14: Si può fare.
16: Che cosa faremo?
12: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
17: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
12: Polly!
17: Pecore!
18: Sta parlando di te.
19: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
12: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
18: Vado. Pecore.
12: Che ci fa qui il pick up del vicino?
9: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
18: Sì!
12: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
9: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
20: Sono la figlia di George.
12: È stata qui quella notte.
21: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
12: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti
23: o terribili montoni irrequieti?
24: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
25: Noi non abbiamo paura.
12: Ma Paul, che cos'è?
26: Credo sia una strada.
12: Ma di che cosa è fatta?
26: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di sera. L'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Anche questa puntata sarà in larga parte dedicata alle riflessioni sull'omicidio di Piazza Fontana. Soprattutto continueremo a chiederci come sia possibile che ragazzini minorenni di 15 anni possano spingersi nei comportamenti malvagi fino al punto di ammazzare una persona completamente indifesa. Lo faremo con la professoressa Lidia Greco, docente di sociologia dell'Università di Bari, che è collegata con noi. Buonasera, professoressa.
5: Buonasera, buonasera a tutti voi.
4: Professoressa, la città è scossa, è rimasta davvero scioccata per questo brutale omicidio. Diciamo che la città è rimasta scioccata per due aspetti, per l'omicidio in sé e poi lo shock nello scoprire che i colpevoli, o comunque i presunti colpevoli, fino a sentenza definitiva, è una banda di ragazzini, in quattro minorenni, due maggiorenni, e addirittura il ragazzo che avrebbe sferrato i colpi mortali ha appena 15 anni. Professoressa, siamo in un contesto di profondo degrado sociale, culturale. Perché un ragazzino di 15 anni si spinge anche ad uccidere? Negli atti giudiziari si parla di senso di impunità che avvolgeva questi ragazzi.
5: Guardi, si tratta di un episodio gravissimo che è sconcertante per le ragioni che diceva lei. Per l'omicidio in sé e perché è stato perpetrato da giovanissimi. E colgo l'occasione, immagino, anche di interpretare i nostri spettatori e le spettatrici, di insomma esprimere solidarietà alla famiglia di Bakary e stringerci vicino a quanti gli hanno voluto bene. E sono episodi gravi che però ci fanno riflettere, perché Taranto, per quanto io so, non è una città razzista, non è una città violenta, o perlomeno non lo è stata fino a questo momento. È un delitto che ci interroga. Il reato è gravissimo e tuttavia quello che io mi sento di sottolineare è che questo delitto ci interroga soprattutto sulle cause. Dal punto di vista sociologico noi dobbiamo distinguere due fenomeni diversi. Uno è la devianza e l'altra è la marginalità. E quindi io credo che forse il nostro sforzo debba essere quello di capire se siamo di fronte a dei ragazzi devianti, e questo significa ragazzi che giovani che stanno infrangendo le norme della nostra comunità, oppure ci siamo di fronte a una marginalità sociale che è una condizione di esclusione di questi giovani dalla piena vita sociale, da una socialità e da una culturalità quotidiana. Io credo che noi siamo più di fronte a questo fenomeno. Si tratta di, credo, giovani, dovremmo conoscere molto di più la loro storia familiare, il loro percorso, la loro traiettoria.
4: Ecco, professoressa, per quello che ne sappiamo, il contesto è di profondo degrado, di degrado sociale. E sappiamo anche che in alcuni casi alcuni dei familiari dei ragazzi coinvolti hanno anche problemi seri con la giustizia, quindi voglio dire il quadro non è dei più rassicuranti. Però professoressa, voglio farle vedere alcuni video che abbiamo raccolto dai profili social di non direttamente collegati alle persone coinvolte in questa storia, però giusto per capire come ci sono ragazzi di Taranto che si nutrono di una certa subcultura malavitosa. Vediamo questi video che abbiamo raccolto sui social, vediamo estratti da video di canzoni neomelodiche oppure così ecco dei post inquietanti dove si inneggia alla violenza, si disprezza la legalità. Ne stiamo, ecco, vedete foto di persone, di ragazzi motorino che impugnano pistola, chi nasce sbirro muore infame, insomma c'è un brodo culturale che fa paura, professoressa, come vediamo da, ecco, questi sono i contenuti che girano sui social di ragazzi tarantini. Ma ovviamente non abbiamo l'esclusiva a Taranto di questo materiale, di questi contenuti, perché contenuti di questo genere li possiamo vedere un po' ovunque, negli ambienti più marginali e più legati, diciamo, a contesti malavitosi. È davvero inquietante vedere questi contenuti, professoressa.
5: Sì, io credo che il bisogno di riconoscimento è l'elemento cruciale qui da sottolineare, cioè la violenza diventa un linguaggio simbolico attraverso il quale ottenere rispetto, attenzione, appartenenza ad un gruppo, e quindi ecco che si emulano questi comportamenti, si emulano questi anche i protagonisti di queste immagini, ed ecco che io penso che e spero veramente che non ci fosse volontà di fare male, ma quanto piuttosto che quella è stata l'espressione di una volontà di rendersi visibili. Non è meno grave, ovviamente, non è meno grave, però quantomeno questo ci dà spazio anche per il recupero di questi giovanissimi che, su cui noi dobbiamo impegnarci tantissimo.
4: Ecco,
5: la cosa che mi preme sottolineare,
4: prego,
5: direttore,
4: sì,
5: è che io vorrei evitare, mi sento di sostenere, ecco, pur non conoscendo le traiettorie di questi giovanissimi, che diciamo le categorie da utilizzare non sono tanto quelle del essere malvagi, essere cattivi, essere appunto devianti, perché questo significherebbe dare una connotazione antropologica a questi a queste persone.
4: E come possiamo definire questi comportamenti, professoressa?
5: E sono Allora, sto reiterando il fatto che io non conosca benissimo, sì, le traiettorie di questi soggetti e di questi giovanissimi, ma io credo che ci siano, mi è parso di capire che ci siano delle condizioni di marginalità sociale estremamente serie, e che dunque questo porta ad una esclusione di questi giovani dal mondo del lavoro, dal mondo della scuola. Un ragazzo di 15 anni dovrebbe diciamo andare a letto piuttosto presto per andare a scuola l'indomani. Questi ragazzi sono fuori dai percorsi educativi.
4: Abbiamo perso il collegamento con la professoressa. Intanto voglio ricordare, a proposito di ragazzi, di giovanissimi, che ieri sera in Viale Virgilio due ragazzi a bordo di uno scooter, uno di 15 anni, l'altro di 17, hanno travolto e investito un altro ragazzino di 15 anni che per fortuna è in ospedale, ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Però i due ragazzini che erano a bordo dello scooter, dopo aver travolto quest'altro loro coetaneo, sono fuggiti. Poi dopo qualche ora si sono ripresentati alla caserma, si sono presentati spontaneamente alla caserma dei carabinieri. Però appunto resta questa problematica di adolescenti un po' inquieti, se così possiamo dire. Non so se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con la professoressa. Sì, professoressa, ci sente?
5: Sì, sì, eccomi.
4: Allora, stava dicendo, quindi, questi ragazzi, ho citato un episodio di ieri sera accaduto in Viale Virgilio a Taranto, dove due ragazzi a bordo di uno scooter, due ragazzi di 15 e 17 anni, hanno travolto un loro coetaneo con lo scooter, poi sono fuggiti. Poi, evidentemente, a distanza di qualche ora, sono rinsaviti e si sono presentati alla caserma dei carabinieri. Ma c'è una problematica più complessiva che riguarda gli adolescenti, sono contesti differenti, però forse, non so, abbiamo abituato questi ragazzi a, ecco, a quel senso di impunità, al mancato rispetto delle regole, non so, perché qui diventa problematica la situazione.

0: adolescenti.
1: Chiaramente, direttore, io credo che il discorso che si fa sovente della crisi delle agenzie educative, dalla scuola alla famiglia, alle chiese, all'associazionismo, è un discorso importante e in parte spiega questi comportamenti. Certamente non possiamo dire che sono tratti antropologici, e torno sul discorso di prima, ma chiaramente mi sento di dire che questi comportamenti riflettono una crisi di valori, una crisi di codici di comportamenti di comportamento comuni, e su questo, quindi solo analizzando le cause che sono dietro questi comportamenti, noi riusciamo a mettere in atto degli interventi che possano veramente far tornare nei binari giusti e comunitari queste manifestazioni che adesso cominciano a ripetersi con una certa frequenza e dunque provocano anche, oltre all'allarme sociale, anche un senso di sconcerto
0: Ecco, professoressa,
1: assolutamente
0: però ecco,
1: profondo.
0: abbiamo però anche esempi di giovanissimi ragazzi, studenti che intraprendono altri percorsi. Oggi c'è stata la riunione del Consiglio Comunale a Taranto e vi ha partecipato proprio il sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, uno studente di scuole superiori, Antonio Faggioni, che ha letto una lettera scritta insieme agli altri componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sentiamo questo intervento, quindi chiedo a Piero Caffio di mandarlo in onda.
2: Oggi non siamo qui soltanto per salutare Bakary Saco, siamo qui per guardarci allo specchio come città, come comunità e come generazione. Perché quando un uomo viene inseguito, insultato, picchiato, ucciso per il colore della sua pelle, non basta parlare di tragedia. Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Odio, razzismo e disumanità. Bakary non era un titolo di giornale, non era l'extracomunitario, era una persona. Aveva una storia, una dignità e un futuro che gli è stato strappato via con una violenza che dovrebbe far vergognare tutti noi. Allora oggi, da sindaco degli studenti, sento il dovere di dire una cosa con chiarezza. Il silenzio non è neutralità. Ogni battuta razzista lasciata passare, ogni insulto normalizzato, ogni gesto violento minimizzato costruisce il terreno su cui poi nascono tragedie come questa. Noi giovani veniamo spesso descritti come disinteressati, superficiali, incapaci di capire il mondo. Ma io oggi vedo ragazzi arrabbiati, coscienti e presenti, ragazzi che non vogliono ereditare una società in cui la paura vale più dell'umanità. Taranto deve scegliere cosa diventare. Una città che si abitua all'odio oppure una città che reagisce? Una città che gira lo sguardo dall'altra parte oppure una città che difende e che è più fragile? La memoria di Bakary Saco non può ridursi a qualche giorno di indignazione, deve diventare responsabilità nelle scuole, nei quartieri, nella politica, nelle parole che usiamo ogni giorno, perché il razzismo non parte con un coltello. Comincia quando smettiamo di vedere un essere umano davanti a noi. E allora il modo migliore per ricordare Bakary non è soltanto piangere la sua morte, è impedire che accada di nuovo. A nome degli studenti e delle studentesse, dico con forza che noi non accetteremo mai una città costruita sull'odio. Noi scegliamo l'umanità, noi scegliamo di restare umani anche quando gli altri hanno smesso di esserlo. Che Bakary Saco riposi in pace e che questa città trovi finalmente la forza di meritare memoria, giustizia e cambiamento.
0: Professoressa, allora come commentiamo queste parole che sono il frutto di una elaborazione dei ragazzi, dei nostri studenti e in questo caso anche dei ragazzi che compongono il Consiglio Comunale dei Giovani qui a Taranto?
1: Non posso che sottoscrivere tutte queste parole, mi sembrano dettate da sentimenti, analisi importanti, fatte col cuore e perfettamente ragionevoli. Sono molto d'accordo con l'idea che il

0: La violenza non inizia con un coltello, inizia dalle parole, inizia da un linguaggio violento, inizia da slogan politici che semplificano e che sono violenti nella forma e nel contenuto e che portano a far additare delle persone come persone diverse, quando diverse non sono. Fanno parte della nostra comunità, portano il cibo sulle nostre tavole. Io vorrei anche, se mi consente, direttore, so che non è, come dire, siamo in un momento molto di fragilità anche collettiva, perché ci sentiamo sconcertati e scossi da quanto è successo, però noi dobbiamo veramente lavorare affinché questi episodi non si ripetano più, e questo significa intervenire su tutti i singoli, su ciascun ragazzo giovanissimo che noi pensiamo, o come comunità, come società, che meriti il nostro aiuto, che sia bisognoso del nostro aiuto. Bisogna prendersi cura di chi per vari motivi si trova ad intraprendere una traiettoria che lo porta fuori dal gruppo, dalla comunità, intendo. Quindi bisogna assolutamente lavorare e fare in modo che quanto è successo ci sia di esempio, appunto, per i prossimi passi che dovremmo compiere come comunità. Ci vuole più cultura, ci vuole più politiche di inclusione, ci vuole un linguaggio meno violento, meno escludente, e ci vogliono dei servizi laddove le famiglie sono carenti. Bisogna che
1: No,
0: ce ne
1: non sarà
0: prendiamo
1: facile,
0: cura
1: professoressa, non è un
0: collettivamente.
1: percorso
0: No, non
1: facile.
0: è facile, però, come dire, abbiamo sentinelle sul territorio, dai preti ai servizi sociali, alle scuole, laddove questi soggetti non vanno più a scuola e sono segnalati o dovrebbero essere segnalati. Noi dobbiamo prenderci cura di queste persone che, giovanissime, si allontanano dalla comunità.
1: Grazie professoressa, grazie per questo suo contributo, come sempre molto profondo, molto interessante. Grazie professoressa Lidia
0: Grazie a
1: Greco
0: voi, buonasera.
1: per questa sua partecipazione a Rosso di Sera. E adesso diamo la linea a Piero Caffio alla regia, qualche minuto di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio per la seconda parte della nostra trasmissione.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
8: sono tutti.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Seconda parte di Rosso di sera. Stiamo affrontando anche in questa nostra puntata l'omicidio in Piazza Fontana, dove è morto Sacco Bacari, ma lo stiamo facendo in uno spirito di riflessione, di un tentativo di analisi. Abbiamo prima ascoltato la professoressa Lidia Greco, docente di sociologia dell'Università di Bari. Adesso è collegato con noi il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buonasera Mimmo.
7: Buonasera Enzo, buonasera a tutti.
6: Mimmo, una città che è sotto shock ancora per quello che è accaduto. Dicevo prima con la professoressa Greco, sotto shock per due aspetti, per la brutalità dell'omicidio in sé e poi per aver scoperto che gli autori sono dei ragazzini.
7: Sì, è un omicidio che lascia interdetti per le modalità con le quali è avvenuto, per il luogo in cui è avvenuto, e per tutto quello che poi sta emergendo dall'attività investigativa che è stata prontamente svolta dalla polizia, a cui va dato il merito di aver risolto il caso poi in pochissime ore, grazie al coordinamento della procura per i maggiorenni e della procura per i minorenni. Il contesto è molto preoccupante, un contesto che pensavamo di aver lasciato alle spalle, cioè quello di un contesto di degrado nel quale le agenzie educative, la chiesa, la scuola, il comune, gli enti pubblici avessero fatto il possibile per garantire ai giovani dell'isola una prospettiva migliore. Invece così non è stato, non voglio generalizzare naturalmente, perché non è che gli arrestati sono i rappresentanti degli abitanti della città vecchia di Taranto, ci mancherebbe altro. Certo, il contesto in cui è maturato e anche la storia di questo povero uomo che poi chiede rifugio, chiede aiuto e non lo trova, ci lascia davvero interdetti.
6: Ecco Mimmo, negli ultimi anni abbiamo visto diciamo una città vecchia un po' diversa da quella un po' buia degli anni della guerra di Mala, perché nel frattempo la città vecchia si è riempita di attività commerciali, di presidi importanti come l'università, il tribunale per i minori, la caserma dei carabinieri. Insomma, ci stavamo abituando felicemente ad una città vecchia diversa. Ma è possibile che questo mutamento abbia finito per farci trascurare invece quelle sacche di marginalità che, come vediamo, sono ancora molto profonde? Cioè, ci stiamo accontentando del tratto di Via Duomo così vivo, addirittura diventato un luogo di movida, almeno nel fine settimana, e abbiamo finito per trascurare o per dimenticare che esistono invece problemi molto più profondi nelle parti forse più nascoste al grande pubblico della città vecchia?
7: Ma condivido in toto la tua analisi sacrosanta, puntuale, perché è proprio così. Io devo dire la verità che spesso vediamo questi lavori pubblici, i lavori in Via Duomo, io ci vedo i lavori sul lungomare del Mar Piccolo, in Città Vecchia vengono rifatti non so quante volte ogni tot di anni, vediamo cantieri che poi non chiudono mai, che quella dei cantieri sono una storia di Taranto abbastanza da raccontare, e quindi è vero, come dici tu, che aprono attività commerciali nuove, ci sono luoghi per la ristorazione, però mancano luoghi di cultura, non c'è una biblioteca, non c'è un'edicola, mancano luoghi di

0: di aggregazione culturale nei quali fare, portare anche il teatro, portare anche gli spettacoli. Questa città vecchia manca ed è colpa sicuramente dell'amministrazione comunale, non di questa amministrazione comunale, dell'amministrazione comunale in genere, perché non dobbiamo mai dimenticare che quasi il 60% del patrimonio abitativo immobiliare della città vecchia è di proprietà del Comune di Taranto. Mentre molti privati hanno fatto il loro per ripristinare all'uso i locali, gli immobili, il Comune non riesce evidentemente a fare la sua parte e secondo me dovrebbe cedere una parte ai privati non con la storia delle case a un euro, che è una storia che poi insomma qualcuno un giorno dovrà prendersi la briga di tirare una linea e di vedere cosa ha prodotto, ma con interventi più seri. E poi Enzo, secondo me, io lo dico da anni, lo dicevo prima di me, perché sono molto più competente di me come l'architetto Brandino, bisogna fare anche un ragionamento sugli immobili che non sono recuperabili, che non sono di pregio e che portano solo degrado, perché il degrado è quello sicuramente che porta a episodi del genere, non è paragonabile per carità, ma anche un degrado visivo che secondo me va eliminato. Ci sono degli immobili che vanno abbattuti, vanno rimossi perché non hanno nessun pregio storico, sono soltanto fonte di degrado visivo. Va fatto quel diradamento virtuoso che Blandino più di 40 anni fa predicava e che però nessuno ha mai fatto.
1: Mimmo, in questi giorni c'è stata molta polemica per la mancata presenza del sindaco alla manifestazione in Piazza Fontana. Io chiederei, ti chiederei di avere un attimo di pazienza, di sentire, di ascoltare insieme a me, un estratto dell'intervento che oggi il sindaco Bitetti ha fatto in consiglio comunale. Quindi Piero Caffio, mandiamo in onda questa parte del discorso di Bitetti.
2: Scusate, sia chiaro, il sindaco è il primo cittadino, dunque ha il dovere di intercettare e rappresentare il sentimento collettivo. Ma ciò riconosciuto, vorrei fare una domanda che rivolgo a voi, ma anche a me stesso in primis. Contano più le azioni o i fatti? So benissimo che le emozioni sono anch'esse dei fatti, perché ci scuotono, perché ci fanno sentire vivi, perché smuovono le nostre coscienze. In una società, quella come la nostra, che vive di contrapposizioni vere o fasulle, la polarizzazione, penso ai social per esempio, la fa da padrona. Non ignoro questo stato di cose. Le persone insultano, offendono, tirano fuori il peggio, vuoi per frustrazione, per rabbia, per infelicità diffusa e non certo riconducibile alla politica. Sono meccanismi che conosciamo anche se personalmente non li condivido. La rabbia la rispetto, le offese le ignoro fino a quando è possibile farlo, questo è ovvio. Le critiche le accetto quando però ad animarle la buona fede, quando però parliamo di forze politiche, cioè di classe dirigente, il discorso cambia e parecchio. Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza. Brevemente. All'inizio del mio mandato, all'inizio, proprio a luglio, ho chiamato, anzi forse era a giugno, ho chiamato a raccolta decine di associazioni ambientaliste. Ho ascoltato in religioso silenzio, ho preso appunti, hanno parlato tutti, ciascuno di loro ha potuto dire, ci mancherebbe altro ciò che voleva. Poi l'imponderabile, dopo 3 ore ho dovuto lasciare la sala per un problema familiare di un certo peso. Non abbiamo sospeso la riunione perché insieme a me c'erano diversi rappresentanti dell'amministrazione. Bene, mi hanno rimproverato di scarsa attenzione, mi hanno impedito di uscire dal palazzo, mi hanno persino accusato di non fare niente e di non intervenire su impianti la cui competenza non è del Comune di Taranto, ma forse è del governo. E mi sono sentito solo, ma può capitare. Il 1º maggio, in occasione del 1º maggio, ho espresso la mia opinione, sempre premettendo nel rispetto di tutte le opinioni. Non è bastato. Qualcuno mi ha criticato e ha tutto il diritto di farlo. Altri si sono spinti per oltre, mi hanno detto che non dovevo nemmeno esprimere il mio parere.

0: dire, mi hanno detto che non c'entrava nulla, che dovevo tacere.
1: Sì, sfumiamo l'intervento di Bitetti. Mimmo, però mi sembra che l'incipit del discorso del sindaco sia stato piuttosto chiaro, cioè io accetto le critiche, però quando arrivano dalle forze politiche, anche di maggioranza, beh, insomma, ho più difficoltà ad accettarle.

0: voglio ricordare a lui e agli altri che in occasione della processione del 10 maggio di San Cataldo, il vescovo di Taranto, l'arcivescovo di Taranto, nel suo discorso dal balcone, ha fatto riferimento alla tragedia avvenuta in Città Vecchia sabato mattina. Il sindaco fino ad allora aveva taciuto, non aveva fatto un post, non aveva fatto un commento, come se la cosa non fosse accaduta a Taranto, non ricordasse l'intera comunità. E questo è un modo di fare che non va bene. Ma devo dire che questo è un modo di non fare comunicazione. Il sindaco lo gemma spesso anche in altre situazioni, ci sono cantieri aperti in città che non si sa bene per quanto tempo resteranno aperti, se resteranno aperti, per quale motivo sono aperti. Stamattina Corso Umberto era completamente deserto in attesa di lavori che non sono mai iniziati e che vengono rinviati ormai puntualmente da un mese. C'è un problema di comunicazione che prescinde dalla maggioranza e dalla minoranza e che io credo che il sindaco debba risolvere al più presto perché al di là della presenza fisica che può esserci e può non esserci per problemi di natura familiare, che per carità ognuno poi può libero di valutare, credo che comunque vada comunicato il sentiment di una città che lui ha l'obbligo di rappresentare.
1: Ecco, Mimmo, sta
0: Abbiamo
1: affiorando
0: visto che il
1: forse.
0: sindaco, scusami, Lorenzo,
1: Sì,
0: una cosa
1: prego.
0: veloce. Il sindaco di Lecce ha proclamato il lutto cittadino all'Adriana con il portone. Se è stato fatto il sindaco di Pulsano, noi non abbiamo fatto il lutto cittadino quando ci sono stati morti all'Ilva, non l'abbiamo fatto nemmeno in questa occasione, e secondo me sono occasioni perse per fare comunità.
1: Mimmo, sta affiorando forse un problema di scarsa sintonia politica tra il sindaco e il Partito Democratico. In questi giorni abbiamo registrato gli interventi del vice sindaco Mattia Giorno, dell'onorevole Francesca Viggiano, che insomma in qualche modo hanno voluto marcare una differenza. E lo stesso era accaduto in occasione del 1º maggio, quando il sindaco fece quell'intervento per prendere le distanze dal discorso del professor Montanari sul palco del concertone. Stanno affiorando queste divergenze.
0: Beh sì, sono divergenze politiche, io al posto del sindaco quel post sul 1º maggio non l'avrei fatto, nel senso che voglio dire, non condivido nulla di quello che ha detto il professor Montanari, dopodiché era liberissimo di dirlo, di farlo. Nessuno mai in Italia poteva pensare che quell'opinione fosse condivisa dal Comune di Taranto, quindi questa cosa di smarcarsi e di dare solidarietà al centrodestra, alla Premier Meloni, mi ha lasciato un po' perplesso. Quindi io credo che sia un problema di comunicazione e poi c'è un problema, come dici tu, politico, perché l'onorevole Viggiano l'altro giorno ha chiesto una riunione urgente per fare sistema di tutte le autorità, il sindaco non ha mai risposto. I rapporti tra il sindaco e il vice sindaco, noi dobbiamo certo scoprire questa sera noi, credo che ci sia un problema politico sicuramente, un problema che non ho capito però se è solo politico o se comincia a diventare anche un problema personale con alcuni esponenti del PD.
1: È possibile anche questa ipotesi. Grazie, grazie Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, per questo suo contributo al dibattito scatenato da questo tremendo episodio che abbiamo vissuto sabato scorso, sabato 9 maggio, in Piazza Fontana. Grazie ancora al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.
0: Grazie.
1: L'episodio ha anche indotto a una stretta sulla movida per tenere più sotto controllo il territorio, soprattutto nelle ore serali. E ce lo conferma l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda questo servizio.
2: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol. Allarme, diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
3: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica.

0: politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
1: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
2: Bene, e chiudiamo, diciamo, questa parte dedicata all'omicidio di Piazza Fontana con il servizio sulla festa dei popoli. È intervenuto l'arcivescovo che, insomma, ha espresso parole nelle quali invita appunto ad un maggior senso di comunità, di inclusione. E sentiamo questo servizio.
3: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
2: Bene, e per concludere soffermiamo a parlare del TEF, il Taranto Eco Forum, l'evento che si terrà il 21 e il 22 maggio, un evento che serve a diffondere la cultura della innovazione tecnologica e della sostenibilità. È collegato con noi Leonardo Mazza, che è il direttore del progetto Puglia Green Hydrogen Valley del gruppo Edison. Buonasera, dottor Mazza.
4: Buonasera a voi.
2: E allora, dottore, innanzitutto perché Edison ha scelto di partecipare al TEF, al Taranto Eco Forum?
4: Beh, innanzitutto grazie per questa opportunità e lasciatemi dire che ci fa molto piacere essere per il quarto anno a fianco del TEF, perché è un evento che consideriamo fondamentale per rafforzare il dialogo con le istituzioni e il territorio di una regione che è chiave per l'implementazione della strategia energetica, della strategia di transizione energetica del gruppo Edison.
2: Ecco, in che cosa consiste questo progetto, la Puglia Green per la Valle dell'Idrogeno? Insomma, è un titolo suggestivo, ma concretamente in cosa consiste?
4: Allora, in primis mi lasci dire che il progetto Puglia Green Hydrogen Valley è una delle iniziative più ambiziose e concrete per la produzione di idrogeno verde su larga scala in Italia in questo momento. È un progetto che prevede la realizzazione di due poli di produzione di idrogeno verde, uno a Brindisi e l'altro a Taranto, per una capacità di elettrolisi complessivamente installata pari a 160 MW. La produzione attesa è pari a 250 milioni di nanometri cubi l'anno. Gli obiettivi del progetto sono quelli di contribuire concretamente alla decarbonizzazione dei distretti industriali di Brindisi e Taranto. Il progetto è strategico, tant'è che è stato anche selezionato dalla Commissione europea nell'ambito del bando H2 Infra per

0: finanziamento di 370 milioni di euro. Al forum racconteremo delle sfide e delle opportunità del progetto e vi anticipo che le sfide sono quello del consolidare la sostenibilità economica dell'iniziativa e quello della sottoscrizione di accordi per il ritiro dell'idrogeno verde. Le opportunità sono, come ho già accennato, quella della decarbonizzazione dei distretti industriali, ma anche quello di favorire la creazione di un nuovo paradigma energetico tramite, per la Puglia e per l'Italia tramite questo vettore energetico.
1: Ecco, ho citato le realtà di Brindisi e Taranto che hanno una necessità di scrollarsi di dosso, di superare modelli produttivi ormai obsoleti e quindi c'è questa esigenza per migliorare la qualità della vita dei territori, c'è questa esigenza di procedere verso modelli produttivi sostenibili. Ecco, quindi riteniamo che questo progetto possa avere, insomma, una applicazione importante proprio nell'area industriale di Taranto, per restare a Taranto, insomma.
0: Sì, nell'area industriale di Taranto, come in quella di Brindisi, ma rimanendo a Taranto, sicuramente glielo posso confermare, ma anche guardando un po' tutto quello che è il distretto a 360 gradi, guardiamo per esempio con interesse e in maniera prospettica anche a quello che è tutto il tema dei biocarburanti per la mobilità navale e essendoci appunto il porto di Taranto, anche quello può essere un potenziale hub per l'utilizzo e la trasformazione dell'idrogeno come utilizzo dell'idrogeno per sé, ma anche per l'utilizzo dell'idrogeno come base per la produzione di biocarburanti.
1: Grazie, grazie dottor Leonardo Mazza, direttore del progetto Puglia Green Hydrogen Valley del gruppo Edison. L'appuntamento è al TEF il 21 e il 22 maggio. Grazie dottor Mazza.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata, grazie. Bene, e concludiamo qui questa puntata di Rosso di Sera, quasi interamente dedicata all'omicidio di Piazza Fontana, alle analisi, alle riflessioni, alle opinioni. E ci stiamo accorgendo che questo omicidio che ha traumatizzato la città, rischia di avere anche delle conseguenze politiche. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato una parte del discorso dell'intervento del sindaco Pitetti in consiglio comunale e insomma potrebbero esserci sviluppi anche di natura politica. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: grandi musiche, grandi successi come sempre all'interno di Driving. Tre canzoni, Paul Young dal passato, Come Back and Stay, poi una grande canzone, Where Is My Husband di Rai. Invece adesso gli U2 con Song for All, altra grande novità che abbiamo ritrovato come sempre nelle nostre due ore serali. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV. Maroon 5, ritorno importante, insomma, formazione che poi tra l'altro abbiamo conosciuto con tanti bei successi che ogni tanto ritroviamo anche nel nostro Rewind. Si chiama Heroin, la nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, esplora quello che è il tema dell'amore totalizzante e del desiderio di un rapporto. Questa è un po' la linea, il tema di questa bella novità che abbiamo ritrovato nell'appuntamento New Hit, che tra mezz'ora come sempre ritorna per regalarvi un'altra grande novità qui su Cittadella. Buona serata da Paolo D'Andri e al nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Si riparte con Driving, c'è la nuova di Gaia adesso.

back, per ritorno. Sì, questa è la nuova di Gaia, si chiama Bossa Nostra, il singolo di questa, insomma, cantautrice italo-brasiliana che abbiamo conosciuto poi, tra l'altro, con tanti bei successi. Poi una canzone che poi va a identificare un po' la provenienza, la sua provenienza, con queste influenze brasiliane, scritta in collaborazione poi, tra l'altro, con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Paganelli. Anche qui si parla di amore, in questo caso amore segreto e malinconico, perché descrive un po' Gaia la difficoltà di ignorarsi quando ci si incontra in pubblico pur condividendo un legame profondo. E devo dire, insomma, questa è un po' la linea, il senso di questa grande canzone che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata. Come sempre devo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio. Noi siamo in diretta come sempre anche sul web, radiocittadellacittadellatv.it.

Quarto lavoro, quarto album in studio, anche molto bello, si chiama Kiss All The Time, disco occasionally, insomma, lavoro sicuramente da ascoltare, che contiene appunto questa American Girls, singolo che è schizzato al primo posto della classifica UK, ma è entrato anche rapidamente nella top ten di numerosi paesi, tra cui gli Stati Uniti, ma anche l'Italia, quindi devo dire, successone incredibile. Un paio di saluti, Marica, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari, Marco, buon lavoro, anche te da Taranto, e ben ritrovato con la musica di successo. Successi di Cittadella. Antonella mi scrive anche da Taranto, mi richiede Samurai J.

0: Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lei.
1: Beh, è difficile non ballarla, questa canzone di Samurai J, che abbiamo poi tra l'altro conosciuto all'ultimo festival di Sanremo, un misto fra reggaeton, salsa, ma devo dire è arrivato al 17° posto nella classifica finale della Kermesse, ma è diventato poi, si è rivelato, un grande successo commerciale ma anche radiofonico, sta dominando le classifiche di vendita ma soprattutto quelli che sono i trend estivi, quindi è una canzone che sicuramente ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Grazie a Antonella che mi ha richiesto questo singolo, accontentata naturalmente con questo bel successo di questo rapper napoletano che sicuramente insomma ci riserverà tante altre belle sorprese musicali. Bene, pausa, stati con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classico, l'incredibile, mamma mia che ripescaggio. Poi insomma, in questo momento in cui il film sta andando molto bene, insomma, Michael Jackson con questo singolo e un album strepitoso, settimo album nel 1987, 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo, considerato una pietra miliare della musica pop. E poi c'è anche un cortometraggio molto bello che accompagna anche questo video. Questa canzone è quello di Martin Scorsese, che potete anche guardare sulla nostra Visual Radio. Insomma, tante cose che hanno accompagnato un successo clamoroso per questa canzone, che poi abbiamo ritrovato come sempre in quello che è il nostro Rewind, l'appuntamento che vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo, grazie naturalmente anche ai nostri registi che vanno a scegliere il meglio della musica internazionale. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

Ancora saluti, Fabiana, buona serata della provincia di Taranto. Beh, mi richiede questo successone di Stash & Company, che non sbagliano un colpo. Altra grande canzone, altro successo che insomma ha raggiunto i vertici delle nostre classifiche, sicuramente ci accompagnerà con piacere anche nei prossimi mesi. Ritrovato Rolling Stones dei The Colors all'interno di Driving. Buona serata, come sempre, da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto anche agli amici della notte. Si riparte.

0: to Me, altra bella novità. Beh, lui è un cantante britannico, si chiama Harry Cantwell, Harry praticamente è il suo nome d'arte, canzone che abbiamo lanciato anche come bella novità, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa, e questa è la traccia principale di quello che è il suo quarto EP, si chiama Bliss, con delle belle sonorità, molto synth pop, anche elettronica, insomma sicuramente EP da ascoltare per questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera. Si parla di amore, la non accettazione in questo caso di una relazione ormai giunta al termine, ma si continua a perseverare in un rapporto malsano, non decisamente sano, ecco. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

qua. Le canzoni nuove, le novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio, Cittadella TV. Beh, questa è una di quelle canzoni che sicuramente ci farà accompagnare nei prossimi mesi. Ritorno importante per Riccardo Zanotti, insomma, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Questo è il nome di questa canzone che ci farà accompagnare per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Beh, devo dire, remix importante, altro bel successo probabilmente anche della nostra Weekend Dance, una di quelle canzoni che balleremo anche nei prossimi mesi, questo grande ripescaggio, questa riedizione di questo classicone che poi sicuramente ritroveremo anche nel Rewind, nella versione però originale. Bene, pausa, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Can Wait. Eccolo qua, Bob Sinclair. Ha scelto Kaisa per ricantare poi un classicone degli anni Ottanta, 1986, canzone firmata New Shoes, successo pazzesco, ricantato poi da questa voce. Dicevo Kaisa, che abbiamo conosciuto con un altro grande successo, Hideaway.

Grandi successi, grandi musiche, grandi ripescaggi. Beh, siamo fine anni 80, nel 1989 usciva questo classicone firmato Sidney Youngblood da questo album di debutto, si chiama Feeling Free, che ha avuto anche un bel successo, ma questa è stata la canzone che poi, insomma, all'epoca ha scalato tutte quante le classifiche, la prima posizione in Belgio, top 3 nei numerosi paesi, tra cui anche Regno Unito, anche Italia, devo dire, è andata molto bene, ha ritrovato in questo che è l'appuntamento che come sempre riaccende i motori, vi regala un grande successo dal passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind. My love.

Your Mind. Beh, niente male, devo dire, duo elettronico britannico, si chiama Prospa, con una bella collaborazione del grande produttore Tech House Cloney per questa canzone che è una bomba, ragazzi. È stata numero uno forse anche nella nostra Weekend Dance, Piero. Beh, sicuramente la potete riballare nel fine settimana con le 10 canzoni più ritmate, l'appuntamento dedicato alla dance ogni sabato dalle 14 alle 15, in replica anche dalle 21 alle 22 con Annette in voce che vi presenterà queste 10 più ritmate, il nostro Piero Caffio che come sempre sapientemente andrà a miscelare un po' tutta la migliore musica dance del momento. Abbiamo chiuso per questa sera, devo ringraziare come sempre quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, gli amici che ci hanno seguito anche sul canale 94 in diretta per Puglia e Basilicata. Saluto anche gli amici della notte. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto se volete domani come sempre alle 17 con Driving.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Buon lunedì, ben ritrovati. Iniziamo una nuova settimana insieme, una nuova puntata. Tanti sono gli ospiti di oggi. Parleremo delle bellezze delle notizie nel nostro territorio e vi invito a scrivermi, ovviamente, come sempre, al 339-680-6868, 099-4730-144. E il numero, ovviamente, i nostri contatti sono questi. Invece, per la mail, potete scriverci a redazione@radiocittadella.it e adesso si parte subito con la New Hit.
4: Cittadella. New Hit.

loro sono Mace e Salmo con la pesce, cattive abitudini. Questa è una nuit di questa settimana su Cittadella la radio. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV del digitale terrestre, ovviamente tutta la Puglia e la Basilicata. Ripeto i nostri contatti: 339 680 6868, 099 47 30 144 e redazione chiocciola radiocittadella.it. Adesso ci ascoltiamo ancora un altro pezzo per questo grande successo, per questo film. Ditemi se l'avete visto al cinema. Per noi ci sono Lady Gaga e Deci. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me. Hate all you want, but I'm dangerous, you're gonna burn your tongue on this tea. Might show up late, might be on time, just wait, I'm coming.

0: Mirabella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questo Rewind Zucchero, amici, ben ritrovati, siete super Teschiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti, Maico Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo dell'Arsenale di Taranto che in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASL ha aperto le sue porte alla cittadinanza. È un'occasione speciale per scoprire i cornelli del passato e compiere gesti solidali come la donazione del sangue e la prenotazione di screening gratuiti, ed è per questo motivo che vediamo e sentiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Più di 600 cittadini hanno visitato i cimeli custoditi all'interno dell'Arsenale di Taranto. Tra queste persone, 13 hanno donato il sangue, 20 hanno effettuato le prenotazioni per gli screening oncologici e 10 si sono vaccinati. Un'iniziativa socio-culturale nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto e la Marina Militare, che ha celebrato il legame secolare tra il mare e il territorio. Come ha spiegato Alessandro Battaglia, direttore dell'Arsenale.
2: È un'occasione che si viene a realizzare circa un paio di volte all'anno, ci siamo dedicati molti per questa occasione. La storia chiaramente è rappresentata dalla mostra storica, che non ha bisogno di presentazioni. La solidarietà con la presenza qui di Fratres e con la raccolta sangue a favore dell'ospedale Santissima Annunziata, tutta a dimostrare l'apertura dell'Arsenale alla cittadinanza, raccogliere, diciamo, intercettare le energie positive di questa città.
1: Tra i reperti autentici dell'archeologia industriale, la locomotiva a vapore e la mostra storica artigiana, i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire la storia della città. Un evento culturale che, grazie ai volontari, ai medici e agli infermieri e alle associazioni presenti, è diventato un momento di sensibilità dedicato all'importanza della prevenzione e alla donazione, come ha raccontato Graziano Tocci, presidente dell'associazione Fratres di Taranto.
3: La mia speranza poi è che questo non sia, come dire, una goccia in un oceano, ma sia l'inizio di tutta una serie di eventi che portino la comunità di Taranto e i tarantini ad avvicinarsi sempre di più al mondo della donazione.
0: Ebbene, ringraziamo Federica Pompamea per questo servizio, amici, e continuiamo, mi raccomando, restate con noi perché ci sono

0: collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Latina Nuit di questa settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dello scorso weekend, venerdì e sabato, gli studenti dell'Alessandro Volta di Taranto hanno fatto una bellissima esperienza, sono diventati guide nel Museo Archeologico di Taranto per 2 giorni. Adesso vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa, era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
2: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta, è successo che per 2 giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni.

0: tratta della terza edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più freddi oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
1: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi, come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
0: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
2: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
0: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area del temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
3: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
0: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
4: Hanno spiegato tutto bene?
0: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria, se messi al centro del loro futuro.
5: È bellissimo ed è importante questo patto di comunità che dovrebbe essere un po' quello a cui bisogna ambire, aspirare, no? In questo senso, per i giovani, per i ragazzi, per le abilità che acquisiscono durante gli studi e poi per la possibilità di farlo, no? Praticamente in un museo. È bellissima questa cosa, no? Di essere dei piccoli ciceroni in diverse lingue, lingue che stanno studiando, o di fare insomma quella parte del tempo art con l'arte della musica, che è anche un'altra arte. E ringraziamo veramente tutti questi ragazzi che si sono messi in gioco, che hanno, come dire, superato quella barriera della timidezza per poter fare questo lavoro bellissimo. Ovviamente il ringraziamento va anche al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, alla direttrice Stella Falzone e tutti quelli che hanno organizzato questa cosa. Amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, adesso c'è lei, Marguerite, il pezzo è La Boss.

0: 1984 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Per il nostro Rewind Neffa e la mia signorina, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo delle bandiere blu. Bandiera blu anche quest'anno, Pulsano è ufficialmente bandiera blu e ne voglio parlare insieme al sindaco, l'avvocato Pietro D'Alfonso. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, nella provincia di Taranto, Pulsano Maruggio, Castellaneta Marina, bandiera blu anche quest'anno e Pulsano si conferma. Possiamo dire quali sono, alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quali sono i requisiti per ottenere la bandiera blu?
1: Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere questo risultato importante, il secondo anno dopo la novità dello scorso anno, del 2025. I requisiti sono quelli di rendere le nostre spiagge accessibili anche ai diversamente abili.
0: Non lo sentiamo più, probabilmente. Ecco, allora, ci sono dei requisiti per ottenere la bandiera blu e non è così semplice, non è facile. Ci sono, come diceva appunto il sindaco di Pulsano, i requisiti sono quelli dell'accessibilità, della sicurezza, e dobbiamo capire, e adesso cerchiamo di entrare di nuovo in collegamento, in videocollegamento o in collegamento telefonico, perché insomma è importante. Una spiaggia può ottenere la bandiera blu se ufficialmente designata.

0: come area di balneazione a livello nazionale o internazionale, con almeno un punto di campionamento anche per le analisi delle acque di balneazioni. E quindi ci sono dei criteri: la gestione ambientale, la qualità delle acque, l'educazione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Ed è tornato qui in collegamento. Allora, sindaco, stavamo dicendo quali sono i requisiti. Lei aveva detto le accessibilità rispetto alle persone diversamente abili, poi...
1: Poi la qualità delle acque è sicuramente importante, le acque vanno monitorate costantemente durante tutta la stagione balneare, tutta la stagione estiva. Poi la raccolta differenziata, c'è un minimo del 70% di percentuale da rispettare, e questo affinché appunto il territorio corrisponda in maniera adeguata a quelli che sono i requisiti, a quelle che sono le esigenze per ottenere questo vessillo importante. Quindi non basta avere le spiagge belle, le spiagge grandi, le acque cristalline, ma c'è tanto lavoro dietro l'ottenimento della bandiera blu.
0: Assolutamente, la gestione ambientale, come dicevamo, l'educazione ambientale, i servizi offerti, la sicurezza, la qualità delle acque che sono costantemente monitorate. C'è qualcosa che lei vuole dire rispetto a questo traguardo e anche rispetto al lavoro che bisogna fare costantemente?
1: Allora, intanto molto orgoglio perché siamo tra i 257 comuni in tutta Italia a poterci fregiare di questo titolo, e tra le 4.378 spiagge del mondo, quindi è un risultato veramente eccezionale per tutta la comunità di Pulsano. E poi quello che voglio rimarcare, lo farò sempre, l'ho fatto anche lo scorso anno, è la partecipazione di tutte le componenti della nostra società al raggiungimento di questo traguardo, quindi associazioni socioculturali, associazioni di volontariato, gli istituti scolastici, l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, davvero tutti, e tutti i cittadini, perché poi questo è un risultato che si ottiene grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso.
0: Assolutamente, assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Buon lavoro, congratulazioni ancora.
1: Grazie
0: e a
1: voi.
0: Presto. Arrivederci.
1: Alla prossima, grazie.
0: Alla prossima. Amici, in linea alla regia, noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV e ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo di TEF, Taranto Ecoforum 2026, l'evento si terrà il 21 e 22 maggio prossimi e il programma è ricco ed è molto molto molto articolato. La quarta edizione di quello che ormai è diventato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale e l'innovazione si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei. Adesso io vorrei parlare con il direttore di ITS Academy Mobilità, la dottoressa Luigi Atoci, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno, bentrovata.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, il TEF 2026 è una grande occasione, un grande evento, 21-22 maggio qui a Taranto. Per quale motivo ITS Academy Mobilità ha scelto di essere presente, di partecipare al TEF?
1: Ma intanto perché i temi legati alla sostenibilità, chiedo scusa, mi sentite?
0: Sì, sì, sentiamo.
1: Ah, ok, perfetto. Intanto perché i temi legati alla sostenibilità rientrano a pieno regime all'interno dei piani di studio che proponiamo tutti i giorni sui nostri territori, nelle nostre sedi formative. Quindi il tema della sostenibilità è quanto mai centrale anche alla luce di tutte le recenti innovazioni tecnologiche proprio legate allo sviluppo della parte ambientale. Basti pensare a tutto quello che riguarda le fonti di energie rinnovabili, l'idrogeno, sono tutti temi sui quali noi ci siamo già attivati per le proposte formative del biennio 26-28.
0: Assolutamente, bene, questo ha a che fare anche con l'aspetto e il tema trasporti, è così?
1: Assolutamente sì, noi siamo molto verticali dei trasporti e della mobilità sostenibile in generale, quindi non ci occupiamo solo di trasporto merci ma anche di mobilità

0: sostenibile delle persone. Quindi, naturalmente, tutto quello che ha a che fare con la riduzione delle emissioni di CO2 all'interno dell'atmosfera per noi ha un impatto fondamentale sostanzialmente. Quello che facciamo tutti i giorni è cercare di formare ottimizzatori dei processi legati al trasporto e alla logistica che abbiano poi dimestichezza con queste conoscenze.
1: Benissimo, quindi chi arriverà il 21 e il 22 maggio al TEF potrà interagire con voi e anche capire quali sono le modalità di approccio anche ad inserirsi all'interno del vostro circuito.
0: Assolutamente sì, credo che il vantaggio della partecipazione al TEF sia duplice, perché noi avremo modo chiaramente di raccontare la nostra realtà alle aziende e però potremo anche capire qual è il fabbisogno che le aziende hanno in termini proprio di professionalità e di risorse umane. Viceversa, le aziende potranno sicuramente attingere al nostro bacino, insomma, di ragazzi formati per poter ampliare i loro organici.
1: Bene, benissimo, anche perché questa edizione si svilupperà, diciamo, attorno a un titolo che è già la linea guida del confronto tra istituzioni nazionali, grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. Quindi penso che questo sia proprio anche centrale all'interno del vostro lavoro, delle vostre attività e anche del vostro lavoro di ricerca, suppongo.
0: Assolutamente sì, difatti quest'anno saremo impegnati su due fronti. Uno è il fronte legato chiaramente all'impatto ambientale, quindi noi dall'anno scorso siamo molto molto attivi nella formazione delle figure legate agli ESG manager, questa nuova figura formativa che si occupa di compliance in ambito ambientale, quindi di normativa ambientale all'interno delle aziende, in particolare di logistica e dei trasporti, raccontando appunto qual è la nostra esperienza, anche alla luce degli investimenti in termini di laboratori tecnologici che abbiamo realizzato col PNRR. A vantaggio appunto della didattica e dei ragazzi, e poi saremo attivi anche sul tavolo legato alle relazioni con le istituzioni e le scuole, perché poi inevitabilmente i ragazzi che confluiscono all'interno delle nostre aule di specializzazione arrivano in gran parte, insomma, da un lavoro che noi sviluppiamo tutti i giorni con gli istituti scolastici superiori, fondamentalmente.
1: Benissimo, benissimo. Luigia, io la ringrazio per essere stata mia ospite, grazie ancora, buon lavoro e a presto.
0: Grazie, grazie a
1: Grazie.
0: tutti.
1: Amici, bene, continuiamo. Adesso c'è Hilary Duff, il pezzo è Roommates, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
9: Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but

Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti Magoschino, la regia e la parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Hong Kong perché arriva la carta d'identità per gli animali domestici. Per molte persone gli animali domestici sono ormai considerati veri e propri membri della famiglia a tutti gli effetti. Quindi proprio per questo motivo a Hong Kong è stata introdotta la possibilità di richiedere e ottenere un documento d'identità ufficiale dedicato a loro. Quindi questa speciale carta d'identità presenta le informazioni essenziali come il nome dell'animale, data di nascita e altri dettagli identificativi che ne definiscono l'anagrafica in modo formale. Questo primo impatto potrebbe essere una scelta o sembrare una scelta eccessiva, ma in realtà rappresenta una possibilità estremamente conveniente, soprattutto per quanto riguarda la gestione logistica di viaggi e spostamenti. Infatti io ce l'ho, ho il passaporto addirittura del mio cane. Tuttavia, al di là dei vantaggi pratici immediati, l'aspetto più importante da sottolineare è quello simbolico, perché riguarda il riconoscimento degli animali come compagni di vita. Conferire un documento ufficiale significa infatti dare una nuova dignità agli animali domestici, trasformando il legame affettivo in una posizione giuridica e civile più definita all'interno della società moderna. Questa iniziativa non solo facilita le procedure burocratiche, ma celebra ufficialmente il ruolo insostituibile che cani e gatti e altri piccoli amici ricoprono nel quotidiano di milioni di persone, diventando un segno di rispetto e di evoluzione culturale verso il mondo animale. Ci sono tanti passi avanti da fare rispetto all'evoluzione culturale di noi persone, rispetto a tutto quello che facciamo nella nostra quotidianità, e abbiamo visto tutti i fatti di cronaca che stanno accadendo, e parlare, come dire, no, del riconoscimento all'interno della nostra vita dei nostri animali da compagnia sembra una cosa, come dire, più leggera. Lo è più leggero sicuramente, però quello che voglio dire è che all'interno della nostra quotidianità ci sono degli aspetti che non si possono ignorare. Uno di questi è quello proprio del cambio, della rivoluzione culturale che dovrebbe avvenire a partire veramente dal piccolo, dal basso, per poi riuscire ad andare verso l'alto e verso temi più importanti, e sono i temi del rispetto, sono i temi della gentilezza, sono i temi dell'affetto e della cultura, senza dubbio. Però questa deve arrivare a mano, solitamente si parla di idea condivisa, quindi quando si parte dall'idea dell'educazione della famiglia, poi alla scuola, alla comunità, quindi queste sono cose importanti, e grazie a Dio in questo momento nel nostro territorio, nonostante tutte le difficoltà, c'è una comunità che vuole stringersi ancora all'interno della bellezza e all'interno delle cose fatte bene, delle cose giuste. Questo non è mai da sottovalutare, anzi è da sottolineare e da valorizzare, questi che sono i nostri principi. Amici, scrivetemi quello che pensate, ovviamente sui nostri social, ma anche al 339 70 6868, chiamateci in diretta allo 099 47 30 144, e se volete potete mandarci una mail a redazione@radiocittadella.it. adesso c'è lui, Tommaso Paradiso, con il suo pezzo I Romantici. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono Ned, Gid per Toniccoletti, Mai Coschino, alla regia e la parte tecnica. Che bello questo pezzo, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Allora, adesso noi ci spostiamo qui a Taranto per parlare di Enjoy Your Dive, dove l'inclusione e l'integrazione si fanno al mare. Tra i volontari in acqua anche Lorenzo Murciano, lo abbiamo conosciuto, è stato qua da noi, un ragazzo autistico che sta seguendo un percorso tirocinio per diventare assistente qualificato e quindi prosegue con successo Best Community in Best Practice, un progetto selezionato da con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E tra le attività a favore dei minori di Taranto e provincia ci sono i corsi di acquaticità gratuiti curati da Enjoy Your Dive, uno dei partner del progetto. È un'iniziativa che è iniziata nei mesi freddi presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, poi con l'arrivo del caldo ovviamente si trasferisce sul litorale di San Vito in base alle condizioni del mare e a Viale del Tramonto a Baia delle Zagare. Questo lo si capirà strada facendo. I corsi si terranno la mattina e voglio chiedere tutte queste informazioni a Giusy Romeo, che è qua in collegamento con noi. Ciao Giusy, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, spiegaci che cosa fa Enjoy Your Dive, quali sono le attività che voi svolgete?
1: Allora, noi ci occupiamo di, diciamo, tutto ciò che concerne il mare, la cultura del mare, facciamo corsi di acquaticità sia per persone che amiamo le loro dotate che per persone con disabilità. Abbiamo seguito dei corsi proprio per poterci approcciare in maniera corretta a queste persone, perché ovviamente possono avere dei problemi diversi rispetto alle persone, ripeto, neurodotate tra virgolette.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda poi, ci occupiamo di facciamo corsi di snorkeling, di subacquea, di apnea.
0: Ah, bellissimo, quindi snorkeling, subacquea, apnea, e tutti i corsi anche per, diciamo, un po' più avanzati per chi volesse venire. Allora adesso ci sono questi corsi gratuiti
1: di diversi livelli.
0: Bene, adesso ci sono questi corsi che sono gratuiti, si terranno la mattina dal 19 giugno al 29 luglio per favorire circa 80 minori in età compresa tra i 6 e i 17 anni, normotipici, con disabilità, insomma tutti, e quelli anche che vivono fragilità sociali, economiche e culturali. Quindi i corsi sono gratuiti, quindi possono venire tutti, me lo confermi questo, Giusy?
1: Possono venire